0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Exultate Jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165, soprano Caroline Sampson, The King's Consort diretto da Robert King.
1: Jan Sibelius, Il festino di Baldassarre, suite dalle musiche di scena Opera 51 per il dramma di Hjalmar Procopé. Corteo orientale, solitudine, notturno, danza di Kadra. Orchestra filarmonica slovacca diretta da Adrian Lipper.

0: di Jan Sibelius avete ascoltato Il festino di Baldassarre, suite dalle musiche di scena Opera 51 per il dramma di Hjalmar Prokopé, orchestra filarmonica slovacca diretta da Adrian Lipper.
1: Giovanni Battista Fontana, due sonate, sonata seconda, sonata terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

Di Giovanni Battista Fontana avete ascoltato due sonate. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere. Johann Joachim Quantz. Concerto in si minore per flauto traverso e orchestra. Larghetto, allegro, adagio, allegro. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Concert diretto da Roy Goodman.

0: di Johann Joachim Quantz avete ascoltato Concerto in Si minore per flauto traverso e orchestra. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort diretto da Roy Goodman.
1: In Jazz Pleyel. Sinfonia concertante in Si bemolle maggiore per violino, viola e orchestra. Allegro, rondò moderato. David Perry, violino. Victoria Kiang, viola. Orchestra da camera di Baltimora, diretta da Mark Ann Tucker.

Di Ignaz Pleyel avete ascoltato Sinfonia concertante in si bemolle maggiore per violino, viola e orchestra. David Perry, violino. Victoria Kiang, viola. Orchestra da camera di Baltimora, diretta da Markan Thakkar.

Sergei Prokofiev, Ala e Lolli, suite scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di Veles e Ala, allegro feroce, poco meno mosso, poco più lento. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri, allegro sostenuto. La notte, andantino, poco più mosso. La gloriosa partenza di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, allegro, andante sostenuto. New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolly, suite Sheeta per orchestra Opera 20, New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.
1: Johannes Brahms, concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Allegro non troppo, allegro appassionato, andante, allegretto grazioso. Pianista Sviatoslav Richter. Chicago Symphony Orchestra diretta da Erich Leinsdorf.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Pianista Sviatoslav Richter, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Erich Leinsdorf.
1: William Holguin, Sinfonietta per archi. Moderato molto ritmico, adagio e poco rubato, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Richard E. Cox.

0: Di William Aylwin avete ascoltato Sinfonietta per archi, London Symphony Orchestra, diretta da Richard E. Cox.
1: Franz Schubert, quartetto per archi numero 14 in re minore, opera postuma, Der Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla, di 810. Allegro, andante con moto, scherzo allegro molto, presto. Quartetto Amadeus. Norbert Breinin e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.

Di Franz Schubert avete ascoltato Quartetto per archi numero 14 in re minore, opera postuma, Der Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla, di 810. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Frédéric Chopin, 3 notturni per pianoforte, opera 9. In si bemolle minore, opera 9, numero 1. In mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2. In si maggiore, opera 9, numero 3. Pianista Pietro De Maria.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre notturni per pianoforte, opera 9. Pianista Pietro De Maria.
1: Johann Sebastian Bach. L'offerta musicale. Bachwerke Verzeichnis 1079. Ricercare a tre sul tema regio. Canoni diversi sul tema regio e fuga canonica in epi diapente. Canone perpetuus su tema regio. Canone a due querendo in venietis. Canone a quattro. Sonata, largo, allegro. Andante, allegro. Ricercare a sei. Musica antiqua Köln. Reinhard Goebel, violino. Wilbert Aseset, flauto. Charles Medium, viola da gamba. Henk Baumann, cembalo. Ayo Bass, violino.

In quegli anni 50 c'era nella coscienza di Strehler un senso della collettività molto forte e anche un modo di aggredire il pubblico che stava in platea che proveniva direttamente dalla resistenza. Nel 1973, quando Strehler riprese l'opera da tre soldi, l'imborghesimento degli attori e del pubblico trasformava quella provocazione di 20 anni prima in un bellissimo spettacolo. Non c'era più voglia di gridare in faccia alla gente certe cose. Non c'era, come ci capitò alla prima, qualcuno che ci gridasse dalla platea: andatevene in Russia. Buongiorno dunque da Alberto Piccinini, siamo tornati qui in diretta al K2 di Via Asiago, Roma. Sono le 6:01 di venerdì 29 maggio. Federico Vizzaccaro, il curatore del programma, è di là in regia, e Fiore Liborio in console. L'opera da tre soldi di Brecht è il titolo di un volume firmato da Giorgio Strehler, pubblicato dal Saggiatore, appena uscito. In realtà è un assemblaggio di documenti, di fogli, di programmi di sala, discorsi, trascrizioni di riunioni tra Strehler e i suoi collaboratori che sono state conservate dattiloscritte nell'archivio del teatro. C'è anche qualcosa di inedito. La curatrice di questo volume corposo, Flavia Foradini, una giornalista germanista. C'è anche la ricostruzione di quello che fu un evento nell'evento, il 10 febbraio 1956, dunque 70 anni fa, alla prima, al piccolo teatro di Via Rovello, Bertolt Brecht in persona venne in treno dalla Svizzera con sua figlia Hanni Obb e con la sua collaboratrice Elisabeth Hauptmann e stette 4 giorni sotto una gran neve, sotto un freddo, da vecchia Milano. Vide la prova generale, vide le prime 2 recite, prese gli applausi del pubblico sul palcoscenico e fu felice. Un'apparizione resa umanissima dalla lunga pratica di teatro che aveva, e anche malinconica per via della sua malattia. Brecht sarebbe morto di lì a pochi mesi. Dell'opera da tre soldi in verità ci furono 3 messe in scena, al piccolo nel 1956, poi nel 58 e infine nel 1972, quella con Milva e con Domenico Modugno. Questo libro ne raccoglie insomma le testimonianze, mostra anche un lato ravvicinato, sentimentale di uno spettacolo così famoso nella storia del teatro italiano. Si tratta certamente di un antico amore, siamo nel 55, questa è la trascrizione di una delle prime riunioni tra Strehler e i suoi collaboratori. Dice Strehler: questo testo è una leggenda che fa parte della formazione culturale di una generazione di teatranti. Per molti di noi, infatti, nei tempi freddi del fascismo, il mito della Drei Groschen Oper, che ricordo è un testo del 1928, appariva come un modo per riconoscersi, assai prima ancora Strehler, della divulgazione arrangiata della ballata di Mackie Messer, che è diventata equivocamente quasi un tema d'obbligo nei ritrovi notturni contemporanei. E poi, ricorda ancora Strehler, le canzoni che hanno segnato molte delle nostre sere. Nei temi acri del song, dei song ripetuti all'infinito da qualche disco troppo usato, la nostra giovinezza ritrovava nostalgia e violenza. Una conferma alla nostra rivolta, una certezza per la nostra speranza. È bella questa confessione sul legame che soltanto la musica, le canzoni, i song, come si diceva allora, delle canzoni di Brecht Weil, sanno dare alle cose vissute. A proposito, la musica di stamattina, scelta con Federico Vizzaccaro, ruota attorno ad alcuni dei protagonisti di quella epopea teatrale che era cominciato a Berlino, ripeto, negli anni 20, quando Bertolt Brecht aveva trovato il suo musicista, Kurt Weill, che era arrivato ventenne in fondo a un lungo apprendistato con Ferruccio Busoni, pianista, compositore teorico anti-wagneriano. L'incontro con il teatro di Weill, incontro poi lui non si muoverà più da lì, avvenne grazie a una pantomima di Natale per bambini, Zaubernacht, la notte magica, che è una storia di fate e di giocattoli, e Weill subito la trasforma in una suite da concerto, quod libet si chiama, cioè a piacere. Esisteva anche una forma musicale, un gioco di motivi e contrappunti popolari intitolato così. Dunque, dalla quod libet suite, opera 9, ascoltiamo il primo movimento, Andante non troppo, la Westphalian Symphony Orchestra, diretta da Siegfried Landau.

Kurt Weill, Quod Libet Suite, alle 6:11 minuti, qui comincia, siamo su Radio 3, 335-5634-296 è un altro modo per raggiungerci, lo sapete. Il 25 ottobre 1955 Strehler va a Berlino a colloquio con Brecht, stiamo leggendo da questo volume, stiamo sfogliando questa mattina, l'opera da tre soldi, uscito dal Saggiatore. Brecht conosce Paolo Grassi, che è il direttore del Piccolo, conosce anche Strehler. Due anni prima a Berlino ha visto l'Arlecchino, servitore di due padroni, l'esordio internazionale della Compagnia del Piccolo nell'unico teatro in piedi nella capitale. È sempre bello, pericoloso a volte incontrare i propri maestri, i propri idoli, diciamo, quelli con cui sei cresciuto. Strehler ha 35 anni, Brecht ne ha una ventina di più, grosso modo. E Strehler porta a Brecht 27 domande sull'opera da tre soldi che sta per mettere in scena, ed è rimasta una trascrizione di quell'incontro. Una cosa bella è il retroscena di questa conversazione. Incontro con Brecht a Berlino, questo è un vecchio programma di sala scritto da Strehler. La sua casa, così semplice, così cinese, poi ritornerà questo gusto cinese di Brecht, che ha addosso sempre una giacca da lavoro, alla cinese, appunto. Muri bianchi a calce, piccoli e grandi tavoli, ben costruiti, in legno chiaro. Sui tavoli, grande umano disordine di libri e carte di teatro e un piccolissimo, tenero busto di Lenin a denunciare con la sua povertà molto amore. Tenero busto di Lenin, vabbè, siamo negli anni 50. C'è intorno un'atmosfera molto semplice, non fredda, non diffidente, ma nemmeno ricalcata su quel tono che non amo, scrive Strehler, della finta camaraderie socialista, la scimmiottatura da parte di molti intellettuali della sinistra del calore operaio, o almeno di quello che loro credono debba essere il calore proletario. Nella conversazione Brecht approva tutte le scelte di Strehler, un pragmatismo da teatrante il suo, no? Quel che funziona va bene. La scelta principale è quella di ambientare l'opera non nell'Inghilterra vittoriana, neppure a Milano, come avrebbe voluto in realtà Strehler. Dice: ci venne persino l'idea di far riprodurre i Song in milanese. L'idea mi sembra ancora oggi valida, ma richiedeva lunghissime meditazioni e prove, e in quel momento non era possibile. Osservazione interessante, perché c'è un filo che unisce in quegli anni, in quel momento, Brecht, Milano, le canzoni della Mala. Questa storia però l'abbiamo raccontata da un'altra parte, in un altro momento, quest'anno. Nella versione del Piccolo, dunque, l'opera da tre soldi sarà ambientata in America nel 1914, all'epoca di Al Capone, nel quartiere italiano di Brooklyn. Questo famoso gangsterismo, in fondo, osserva Strehler, in fondo non era altro che la seconda faccia di una struttura che dietro le spalle aveva Ford e i grandi capitalisti americani. A proposito di America, in quella metà degli anni 50 le canzoni dell'opera da tre soldi stavano diventando popolarissime anche in America e in tutto il mondo, lo notava Strehler prima con i suoi collaboratori. Una in particolare, Mack the Knife, che veniva dalla messa in scena dell'opera da tre soldi a New York nel 1954, off Broadway, in un teatrino del Village, con Lotte Lenya, ancora la moglie di Kurt Weill, che nel frattempo lui era scomparso, ancora giovane. Lenya faceva ancora Jenny, e la canzone era stata già cantata da Bobby Darin, un cantante pop, da Louis Armstrong. Nino Rota si era ispirato e aveva fatto delle variazioni, in sostanza, di Mack the Knife per la corona sonora della Dolce Vita, due anni dopo naturalmente. La ascoltò infine Sonny Rollins, il grande sassofonista scomparso l'altro giorno. Anche lui era andato a vedere lo spettacolo, e Sonny Rollins suonò Mack the Knife nel suo disco ancora oggi più celebre,

All'inizio la continua Max Roach in questa lunga versione, questa lunga variazione cristallina, veramente miracolosamente cristallina, di Mori Tate, il tema di Mackie Mess, scritto da Kurt Weill per l'opera da tre soldi. Mi chiede Marco da Firenze: nel libro c'è anche il testo dell'opera da tre soldi? Il libro che stiamo leggendo, uscito dal Saggiatore, non c'è il testo, che però è abbastanza facile da trovare in rete tranquillamente. Bertolt Brecht arriva a Milano in treno dunque alle 15:40 dell'8 febbraio 1956 e scende all'albergo Manin vicino Piazza Cavour, Milano, non lontano dalla stazione. Appena può va al Piccolo Teatro a vedere una delle ultime prove della sua opera. Ne vedrà due prove. Lo spettacolo è molto laborioso, fatica a trovare una sua dimensione compiuta. Una di queste le racconta Strehler in un'altra delle sue memorie di quei giorni, raccolte ora in questo volume. Lievemente la mano di BB, lo chiama BB, mi tocca una spalla da dietro, alla mia destra, e mi dice piano: non occupatevi di me, sto qui e non disturbo. Non ricordo quale scena si recitava, forse il pranzo delle nozze, continua Strehler, ma so che c'era tutto da fare: tempi, movimenti, ritmi, scelta di oggetti. Quasi subito avvenne un fatto indimenticabile. Scoppia una risata violenta, libera, di Brecht, un'azione scenica, e subito si ripete. Io lo guardo meravigliato e incredulo, ma BB continua a divertirsi da solo, come se l'opera da tre soldi fosse di un altro. Uno degli attori si piega sulla ribalta e mi sussurra indignato: ma chi è quel maleducato che ride così in platea? Noi siamo degli attori, mica dei pagliacci, ti preghiamo di farlo smettere. Io rispondo freddo, ancora Strehler: chi ride è Bertolt Brecht. E con un gesto teatrale volto le spalle e me ne torno al mio posto. Signori, prego, la prova continua, non male. Davvero questa storia. Diceva Brecht: i banditi sono dei borghesi, i borghesi sono dei banditi. Questo travestimento paradossale l'aveva preso dalla Beggar's Opera, l'opera del mendicante, scritta da John Gay, andata in scena a Londra nel 1728. Era una satira dell'opera italiana che andava di gran moda.

la carta si conservasse meglio, la sua carta azzurra con il Duomo di Milano in oro. Bibi lo lasciò riporre a malincuore il panettone e si consolò facendomi vedere con orgoglio infantile fresco la piccola macchina da scrivere Olivetti che aveva acquistato. Il panettone e la Olivetti, grandissima modernità milanese, con quella portatile aveva scritto il nuovo finale dell'opera da tre soldi che io avevo puntualmente poi fatto cantare agli attori, e questo finale diceva così: non infierir sul povero che pecca, eterna qui non è la povertà, lottate invece contro l'ingiustizia perché trionfi sol l'umanità. La compagnia, commentava Strera, diventava cosciente e al pubblico diceva: avete visto questo e questo e questo, ma non sarà sempre eternamente così. Direttore d'orchestra al Piccolo in quella messa in scena è Bruno Maderna, personaggio notevole della nostra musica, veneziano, compositore

Paura, la scrive Streller. Ultimo saluto a Brecht, 11 febbraio, ci abbracciamo timidamente, è ovvio, mentre entra un gruppo di giovinetti con baschi, truccati e vestiti da intellettuali progressisti, dogmatici brechtiani con frangia, che stringevano tra le mani un libro di Brecht. Giovani intellettuali di sinistra, maestro, Brecht all'interprete, dica che non sono maestro. Giovanetti, qui lei dice che il teatro epico, Brecht, quello che dico conta fino a un certo punto, il teatro si fa sul palcoscenico. Giovinetti, ma l'effetto di straniamento, la linea politica, Brecht, sì sì, d'accordo, ma sono le parole che fanno teatro e storia, fatelo il teatro, vivete la politica, potete anche leggere meno. I giovanetti erano distrutti, Brecht mi strizzava l'occhio, e ancora Streller, io uscivo senza sapere che non l'avrei visto mai più. Chiudiamo dunque anche oggi con Milva, l'ultima Jenny delle spelonche. La prima Jenny era stata Lotte Lenia, l'ex prostituta finita a pulire le camere d'albergo che immagina una vendetta tremenda contro gli uomini. Prima il cannone.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Annunciato dai media e smentito dal Pentagono l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico. Intanto arrivano conferme su un accordo di massima tra Washington e Teheran. È sul tavolo di Trump, che però sta prendendo tempo.
4: Dopo due giorni di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, la svolta diplomatica annunciata dal sito Axios. Un accordo è sul tavolo, ma Trump vuole altro tempo per pensarci prima di firmarlo. Una svolta più o meno confermata dal vicepresidente Vance. Ci sono progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum, spiega il numero due della Casa Bianca. Secondo le ipotesi pubblicate da Axios, l'accordo estenderebbe la tregua per altri 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni, assicurando la rimozione di tutte le mine. Gli americani toglierebbero il loro blocco navale e si passerebbe a negoziare il punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Il Pakistan in prima fila nella mediazione. Oggi il ministro degli esteri Shakdar sarà a Washington per un incontro con il segretario di Stato Rubio. Nel frattempo l'annuncio della TV di Stato di Teheran: un aereo americano è stato distrutto dalle forze iraniane vicino alla città di Bushehr. Il Pentagono smentisce: tutto falso, nessun aereo manca all'appello. Francesco Mincone, GR3.
5: La guerra in Ucraina. Nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania, causando il ferimento di due persone.
6: A fornire notizie il Ministero della Difesa rumeno. Parla di un drone russo che si è schiantato sul tetto di un palazzo di 10 piani.

0: degli sfratti e spese militari. A rischio bus e metro, servizi sanitari e scolastici. La protesta coinvolge fino alle 21 anche le ferrovie, garantiti i treni a lunga percorrenza.
1: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiesto una consulenza psichiatrica per valutare la capacità di intendere di volere di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, hanno dichiarato i legali del 38enne.
0: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

Qatar, ricorda Axios, svolge un ruolo chiave di mediatore tra i due paesi. Secondo un funzionario statunitense, una delle ragioni per cui Trump vuole aspettare ancora qualche giorno è assicurarsi che i funzionari iraniani firmino l'accordo e non si tirino indietro. Il funzionario, sempre la stessa fonte, ha affermato che un altro motivo è che Trump vuole vedere come si evolve il dibattito politico interno sull'accordo prima di prendere una decisione definitiva. Da parte sua, Vance, il vicepresidente che ha guidato la squadra negoziale statunitense nei colloqui con l'Iran a Islamabad in Pakistan, ad aprile e che da allora è stato profondamente coinvolto nella questione, ha affermato che è difficile dire quando se Trump firmerà il memorandum d'intesa con l'Iran. Ha dichiarato, e qui si apre un virgolettato, stiamo discutendo su un paio di punti linguistici, abbiamo fatto molti progressi in questo caso. Spero che continueremo a fare progressi e che il Presidente

Baghdad, quando il successore di Zarqawi, Abu Bakr al-Baghdadi, conquistò la seconda città più grande dell'Iraq e proclamò un califfato che si estendeva su un territorio grande quanto l'Indiana, con milioni di persone che vivevano sotto il suo dominio. Abbiamo trascorso il decennio successivo a smantellarlo. La lezione mi è rimasta impressa. Quando i leader dichiarano apertamente obiettivi ideologici a lungo termine e dimostrano ripetutamente la volontà di usare la violenza per raggiungerli, bisogna prenderli sul serio. Questa lezione si applica anche all'Iran. E così va avanti, presidenti diversi, stessa sfida, affronta vari paragrafi. Qui scrive: per quasi 50 anni presidenti americani di entrambi i partiti si sono approcciati all'Iran con diverse combinazioni di diplomazia, sanzioni, deterrenza e forza militare. Eppure

Abbiamo un ponte anche per arrivare a Gaza, perché tra l'altro passando dal nostro paese proprio oggi a Napoli in campo insieme alla nazionale cantanti ci sarà il Palestine Stars Team, ovvero una selezione composta da uomini, donne e giovani che fanno parte della nazionale palestinese. E ci trasferiamo quindi a Gaza perché BBC, ma molti altri media, danno conto delle parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ordinato all'esercito di estendere il controllo diretto fino al 70% della striscia di Gaza, una decisione che viola il cessate il fuoco con Hamas negoziato dagli Stati Uniti a ottobre. Parlando a una conferenza stampa, Netanyahu ha detto, si apre qui in virgolettato della BBC, attualmente stiamo mettendo alle strette Hamas, ora controlliamo il 60% del territorio della striscia, come voi sapete, eravamo al 50%, siamo passati al 60%. Il mio ordine è di arrivare al 100%. Questo ha detto Netanyahu prima di fare una pausa, mentre qualcuno insomma, tra il pubblico faceva anche rumore e ha proseguito. Andiamo avanti passo dopo passo. Prima di tutto 70, partiamo da questo. Li stiamo pressando.

La sentenza è attesa per dicembre. Il processo, scrive Arab News, il più lungo mai celebrato in Svezia, è iniziato nel settembre del 2023 dopo oltre un decennio di indagini che hanno portato alla redazione di un rapporto di 800.000 pagine. Un funzionario del tribunale ha dichiarato alla France Presse che la sentenza è attesa verso la fine di dicembre. Jan Lundin, svedese, e Alex Schneider, svizzero, sono accusati di aver chiesto al governo sudanese di affidare all'esercito la sicurezza di un giacimento petrolifero della Lundin Oil e, secondo l'accusa, ciò avrebbe provocato bombardamenti aerei, l'uccisione di civili e l'incendio di interi villaggi. Vedremo a dicembre quale sarà la sentenza. Restiamo nel continente africano, però ci spostiamo in Guinea Equatoriale, perché il Guardian ci porta all'interno del lussuoso hotel al centro dell'accordo di deportazione tra Trump e la Guinea Equatoriale. I migranti inviati dagli Stati Uniti vengono trattenuti contro la loro volontà presso l'hotel Bami e sottoposti a pressione affinché tornino nei loro paesi di origine. Ed è proprio da dentro l'hotel, perché comincia con un

Milano, rimasto in mano a privati per circa 700 anni, e sarà messo in vendita con una stima che raggiunge i 2,7 milioni di dollari. È un manoscritto pieno di miniature decorato in foglie d'oro e risalente al XIII-XIV secolo ed è uno dei primi documenti a narrare la leggenda. Questa era l'ultima notizia. Torniamo con i nostri approfondimenti.

pagina del Corriere e anche quella al ministro Foti sul PNRR, grande lavoro, ora Bruxelles ci ascolti, e anche un richiamo alla crisi Iran-Stati Uniti, trovata l'intesa, manca l'ok di Trump, come vediamo sono giornate in cui queste intese si rincorrono ma non si realizzano. Andiamo a Repubblica, fondi UE per l'energia, questa è l'apertura, anche Repubblica sceglie una grande foto di Sinner, sconfitta shock, non avevo vie d'uscita, con l'articolo di Gabriele Romagnoli che poi andremo ad approfondire, la crisi Stati Uniti-Iran, manca il sì di Trump e... un richiamo al Messina Denaro sequestrato tesoro per 200 milioni. L'articolo di Lirio Abbate, su cui poi torneremo, è un'indagine che insomma ha rivelato un problema che va anche al di là della quantità dei soldi, ma mostra dei legami e delle connivenze gravi, direi anche di non

Il PIL e da un'intervista a Paolo Gentiloni dal titolo Ridicolo accusare l'Unione. C'è anche un'analisi di Veronica De Romanis sulla scarsa competitività, le colpe dell'Italia, e vedremo più tardi negli approfondimenti di che cosa si tratta. Nella prima pagina della stampa, tra i richiami secondari, è segnalata anche la svolta degli scout cattolici, sì alle guide LGBTQ+. Andiamo a vedere l'apertura del Sole, che invece è diversa, interessante direi. Il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli USA più 12,1%. L'economia americana cresce meno del previsto, il PIL del primo trimestre è stato rivisto al ribasso con un aumento dell'1,6%. Corre intanto

di Hormuz, un reportage che da Ho Chi Minh City, perché il Vietnam che dalla crisi di Hormuz viene portato nell'orbita cinese, quindi una cosa un po' diversa. È sempre interessante allargare su altri quadranti di mondo, perché aiutano a spiegare anche quelli che sono aperti e che, diciamo, abbiamo imparato a conoscere meglio. Il Messaggero sceglie di aprire invece a tutta pagina con il crollo Sinner e il commento di Piero May, il lato umano del campione, ci torniamo, e l'editoriale di Luca Ricolfi, gli italiani e i migranti, due regimi morali. Luca Ricolfi affronta un tema che è quello, a partire da una rilevazione sull'ostilità nei confronti degli stranieri, e ragiona sul fatto che di quanto questi sondaggi siano poi in grado di registrare l'atteggiamento prevalente nell'opinione pubblica. È un tema che vedremo

ignoto, questo il titolo dell'apertura di Avvenire, in cui si racconta che in Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi, e in Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. Quindi fa una rassegna a partire da questo report delle organizzazioni non governative, in cui si è persa traccia dei prigionieri e dei rapiti. Il Domani apre invece sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump lascia il mondo in bilico, questo il titolo principale, con una foto di Donald Trump. La vera posta in gioco di una guerra asimmetrica è l'editoriale firmato da Mario Del Pero, che scrive: partiamo da un presupposto. Quando mai Iran e Stati Uniti dovessero trovare un accordo, questo non potrebbe

saranno capi gay. Ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQ+. Dopo 3 anni di confronto, l'associazione Agesci arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi omolesbo-transfobici. I provita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. L'Ucraina nell'UE è una iattura, è il titolo dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Zelensky ha già contestato 200 miliardi, ora scatta il prestito da 90, ma per favorire Merz, Bruxelles apre a Kiev, mentre ci vieta l'uso di soldi nostri per il caro energia. Questa è la prima pagina della Verità. Andiamo al Giornale, la pace nelle mani di Trump e Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso. Dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione. Vediamo come i giornali

rabbia per tornare in Bangladesh. Temono di finire nei nuovi centri di detenzione per migranti privi di documenti e profughi Rohingya. È dei confini assaltati, è una vicenda che insomma è importante ricordare, perché non ci sono solo quelli più noti ma anche quelli che in genere trascuriamo. Quindi dall'Osservatore Romano una lettura che ci consente un allargamento di grande interesse e di grande utilità, poi al solito per la comprensione del quadro collettivo. Il Riformista sbatti l'assolto in prima pagina, il titolo è di apertura, la Camera approva la norma contro la gogna mediatica. Ok, al testo sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione, un duro colpo alla spettacolarizzazione delle accuse. L'editoriale è dedicato a "I soldi per le armi sono un'urgenza, non una vergogna" di Piercamillo Falasca, dedicato ai temi della difesa e dell'autonomia strategica dell'Europa. L'Unità apre invece a tutta pagina, e questo ci consentirà di tornarci su, sulla legge elettorale.

sul colpo di calore, sul caldo, sulla cupola di calore, si scatena anche un caso politico, ne parla Stefano Montefiori. In Francia l'emergenza fa arrabbiare anche Djokovic, è la cupola di calore più precoce e preoccupante di sempre. La Francia ne parlava da giorni prima che il crollo di Jannik Sinner desse una risonanza mondiale al caldo insopportabile cominciato il 22 maggio. A Roland Garros anche altri tennisti si sono sentiti male. Novak Djokovic ha chiesto di spostare le partite più tardi e Jakub Mensik ha detto che è insensato giocare con questo caldo. Appunto, la questione è entrata anche nella politica sportiva, ma vorrei leggere alcuni passaggi di altre riflessioni su questo crollo, ad esempio quella di Piero Mei sul Messaggero, che scrive: non dategli più del freddo, del meccanico, del robotico, che poi sconfinereste nel

commissario europeo sul PNRR risponde: penso che esista un tema legato alle caratteristiche del piano, poche riforme e troppi soldi concentrati in un settore come le costruzioni, che non eccelle per incrementi di produttività. L'ultima domanda riguardante insomma l'inizio della fase di addio del centrodestra, che cosa si aspetta Paolo Gentiloni da qui al voto. Un grande paese risponde: non può consentirsi un anno e mezzo di immobilità.

prendere le proprie rendite e i vantaggi acquisiti. Andiamo a questo punto a vedere più da vicino che cosa sta succedendo nella politica italiana. Ne abbiamo parlato ieri, in particolare sulla legge elettorale. Allora andrei sull'Unità, che ha una posizione ovviamente precisa, poi leggeremo anche altri punti di vista, ma che vi dedica insomma giornalisticamente un grande impegno, perché è la prima pagina e l'editoriale è sulla legge elettorale. Archiviato per difetti congeniti, il cosiddetto premierato era inevitabile. Che la battaglia politica si spostasse sulla legge elettorale, che infatti sarà, diciamo, ci accompagnerà probabilmente fino a che non viene o approvata o alla fine della legislatura. L'aspetto più insopportabile del nuovo testo approdato in aula è l'abolizione dei collegi uninominali a favore dell'aggiudicazione di tutti i seggi tramite liste bloccate. Liste bloccate che anzi raddoppiano, dato che alle liste bloccate a livello circoscrizionale si aggiungono i listoni bloccati nazionali.

allarme tale che avrebbe potuto indebolire il governo responsabile dell'ordine pubblico se l'opposizione l'avesse utilizzato. Solo Conte, forse memore di aver firmato i decreti Salvini quando governava con lui, ha accennato all'intenzione di una sua proposta sul tema della sicurezza, speriamo. Si dirà anche il centrodestra è diviso, vero, ma l'onere della prova di saper cioè governare in caso di vittoria spetta a chi si propone di farlo. Degli altri già si conoscono difetti e pregi, compreso il fatto che sono rimasti insieme pur di dorare fino a un record di longevità, mentre le precedenti esperienze del centrosinistra dopo un successo elettorale non depongono bene da questo punto di vista. Così è Antonio Polito che diciamo riassume anche un po' tutti quelli che sono i temi che vediamo incrociarsi sui quotidiani, no? Dalla sicurezza alla politica energetica.

tessina denaro. I patrimoni mafiosi non sono semplicemente il risultato di attività criminali, sono strumenti di governo dell'organizzazione. Servono a mantenere alleanze, garantire protezione, consolidare il consenso e assicurare continuità al potere.

comunque conclude nel suo editoriale questa mattina sul Libero, e non mi spaventa affatto la disoccupazione, il mondo è pieno di opportunità. Voglio ringraziare i lettori che mi sono stati vicini e tutti i colleghi che in questi 3 anni hanno lavorato al mio fianco. Libero mi ha dato tanto, ma si è preso troppo. E la storia di Mario Secchi è raccontata anche su altri quotidiani, sul Corriere della Sera, La Stampa l'ho intervistato, e questo è il suo editoriale, diciamo, di saluto. L'ultima vicenda su cui volevo brevemente intrattenervi è quella degli scout cattolici. Abbiamo visto come La Verità si sia scagliata con molta durezza su questa scelta, e vorrei riportare la critica proprio sulla medesima scelta che La Stampa ha fatto con Löwenthal, che dice: c'era proprio bisogno di fare questa cosa e ammettere che quindi ci sono state discriminazioni, cioè questa scelta è una scelta che illumina anche su una discriminazione di fatto che veniva

0: Stato e cittadini, tra politica più che altro, più che Stato, veramente no, ho sbagliato, come tra i politici, tra i rappresentanti e i cittadini. E per quanto riguarda invece appunto il premierato, mi sembra che invece sia prodromico in questo senso al premierato che probabilmente verrà, sempre se gli italiani poi lo vorranno. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Laura da Pisa.

voti l'idea di affrontarlo invece il dibattito in Parlamento. Anche questo sarà un punto interessante, perché lo scontro ci sarà e sarà durissimo. Lei ha ragione che l'impressione che si ha è che ad essere lasciati indietro, e sicuramente in questo sulle liste bloccate lo abbiamo già detto, non può che essere così, siano i cittadini. Che invece anche in queste forme, per esempio di facilitazione, non hanno ancora trovato né spazio né voce, mi sembra.

permette di articolare i regolamenti. Bisogna vedere però che cosa poi questo comporta per quei fondi, perché quei fondi erano destinati a qualche cosa. Appunto, la protesta è venuta dal presidente del Comitato Europeo delle Regioni, che erano quelle a cui i fondi di coesione erano destinati.

atteggiamenti, è un atteggiamento di tipo tattico e di tipo politico, che però non si associa alla visione a lungo termine. Del resto la visione a lungo termine è una visione che ha dei grandissimi rischi di impopolarità nel breve termine. Io ricordo ancora un esempio lontano, ma che mi viene sempre in mente, quando ormai tipo 20 anni fa in Germania il cancelliere Gerhard Schröder perse le elezioni per il piano di welfare che poi la Merkel applicò e su cui la Merkel costruì il suo successo di politica. E erano un pacchetto di riforme dello Stato sociale che il governo Schröder approvò con la consapevolezza che sarebbe stato molto impopolare. Ecco, tra l'altro Schröder, insomma, non è che va ricordato per grandissimi meriti, per quello anche che poi successivamente ha svolto come politico, però il gesto, no? Il gesto

da parte di sanitari che hanno messo al centro una questione su cui vorrei interrogarla e sapere la sua opinione. La situazione tragica che c'è a livello sanitario a Cuba, lì dove vi è una sanità che è aperta a tutti, ha una quantità di medici in media superiore a molti paesi più avanzati rispetto al numero di

riconosciuto come giornalista e mi ha pregato di non firmare il reportage con il suo nome ma con uno pseudonimo, perché altrimenti avrebbe avuto dei grossi problemi, avrebbe rischiato moltissimo con le autorità cubane. Allora il punto, il motivo per cui è molto complicato fare una copertura giornalistica di Cuba è anche questo: non c'è interesse da parte del regime cubano a che i giornalisti raccontino che cosa sta succedendo a Cuba. Che cosa sta succedendo a Cuba? Sta succedendo che la povertà, la miseria

0: che invece la maggioranza degli italiani afferma di avere nel Presidente della Repubblica. E a conferma dell'apprezzamento nei suoi confronti, secondo più della metà degli italiani, il capo di Stato dovrebbe avere più potere per vivere in una democrazia moderna ed efficiente. Quindi questi sono dei dati che mi avevano colpito e che, così con la sua domanda, mi ha dato l'occasione di ripetere a tutti. La ringrazio e passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono Ornella e chiamo da Verona. Buongiorno. A me ha colpito molto la notizia del ritrovamento dei beni per 200 milioni di euro dei Messina Denaro derivanti dal narcotraffico. La cosa che mi ha commosso di più è stato pensare alle giovani vite spezzate dalla tossicodipendenza in nome di tutto questo denaro, perché veramente è tantissimo. E sentivo che una delle destinazioni, almeno dei proventi, sarà per la sicurezza nelle stazioni. E cioè, è giusto, è necessario anche quello, però mi sembrerebbe più giusto, invece che utilizzarli ancora per misure, diciamo, di repressione, utilizzare quei soldi lì per la formazione

0: negligenza e dal degrado, ma sono quelle che consentono di costruire dei soggetti che siano dei cittadini e che quindi abbiano un senso della cosa pubblica e della collettività, perché qui il furto che è stato fatto alla collettività è un furto non calcolabile soltanto in termini di denaro, ma credo anche proprio in termini di umanità. Grazie e passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sono Franco.
0: Buongiorno.
1: Chiamo da Torino, una città che in questi giorni, ultimi 3 giorni, è interessata da,

per diventare capi scout sarebbe iniziato con il Consiglio Generale del 2022. Dunque, questa affermazione non è corretta, perché ben 12 anni fa, nell'estate del 2014, fu stilata la cosiddetta Carta del Coraggio durante la Route Nazionale di San Rossore, un evento, la Route, che coinvolge giovani dai 17 ai 21 anni. Durante questa Route, i ragazzi e le ragazze chiesero esattamente proprio ciò che infine ora è stato deliberato. I vertici della

0: L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: La parola a Trump. Accordo di massima raggiunto con l'Iran, ma il presidente si prende 2 giorni per decidere se firmarlo. Israele torna a bombardare Beirut, Netanyahu vuole controllare il 70% della striscia di Gaza.
4: Drone russo varca il confine romeno e colpisce un palazzo nella città di Galazzi, ferite 2 persone.

0: Governo a firmare il patto di stabilità tagliando la spesa sociale. Marco Saracino, PD.
1: Mentre Giorgia Meloni prova a raccontare un paese che non esiste, le priorità degli italiani sono altre: far crescere i salari, aiutare le imprese e accorciare le liste d'attesa.
0: Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce necessaria perché chi vince alle urne possa governare, lasciando una porta aperta al dialogo, porta che le opposizioni non intendono varcare, hanno solo paura di perdere, dicono non accetteremo forzature. Lucio Bondi, GR3.
2: È in corso lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà, aumento degli sfratti e spese militari. A rischio bus e metro, servizi sanitari e scolastici. La protesta coinvolge fino alle 21 anche le ferrovie. Garantiti i treni a lunga percorrenza, previsti cortei in varie città.
3: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per

0: Azzurro. Dopo le lacrime di Jasmine Paolini eliminate alle prese con problemi fisici, ieri la sorprendente sconfitta di Jannik Sinner, che quando stava per chiudere un match fin lì dominato è stato messo fuori causa da un malore. Una nuova beffa dopo quella della finale persa lo scorso anno contro Alcaraz.
1: Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, tosto perché oggi non ho visto la via d'uscita, onestamente.
2: Una sequenza di 30 vittorie di fila, partita dopo partita, trofeo dopo trofeo, mancava solo il Roland Garros alla collezione. Lo stop capita proprio sul più bello, con una canicola anomala a cui Sinner non vuole dare tanto peso. Molteplici i fattori di questo malessere, tra cui una stanchezza fuori dal normale, la notte insonne, la beffa e il cortocircuito arrivato col match ormai in tasca. A un game dalla qualificazione ecco il tracollo, l'intervento del fisioterapista, i conati di vomito e il lungo break dopo aver subito la rimonta da Cerundolo nel terzo set. Di nuovo in campo, ma per arrivare a due ore di pura agonia.

0: che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Pagina 3.
2: Buongiorno, un saluto da Nicola Laggiù.

prima non in lingua inglese a riuscirci. Quindi ci sono anche, insomma, dei primati italiani. Oriana Fallaci farà reporter di guerra in un tempo in cui le donne sui giornali al massimo scrivevano solo di gossip, cinema e relazioni sentimentali. Ma forse sul giornalismo, qui sono io invece che mi stacco un attimo dall'articolo di Simonetta Shandivashi, ci sarebbe da dire qualcosa.

Trentina e lui, appunto, padre Andri, li scuote. Tirate fuori gli AK-42, storia e pistola. Arriva Putin, dobbiamo farci trovare pronti. Insomma, prima spara, poi prega. Stessa cosa, Gaza, 12 ottobre 2023, 5 giorni dopo il 7 ottobre, un crocicchio sulla strada 234, tre riservisti israeliani piantano 4 bastoni e un telo blu.

era molto credente, che viveva appunto anche in un contesto di mescolamento razziale. Come si giustifica, come si concilia, non come si giustifica, la forza narrativa di Flannery O'Connor sul fatto che, so, pare fosse, avesse pensieri, pulsioni, come inclinazioni, opinioni, ecco, più

È un'indagine che parte evidentemente da se stessa. I racconti di O'Connor dimostrano ogni volta di più che lei possedeva un'immaginazione che le permetteva di superare i limiti dei suoi pregiudizi personali e di fatto la aiutava a liberarsene, quindi come una sorta, diciamo, di dispossessione, di esorcismo attraverso la letteratura. Quindi cose apparentemente contrastanti fra di loro possono convivere. Perché dico questa cosa? Perché noi oggi vorremmo che sia tutto bianco, tutto nero, ma siamo creature contraddittorie e almeno, ecco, la letteratura questo dovrebbe raccontarcelo. Questa pezzo su Flannery O'Connor è contenuto online, quindi potete leggerlo per intero perché è molto lungo, su Minima et Moralia, mentre il libro di Benedetta Centovalli dedicato a Flannery O'Connor si intitola Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor.

ti deprediamo, ma lo facciamo per il buon, per il tuo bene, in nome della religione dell'amore universale, ma che in realtà però sono, c'è anche da dire che è un bel po' di tempo che noi europei, non, almeno l'Europa continentale, occidentale, che non si comporta più così. Da noi le chiese funzionano per fortuna oggi in maniera diversa. Ma passiamo, diciamo, al mito non religioso, mito plebeo. C'è un pezzo molto bello da questo punto di vista di Luca Pisapia, qualche anno dalla scomparsa, su Diego Armando Maradona e sul Tascabile, perché è uscito un libro di Antonio Gomez Villar, professore di filosofia all'Università di Barcellona, Maradona mito plebeo. Il secondo gol di Maradona all'Inghilterra nei quarti di finale del campionato mondiale del 1986 non si può insegnare, sfida i calcoli.

della guerra con altri mezzi, ma la continuazione della lotta di classe, ecco dove lo trascende storicamente con altri mezzi. Il suo calcio è una sorta di geometria variabile che plasma figure con l'asimmetria, la asimmetria tipica di ogni azione plebea. Le argomentazioni in difesa dello status quo interpretano sempre il conflitto come una simmetria perfetta in cui il punto di partenza è l'uguaglianza fra gli individui, che è un modo per neutralizzare la politica che si muove dal privilegio. Il conflitto plebeo, al contrario,

Heinz Mack ricorda la prima volta in cui vide una sua opera a Venezia, una tela completamente perforata. Si arrabbiò pensando fosse uno scherzo e la reazione è quasi commovente nella sua sincerità, perché ogni vera rivoluzione artistica all'inizio appare sempre ridicola oppure offensiva. Anche Michelangelo Pistoletto racconta di una tela di Fontana vista in una galleria torinese fra commenti indignati del pubblico. Bisogna fare in modo che i giovani non vedano questi scandali, si diceva. Risultato: Fontana, dice Pistoletto, mi ha spinto a trovare la ragione affinché diventassi un artista. E poi c'è la testimonianza più bella, quella di Alfredo Jarre: prima di diventare artista aveva fatto il mago per 10 anni

coinvolti un mezzo pesante di un'autovettura tra Rambo Casalecchio e l'allacciamento alla 13 verso Ancona, poi code per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare direzione Pescara. Andiamo in A11, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento alla 1 verso Firenze, di nuovo in A1 coda per un veicolo fermo tra Valdarno ed Arezzo verso Roma. Infine in A3 code all'altezza

molto presto nella produzione di Johannes Brahms, ed è in realtà probabilmente nato come un tempo di una sonata che pensava di pubblicare, ma in realtà riconobbe lo stesso autore in questo scherzo una potenza, una forza che gli permise di mantenerlo come un pezzo unico. Fu composto nel 1851 e poi pubblicato qualche anno dopo.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
2: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
1: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Tutta la città ne parla.
2: Sono Roberto da Udine. Avevo scritto un messaggio riguardante Jannik Sinner e la sua sconfitta che ce lo fa diventare.

0: Buongiorno a voi.
1: Inviato del Corriere della Sera, firma storica del quotidiano, è grande appassionato di tennis, oltre che uno di quelli che meglio lo raccontano. Le parole che ho letto erano di Gabriele Romagnoli, anche lui giornalista e scrittore di Repubblica nel suo caso, che mette molta passione in questo articolo. Ieri partiamo dal fatto sportivo e poi ci allarghiamo, Marco Imarisio. È successo davvero qualcosa di con pochi precedenti, no? Perché stava andando in un senso il solito, la vittoria senza alcuna difficoltà, una superiorità schiacciante di Sin nei confronti degli altri tennisti, e poi un'inversione a U.
0: È successo che nel tennis l'impossibile esiste, e noi ogni tanto ce ne dimentichiamo, nel tennis e nello sport e forse anche nella vita. Eravamo tutti lì

impossibilitato a spiegare nel dettaglio quello che è successo. Le cartelle cliniche dei giocatori di qualunque sport rimangono chiuse nelle segrete stanze. Nessuno dice mai che cosa ha avuto per davvero. Ma però nell'accettazione di quello che è un suo limite fisico, Jannik, per genetica, per quello che volete, patisce il caldo, soffre il caldo.

0: diciamo, una dimostrazione di serietà nei confronti dello sport e anche della vita.
1: Romagnoli, in quell'articolo, dopo aver parlato di questo concetto così poco diffuso in Occidente, la nobiltà della sconfitta, dice poi il grande merito in questo caso di Sinner è quello di averla abbracciata la sconfitta, pur detestandola, di essersi concesso al sacrificio e di aver

0: di una visione che va oltre il singolo obiettivo sportivo.
1: Ripartiamo da queste ultime parole, dice Marco Marisio: non ho le competenze per dire se questa idea di un successo che include i fallimenti appartenga all'intera generazione, Sinner ce l'ha forse in maniera naturale, però invece su questo punto qualcosa in più, proprio sulla generazione a cui lui appartiene, perché lo si dice spesso, no? Cioè, tante ragazze e ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro, tra l'altro per lo più frustrante, che paga poco, che precarizza, che riconosce scarsamente le qualità, reagiscono con un'idea diversa rispetto forse anche solo ai loro fratelli maggiori, per non parlare della generazione dei genitori. Non c'è solo l'obiettivo, non c'è solo la performance, le aspettative, la competizione con gli altri, ma anche e soprattutto, lo uso tra virgolette, la qualità della vita, insomma. Alberto Cei, ripartiamo da qui, psicologo dello sport, e ringrazio Marco Marisio, sì. lo saluto e lo libero, è collegato da Parigi. Ripartiamo da lei e poi chiedo a Maura Gancitano di tirare un po' il senso anche filosofico di questa riflessione. E che ne pensa? C'è un elemento generazionale in questa visione della vita, del fallimento, della nobiltà della sconfitta, uso le parole di Romagnoli.
2: Ma secondo me sì, ci sono

0: per la vita di ciascuno di noi. Il tema, a me pare, è centrale invece, Gancitano.
1: Sì, secondo me il tema è centrale perché questa è una società che ci spinge a essere cronicamente stanchi e però a vivere contemporaneamente con l'idea di non fare mai abbastanza. Io questa sensazione la vedo molto quando vado nelle scuole tra le persone giovani che vivono intanto una condizione di stanchezza e di performance costante e questa fortissima paura del fallimento. È quindi una questione di cui Sinner chiaramente è semplicemente un simbolo, un'occasione per parlarne perché è più che rispetto ad altri, forse a molti altri, osservato, scrutato, giudicato in ogni
0: Posso dire una cosa
1: in ogni
0: citando,
1: espressione.
0: il suo
1: Sì.
0: ultimo libro, Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie. Quella di Sinner l'abbiamo messa al centro dell'attenzione perché è una storia in cui crediamo e su cui vale la pena ragionare. È una storia singola, è chiaro che non è quello il punto, non è così importante quello che accade su un campo da tennis, è che è una

intelligenze artificiali, cioè la spinta costante a aumentare la quantità delle cose che riusciamo a fare. E invece le nostre storie non sono fatte di risultati. Come diceva Ursula Le Guin, la maggioranza delle nostre storie sono storie contenitore, cioè hanno a che fare con tutto quello che poi non può essere raccontato forse in un romanzo, ma che dà senso alle nostre vite. Io credo che ci sia molto una stanchezza proprio di senso rispetto a questa spinta costante alla performatività, che non significa ovviamente non fare niente, non muoversi o non voler raggiungere eventualmente degli obiettivi, però significa considerare che neanche nel caso di Sinner, che è una persona che ha delle performance altissime, degli standard altissimi, neanche lì possiamo pensare che ci sia una storia perfetta. Le storie che ci piacciono davvero sono le storie autentiche, che sono imperfette e che hanno a che fare anche con questi momenti di disorientamento, però veniamo spinti a considerare quel fallimento come un problema. Come

0: questo totem invece della vittoria, dell'essere meglio degli altri, che peraltro, domanda ulteriore a Maura Gancitano, poi c'è anche un'altra psicologa che sto per presentare, citava la performance a scuola che produce molta ansia, ma la performance è anche non solo determinata dalle aspettative, per esempio, degli adulti, i genitori, gli insegnanti, oppure nel mondo del lavoro quando si è più grandi, ma anche tra pari, no? Ci si confronta di continuo, l'aspetto fisico, la prestanza, popolarità, la brillantezza sociale, sono tutti elementi che vengono riportati a un continuo confronto, soprattutto da quando la nostra vita sociale, in particolare quella delle persone più giovani, è proprio migrata quasi interamente nel digitale, no?
1: Ma sì, mi colpisce che quando... Oh, scusate, sento molto il ritorno, adesso è sparito. No, quando, per esempio, nel caso di Sinner accade qualcosa del genere,

0: possono fare con le proprie energie, con le proprie risorse, anche con il proprio corpo, purché però questo abbia un senso, non sia solo il cercare di accumulare premi o, come dire, in qualche modo dei riconoscimenti esterni, che però non è detto che
1: o
0: poi
1: anche
0: diano
1: banalmente
0: in qualche modo
1: like, approvazioni da parte di coetanei,
0: esatto.
1: No? Gli altri trasformati in pubblico, in spettatori, di cui cercare solo l'ammirazione, qualche volta anche l'invidia, perché no? E una ricerca di senso, diceva Maura Gancitano, che talvolta emerge, filtra anche attraverso l'esperienza della rottura, del fallimento, dell'insuccesso. Un paio di messaggi. Mariella che dice: bravissimo, Sinner, hai ragione, non sei un robot, se ne è una macchina da soldi, gioca per divertirti, non solo per divertire, la tua grandezza nel tuo stile, non in quanti tornei vinci. Cassandra dice una cosa molto bella, è un altro messaggio che sottopongo ad una nuova ospite, psicologa clinica, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, Valentina Di Mattei. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Le leggo questo messaggio di questa ascoltatrice.

0: graduali di frustrazione. Quindi i piccoli fallimenti sono di fatto, da un punto di vista psicologico, una palestra che ci abitua a tollerare la frustrazione e anche a modulare gradualmente l'immagine che abbiamo di noi stessi in relazione a quello che la realtà ci porta e con cui ci confronta. E in questo senso, appunto, il ruolo degli adulti, soprattutto sui giovani, dico genitori, insegnanti, ma per quanto riguarda gli adulti, anche i colleghi, le persone con cui ci si interfaccia, è appunto estremamente importante, perché sui giovani il ruolo dell'adulto in relazione al fallimento deve essere quello di non tanto chiedere di essere sempre all'altezza, quanto quello di valorizzare più che il risultato l'impegno, la perseveranza, la capacità di rialzarsi.
1: Questo è un punto fondamentale, Valentina Di Matteo.

0: studenti svolgono un ruolo fondamentale, quindi anche con loro va speso molto tempo proprio su questi aspetti qua che loro ignorano. Ovviamente, perché
1: evitando magari di cercare nei successi del figlio una compensazione ai fallimenti propri nel corso della vita, no? Come spesso purtroppo
0: accade. Esatto, vogliono che siano sempre felici, ecco, no? Ma anche accettare che tuo figlio sia triste va bene. E parliamone, no?
1: E questo apre anche un mito sulla concezione della felicità come una specie di serenità perenne, no? Maura Gancitani, in 30 secondi, forse per chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla, è anche questo un mito da sfatare, no? La felicità è qualcosa che è impastata col dolore, non c'è niente da fare.
2: Esatto, e probabilmente oggi è diventato molto difficile capire che quelli sono degli istanti, ma in realtà qualcuno dice che il modo migliore per tradurre l'eudaimonia aristotelica non è felicità,

0: la sconfitta e la rinuncia. Io sono un insegnante d'arte e i miei alunni mi dicono: professore, come siete bravo a disegnare? Come mai? La mia risposta è: perché sbaglio tutti i giorni. Michele Giocoli da Tramutola.
1: Che bella risposta, la risposta di Michele che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Sui giovani, il fallimento, la prestazione, i modelli, molta letteratura, molto cinema. Iniziamo dai libri. Su Huffington Post c'è una bella intervista allo scrittore Mattia Insolia di Adalgisa Marrocco. La generazione Z è cresciuta in una precarietà strutturale, è nell'età adulta senza anticorpi per viverla. L'ultimo romanzo di Insolia, pubblicato quest'anno da Mondadori, si intitola La vita giovane ed è un romanzo su cosa resta dei sogni quando si cresce. Leggiamo sempre su HuffPost. La precarietà per questa generazione non è più un'eccezione, dice Insolia. È una condizione strutturale e si riflette nelle scelte di vita, nel lavoro, nelle relazioni.
2: Buongiorno, volevo parlare di Sinner. Capisco la delusione dei tifosi, però doveva succedere, nel senso

0: in studio Cecilia Rinaldini.
1: Il presidente rumeno Dan convoca il Consiglio Supremo di Difesa e promette una reazione ferma. Il segretario generale della NATO Rutte dichiara: siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza. Parole ribadite anche dall'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. La guerra di aggressione di Mosca ha superato un altro limite, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Il ministro della Difesa Crosetto esprime la sua più ferma condanna e parla di escalation intollerabile. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Quanto è successo dimostra ancora una volta che l'aggressione russa rappresenta una minaccia reale per l'intera Europa, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibiha nella notte.

0: impressioni, in altri vengono addirittura sovrapposti in sovraimpressione sui video.
1: Inoltre la piattaforma applicherà automaticamente l'etichetta adeguata anche sui video generati con l'intelligenza artificiale non segnalati da creatori di contenuti. Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
5: Tutta la città ne parla.
6: Forse non ti ricordi, ma 10 anni fa io ero quella lanciata che c'aveva tutte le porte aperte e per questo te stavo sempre appresso, perché mi dispiaceva che te invece tribolavi. Allora ti accompagnavo a portare disegni agli editori alle fiere, ti facevo il tiramisù alla fragola, perché eri tanto triste ma c'avevi le papille gustative del ragazzino dei 6 anni.
7: È perché col caffè poi non dormo, ma non è per il gusto.
6: Poi tu te sei sbloccato, tutti vi siete sbloccati, siete andati avanti, avete fatto cose e io invece sono rimasta qua. Prima ero quella che poteva far tutto, poi sono diventata quella che non stava a fa niente. E mo so quella che alla fine, porella, non ha fatto niente. È inutile che fai sta faccia, tu manco ti ricordi com'è quando pensi che stai a fa tutto bene. Poi sbatti gli occhi un secondo, li riapri e scopri che hai buttato accesso alla vita tua, sempre ferma nella stessa casella, senza che manco mai tirato un dado.
8: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. A proposito di successi e fallimenti, di pressione competitiva soprattutto sulle nuove generazioni, il tema che abbiamo messo al centro della nostra puntata di oggi, a partire dalla incredibile sconfitta sul campo del Roland Garros ieri di Jannik Sinner. Abbiamo parlato anche un po' di tennis all'inizio con Marco Imarisio, collegato da Parigi, che ha seguito e raccontato la partita per il Corriere della Sera, ma soprattutto delle parole pronunciate dal campione italiano dopo. Si può fallire, non sono un robot, parole che sembrano quasi, se prese da simbolo, un moto di ribellione a un modello di vita come performance continua che è presente ed è un grande problema, forse uno dei principali fattori del crescente disagio giovanile, ma in realtà vale un po' per tutti questa storia. E a proposito di successi e fallimenti, avete sentito, riconosciuto certamente la voce di Michele Rechi in Arte Zero Calcare in una puntata della sua serie Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda stagione di quel vero e proprio racconto generazionale in cui c'è tanto spazio dato anche appunto ai successi e ai fallimenti che il fumettista romano sta facendo su Netflix. A proposito, è appena uscito il terzo e ultimo capitolo della trilogia che si intitola Due spicci, che torna sui temi cari a Zero Calcare, come appunto il confronto tra generazioni, il vuoto, l'inadeguatezza, questo mito terribile dell'essere inadeguati, non all'altezza di certi standard, per chi non è riuscito a crescere e a diventare adulto. Nella serie c'è anche Valerio Mastandrea, sempre, che dà voce all'armadillo, quella specie di compagno immaginario di Zero Calcare nei fumetti. Torniamo a noi, torniamo al rapporto tra competizione, mito del successo e sport col nostro ultimo ospite, che è una voce nota al pubblico di Radio 3, ha curato tra le altre cose un ciclo molto bello che si intitola Le parole dello sport, è un grande campione sportivo, è stato un olimpionico di pallavolo, uno dei grandi giocatori del suo sport. Luca Vettori, buongiorno e benvenuto, bentornato a Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno e grazie dell'invito.
8: Ci diamo del tu perché ci siamo conosciuti, sei stato qui, sei stato uno dei nostri, spesso fai delle cose molto belle, delle riflessioni su Radio 3. Stavo anche leggendo l'incipit di un tuo articolo, La gara nella pelle, che hai pubblicato sul sito Doppio Zero, molto interessante, sul rapporto tra l'atleta e la competizione, la vittoria. Ecco, ti vorrei chiedere se dal tuo punto di vista, di atleta che ha vinto molto, ha partecipato a una finale olimpica, è stato ai massimi vertici di uno sport così seguito, si sta sovrainterpretando, perché ci è arrivata anche questa critica oggi, inutile nasconderlo, lo sapevamo già, quello che è successo ieri, le parole di Sinner, che ne pensi?
9: Ma allora, il mio sguardo sicuramente è sensibile rispetto a queste tematiche, quindi a me sembra, come è stato detto dai tuoi ospiti, che ci sia veramente una sorta di specularità rispetto alla società in cui abitiamo, il nostro tempo, e anche quella che può sembrare una sorta di bolla sportiva, questa vita intensa, questa vita sempre appunto in giro,

0: alla ricerca di queste vittorie, di queste sconfitte, può insegnare in realtà molto altro. Mi è capitato insomma, anche a me di dialogare con ragazze e ragazzi delle scuole superiori e delle scuole medie, ed è molto interessante, molto affascinante quanto nel momento in cui si svela, no? Che il fallimento ci sarà, che il fallimento arriverà, che è qualcosa che va previsto, insomma, rispetto a cui si deve reagire, no? Si dice spesso questo, gli educatori, gli allenatori mettono in primo piano quanto la reazione faccia parte dell'ingrediente fondamentale rispetto a quella che si trova ad essere vittoria e sconfitta. E appunto questo senso quasi di conforto nel dire ok, quindi il grande campione che viene mitizzato dai media, dai giornali, eccetera, eccetera, ci sta dicendo questa cosa. Quindi anche fare un po' un passo giù da questo piedistallo che è costruito spesso, che secondo me Sin riesce a fare anche nel suo modo, che è, appunto ci troviamo a conoscere in questo momento, in queste stagioni, che quasi anche un po' invidio. Mi sembra che lui scelga, no, di appartenere alla sua storia. E questa è una cosa veramente molto bella,
1: Anche alla
0: che
1: sua
0: è
1: generazione, in
0: difficile.
1: fondo lui anche quando vince ridimensiona in qualche modo, no?
0: Certo, è questo sguardo di lunga durata di cui si parlava prima, no? Per cui a prescindere dalla stagione che c'è, è anche appunto la vivibilità. Secondo me è la vivibilità che lui mette in grande rilevanza.
1: Luca Vettori, chi posso chiamare in causa la tua biografia? Lo faccio solo perché lo hai raccontato spesso anche tu in pubblico. Tu sei arrivato ai vertici della pallavolo italiana mondiale e poi a un certo punto hai mollato presto, no? Quando eri ancora molto forte, per ragioni simili in fin dei conti, per non stare dentro un gioco che era diventato molto stressante. Sbaglio?
0: Sì, c'è sicuramente questo, è stato un momento ovviamente delicato. È stata una scelta anche un po' di non considerare la fine di una carriera solo una fine, ma anche un inizio, un qualcosa che apra nuove possibilità. Io credo, riguardandomi anche un po' in questo esercizio di autobiografia che mi riguarda, che comunque su cui spesso mi scelgo di applicarmi, che può avere a che fare con le tematiche di questa mattina, no? Provare a decostruire, a ricostruire, a far proprie i ricordi e le emozioni legate a una vittoria e una sconfitta. Spesso mi è capitato di pensare quanto alla medaglia olimpica d'argento di Rio io avessi dato alcune memorie che forse riguardavano e appartenevano più ad altri sguardi piuttosto che ai miei, no? Non erano esattamente coincidenti con le mie emozioni, quanto invece una sconfitta, chiamiamola così, in un quarto di finale a Tokyo nel 2021, io fossi molto più anche forse un po' sereno, quieto, in campo con questa squadra. E ovviamente si celebra la vittoria e si condanna la sconfitta, ma è il ritornare un po' soggetti, ritornare un po' umani, a far sì che quello che si vive diventi un po' proprio. Ecco.
1: Restare umani, riprendiamo le parole in tutt'altro contesto pronunciate da Vittorio Arrigoni, applicandole anche a questo modello competitivo che rende la vita un po' troppo difficile. Ti faccio un'ultima domanda, Luca Vettori, che riguarda, se c'è, in breve, una differenza di genere tra atleti e atlete, tra maschi e femmine, insomma, nell'accettare la sconfitta, anche nel vivere il fallimento come una parte integrante della propria vita, della propria carriera.
0: Ma mi è capitato appunto, di dialogare con questi ragazzi e ragazzi, e c'è un dato forse che è un po' legato a entrambi i generi, che ha a che fare un po' con il momento in cui non ci si riconosce con un determinato sport, e anche magari con una sconfitta, con un giudizio esterno che ci sembra negativo, e allora si sceglie di smettere. E proprio su che è legittimo, però in qualche modo c'è questo esercizio che si deve provare a fare, anche a, come dire, non faticare, ma sforzarsi, stare dentro anche a un qualcosa che magari si è all'inizio, no? E va compreso. E dall'altra, però, c'è anche tutta la dimensione della mascolinità e del canone, no? Di tutta questa grandissima corazza che fin da subito con lo sguardo dei media, con lo sguardo del pubblico, con i genitori, con tutta la maschilità tossica in cui siamo immersi, diventa un costrutto che va raggiunto, e questo va invece proprio, credo, decostruito.
1: Grazie Luca Vettori. Radio 3 Scienze alle 11.30 parlerà dell'effetto del caldo sul fisico degli sportivi, quindi in qualche modo prende il testimone da noi. Ora invece è il momento di Radio 3 Mondo. C'era Gabriele Cioni alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldai e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Curzel, Antonio Santaniello. Vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Fiore Liborio alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Oggi torneremo a parlare di Gaza perché ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato al suo esercito di prendere il controllo del 70% del territorio della striscia, ben oltre quindi quella linea gialla di demarcazione tracciata dall'accordo sul cessate il fuoco mediato da Trump e peraltro linea già ampiamente superata dai soldati sul campo, come racconteremo, e l'ipotesi sempre più fondata che la cosiddetta pace di Trump stia ormai andando a pezzi è stata confermata nella settimana da uno scoop del Financial Times. Secondo la testata britannica, le casse del fondo della ricostruzione del contestatissimo Board of Peace, l'organo voluto, magnificato da Trump, che dovrebbe governare il territorio e gestire la transizione, bene, queste casse sono rimaste praticamente vuote. Proveremo a capire qual è la situazione. Poi andremo in Spagna, il nostro ciclo dedicato alla decolonizzazione. Oggi fa tappa a Valencia. A Valencia sono iniziate poche settimane fa percorsi e altre iniziative che puntano a riscoprire la storia nera e musulmana della città, che a lungo è stata cancellata. L'iniziativa valenziana arriva dopo quella a Madrid e quella di Barcellona e rientra in un percorso più ampio che prova a fare i conti con il passato coloniale e schiavista della Spagna, uno sforzo a cui ha partecipato, come ascolteremo, anche Re Felipe, ma che trova l'opposizione, direi decisa, da parte dell'arrembante estrema destra spagnola. Sono tutti i temi su cui aspettiamo i vostri commenti con un SMS o un WhatsApp al 335 56 34 296.
1: אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando la voce di Benjamin Netanyahu, che dopo aver annunciato, ne parlavamo ieri, l'estensione delle operazioni militari in Libano, ieri ha fatto sapere che ha ordinato ai suoi soldati di prendere il controllo del 70% del territorio di Gaza, dice il premier israeliano. Al momento stiamo circondando Hamas, giusto, controlliamo il 60% del territorio della striscia, lo sapete bene, eravamo al 50, siamo passati al 60. Notiamo subito, Netanyahu rivendica orgogliosamente quella che è l'aperta violazione dell'accordo sul cessate il fuoco, che prevede invece il controllo del 53% del territorio, ma questo non basta, dice Netanyahu. La mia direttiva è di arrivare prima di tutto al 70%. Cominciamo da lì. Li stiamo circondando da ogni lato, ci occuperemo poi di chi rimane. Con noi le dichiarazioni di Netanyahu, le ascoltate anche Lucia Goracci, inviata RAI, che conosce molto bene quel territorio. Lucia, bentornata qui tra noi.
2: Ben ritrovato.
0: Allora, ti vorrei chiedere innanzitutto un commento ed aiutarci a inquadrare questa aperta rivendicazione della violazione dei termini del cessate il fuoco da parte di un Benjamin Netanyahu ormai diciamo molto ciarliero, credo anche perché in campagna elettorale, ma soprattutto aiutarci a capire che cosa accade sul territorio quando i soldati israeliani superano la linea gialla e entrano in quel territorio in cui formalmente non dovrebbero entrare.
2: E guarda, in parte hai risposto anche tu formulando la domanda. Siamo in campagna elettorale e è una campagna elettorale tra l'altro che va interpretata sui vari livelli di guerra che Israele ha attualmente aperto e su come Gaza, ma soprattutto...
0: Abbiamo perso il collegamento.
2: Strumento, l'unico...
0: Ci siamo. Prego, prego Lucia.
2: l'unico, un po' l'unico modo che ha Netanyahu per condizionare anche la trattativa tra Iran e Stati Uniti, trattativa dalla quale è apparentemente, formalmente tagliato fuori. Quindi sta avanzando in Libano, tra l'altro seguendo proprio il modello di Gaza, linee gialle, ordini di evacuazione, tutto quello che avevamo visto in precedenza, e sta e pretende di avanzare a Gaza. Tra l'altro l'annuncio l'ha dato anche in un insediamento nella valle del Giordano. È di fatto la conferma che la guerra di Gaza, con i suoi oltre 70.000 morti e con una situazione che non ha avuto nessuna evoluzione se non in peggio, non è stata vinta da Benjamin Netanyahu, e questa non vittoria appunto sarà un tema fondamentale della campagna elettorale. Lo è già da adesso. Hamas non è disarmato, il Board of Peace, che era stato varato 4 mesi fa, non vede, al di là del cessate il fuoco che è molto tremebondo, da quando a ottobre è stato proclamato ci sono state 922 vittime nella striscia di Gaza, anche ieri tra i morti vi sono stati bambini. Il Board of Peace non decolla, c'è stata appunto l'inchiesta del Financial Times che diceva che non ci sono fondi stanziati, non è partita l'attività del comitato tecnico palestinese, che non è nemmeno riuscito a entrare nella striscia dove ancora Hamas è presente, tant'è che l'altro ieri un raid israeliano ha ucciso Mohammed Odeh, il nuovo capo delle Qassem, l'armata di Hamas, appunto uccidendo lui anche la moglie e 3 dei suoi.
0: Lucia, ora ci proviamo a raccontare che cosa accade a Gaza, seguendo anche un po' questa linea di demarcazione che è chiaramente saltata per via delle operazioni militari israeliane. Cosa succede innanzitutto nella zona che è gestita dagli israeliani e che si sta allargando? Stiamo andando avanti con un'operazione di demolizione, annientamento sistematico di qualsiasi struttura e di fatto deportazione dei cittadini?
2: Ebbene sì, tra l'altro il tema della deportazione, la chiamano immigrazione volontaria, è stata rilanciata proprio un paio di giorni fa dal ministro della difesa Katz. Quella è una zona di non ritorno, c'è oramai appunto un 64% della striscia che si vuole portare a 70% di Gaza, dove i palestinesi non possono tornare, dove chi si è avventurato è stato ucciso, e quindi il resto della popolazione, i 2 milioni di Gazawi, sono schiacciati in una parte sempre inferiore della striscia, dove le ONG che vi sono ancora ammesse, non dimentichiamo mai che noi giornalisti internazionali non possiamo entrare a Gaza da ormai più di 30 mesi, descrivono scene apocalittiche tra la popolazione. Siamo anche nei Delada, si è celebrata la festa del sacrificio, una delle feste più importanti della confessione islamica, in una situazione di penuria, di permanenza nelle tende, di topi, ne avete parlato anche voi, che uccidono i bambini nelle tende, di malattie, anche quelle che Gaza aveva visto scomparse da molto tempo, che si ripropongono, e in una totale assenza di un avvio anche minimo della ricostruzione che appunto, ma questo lo si era capito da subito, il Board of Peace non è in grado e non ha nei fatti cominciato ad attuare.
0: Lucia Goracci, credo che sulla questione della cosiddetta immigrazione volontaria, appunto rilanciata come un punto prioritario da parte del ministro degli esteri israeliano Katz un paio di giorni fa, ecco, occorre anche ricordare un dato impressionante: Gaza era già, prima del conflitto, uno dei luoghi, se non il luogo più sovraffollato del pianeta. Quella stessa popolazione adesso in teoria dovrebbe trovare posto in un territorio che è inferiore di meno di un terzo rispetto al territorio originario. Quali sono quindi le vie possibili, se ci sono, pensate, da Israele, oltre a quella di spingerli con la forza fuori dal paese?
2: Ma guarda, questo diciamo che è un tema che non è all'ordine del giorno della campagna elettorale, cioè sfortunatamente tutto quello che in Israele di Gaza arriva è nella forma delle tematiche securitarie, cioè non ci si domanda, a parte isolati casi come il quotidiano liberale Haaretz, non ci si domanda che cosa debba essere di queste persone. E ne si fa molto, fammi dire, all'esterno, tra i partner di Israele. Ieri c'è stato un consiglio europeo a Cipro, un consiglio degli esteri informale a Cipro, dove il tema, per esempio, delle sanzioni a Ben Gvir dopo tutto quello che si era visto che il ministro della sicurezza aveva fatto ai volontari della flottiglia, è stato rinviato. A me, se non concesso che possa essere risolutivo sanzionare un ministro estremista e non farsi carico di misure nei confronti dell'intero governo di Israele, e l'Europa non è riuscita ad andare oltre una manifesta preoccupazione, questa è la parola di Kaya Kallas, nei confronti di quello che sta succedendo in Libano e appunto a Gaza. Finché non ci sarà una interlocuzione più ferma, più incisiva e che vada oltre l'inaccettabile e il preoccupato, io credo proprio che questo governo di Israele, ma l'intero dibattito politico che la campagna elettorale sta sviluppando, il tema di Gaza proprio non lo porrà né al centro né al lato delle sue argomentazioni, delle sue riflessioni.
0: Grazie a Vera Lucia Guracci, inviata della RAI. Noi continuiamo il nostro percorso a Gaza, perché, come sottolineava la stessa Lucia Guracci, la cosiddetta velleitaria pace di Trump sta crollando non soltanto sul campo con queste ormai dichiarate, rivendicate violazioni della linea di demarcazione, ma sta crollando anche l'impalcatura istituzionale tra virgolette che il presidente Trump aveva voluto imporre come organo di governi di transizione della striscia, in modo particolare il cosiddetto Board of Peace. Sta crollando perché assomiglia sempre di più a uno guscio vuoto con le casse appunto senza alcun denaro, o quasi, questo secondo uno scoop del quotidiano britannico Financial Times, di cui parliamo adesso con Alessia De Luca, giornalista responsabile di ISPI Daily Focus, attenta osservatrice delle vicende medio orientali e statunitense. Alessia De Luca, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Grazie, buongiorno.
0: I dati forniti dal Financial Times, devo dire, sono abbastanza imbarazzanti. Di, se non sbaglio, 9 paesi che avevano promesso aiuto, soltanto 2 hanno dato qualche soldo, parliamo veramente di poca cosa, 120 milioni, se non sbaglio, di dollari rispetto ai 7 previsti. Ma forse il dato più imbarazzante e forse anche più chiarificatore è che neanche gli Stati Uniti hanno versato fondi e denaro nel loro organo di governo.
3: Esatto, ed effettivamente quei pochi fondi che erano stati stanziati sono serviti per pagare, diciamo, l'ufficio tecnico che avrebbe dovuto gestire e organizzare questo Board of Peace. Ma d'altra parte, questa organizzazione che Trump aveva presentato come una delle organizzazioni internazionali più importanti mai create sulla scena politica globale, si è rivelata per quello che è, cioè una scatola vuota, non solo di fondi ma anche di intenzioni politiche, perché di fatto uno dei motivi per i quali il Board of Peace non può progredire è semplicemente il fatto che nessuno in questo momento può operare nella striscia di Gaza, che per metà è occupata, come avete ben descritto, dalle IDF, dai soldati israeliani, e per l'altra parte è ancora, diciamo, ufficialmente terra di nessuno, il che vuol dire terra controllata da Hamas. Il Board of Peace quindi non ha fondi di fatto nessun donatore ha depositato neanche un dollaro, anche per questioni tecniche, nel senso che invece di utilizzare il fondo che era amministrato dalla Banca Mondiale e che era stato approvato dall'ONU, il Consiglio di amministrazione ha ricevuto delle donazioni tramite un proprio conto presso una nota banca d'affari, JP Morgan, e che però questa banca d'affari non soddisfa i requisiti di trasparenza necessaria a questi fondi, a queste tipo di operazioni. Chi andrebbe a mettere dei fondi in un'organizzazione che non si sa come viene gestita, che non si sa come opererà sul terreno proprio da un punto di vista pratico. È chiaro che, diciamo, lo stallo era dietro l'angolo, si vedeva quando era stato presentato questo Board of Peace e si vede oggi in maniera probabilmente più chiara agli occhi di tutti.
0: Ecco, l'usare il JP Morgan invece della Banca Mondiale mi pare anche la conferma di una nuova falla proprio, no, nell'architettura, nel come è stato pensato il Board of Peace. Ecco, su questo la redazione segnala anche una lunga indagine del New York Times, Jared Kushner, Steve Witkoff e il redditizio business della pace, e come è stata pensata, diciamo, male anche questa ricostruzione, perché comunque i fondi previsti che non sono arrivati ammontano nei piani a 10 miliardi, quando invece secondo le ultime stime fatte da organismi internazionali servirebbero almeno 71 miliardi per avviare i lavori di ricostruzione a Gaza, la sede del UE.
3: Assolutamente, è evidentemente un fallimento epocale che l'amministrazione Trump, come nei casi di altri conflitti, soltanto per il Medio Oriente, ricordiamo Libano e Iran, non vuole ammettere, non vuole riconoscere, perché di fatto, sono istituzioni vuote dal punto di vista economico, perché non sono stati stanziati fondi, ma anche dal punto di vista politico, perché di fatto non progrediscono su quel terreno di ripristino, di una situazione di pacificazione. Basti pensare che nella striscia di Gaza gli obiettivi che dovevano essere portati a termine, cioè oltre alla ricostruzione di Gaza, il ritiro dei soldati israeliani dal territorio, non è stato effettuato, e il disarmo di Hamas neanche. Quindi nessuno degli obiettivi che ci si era prefissi è stato portato a termine. Allo stesso modo in Libano il cessate il fuoco, se ancora lo vogliamo chiamare tale, di fatto è praticamente saltato, e quindi i soldati e le truppe israeliane avanzano anche a nord del fiume Litani, che era l'altra linea gialla, chiamiamola così, mentre per quanto riguarda il conflitto in Iran siamo ancora tutti in attesa di capire che cosa conterrà questo accordo di cui ormai parliamo da settimane, ma che concretamente ancora non riesce a portarsi ad un livello più chiaro di quello, appunto, dei rumors che poi vengono puntualmente smentiti da una parte e dall'altra.
0: Alessia De Luca, negli ultimi giorni si sono moltiplicate anche le critiche che riguardano la parzialità dell'organo di governo del Board of Peace, guidato da un veterano della diplomazia internazionale, il bulgaro Mladenov, che in un suo recente rapporto, nel provare a giustificare il perché del fallimento ormai evidente del cessate il fuoco, mi sembra lo abbia addebitato quasi esclusivamente a Hamas, malgrado appunto l'avanzata che vi abbiamo raccontato oggi delle truppe israeliane sul campo ben oltre la linea gialla di demarcazione tra le due parti, diciamolo così, le due fette del territorio.
3: Esatto, e ma d'altra parte anche questo era molto, molto chiaro agli occhi di chi voleva vederlo fin dall'inizio di questa avventura lanciata da Donald Trump. Sostituirsi alle Nazioni Unite e agli organismi internazionali con un organismo che non aveva la trasparenza necessaria e che non ha quei criteri anche di equità al suo interno. Ricordiamo le polemiche che ci sono state quando si è trattato di aderire o meno agli inviti di Trump a questo Board of Peace, che non garantiva voce o possibilità di voto agli stati che avrebbero poi partecipato, e che evidentemente lo rendeva una struttura creata più per compiacere l'ego del presidente americano che per cercare di risolvere effettivamente in maniera collegiale, mettendo insieme una serie di paesi, sono gli stessi paesi arabi, gli stessi paesi del Golfo, che avevano comunque interesse a far in modo che la striscia non diventi un focolaio di instabilità, francamente, per una regione che di instabilità ne vede già abbastanza, soprattutto negli ultimi mesi. Ma nessuno può partecipare in queste condizioni ad un organismo che di fatto non garantisce né gli obiettivi che si pone sulla carta, né chi partecipa da un punto di vista economico e finanziario a quelle che sono le possibilità poi di avere voce in capitolo su quello che si andrà a fare.
0: Grazie, grazie a voi, Alessia De Luca, giornalista responsabile di ISPI Daily Focus. Sono tanti i messaggi che ci state mandando sulla questione di Gaza. Laura dalla Spezia ci chiede: per favore non fate più sentire la voce di Netanyahu per giunta, che se la ride fa male al cuore ascoltare un criminale assassino. La sua voce non deve entrare nella casa delle persone impegnate per la causa della pace. Che intanto allora annunciamo una notizia, una scelta che abbiamo preso come programma anche in risposta a un messaggio arrivato qualche tempo fa che ci diceva: non chiamate Netanyahu Bibi, sarebbe come se un tempo avessero chiamato Hitler Adi. Confronto forte, ma comunque questo impegno almeno ce lo prendiamo, quello di chiamare il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E poi ancora un messaggio di Roberto: da tontani l'Occidente volta le spalle alla questione palestinese, non c'è altro da dire. E Luciano che dice: basta genocidio, Israele è un paese non più democratico, basta bombardare. C'è anche una critica che arriva da Isa, diciamo così, di senso opposto: perché non dite che anche le zone del nord di Israele sono state evacuate? In realtà abbiamo affrontato più volte, la seguiamo con la rassegna e con gli approfondimenti, la questione libanese, e raccontiamo anche l'aumento degli attacchi dei droni di Hezbollah che hanno portato a una nuova evacuazione della zona settentrionale di Israele. A questo punto lasciamo il Medio Oriente, vi ricordo ancora il nostro numero per intervenire in trasmissione, il 335-56-34-296, facendo rotta verso la Spagna.
4: Aquí ya en la beneficencia, preparando las rutas que empiezan ya la semana que viene. A partir del 30 de abril tenemos tres rutas de Valencia negra y musulmana. Empezaremos aquí, desde este lugar tan mágico que es la beneficencia, porque además también hoy se inaugura una exposición que es catálogo de vallas. Entonces digamos que va un poco unido el concepto. Empezaremos
0: 11:21 minuti 43 secondi adesso. Luigi Spino ai microfoni di Radio Tremondo, che con

0: alla Valencia nera e musulmana, spiega via Instagram. Partiremo proprio da questo luogo così magico che è la Beneficenza e poi ci muoveremo attraverso il centro storico di Valencia, un percorso che dura circa un'ora e cinque minuti e che prova appunto a riscoprire la storia nera e musulmana della città a lungo cancellata dalle narrazioni ufficiali. Il percorso di Valencia, peraltro, l'iniziativa di Valencia segue quelle già avviate in altre grandi città della Spagna come Madrid, Barcellona. In particolare oggi ne parliamo con Marc Riu, dottorando all'Università di Torino e Pompeu Fabra, che lavora proprio sul conflitto tra memoria e patrimonio. Ricordo un suo volume, coautore del libro Che hacemos con el pasado colonial, un titolo direi molto chiaro, uscito con Veglia Terra Ediciones l'anno scorso. Marc Riu, benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, devo richiedere innanzitutto qualcosa su questi percorsi. Quali sono i luoghi da scoprire, le storie da raccontare che non sono state raccontate fin qui?
1: Allora, io prima di tutto il mio italiano non è buonissimo, ma tenterò di spiegarmi bene. Io sopra la questione di Valencia non sono molto esperto, perché Valencia è una città che ha iniziato adesso a fare il descubrimento di questo passato, bueno, un redescubrimento di questo passato, perché questo passato già esisteva prima. Io conosco più la situazione generale, ma soprattutto la situazione di altre città come Cadici, Siviglia, Madrid o Barcellona. E dipendendo dalla città dove si va a fare questa investigazione, questa nuova questione sul passato coloniale, si parla su un periodo o un altro. Per esempio in Barcellona, quando parliamo di schiavitù coloniale o la presenza africana, possiamo parlare anche dell'età media, ma soprattutto quando tu vai a Barcellona, nella sua maggioranza, se tu fai un percorso sul legato coloniale di quella città, sta più relazionata con il secolo XIX, con la partecipazione catalana e la partecipazione di quella città nel traffico di schiavi a Cuba e nell'esplotazione coloniale da quella isola, da quella colonia spagnola.
0: Ecco, Marc Riu, so che questo tentativo di riscoperta di una storia appunto a lungo nascosta fa parte di un ampio tentativo della Spagna di fare i conti con questo suo passato coloniale e anche schiavista. Penso ad esempio agli sforzi di decolonizzare, no, i musei del paese. Ecco, che reazioni provoca nella società spagnola? Penso anche, forse soprattutto in senso critico, a quella Spagna che sta abbracciando l'estrema destra. Penso a partiti come Vox in particolare, che invece mi sembra intenzionato a rivendicare il glorioso, tra virgolette, in alcuni casi, passato del paese.
1: E non solamente Vox, anche il Partito Popolare e il partito egemonico adesso nel governo, il PSOE, non ha una idealizzazione del passato imperiale, ma sì che non esiste una condanna chiara su quello passato. Prima di tutto, quando parliamo di memoria non stiamo parlando di storia. La memoria è un atto selettivo che nasce sul presente, no, non è un tentativo scientifico per conoscere il passato e comprendere bene il presente, no. La memoria sempre sta relazionata con la politica, perché è un processo selettivo e questa selezione va relazionata con l'interesse del presente. Quindi allora, questa revisione, questa rivendicazione del passato nero, anche del passato coloniale, del passato di schiavitù della Spagna, ha iniziato più o meno nel 2015, e dipendendo dalla città, dipendendo dalla localizzazione, perché non solo è una memoria nazionale, è una memoria conflittiva, una memoria dove si raccontano a diverse memorie che stanno relazionate con la memoria globale dell'Europa occidentale, ma anche sulle identità locali. Per esempio, Nel 2018 a Barcellona si è tolto una statua di un schiavista molto famoso che era Antonio López.

0: Anquelo ha iniziato un processo di revisione dello spazio pubblico in quella città, ma questo non si è fatto in altre città della Spagna. Quindi, quando parliamo di questo conflitto di memoria, stiamo parlando di diversi conflitti. Per le questioni di Vox o per le questioni del Partito Popolare, della destra spagnola o dell'estrema destra, la memoria, rivendicare la memoria nera o la memoria della schiavitù della Spagna entra in conflitto con il suo programma politico, un programma politico che ideologicamente sempre ha avuto questa rivendicazione del passato imperiale. E anche questo sta molto relazionato con il franchismo, questa percezione di che l'impero spagnolo era più buono rispetto agli altri europei, che era un impero civilizzatorio, che era un impero cattolico, che era un impero che la sua volontà era portare la civiltà. Sembra un argomento particolare della Spagna, ma questo argomento si può incontrare in tantissimi altri partiti di estrema destra di paesi europei che hanno partecipato nel colonialismo, europeo.
1: Grazie,
0: Quindi
1: grazie davvero a Marco. Io devo
0: adesso.
1: dire che anche da noi è molto presente, spesso sintetizzato da una frase molto nota nel paese, ovvero italiani, brava gente, salvo poi andare a esplorare la storia di che cosa è stato il dominio coloniale italiano, in modo particolare nel Corno d'Africa. Grazie, grazie davvero ancora a Marco Riou, dottorando all'Università di Torino e Pompeo, per averci raccontato con questi tentativi di riscoprire la memoria nera e musulmana in alcune città spagnole. L'ultima è Valencia, a quale abbiamo dedicato la puntata di oggi del nostro ciclo decoloniale. A questo punto non mi resta che il tempo di inviarvi i nostri saluti dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spocci, in regia da Marco Pompi, alla console da Fiore Liborio. Il microfono a questo punto passa ai colleghi di Radio 3 Scienze. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37ª edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Rai Radio 3.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Radio 3 Scienze.

0: Si chiamano Small Modular Reactor, sono le centrali nucleari di taglia più piccola su cui punta il governo per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Come sono fatti e quanto potrebbero vedere la luce? E quale ruolo gioca oggi il nucleare nello scenario energetico globale? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Quando mancano 10 secondi alle 11:31 avete sentito il tema del nostro approfondimento di oggi, sarà il ritorno, il possibile e futuribile ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese con questa nuova tecnologia, capiremo quanto è nuova, degli Small Modular Reactor. Scriveteci al 335-5634-296 per le vostre domande e commenti. Noi ci prendiamo questi primi minuti della puntata odierna di Radio 3 Scienza per riprendere un po' il filo di Tutta la città ne parla, che stamattina ha riflettuto sulla sconfitta di Yannick Sinner al Roland Garros, sul senso del fallimento. Sinner ha dichiarato che non è stato il calore eccessivo a mandarlo in tilt, diciamo così, però è un fatto che in questi giorni le partite del Roland Garros a Parigi si stiano giocando sotto una cupola di calore, come viene definita. Molti atleti si stanno lamentando delle condizioni estreme in cui sono costretti a giocare, l'ultimo Novak Djokovic proprio ieri. Allora, per cercare di capire quali effetti provoca sull'organismo di un atleta l'esposizione prolungata al calore eccessivo, abbiamo invitato Matteo Cerri. Buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Neurofisiologo all'Università di Bologna, ricordiamo il suo libro di qualche anno fa, La cura del freddo, come uno spietato killer naturale può diventare una risorsa per il nostro futuro, pubblicato da Einaudi. Questa volta però lo abbiamo coinvolto Matteo Cerri per parlarci invece di caldo e di calore. A partire, Matteo Cerri, dal fatto che negli impianti del Roland Garros, negli stadi, appunto nell'arena del Roland Garros, in questi giorni si sta monitorando non soltanto la temperatura, si stanno utilizzando questi sensori a bulbo umido. A cosa servono e che cosa misurano?
1: Sì, è un modo di monitorare non solo quanto caldo c'è nell'aria, ma quanto caldo noi possiamo perdere fondamentalmente. Cioè, se noi diciamo che l'aria avesse 35 gradi, 36 gradi, questo non è sufficiente per poterci indicare quanto il nostro corpo può perdere calore. Quindi se usiamo un termometro normale, i cosiddetti termometri a bulbo secco, questo ci dà l'effettiva temperatura dell'aria. Se il bulbo dove è contenuto il termosensore, che può essere mercurio, può essere alcol, ci sono diversi modi, e lo avvolgiamo effettivamente, poi basterebbe una stoffetta bagnata, un piccolo cotoncino bagnato, ecco che allora quanto l'acqua evapora nell'aria si riflette sulla temperatura che il termometro segna. Se siamo in un ambiente completamente saturo, quindi umidissimo, la temperatura dei due termometri sarà uguale, perché l'acqua del batuffolo bagnato non riesce a evaporare dal sensore e quindi in questo caso siamo più a rischio, perché noi perdiamo calore solo se il sudore può evaporare. È un modo di vedere il caldo dal punto di vista del sudore, sostanzialmente. Il sudore viene secretato dalla temperatura del corpo, ma porta via con sé il calore quando se ne va via dal corpo. Se non se ne va, quel calore resta lì, e è questo quello che rende una temperatura calda, ma in un clima desertico, più sopportabile per noi rispetto alla temperatura della giungla. Ecco,
0: quindi i sensori a bulbo umido sono un modo per cercare di simulare quello che avviene effettivamente nel nostro organismo quando siamo esposti a un'ondata di calore come quella che sta colpendo in particolare appunto anche le regioni del nord Europa, la Francia in questi ultimi giorni e Parigi, dove si stanno tenendo le partite del Roland Garros. Matteo Cerri,
1: esattamente così,
0: ci aiuti a capire che cosa succede a un organismo umano, in particolare a un organismo sotto sforzo fisico intensivo come quello degli atleti in questi giorni, quando sono esposti a queste condizioni un po' estreme di temperature ben oltre i 30 gradi e magari per partite che possono durare, come nel caso di Roland Garros, 2, 3, 4 ore.
1: Sì, in genere un conflitto, o si dice conflitto omeostatico in termini tecnici, cioè l'organismo deve far fronte a due richieste che vogliono utilizzare le stesse risorse. Quindi cosa succede? Se io devo fare un'attività fisica, molto intensa in questo caso, da professionisti, il mio corpo diventa un motore, i muscoli si contraggono, mi muovo, quindi genero calore, tengo alto il metabolismo perché devo fare una performance. Contemporaneamente il caldo, e quindi mi scaldo, contemporaneamente il caldo esterno chiede al mio cervello di raffreddare il corpo non vuole andare oltre la sua temperatura corporea e quindi deve richiede dei meccanismi, si dice, di termodispersione. Quali sono questi meccanismi? Oltre alla sudorazione c'è il fatto di mandare il sangue alla cute, alla nostra superficie esterna, che quindi consente al calore del sangue di perdersi nell'ambiente. E a questo punto il sangue dove va? Va alla cute o va ai muscoli? Quindi si genera un conflitto che il cervello deve gestire e non sempre è in grado di gestire, perché alla fine il collasso non avviene per esaurimento fisico dei muscoli, ma avviene perché il cervello innesca una soglia di sicurezza, un pulsante di sicurezza che dice: non possiamo avventurarci oltre. Ci sono esperimenti negli anni ormai 60-70 in cui correndo su un tapis roulant, facendo correre in questo caso un modello animale sul tapis roulant, quando la temperatura del cervello supera un certo punto, l'animale si ferma, collassa, diciamo. Ma se il cervello viene raffreddato, solo il cervello, la corsa può proseguire. Quindi non è un esaurimento delle energie del corpo, ma è proprio il cervello, in particolare l'ipotalamo,
0: che va in protezione, diciamo.
1: Esatto, dobbiamo fermarci perché entriamo in una zona di rischio prima di arrivarci davvero, quindi è una safety, diciamo, una sicura.
0: Matteo Cerri, prego.
1: No, facevo notare una cosa che a me ha incuriosito ieri guardando questo caso, cioè che queste situazioni ricordano un po' quello che può succedere agli astronauti, cioè perché in microgravità il sudore non cola, perché non c'è appunto la forza che lo tira verso il basso, e l'aria calda che è intorno al corpo degli astronauti resta lì perché non c'è moto convettivo, cioè l'aria fredda e l'aria calda non si rimescolano, e quindi è una situazione non diversa, infatti si chiama space fever, e poi gli astronauti è una sofferenza, è la stessa cosa anche per gli sportivi.
0: Matteo Cerri, una battuta, diciamo, in chiusura, sì. Visto che ci ha fatto questa descrizione così accurata, diciamo, dei limiti fisiologici con cui si scontrano, diciamo, i nostri organismi, in particolare quelli degli atleti, quando sono sottoposti a condizioni così estreme, che purtroppo sono destinate in futuro a diventare probabilmente sempre più frequenti. Quindi, diciamo, c'è un limite alla capacità di adattamento, di allenamento di organismi anche molto performanti come sono quelli degli atleti di fronte a queste condizioni. Non c'è possibilità di migliorare più di tanto le nostre capacità di resistere al caldo.
1: Allora, con l'adattamento, per esempio, la sudorazione cambia e quindi l'organismo inizia a fare un sudore più liquido con meno elettroliti, cerca di risparmiare tutto quello che può risparmiare, e questo richiede un adattamento al caldo. E ci sono dei trucchi in cui si può generare una sensazione di fresco, fra virgolette, che però non è ovviamente accompagnata da un raffreddamento reale. Per esempio il mentolo, se hai mangiato una caramella al mentolo o una crema da barba al mentolo, vi darà una sensazione di fresco, ma non perché la crema è fresca o la caramella è fresca, è perché attiva dei recettori che il cervello interpreta come c'è freddo. È l'analogo opposto di bere la grappa quando c'è freddo. Mi sento caldo, ma non perché la grappa è calda, ma perché la mia cute si vasodilata. Quindi questo potrebbe aiutare a superare, a spingere un po' in là il limite di quella safety del cervello di cui abbiamo discusso prima. Quanto questo possa essere una mossa saggia da fare, mi riservo di dirlo in un futuro in cui venga testato, perché si spinge in effetti l'organismo magari verso una situazione di crisi più seria e più severa.
0: Molto chiaro, grazie davvero Matteo Cerri, lo ricordo, grazie, neurofisiologo all'Università di Bologna, autore della Cura del Freddo, pubblicato da Einaudi, ci ha aiutato a commentare prendendo ispirazione da quello che è successo ieri a Sinner nei campi e agli altri atleti nei campi del Roland Garros, come giustamente mi ricorda si pronuncia Giuseppe, al 335-5634-296, e sempre qui a questo numero vi chiedo di condividere, di mandare i vostri messaggi per il tema che stiamo per affrontare, che è quello del ritorno all'energia nucleare nel nostro paese.

0: La legge delega per il ritorno alla produzione di energia nucleare nel nostro paese sarà al vaglio della Camera nei prossimi giorni, con l'obiettivo poi, questo almeno nelle intenzioni del governo, di completare l'iter entro la fine dell'anno già con i decreti attuativi. In questi ultimi giorni dunque si sta parlando molto di nucleare, in particolare del tipo di impianti su cui punta il governo, gli small nuclear reactor. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo invitato Marco Ricotti. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E grazie per aver accettato il nostro invito. Marco Ricotti è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano, è stato tra l'altro dal 2016 al 2019 presidente della SOGIN, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari nazionali, della gestione dei rifiuti radioattivi. Allora Marco Ricotti, quando si parla di small nuclear reactor si fa riferimento in realtà a decine, se non vado errato, di progetti in corso nel mondo. Negli articoli si parla di tecnologie di nuova generazione. Intanto è corretto parlare di nuove tecnologie o tecnologie di nuova generazione per quanto riguarda questo tipo di impianti?
1: Sì, direi di sì, anche se in parte forse sarebbe più corretto. È vero, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica periodicamente monitora il numero di progetti che sono attualmente in sviluppo nel mondo su questi small modular reactor o reattori modulari piccoli o avanzati a seconda del tipo, e sono oggi più di 100. Molte nazioni si sono interessate a questa nuova tecnologia per le sue caratteristiche. Sono reattori più piccoli di quelli standard, che sono molto grandi, oltre il gigawatt di potenza. Soprattutto sono costruiti soprattutto in officina. Questa è l'idea, questo è il progetto: spostare la costruzione del reattore dal sito all'officina, realizzare un po' come i Lego, in piccoli moduli le parti dell'impianto e poi trasportarle, assemblarle sul sito. Ci sono tecnologie varie, la classica tecnologia dei reattori ad acqua in pressione, in pratica una grande pentola a pressione dove all'interno è collocato il combustibile, ma ci sono anche nuovi reattori basati su tecnologie di raffreddamento al piombo liquido, al sodio o ai sali fusi, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti.
0: Ecco, tante tipologie differenti, appunto abbiamo letto che il governo, meglio Nuclitalia, la società che è stata che è nata lo scorso anno, costituita l'anno scorso, per proprio analizzare, sta analizzando e selezionando le tecnologie nucleari degli small nuclear reactors per scegliere quelle che meglio si adatterebbero alla produzione di energia nel nostro paese. Esistono già, stiamo parlando di prototipi che vengono testati, o ci sono paesi, abbiamo visto riferimenti alla Cina, alla Russia, in cui già siamo al livello di test proprio diretto di questo tipo di small nuclear reactors?
1: Sì, direi che i primi della serie sono già operativi da alcuni anni in Cina e in Russia. In Cina reattori raffreddati ad acqua, ne hanno montati un paio su una nave. Questa nave è stata trasportata vicino al circolo polare artico e fornisce energia elettrica e calore ad un grande impianto minerario estrattivo russo, da dove estraggono oro e terre rare, mentre in Cina è una tecnologia diversa, è un reattore raffreddato a gas, ad elio. Anche in questo caso sono due unità in funzione. Da questo punto di vista c'è una differenza tra il mondo orientale e il mondo occidentale. Il mondo orientale, Russia e Cina appunto in primis, sono molto avanti. L'Occidente sta cercando di recuperare e in effetti da quest'anno è iniziata la costruzione di 4 piccoli reattori modulari in Canada, quindi i canadesi saranno i primi su tecnologia americana a realizzare questa tipologia di reattori, ma dovrebbero seguire a ruota anche Francia, Inghilterra ed altre nazioni europee.
0: Marco Ricotti, nel frattempo stanno arrivando già i messaggi al 335-5634-296, alcuni che si dicono molto scettici, diciamo, sull'idea del ritorno nucleare in Italia. E poi c'è Michele che scrive: quali sono i tempi di messa in esercizio degli small nuclear reactors? E poi chiede dei costi ambientali di smaltimento delle scorie. Allora, partiamo dalla questione della tempistica. Se davvero si dovesse completare l'iter appunto della legge delega e quindi si dovesse avviare il processo per cercare di costruire nuove centrali nucleari di questa taglia, small nuclear reactors, in Italia, che tempi sono immaginabili, Marco Ricotti, per arrivare davvero alla produzione di energia elettrica con queste centrali?
1: Certo, i tempi per l'Italia sono un po' più lunghi delle altre nazioni che hanno già un settore nucleare attivo, perché noi dobbiamo fare, diciamo, i compiti a casa, quindi dobbiamo preparare alcune infrastrutture fondamentali. La prima l'ha citata correttamente lei, è Nucle Italia, quindi un'azienda che inizia a valutare le tecnologie, ma a seguito di una legge nazionale dovremo avere un'autorità di sicurezza nucleare indipendente e adeguatamente strutturata in termini di risorse umane e di finanziamenti. Dovremo poi siglare accordi con alcune nazioni, le ho citate prima, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, per dotarci di tecnologia. Dovremo preparare l'infrastruttura e direi che i tempi realistici per questo sono nell'ordine di 4-5 anni. Quindi, se faremo le cose in modo opportuno, tra 4-5 anni potremmo essere pronti per mettere la prima pietra di un reattore nucleare. Se andremo verso un piccolo reattore nucleare, i tempi di costruzione dovrebbero essere attorno ai 4-5 anni, e quindi non è irrealistico pensare di avere il primo kilowattora da una centrale nucleare italiana entro il decennio.
0: Marco Ricotti, c'è una domanda, ne stanno arrivando davvero molte, adesso cerco di citarne altre, però c'è un ascoltatore, Piero, che ci scrive da Berlino, che dice che è rimasto colpito dalla dichiarazione del presidente di Confindustria, che sostiene che molte aziende italiane sono disponibili ad implementare, diciamo, utilizzare queste centrali. Allora lui si chiede se si potrebbe immaginare di utilizzare una tecnologia nucleare senza consultare la popolazione circostante. Altri messaggi si concentrano sul fatto appunto di dover coinvolgere la popolazione in questa decisione, citando naturalmente i due referendum, quello dell'87 e poi quello del 2011, che di fatto fecero uscire l'Italia dalla produzione dell'energia nucleare. E le chiedo però innanzitutto se è immaginabile utilizzare questo tipo di reattore all'interno di contesti industriali, come citava questo ascoltatore.
1: Allora, prima un commento rapidissimo per introdurre l'argomento. Direi che la novità in Italia sul settore nucleare è l'interesse, la predisposizione a considerarlo, a discuterne, sia del settore industriale sia delle giovani nuove generazioni. Devo dire che c'è un enorme interesse da parte di entrambi. Detto questo, l'ascoltatore ha colto nel segno uno dei punti fondamentali da associare ai passaggi fondamentali di cui parlavo prima, che è il coinvolgimento della popolazione, l'informazione e la comunicazione. Questa è una cosa che dovrà partire immediatamente. Servirà il massimo coinvolgimento di tutti i corpi sociali, di tutti i cittadini italiani, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale. Il nucleare non si fa contro alcuno, si fa per la popolazione, si fa per l'economia, per l'industria, per lo sviluppo di un paese. È una scelta strategica, quindi certamente questo dovrà essere svolto. I piccoli reattori modulari in effetti consentono questo nuovo approccio di collocare queste macchine non dentro gli impianti industriali, ma nei pressi dei distretti industriali. Questo è accaduto, come raccontavo prima, con i russi, accadrà a breve, tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, i cinesi avvieranno un altro piccolo reattore modulare che servirà per produrre energia elettrica e calore per un grosso impianto petrolchimico che hanno in quella zona. Quindi sì, è possibile.
0: Marco Ricotti, tanti dei messaggi che stanno arrivando si concentrano sulla questione della gestione, dello smaltimento, della gestione delle scorie nucleari. Ricordiamo tra l'altro che siamo ancora in una situazione di stallo rispetto alla progettazione di un deposito unico per le scorie nucleari nel nostro paese, di cui si è molto parlato negli ultimi anni, e le chiedo se dal punto di vista appunto di produzione e smaltimento di scorie nucleari cambia qualcosa con questo tipo di tecnologia?
1: Ma vista la taglia dei reattori, i rifiuti andranno in proporzione, quindi inferiore la taglia, inferiore il volume dei rifiuti, ma dal punto di vista sostanziale non cambierà moltissimo, cambierà con i reattori modulari avanzati. In questo caso la Russia dimostrerà per la prima volta al mondo nei prossimi anni che è possibile riciclare i rifiuti radioattivi, quelli ad alta pericolosità. Stanno sviluppando un reattore modulare avanzato raffreddato a piombo, una tecnologia che sta sviluppando anche l'Italia, ma loro saranno i primi a realizzare il reattore, è quasi completato, e dimostreranno che è possibile estrarre i rifiuti radioattivi dal combustibile esaurito, riconfigurarlo e rimetterlo nuovamente nel reattore, bruciando appunto queste scorie, riducendo molto la vita. Ma in realtà per il resto dei rifiuti radioattivi, quelli che normalmente produciamo utilizzando sorgenti radioattive negli ospedali, nei centri di ricerca, nelle industrie, oltre allo smantellamento delle centrali di cui parlavo all'inizio, noi siamo in infrazione con l'Europa e siamo anche in infrazione con la storia e la capacità del nostro paese, perché non siamo ancora riusciti a dotarci di un'infrastruttura che hanno quasi tutti i paesi europei, il deposito nazionale di smaltimento definitivo dei rifiuti a bassissima radioattività. Per fare un esempio, la Francia, che ne ha diversi, ne ha uno in particolare che 10 volte il volume che servirebbe a noi, beh, loro l'hanno collocato nella zona dello Champagne, quindi attorno ci coltivano la vite per fare il famoso vino, quindi direi che il rischio ambientale essenzialmente nullo. È un problema soprattutto culturale, quindi di questo dovremmo parlarne.
0: Marco Ricotti, proviamo a guardare anche alla dimensione più globale di produzione di energia nucleare, perché quindi non concentrandoci solo sulla prospettiva, diciamo, nel nostro paese di mettere in costruzione e rendere operativi questi piccoli reattori modulari, perché per esempio nei giorni scorsi qui a Revolution, il programma con Stefano Feltri, Giuseppe Onufrio, ex direttore di Greenpeace, quindi con posizioni piuttosto nette sul nucleare, ha detto che il nucleare è una tecnologia in declino nei paesi occidentali, citando il fatto che la quota di produzione di energia elettrica dal 96 al 2025 è passata dal 17% al 9%, e che i costi di costruzione delle centrali, per esempio quelle di terza generazione in Francia, in Finlandia, negli ultimi anni sono esplosi, sono molto costosi. Allora, vorrei che le chiedo un'analisi sul costo complessivo, diciamo, del ciclo di vita delle centrali nucleari. Sono davvero competitive rispetto alle altre fonti produzione di energia elettrica, e in particolare mi riferisco alle rinnovabili?
1: Ma direi che è semplice rispondere a questa domanda, basta guardare fuori dall'Italia, vicino a noi. Faccio due esempi, la Francia e la Spagna, che hanno scelto due strategie differenti in termini energetici. Una, la Francia, ha puntato decisamente, dopo la prima crisi del petrolio negli anni 70, al nucleare, ora produce quasi il 70% della propria energia elettrica con questa fonte. Dall'altra parte invece la Spagna, che ha deciso di puntare decisamente sulle rinnovabili. Ebbene, anche la Spagna però ha un 20% di nucleare, quindi ha un carico di base, una parte del proprio carico di base coperto con il nucleare. Che io ne abbia tanto, che io ne abbia poco, il nucleare è molto utile. È molto utile anche a una maggior penetrazione delle fonti rinnovabili, e queste due nazioni hanno il costo dell'energia elettrica più basso in Europa. Chi lo ha più alto? L'Italia e la Germania. L'Italia non ha nucleare, ovviamente, la Germania ha chiuso le proprie 14 centrali nucleari per riaprire vecchie centrali a lignite a carbone. Quindi lascio a chi ci ascolta fare le proprie valutazioni su questo.
0: Marco Ricotti, ci sono diversi ascoltatori che sottolineano anche il fatto del materiale fissile, diciamo, dell'uranio in particolare, delle contese che ci sono anche a livello globale per approvvigionarsi di uranio e poi per produrre uranio arricchito. Siamo sicuri che sia una via percorribile?
1: Questo è un punto molto importante, hanno fatto bene a sollevarlo, perché ci permette di considerare questa cosa. Abbiamo capito che l'energia in questi ultimi anni non è solo un tema ambientale, è un tema geopolitico, strategico, è un tema di competitività economico-industriale. Bene, per essere meno dipendenti da altri è opportuno puntare su fonti, su risorse che riusciamo il più possibile a gestire in casa. Ebbene, il nucleare, la filiera nucleare è al 90% europea. Quindi in Europa possiamo arricchire il combustibile nucleare, fabbricare il combustibile che poi useremo nei reattori, progettare, costruire, gestire, smantellare i reattori nucleari. Che cosa manca? Manca il primo tassello, l'uranio naturale, quindi il materiale grezzo. Ma questo lo possiamo prendere da due paesi non critici come l'Australia e il Canada. L'Australia e il Canada hanno rispettivamente la prima e la terza risorsa mondiale di uranio, sono quelli che ne hanno di più, quindi direi che non è sbagliato considerare anche il nucleare da questo punto di vista.
0: Dunque Marco Ricotti, abbiamo poco meno di un minuto, ci sono diversi ascoltatori che dicono che il nostro paese non è adatto ad ospitare centrali nucleari da un punto di vista proprio di orografia del territorio rispetto, se paragonato ad altri paesi magari come la Francia e la Spagna a cui faceva riferimento. Come risponde?
1: Ma avevamo 4 siti nucleari dove appunto sono sorte le nostre vecchie 4 centrali, e quindi direi che alcuni siti esistevano in Italia. Se esisteranno nuovamente sarà l'autorità di sicurezza che dovrà valutare secondo i criteri utilizzati in Europa e nel mondo i migliori criteri di sicurezza possibile. Ma devo dire che anche i giapponesi, che sono su un territorio molto più sismico di quello italiano, negli anni passati hanno riacceso almeno una dozzina di centrali nucleari. Quindi direi che se lo ha fatto il Giappone, potrebbe pensarci anche l'Italia.
0: Questo è un tema, quello della sicurezza nucleare, su cui naturalmente dovremo tornare, così come continueremo a seguire l'evoluzione di questa legge delega che ipotizza appunto il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Grazie intanto a Marco Ricotti, lo ricordo, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano, per essere stato con noi oggi a Radio 3 Scienza, che finisce qui. In regia c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Fiore Liborio, insieme a Francesca Boninconti e Roberta Fulci. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3.
2: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono per il concerto del mattino. Ricordo un programma a cura di Giovanna Natalini, con al momento Fiore Liborio in console, Gianluca Diana in regia. Vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, che è 335-5634-296. Si tratta di un concerto registrato alla Wigmore Hall di Londra il 2 marzo di quest'anno e che vede protagonista il violoncellista Sterling Elliott e il pianista Joseph Havlat. La musica è molto interessante perché c'è un legame fra almeno due dei musicisti che ascolteremo, dei compositori che ascolteremo, che sono Benjamin Britten e Frank Bridge. Ricordiamo, la Wigmore Hall è una sala da concerto che si trova a Londra, ha circa 400 concerti all'anno e in realtà si chiamava Bechstein Hall perché era stata fondata dal proprietario dei celebri pianoforti, un po' come la Salle Pleyel di Parigi. Durante la guerra, soprattutto durante la prima guerra mondiale, fu cambiato il nome perché non piaceva questo nome tedesco. Sterling Elliott è un bravissimo violoncellista, tra l'altro è stato allievo di Isaac Perman nel suo istituto, Ronald Leonard and Summer Perman Music Program, e in questo caso appunto è accompagnato dal pianista Joseph Havlat, che è di origine australiana anche se si è stabilito da tempo a Londra. Sono loro dunque i protagonisti e la musica. Iniziamo con Benjamin Britten e la sonata in Do maggiore, opera 65, ovviamente per violoncello e pianoforte. Si tratta di una composizione che fu eseguita la prima volta nel 1961 all'Altenborough Festival nel Suffolk e che ha una precisa committenza. Infatti il 21 settembre del 1960 Britten presentò si presentò a Mstislav Rostropovich, il quale era particolarmente interessato ad avere una composizione di questo grandissimo autore. Slava, sai che un sacco di lividi sul fianco. Cos'è successo, Dmitrievich? Sei caduto? No, ma al concerto di stasera, ogni volta che Britten ammirava qualcosa della tua esecuzione, mi dava una gomitata nelle costole e diceva: non è semplicemente meraviglioso? Dato che gli sono piaciuto così tante cose in tutto il concerto, ora sto soffrendo. Questo è quanto è successo appunto con quello che era successo appunto per l'entusiasmo dimostrato da Britten per questa esecuzione di Rostropovich. E allora viene costruito questa sonata, che peraltro nel movimento finale, nel moto, utilizza il motivo crittogramma di SCH, ovvero la trasformazione musicale del nome di Shostakovich, peraltro usato da altri compositori secondo una tecnica che si rifà alla nomenclatura tedesca di per re, S per mi bemolle, S ci per do, H per si naturale. Ascoltiamo dunque questa esecuzione della sonata in Do maggiore, opera 65 per violoncello e pianoforte di Benjamin Britten, dialogo allegro, scherzo pizzicato allegretto, elegia lento, marcia energico, moto perpetuo presto, esecuzione Sterling Elliott al violoncello, Joseph Havlat al pianoforte.

Benjamin Britten è la sonata in do maggiore opera 65 per violoncello e pianoforte, dialogo allegro, scherzo pizzicato allegretto, elegia lento, marcia energico, moto perpetuo presto. Stiamo parlando di un concerto avvenuto alla Wigmore Hall di Londra quest'anno, esattamente il 2 marzo, e sono stati i protagonisti Sterling Elliott al violoncello e Joseph Ablett al pianoforte. Avevamo detto in apertura dunque non solo del legame che univa Benjamin Britten con Rostropovich, tra l'altro abbiamo anche delle testimonianze delle loro corrispondenze proprio nella costruzione di questa composizione. Potrei aver commesso degli errori, scriveva Britten. Il movimento pizzicato ti divertirà, spero sia possibile. Ma dicevamo anche dei rapporti fra Benjamin Britten e il prossimo autore, che è Frank Bridge, inglese nato a Brighton 1879, morto nel 1941, compositore e violista, oltre che direttore d'orchestra. Aveva studiato al Royal College of Music di Londra ed era un pacifista convinto, quindi durante il periodo della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, ebbe una specie di blackout compositivo. Tra l'altro non era l'unico che rimase sconvolto dagli fatti della guerra mondiale, sia della prima che della seconda guerra mondiale. Per esempio anche Elgar aveva la sua stessa attitudine e anche la sua stessa timori e paure e dubbi. Quindi la composizione che noi ascolteremo fu in effetti iniziata nel 1913, ma ripresa soltanto nel 1917, e in qualche modo alcune sciagure che colpirono non solo l'esercito britannico ma anche la popolazione, tra questa il Lusitania silurato nel Mediterraneo da un ubote, peraltro a cui lui dedicò Lament per orchestra d'archi, sono tra i motivi appunto di ispirazione per questo momento molto particolare nella vita di Frank Bridge. Avevamo detto dunque dei rapporti con lo stesso Britten, a cui in qualche modo non solo dette delle lezioni e a cui lo stesso Britten volle omaggiare il maestro con le sue variazioni su un tema di Frank Bridge, che erano composte su un treidilli per quartetto d'archi del 1906. Sappiamo anche che quando Britten andò negli Stati Uniti nel 1939, Bridge gli consegnò una sua viola Giussani, augurandogli buon viaggio e buon ritorno. Ritorno che in realtà non vedrà mai, perché nel 1941 morì senza aver rivisto il suo allievo. Ecco dunque, questa è la presentazione per questa composizione per violoncello e

Pianoforte, sonata in re minore H125, allegro ben moderato, adagio ma non troppo, molto allegro, agitato, Frank Bridge, esecuzione Sterling Elliott al violoncello, Joseph Ablett al pianoforte.

Frank Bridge, ed era la sonata in re minore H125 per violoncello e pianoforte, allegro ben moderato, adagio ma non troppo, molto allegro agitato, Sterling Elliott al violoncello, Joseph Ablett al pianoforte, Wigmore Hall, in particolare il Lunchtime Concert alla Wigmore Hall in Wigmore Street a Londra, dove appunto si svolgono centinaia di concerti l'anno e ovviamente questi sono durante il pranzo, Lunchtime Concert, ricordiamo una sala aperta nel 1901 che ancora appunto raccoglie pubblico e grandi compositori e interpreti. Ci siamo riservati qualche minuto in più per presentare un bis che riguarda William Grant Still, 1895-1978, compositore e direttore d'orchestra statunitense con ben 150 lavori al suo attivo, di cui 5 sinfonie e 8 opere. È considerato il decano dei compositori afroamericani e ebbe poi molti primati. Tra l'altro è stato, la sua prima sinfonia è stata fino agli anni 50 la sinfonia più rappresentata composta da un americano. È nato nel Mississippi, è cresciuto a Little Rock, Arkansas, e naturalmente ha coltivato la passione della musica fin da piccola, sia per passioni speciali, personali, sia per fortuna nell'ambiente. Il suo patrigno lo portava a vedere le operette e gli faceva ascoltare la musica classica, la nonna cantava spirituals americani e dunque ha sviluppato un gusto molto particolare e anche importante, diciamo, nell'evoluzione della storia della musica degli Stati Uniti. Faceva parte di quel movimento chiamato Harlem Renaissance, un movimento che si è sviluppato tra gli anni 10 e gli anni 30 del Novecento e che ha avuto ovviamente il quartiere di New York come centro nevralgico. In qualche modo la nascita di questo movimento è dovuta alla forte migrazione, pare 6 milioni di persone che migravano dal sud completamente razzista, in cerca appunto di un rinascimento che effettivamente ha avuto molti esponenti, alcuni appunto frequentati dallo stesso Grant Still. E noi adesso ascolteremo proprio una suite per violino e pianoforte, ovviamente in questo caso per violoncello, che fu scritta nel 1943 e a sua volta ispirata da tre artisti afroamericani. Si tratta dunque di tre movimenti: African Dancer, che fa riferimento a una scultura di Richmond Batté, una figura di un uomo nudo, un corpo danzante africano, quindi un gruppo di dipinti e sculture di Sargent Johnson tra il 20 e il 30 per il secondo movimento che si intitola Mother and Child e infine l'ultimo movimento Gamin, che si ispira a un busto di gesso rivestito di bronzo realizzato da Augusta Savage nel 1929. Ecco dunque Gamin dalla suite per violino e pianoforte di William Grant Still.

0: Gamenda, la suite per violino e pianoforte di William Grant Steele, ed era appunto il terzo movimento eseguito da Sterling Elliott al violoncello, Joseph Havlat al pianoforte. Tra i vostri messaggi, uno di Alessandra, magnifico concerto, anche per questa musica davvero insolita. Ed è tutto per oggi per quanto mi riguarda. La linea passerà a Voci in Barcaccia. Io ringrazio Gabriele Cioni e Gianluca Diana. Vi ricordo che da lunedì sarà con voi, ritornerà con voi Arturo Stalteri, e come sempre a questo punto non mi resta che ricordarvi che siete all'ascolto di Radio 3 e di augurarvi naturalmente un buon ascolto dei programmi di Radio 3. Ci risentiremo presto e grazie da Luca Damiani.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Sabato e domenica alle 18, 1946-1948. L'Italia spezzata, un documentario di Carla Fioravanti.
3: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
4: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
2: Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su Rai Play Sound.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, vi saluta Enrico Stinchelli.
1: E buongiorno da Roberta Vespa, l'avevamo promesso Enrico e siamo tornati qui in Sala M in compagnia di chi? Dei giovani talenti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.
0: Sono di nuovo qui con noi dopo la bellissima puntata della scorsa settimana e in forza, devo dire, li vedo belli pimpanti, come se non fosse passata una settimana ma pochi minuti, almeno a giudicare dall'energia che hanno, dall'entusiasmo.
1: Anche perché ormai sono diventati un po' di casa e quando si è di casa si è sempre un pochino più rilassati.
0: Infatti, adesso si sono, abbiamo rotto il ghiaccio per quest'anno, perché l'anno scorso c'erano, e grandi applausi, grandi successi anche per la prima puntata di quest'anno.
1: E anzi possiamo ricordare ai nostri ascoltatori che tutte le puntate, sia quelle dell'anno scorso ma anche appunto la puntata del 24 marzo che vedeva protagonisti i talenti del Maggio Musicale Fiorentino, sono riascoltabili su raiplaysound.it e con loro anche questa volta il direttore artistico dell'Accademia Matteo Pais.
0: Applauso. Buongiorno al direttore artistico. Bravi ragazzi. Oh, dunque vedo che ad aprire le danze è già pronta Aloisia De Nardis, soprano.
1: E anche per noi è un volto noto, forse ti ricorderai, è stata una delle protagoniste, sì, sì, una puntata incredibile della seconda edizione del nostro concorso Voci in Barcaccia a Largo ai Giovani, e quindi noi siamo sempre contenti nel rivedere, nel ritrovare i nostri ragazzi.
0: Incredibile perché poverina capitò proprio il giorno dei pezzi da 90.
1: Ce n'erano tanti perché c'era Isidora Moles, Giorgia Costantino, Alberto Gomez, poi per noi i ragazzi Claudia Ceraulo, che quella volta
0: che poi vinse
1: e arrivò in finale al Teatro dell'Opera di Roma. E con lei ad accompagnare Aloisia De Nardis al pianoforte Susanna Nucci, perché anche questa volta ci saranno Susanna Nucci ed Eliana Pia Borsellino che si alterneranno nell'accompagnamento al pianoforte, e poi parleremo con loro perché nella prima puntata sono state silenti ma in questa non sfuggono.
0: Non sfuggono, sapremo tutto di loro e cominciamo allora dalla Turandot di Giacomo Puccini con la prima aria di Liu, Signore ascolta. Quindi la parola e la voce passa ad Aloisia De Nardis.

0: Bravissime Aloisia De Nardis, soprano con Susanna Nucci. Forse possiamo chiedere proprio ad Aloisia com'è ritornare a casa Voci in Barcaccia.
1: Eh sì, dopo il concorso, anche questo è un piccolo concorso in miniatura. Non devi gareggiare contro nessuno, però contro te stessa sì.
2: È sempre emozionante tornare qui a Voci in Barcaccia e sento che è passato tanto tempo dall'ultimo concorso, penso di essere maturata e niente, spero si sia sentito. E, grazie per l'ascolto.
1: È interessante, questo è interessante soprattutto per i ragazzi che seguono, anche per gli ascoltatori che non cantano. Qual è il cambiamento tecnico che tu hai fatto? Dove hai lavorato dopo il concorso? Perché tu non passasti in finale,
2: no.
1: Però ti sarai interrogata, no? Su anche per i giudizi dei giudici, eccetera. Dove hai lavorato? Su cosa hai lavorato?
2: Sicuramente tecnicamente ho lavorato molto sul fiato, sull'utilizzo proprio del diaframma, anche sugli acuti, sui centri. In generale ho rivisto un po' tutto, ma poi in particolare ho approfondito l'interpretazione. E soprattutto in questo pezzo è necessario avere insomma un bagaglio emotivo anche da portare al pubblico, e senza il quale sarebbe un po' fredda l'aria così.
1: Anche perché Liu poi è un bellissimo ruolo, perché guarda, ha tanti vantaggi. Uno, breve, primo vantaggio. Secondo, quasi sempre trionfa lei, addirittura spesso sulle Turandotte e sui Calaf, che si ammazzano a cantare, ma poi Liu è quella che commuove, no, il pubblico.
0: È la più empatica.
1: È la più giustamente empatica, sì.
0: E poi forse a Aloisia possiamo chiedere anche il rapporto con il microfono, perché la difficoltà più grande per i giovani cantanti lirici quando arrivano in sala A o in questo caso in sala M è proprio il rapporto con il microfono, e noi l'abbiamo visto durante tante serate, che tante voci magari piccole, poi grazie al microfono diventano estremamente fonogeniche, e al contrario le voci più grandi vengono invece penalizzate spesso dal microfono. Come ti sei trovata?
2: Ma io penso bene, cioè penso che comunque un po' di armonici li tagli rispetto alla presenza, però insomma mi sono trovata sempre bene.
1: Sai, il problema è sempre quello. Alcune voci fonogeniche poi in teatro deludono, attenzione, deludono pure parecchio, e avviene pure il contrario. Io ricordo invece che Birgit Nilsson, che è stata una delle più colossali voci che siano mai esistite, e aveva proprio una ripulsa del microfono, diceva che lei proprio detestava la sola idea di dover incidere un disco, perché infatti la sua voce non risultava vera. Io che l'ho sentita tante volte dal vivo posso assicurarvi che la voce in teatro della Nilsson era totalmente diversa da quella del disco, cioè era scura, larga, ampia e squillante, mentre in disco si sente magari lo squillo, ma lo scuro della Nilsson non si sente.
0: E quindi questo è importante allenarsi in entrambi i casi, sia sul palcoscenico ma anche nelle sale di registrazione. Enrico, procediamo alla nostra scaletta musicale, e ora il grande ritorno di Joanna Kikna, che è stata anche lei uno dei talenti che si è esibita il 24 marzo qui in diretta, mezzo soprano, e con lei al pianoforte Eliana Pia Borsellino.

0: Brava. Noi l'avremmo voluto questo mezzo soprano nel nostro concorso,
1: veramente,
0: Enrico,
1: che sorpresona
0: in quest'area di Charlotte dal Verter.
1: Perché quando la settimana scorsa ha cantato la Barcarola era come una sorta di tigre nascosta, non so come dire, non, adesso ha tirato fuori tutti gli argomenti. Lo sai che mi sembra la tua voce meravigliosa per la favorita di Donizetti, o la favorite se vogliamo usare la dicitura del grand opéra come era stato concepito, perché è proprio questo tipo di colore qui, bello, denso, in basso come in alto e con una bella quantità teatrale proprio. Brava, brava.
2: Grazie, grazie.
0: Quali sono stati i tuoi studi?
2: Sono greca da Atene, quindi ho studiato in Atene prima, ho un diploma di canto e dopo ho fatto un biennio in Anversa, in Belgio.
1: E qual è il tuo repertorio? Conosci già delle hai cantato in teatro, per esempio, delle opere?
2: No, ho cantato solo due ruoli questo ottobre scorso.
1: Sì. Quindi, ma invece, a me sembra prontissima è questa prontissima voce per fare delle bellissime cose, perché è una voce bella, ampia, scura e anche molto bene in acuto.
2: Sì. Grazie.
0: E Enrico, e siccome questa è un'area, appunto l'area di Charlotte, in cui l'orchestrazione di Massenet è molto accurata e amplifica, no, i sussulti proprio emotivi dei protagonisti, dei personaggi, forse possiamo far intervenire anche la pianista accompagnatrice Eliana Pia Borsellino e chiederle la difficoltà ad accompagnare la nostra Ioanna Chicna in un'area così complessa e densa dal punto di vista emotivo.
3: Sì, salve.
1: Sembrate due sorelle, visto da qui, dalla nostra posizione. È vero?
0: È vero, è vero.
3: Sicuramente l'orchestrazione che Massenet dedica all'opera è difficile da rendere, cioè un grande peso. Ovviamente tipo il percorso che facciamo in accademia sta nell'andare a dare molto la visione dell'orchestra, cioè rendere bene l'orchestra legata a quello che è il testo, come diceva la scorsa puntata il maestro Pais. Infatti noi dal testo e da ciò che il personaggio vuole dire o la storia del personaggio in sé, poi riusciamo a rendere meglio poi il tutto, sempre con una visione orchestrale, perché la sfida del pianista accompagnatore, del maestro collaboratore, è rendere tutto secondo una visione orchestrale.
1: E infatti con questo tipo di voce tu sarei stata sicuramente obbligata, come dire, a dare quel tipo di suono che viene dall'orchestra.
3: Sì, sì.
1: Ovviamente tu ti adegui a seconda della voce che devi accompagnare.
3: Certo, in base alla quantità di suono. Poi con queste opere ovviamente anche le indicazioni sono molto specifiche. Ma se ne scrive con dolore, quindi bisogna ricreare il dolore di Charlotte.
0: E l'ha fatto perfettamente, la nostra.
1: Ragazzi,
0: Eliana Pia Borsellino.
1: Con il maggio musicale fiorentino si va sul sicuro.
0: E chiediamo al direttore artistico, dal momento che i corsi si rivolgono a giovani cantanti lirici, a maestri, collaboratori, direttori d'orchestra, ma c'è anche tutto un mondo, quello del dietro le quinte. Quindi chiediamo a Matteo Pais di raccontarcelo.
4: Sì, intanto vi ringrazio nuovamente per questo secondo invito qui da voi. E sì, l'Accademia del Maggio non è soltanto cantanti e pianisti, ma è tutto il mondo del teatro, tutte le figure professionali sono rappresentate. Volevo però sottolineare che nell'Accademia c'è anche il coro di voci bianche, quindi il coro che si sente in teatro, diciamo, nelle varie opere che lo prevedono, dalla Carmen alla Turandotta alla Tosca, è il coro dell'Accademia del Maggio, che ha anche un valore sociale molto importante, perché ha circa un centinaio di bambini o ragazzini
1: con le relative famiglie.
4: Con le relative famiglie,
1: quindi quando arrivano tutti in blocco hanno riempito il teatro. È importantissimo.
4: Gestire non è semplice, però ci tengo a dire la valenza sociale di un coro sia nell'educazione di questi ragazzini, ma anche proprio nell'offerta culturale che l'Accademia dà alla città attraverso anche il teatro. Inoltre abbiamo anche la Scuola dei Piccoli Cantori, che è propedeutica al coro, si rivolge ai piccolissimi è proprio un'educazione, offre un'educazione musicale che sappiamo nel mondo della scuola fuori diciamo dall'ambito musicale
1: non è ai non livelli è, che può offrire un teatro.
0: E poi socialmente i bambini imparano ad ascoltarsi e ad ascoltare in un mondo in cui non ci si ascolta più.
4: Esattamente, infatti ci tenevo a sottolineare questo. Per rispondere alla domanda, l'Accademia offre con un contributo regionale di formazione professionale forma tutti gli operatori del teatro, per essere breve, dalla sartoria ai macchinisti agli attrezzisti e, cosa molto importante, i capi dipartimento dei vari dipartimenti tecnici del teatro sotto l'allestimento scenico sono i docenti di questi corsi, che prevedono anche una parte di stage in palcoscenico o nei vari reparti.
1: Ottimo.
4: Mi chiedo ancora 30 secondi per dire che l'Accademia lancerà a brevissimo un corso innovativo su una figura professionale in crescita e nuova nel mondo dell'opera, il Cultural Content Creators, perché sappiamo che i contenuti digitali, ormai marketing, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, sono all'ordine del giorno nella comunicazione del progetto artistico. E questa è una novità importante.
0: E su questo magari torneremo dopo il prossimo ascolto. Quindi ritorna sul palco della Sala M, accompagnato questa volta a pianoforte da Susanna Nucci, Gonzalo Godoy Sepulveda e con lui anche Aloisia De Nardis, in un'aria da L'Arianna a Nasso di Strauss.
1: Esattamente, è un momento diciamo cantato dal baritono Lieben Hassen Hoffenzagen, e Gonzalo, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, la settimana scorsa cantò il ruolo di Belcore, quindi adesso in tedesco e lo ascoltiamo in questo momento importante di questa commedia nella commedia, no? Che è l'Ariadne auf Naxos di Strauss.

0: Vedete, è un breve momento, ma è poetico al massimo, come era la musica di Strauss.
1: E poi ritorniamo veramente a sentire quel sapore dell'opera nell'opera, una metopera.
0: Sì, bellissimo.
1: E quindi grazie anche a Aloisia, che in teoria dovrebbe essere fuori campo, invece noi l'abbiamo messa anche qui in primo piano, in sala M.
0: Gonzalo, devo dire, ha confermato la sua bravura, anzi addirittura ha fatto pure un passo ancora in più rispetto al bel cuore, perché ha dominato proprio tutta la tessitura e anche una bellissima pronuncia tedesca. Importante.
1: E infatti tanti sono i messaggi che stanno arrivando al 3355634296 che stanno sottolineando l'importanza della comprensione del testo da parte di tutti i ragazzi, nel senso che sia si comprende che i ragazzi hanno capito quello che stanno cantando e soprattutto è comprensibile per chi ascolta. Ma a questo punto forse possiamo fare una domanda anche all'altra pianista accompagnatrice, sì, Susanna Nucci, e chiederle perché ha deciso questo difficile compito del maestro collaboratore.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: E io ho deciso di intraprendere questo mestiere, se così si può chiamare, perché lo considero una sorta di partner musicale che dialoga e sostiene i cantanti, e quindi questo è il principale aspetto, oltre a quello di andare a sostituire in parte, dove possibile, l'orchestra e la sua timbrica.
0: Ricordiamo che è un mestiere completamente diverso da quello del pianista concertista.
2: Certamente, sì.
0: Spesso io ho assistito a dei concerti con sommi pianisti concertisti che avevano delle difficoltà enormi nel non solo seguire, proprio dialogare con...
1: Beh, come abbiamo detto più volte, con la nostra grande pianista accompagnatrice, no, Sabrina Troise, che accompagna ormai tutti i ragazzi del nostro concorso, e anche proprio personalità, essere al servizio o meno del cantante. Alcune volte diventa piuttosto una lotta quasi tra pianista, accompagnatore e il cantante solista, invece quando il connubio è perfetto, veramente il pianista, il maestro collaboratore è al servizio, è il partner del
0: cantante. Ma il suo collaboratore deve conoscere anche gli strumenti dell'orchestra che stanno suonando in quel momento, ed ecco la sua funzione come diventa decisiva, no?
2: Esattamente, è sempre importante consultare la partitura.
0: Guarda, tu hai suonato molto bene, sono bravissime queste maestre che
1: sono veramente,
0: qui come
1: veramente
0: quei
1: brave.
0: Ragazzi, non per fare delle lodi così scontate, perché non è per niente scontato, è un vanto di questa scuola.
1: E anzi, dopo il prossimo duetto poi chiederemo al direttore artistico anche in che modo stanno formando questi maestri collaboratori. Allora, il prossimo duetto è sull'aria dalle nozze di Figaro di Mozart, e ritorna a cantare Aloisia De Nardis, soprano, ed Elisaveta Shuvalova, soprano, che abbiamo già visto nella prima puntata.
0: Anche in questo caso quasi sorelle, a vederle così. Di solito la contessa e Susanna hanno delle differenze, sì, esatto, in
1: tre collaboratori. Allora, il prossimo duetto è sull'aria dalle nozze di Figaro di Mozart, e ritorna a cantare Aloisia De Nardis, soprano, ed Elisaveta Shuvalova, soprano, che abbiamo già visto nella prima puntata.
0: Anche in questo caso quasi sorelle, a vederle così. Di solito la contessa e Susanna hanno delle differenze, sì, esatto, in magari in altezza. Uno si immagina la contessa più alta, che poi non è detto, accade anche il contrario.
1: Invece,

0: Abbiamo due splendide ragazze, molto slanciate.
1: Esatto, entrambe simili, quindi le ascoltiamo.
0: E al pianoforte Eliana Pia Borsellino.
2: Cosa le narri? E che ne disse il conte? Gli si leggeva in fronte il

0: uno dei capolavori della storia della musica, eh. Tutte le volte che arriva Mozart è come aprire la finestra verso il paradiso. È bravissima.
1: Questo è un bellissimo duettino del terzo atto.
0: Ricordiamo i nomi delle ragazze.
1: Sì, ricordiamo i nomi delle ragazze. Allora, Luisia De Nardis, soprano, Elisaveta Ciuvalova, soprano, accompagnate al pianoforte da Eliana Pia Borsellino. E domandiamo ora immediatamente al direttore artistico Matteo Pais: in che modo formati i maestri collaboratori? E poi, anzi, una seconda domanda. Se nella prima puntata abbiamo scoperto il meraviglioso progetto sovvenzionato dalla Farnesina, quali sono invece gli attuali impegni dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino?
2: Allora, per rispondere alla prima domanda, sul corso dei maestri collaboratori io ho sicuramente un occhio di riguardo, perché io lo sono stato per quasi 25 anni prima di intraprendere un'altra strada. Quindi, come dire, è un corso a cui ho portato sicuramente delle novità. La prima è stato quello di potenziare lo studio tecnico del pianista, perché il maestro collaboratore deve suonare degli spartiti difficilissimi, magari 400 pagine di musica da solo, tutto il teatro lo ascolta. E quindi mi sono chiesto perché un cantante deve fare tecnica vocale e un pianista deve solo leggere gli spartiti. Per cui io ho invitato a Firenze due pianiste concertiste, che fortunatamente mi hanno accettato il mio invito. Una è Costanza Principe e l'altra è Ilia Kim Rattalino, insomma compagna storica del grande Piero Rattalino. Quindi diciamo un focus sulla tecnica pianistica, non tanto sullo spartito d'opera, ma proprio sulla tecnica. E questo secondo me porterà grande beneficio, perché ovviamente

0: una mano tecnicamente messa bene, curata, può affrontare anche spartiti difficili come le opere tedesche o le opere dell'ultimo Verdi, il Verismo, ma anche le Nozze di Figaro stesse, che è una grande sonata di Mozart che dura 4 ore. Quindi, esatto.
1: Nozze di Figaro possono essere ascoltate senza voci.
0: Esattamente.
1: E sono un capolavoro di finezza, di orchestrazione di tutto.
0: Esattamente. Invece, rispondendo alla seconda domanda, in questo momento i progetti, diciamo, principali sono lo studio dei ruoli che vede impegnati i ragazzi e anche i maestri collaboratori nel teatro. Adesso il Festival del Maggio si inaugura con l'opera di Henze del Junge Lord, che vedrà all'interno della produzione 6 ragazzi, tre dei quali sono qui oggi, e vista la difficoltà di un'opera, di preparare un'opera del genere, io ho creato all'interno dell'Accademia una sorta di grande workshop, per cui ho affidato ad ogni pianista collaboratore un ruolo da preparare. È partito a dicembre questo lavoro con un coach di lingua, per cui un pianista ha preparato un cantante, dopodiché ho chiamato un preparatore che farà delle prove musicali di compagnia, quindi il pianista suona, il cantante canta, il direttore, diciamo, dirige, per arrivare in produzione veramente preparati. Ecco, giusto. Quindi questo per valorizzare anche tutte le figure interne di Accademia, su un titolo molto particolare.
1: Amici di ascolto, che lavoro c'è? Adesso non so se molti ascoltatori distratti o così pensano che sia tutto semplice. Qui c'è un mondo che si muove dietro solo per la preparazione di un titolo. E si può immaginare altri titoli sempre con lingue diverse, una Rusalka in cieco, per dire.
0: Sì.
1: C'è un lavoro sempre molto grande.
0: Beh sì, adesso c'è Salome che sta provando, dove 2 ragazzi sono impegnati. Ovviamente i ruoli tra virgolette tradizionali sono studiati anche con i vari maestri che vengono, i pianisti ripassatori. Su questo titolo talmente specifico che non posso metterlo in mano a un pianista che non l'ha preparato, allora ho voluto creare un lavoro interno tra ragazzi, e credo che abbia portato anche per loro
1: perfetto.
0: È stata sicuramente un'ottima esperienza.
2: E poi sono tutti ragazzi molto giovani, perché il bando per accedere all'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino è fino ai 29 anni, giusto?
0: Sì, l'età è fino a 29 anni e ovviamente l'età è sempre difficile, perché certe voci hanno bisogno di maturare un po' di più, però ovviamente una riga bisogna tirarla a un certo punto.
1: Certo, perfetto.
2: E ora ritorna al pianoforte Susanna Nucci, il nostro basso Huygang Liu, la calunnia un venticello dal barbiere di Siviglia Gioacchino Rossini, e anche lui, come abbiamo ricordato nella prima puntata, uno dei talenti di Voci in Barcaccia Largo ai giovani.
1: E ce la godiamo questa calunnia, eh? In do? Bene.

tutti.

Introduce, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fagole fior. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

0: Bravo! Bravo, bravo! Hui Gang Liu, che ha cantato La Calunnia.
1: Eh sì, è anche questo a dimostrare la grande versatilità di questi ragazzi, perché ricorderai nella prima puntata invece in un'area dal Don Chisciotte di Masnè, e invece qui lo ritroviamo La Calunnia un venticello dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini al pianoforte con Susanna Nucci.
0: Abbiamo proprio il tempo di presentarvi il duetto che chiude ufficialmente il programma, ed è da Mozart, sempre Don Giovanni, Lacci darem la mano, stavolta con Gonzalo Godoy Sepulveda nella parte di Don Giovanni e
1: Aloisia De Nardis soprano, e al pianoforte con Eliana Pia Borsellino.

0: Sull'abbraccio tra Gonzalo Godoy Sepulveda, baritono, e Aloisa De Nardis, soprano, accompagnate al pianoforte da Eliana Borsellino. Ringraziamo, Enrico, tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo secondo lab.
1: È stato un altro bellissimo concerto offerto dall'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Ringraziamo il direttore artistico Matteo Pais e naturalmente
0: tutti i ragazzi, quindi abbiamo detto già Gonzalo, Aloisia e Ioanna Kikna, Elisaveta Shuvalova, Huygang Liu, al pianoforte anche Susanna Nucci.
1: Grazie davvero, siete stati bravi, simpatici e soprattutto tranquilli, che è importantissimo per il canto, perché quelli che hanno le fisime e cominciano a diventare matti, vabbè sì, in qualche occasione, ma meglio così come siete voi.
0: E dall'altra parte del vetro ringraziamo i nostri tecnici Emilio Parisi, Alessandro Cesolini, il consulente musicale Fabio Andronico, gli specializzati di ripresa Roberto D'Agostini, Alessandro Touverai e la nostra Benedetta Annibali. E forse ultima domanda al direttore artistico: che cosa si augura per questi ragazzi nei prossimi anni?
2: Beh, ovviamente di realizzare i propri sogni. Sappiamo che il mondo del mercato lirico è molto difficile, è molto complicato, per cui spero che il passaggio in accademia, cioè dal conservatorio, dagli studi personali al mercato attraverso l'accademia, possa veramente dargli le armi e le corazze necessarie per affrontare poi la vita al mercato.
1: Certo,
2: questo è il nostro obiettivo.
1: Tu la vedi più per le donne o per gli uomini, dato che le donne sono in sovrabbondanza?
2: Sicuramente vocalità come un soprano, soprattutto magari un soprano più leggero, avrà più difficoltà, ma questo perché i numeri sono diversi. Mentre magari appunto in questo momento mancano voci maschili, soprattutto tenori e baritoni, io lo vedo anche nelle audizioni. Abbiamo avuto quasi 400 domande di iscrizione, 192 erano soprani.
1: Vedi?
0: La nostra stessa sorte.
1: Tutto il mondo è Pais.
2: Esattamente. Beh, ora non ho questa ambizione, però.
1: Bene. Allora,
0: Enrico, appuntamento allora alla prossima settimana. Auguriamo buon weekend ai nostri ascoltatori e speriamo di ritrovare presto questi magnifici talenti e di riascoltarli magari anche sui più grandi teatri del nostro paese e quelli internazionali.
1: Il nostro augurio, e poi qui noi portiamo fortuna, abbiamo le prove di questo tangibili, per cui in bocca al lupo ragazzi e appuntamento
0: a lunedì con lunedì. Voci in Barcaccia Lab.
1: Ciao a tutti da Enrico Stinchelli
0: e da Roberta Vespa.
3: Ecologia, cura, meditazione, oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibò. 8x1000 unionebuddista.it.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia ad Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Ci siamo. Torna a Play Memories.
9: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
10: Vogliamo la commedia?
9: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Drone russo contro un edificio residenziale in Romania, due i feriti, colpito un paese NATO, lo sconfinamento mentre era in corso un attacco di Mosca sulla regione ucraina di Odessa.
4: Reazioni e condanne. Mark Rutte, difenderemo ogni centimetro di territorio dell'Alleanza Atlantica. Ursula von der Leyen, la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni, atto gravissimo.
3: Banca Italia, relazione del governatore Panetta, con la guerra nel Golfo, rischio per la crescita e inflazione al 6% nell'Eurozona. Dati Istat, occupazione record ad aprile, migliore il PIL nel terzo trimestre, sale l'indice dei prezzi.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Il conflitto in Ucraina. Nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania. Due feriti lievi.
5: Allarmi aerei, due caccia F-16 in volo. Per una notte la guerra entra in Romania, in Europa, in territorio NATO. Era già accaduto in passato che qualche drone cadesse in Polonia e in Romania, causando anche delle vittime, ma non era mai successo che venisse colpita una zona residenziale in una città dell'Unione Europea di 250.000 abitanti. In quelle stesse ore, Mosca stava attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino di Izmail, sul Danubio, colpendo anche tre navi straniere, tra le quali un mercantile turco. Il drone, con ogni probabilità russo, si è schiantato su un palazzo di 10 piani nella città romena di Galazzi. Una donna e il figlio sono rimasti feriti in modo lieve, ma l'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi. Quanto accaduto rientra nella categoria che giustifica l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, sottolinea il ministro degli esteri ad interim romeno Oana Toiu. È davvero necessario aumentare la pressione su Mosca affinché questo conflitto non venga trascinato ulteriormente né ampliato, dichiara Zelensky, che aggiunge: Kiev è pronta a sostenere Bucarest. Da Mosca invece nessun commento su quanto accaduto. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Da Mosca nessun commento su quanto accaduto in Romania, mentre netta la condanna dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, che promettono una risposta, la corrispondente da Bruxelles.
6: L'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri, scrive il segretario generale della NATO Mark Rutte sui social. Continueremo ad accrescere la nostra prontezza per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusi i droni. Rutte lo ha ribadito al presidente della Romania, Dan, in un colloquio telefonico. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricordando che l'Unione è al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca, vuole inasprire la situazione, dice: la Germania è al fianco dei nostri alleati della NATO. L'incidente sottolinea ancora una volta la necessità di una forte presenza della NATO sul fianco orientale. La Francia convoca l'ambasciatore russo. Condanniamo questo atto irresponsabile, dice il ministro degli esteri Barrot, e il governo britannico di Starmer denuncia su X la violazione dello spazio aereo della NATO da parte di Mosca. Il Regno Unito condanna con forza questa grave escalation che mette vite umane a rischio ed è unito al fianco della Romania e degli alleati. Da Cipro, Marilu Lucrezio, GR3.
4: A condannare lo sconfinamento del drone russo in Romania anche la premier Giorgia Meloni.
7: Dalla Russia un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Giorgia Meloni condanna l'attacco di Mosca sconfinato in Romania, stato alleato e membro dell'Unione Europea, sottolinea, e ribadisce quella che è sempre stata la linea italiana. La guerra in Ucraina è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che ignorando ogni limite, prosegue la premier, continua a colpire civili innocenti. Parole in linea con quelle di Guido Crosetto, che definisce l'episodio una irresponsabilità e intollerabile escalation e quindi offre solidarietà al popolo romeno. E il ministro degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Il dossier Ucraina e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. Federica Ionta, GR3.
3: Il drone russo in Romania e i temi economici al centro del confronto tra maggioranza e opposizione.
8: Una violazione inaccettabile è la condanna di Elly Schlein per lo sconfinamento russo in territorio europeo. La segretaria del PD chiede anche che si aumentino le pressioni su Mosca e si avviino i negoziati dal suo partito Chiara Braga.
9: Serve fermare subito l'escalation, lavorare per il cessate il fuoco e negoziati per una pace giusta e sicura in Ucraina.
8: Il drone russo in territorio europeo? Una provocazione gravissima per Italia Viva, posizione non distante da quella che nella maggioranza assume Noi Moderati, Maurizio Lupi.
10: Inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
8: A trainare il confronto politico anche l'economia. Sul caro energia, dopo l'allarme di Banca Italia e dell'Istat, il governo spieghi cosa intenda fare. L'esortazione delle opposizioni con i 5 Stelle che bocciano l'idea sostenuta proprio dalla maggioranza e dal commissario Fitto di dirottare i fondi di coesione per le aziende in crisi per contrastare invece il caro energia. Proposta rivendicata da Fratelli d'Italia, che cita anche i dati Istat sull'occupazione e sottolinea dato record. Il governo Meloni sta cambiando l'Italia. Gianluca Ruggirello, GR3.
4: L'accordo Stati Uniti-Iran a un passo dalla firma. Segnali positivi da Washington, smentita invece la notizia di un aereo americano abbattuto nel Golfo Persico.
11: Gli iraniani sono ottimi negoziatori, parola di Donald Trump in un'intervista a Fox News, ed è un bel complimento dall'uomo che ha scritto il libro L'arte di fare affari. Il presidente poi ribadisce che se l'accordo non sarà buono, non ci sarà l'accordo e ricomincerà la guerra. Un segnale positivo arriva anche dal vicepresidente Vance. Ci sono molti progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum. Vance così conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un'intesa sarebbe sul tavolo da martedì, ma Trump vuole ancora qualche giorno per pensarci. L'accordo estenderebbe la tregua per 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni e si passerebbe a negoziare sul punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Nel frattempo il Pentagono ha smentito la notizia lanciata dalla TV di Stato iraniana su un aereo americano abbattuto nei cieli del Golfo Persico. Francesco Mincone, GR3.
3: Su Hormuz, nuovo intervento dell'Iran. È nostro il controllo dello stretto consolidato a livello internazionale, dice il portavoce della Commissione per la sicurezza di Teheran. I tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Ogni volta che manda il suo esercito ad aprirlo, aggiunge l'iraniano, ha preso una batosta ed è tornato indietro.
4: Le conseguenze economiche della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche l'invito all'Italia e all'Europa a valorizzare i propri punti di forza per superare le debolezze, a partire dalla sfida dell'intelligenza artificiale, tra i temi al centro della relazione annuale del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
12: Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini. Il governatore Panetta avverte sul peggioramento della situazione economica a causa della guerra. La crisi energetica ha effetti sull'inflazione, ma la BCE vigila e sui bilanci di famiglie e imprese. Quanto agli aiuti, nessun riferimento di Panetta alla deroga al patto di stabilità, ma solo
13: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
12: L'Italia affronta questa fase con punti di forza, occupazione, esportazioni, banche solide, ma anche di debolezza, l'innovazione tecnologica e in particolare l'intelligenza artificiale, che l'intervento pubblico deve accompagnare, specie per i suoi effetti iniziali sul lavoro. Punto debole anche il capitale umano. I giovani vanno valorizzati, il loro talento trattenuto.
13: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
12: Con Federico Foroni, Fabio Comini, GR3.
3: E dall'Istat arrivano i nuovi dati su prodotto interno lordo, lavoro e inflazione. Sentiamo.
14: Dall'inizio delle rilevazioni Istat nel 2004, quello di aprile è il dato migliore rispetto al numero di occupati, il 63,1% della potenziale forza lavoro, 123.000 persone in più rispetto a marzo, 269.000 se paragonato allo stesso periodo 2025. Scende anche il tasso di disoccupazione al 5,1%, quella relativa ai più giovani invece più alta, al 16%, ma in leggero calo. Numeri commentati positivamente dalla ministra del lavoro, Calderone, che si affiancano a un dato meno rassicurante, quello dell'inflazione. A maggio 2026 sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano, come ci si aspettava, il costo di energia, trasporti e cura della persona. Pubblicato dall'Istituto di Statistica anche il dato definitivo sul prodotto interno lordo. Nei primi tre mesi è allo 0,3%, in tutto l'anno dovrebbe crescere dello 0,8%, meglio rispetto alle stime preliminari, rispettivamente allo 0,2% e allo 0,7%. Paola Nania, GR3.
4: Qualche disagio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in Italia, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino a mezzanotte, assicurate le fasce di garanzia.
15: Annunciata questa mattina a Padova la cinquina dei romanzi finalisti per il premio Campiello. Si contenderanno la vittoria Marcello Fois con L'immensa distrazione, Elena Varvello con La vita sempre, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, Valeria Parrella con La ragazzina e Alcide Pierantozzi con Lo sbilico. Il premio verrà assegnato a settembre a Venezia.
4: Rileggere i decenni della nostra Repubblica attraverso la lente dell'architettura. Lo fa una mostra al Maxi di Roma in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno.
16: A introdurre la mostra una serie di video interviste ad alcuni dei protagonisti dell'architettura italiana che non raccontano solo il loro lavoro. Lorenza Baroncelli, direttrice Maxi Architettura.
17: I grandi maestri all'inizio fanno una lettura polifonica di questi 80 anni della Repubblica, ripercorrendo le tre grandi fasi dell'architettura: quella della ricostruzione subito dopo la guerra, quella della globalizzazione e poi quella nuova in cui stiamo entrando oggi, che è un'epoca di regionalizzazione dove, diciamo, le filiere produttive si devono accorciare.
16: La mostra prosegue con alcuni progetti.
17: Con i progetti di 8 studi che affermano la vitalità dell'architettura italiana, una scuola italiana di grande prestigio internazionale.
16: A concludere la mostra, i progetti finalisti del programma Next del Maxi.
17: Questi sono i finalisti di un concorso rivolto ad architetti under 35 a cui viene data la possibilità di costruire un padiglione nel piazzale del museo e per molti di loro questa è la prima occasione di costruire qualcosa.
16: L'architettura che guarda al futuro, insomma.
17: È l'architettura che guarda al futuro. La prossima generazione che costruirà la nostra società.
16: Federico Pietranera, GR3.
15: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Francesco Paradisi e Max Gambino. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
19: Io.
18: E la multa dell'altro giorno?
19: Io.
18: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
19: Io.
18: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
19: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
20: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria. Tra l'allacciamento alla 10 e finale Ligure in direzione di Ventimiglia, code a tratti per 6 km per la presenza di cantieri. In A21 Torino Brescia in Piemonte tra Asti Est e Felizzano in direzione di Brescia, 3 km di code. E in A7 Milano Genova, sempre in territorio Ligure tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano, si registrano 2 km di code a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. Sulla 22 Brennero Modena 6 km di code, traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento alla 1 in direzione di Modena. E andiamo proprio in A1, tratto Milano-Bologna, tratto che percorre l'Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento alla 15 in direzione di Milano, 3 km di code a causa di un incidente. E in chiusura sulla strada statale 16 Adriatica, code all'altezza piazza di Bisceglie in direzione nord verso Padova a causa di un veicolo in fiamme. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: RAI Radio 3.
0: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Wiki Radio, le voci della storia.
3: Luoghi.
2: Il cottage Hemingway a Walloon Lake con Anna Rastelli.

Cominciava a fare caldo. Il sole picchiava caldo dietro il collo. Nick aveva una buona trota. Non gli importava di prenderne tante. Adesso il fiume era largo e poco profondo. Su tutte e due le rive c'erano alberi. Gli alberi della riva sinistra facevano ombre corte sulla corrente, al sole del tardo mattino. Nick sapeva che in tutte quelle ombre c'erano trote. Tutto il suo amore andava nella pesca e nell'estate. Aveva amato quello più di qualsiasi altra cosa. Aveva amato anche in autunno scavare patate con Bill e le lunghe gite in automobile. La pesca nella baia, leggere sulla maca nei giorni caldi, nuotare al molo. Lui amava la lunga estate.

0: La pesca e l'estate, due cose che Ernest Hemingway, bambino e poi ragazzo, amò più di ogni altra cosa durante le lunghe vacanze nel nord del Michigan. La famiglia Hemingway ancora oggi chiama casa il cottage che si trova sulle rive del Walloon Lake, immerso nei boschi nel cuore del Michigan settentrionale, a poca distanza da Petoskey e dalla baia di Little Traverse sul lago Michigan. L'indirizzo è 6502 Lake Grove Road. L'aspetto non è cambiato, una villa bianca tra il verde delle colline e l'acqua luccicante del lago. All'epoca era circondato da una natura selvaggia, solo a tratti interrotta da terreni coltivati. Era il Michigan dei primi del Novecento. Nel 1898 il dottor Clarence Hemingway e la moglie Grace Hall Hemingway fecero il loro primo viaggio nel nord del Michigan e si innamorarono del posto e del lago. Noleggiarono una barca e scelsero il posto, acquistarono il terreno e nel 1900 la casa progettata da Grace era pronta e la battezzarono Windermere. Ernst, che era nato nel 1899, trascorse qui ogni estate dal 1900 al 1920, tranne quella del 1918.
1: Secondo di sei figli, Hemingway imparò dal padre a cacciare e a pescare. Fin da bambino si familiarizzò col mondo primitivo dei boschi e dei laghi, un mondo non sofisticato dalla civiltà urbanizzata. Lassù nel Michigan le estati erano bellissime, i fiumi erano pieni di trote, le starne pullulavano attorno al vecchio mulino di Horton Creek. Lassù nel Michigan, dove l'America era ancora giovane e aspra, il ragazzo Hemingway trasportò i suoi ideali di purezza e di sincerità.
2: George Albert Astre.
3: Hemingway nacque a Oak Park, dove io mi sono recato nel periodo in cui stavo scrivendo un libro sulla sua vita. È una cittadina a pochi chilometri dal centro di Chicago, ma si potrebbe chiamare villaggio perché in fondo non è niente di più. Gli abitanti sono estremamente rispettabili, estremamente conformisti. Hemingway subì la pressione di quella società, che si può definire una società ben pensante, così almeno la chiamiamo in Francia. La gente è molto corretta, vi sono chiese di tutte le religioni. L'opinione pubblica è tenuta in gran conto e doveva esserlo ancora di più nell'899. Hemingway, che era figlio di un medico, respirava l'atmosfera di quell'ambiente. E quella vita pesava sul ragazzo, di natura ribelle ad ogni costrizione. Infatti, quando arrivavano le vacanze, se ne andava lontano, a vivere si può dire con i pelle rossa. E ciò che trovo più sorprendente in tutto quello che lo riguarda è che Hemingway è sempre tornato col pensiero alla sua infanzia come ad una specie di paradiso, un paradiso che aveva perduto e che doveva a qualsiasi costo ritrovare. Tant'è vero che, in fondo, egli ha passato circa 40 anni della sua vita e della sua opera a tentare di scoprire un equivalente di quella vita piena di purezza, di quella vita che era la stessa dei pionieri, nella quale non c'era nessuna colpa, nella quale non c'era fango, nella quale contava solo ciò che un uomo è capace di compiere alla luce del sole, in mezzo alle foreste e sulle rive dei laghi. E questo è molto importante.
0: Andare al Walloon Lake da Oak Park, il sobborgo di Chicago dove la famiglia viveva, era sempre un'avventura. Ai primi del Novecento il viaggio era complicatissimo e richiedeva molto tempo. Si partiva con i bagagli di tutta la famiglia, bauli, casse, barili con il cibo, utensili da cucina, biancheria, vestiti. Così gli Hemingway scendevano al porto di Chicago, dove salivano su una delle grandi navi a vapore che attraversavano il lago Michigan. Fra queste c'era il Manitou, larga 12 metri e lunga quasi come un campo di calcio. Riusciva a viaggiare ad una velocità di 19 nodi ed era una delle più veloci dell'epoca. Anche così però il viaggio durava più di una giornata e si arrivava alla sponda nord del lago, ad Arbor Springs, e poi si cambiava. Lì c'era un treno, soprannominato Dummy, che costeggiava la baia di Little Traverse. Lento, li portava alla stazione di Petoskey. Le carrozze dei passeggeri erano di colore rosso acceso, avevano vestiboli aperti con sedili in legno. Era un viaggio breve, ma non finiva qua. C'era un altro treno, altre 8 miglia verso l'interno e il Walloon Lake. Quando si iniziavano ad intravedere le acque del lago, gli Hemingway sapevano che Windermere non era lontana. Una piccola imbarcazione, poi, alla fine, li portava fino al cottage. Attorno al lago stavano le case di villeggianti, che si animavano una dopo l'altra nella stagione estiva. Con il tempo, le comunicazioni tra Chicago e il Walloon Lake migliorarono di molto. Nell'estate del 1917, il dottor Clarence Hemingway decise di fare il viaggio in automobile con la sua nuova Ford modello T, la Ford T Model. Le automobili non erano più un privilegio dei ricchi e la Ford aveva messo in commercio quell'automobile non troppo costosa e particolarmente apprezzata dai medici, che le valse l'appellativo Dr. Scoop ed ebbe molto successo. La famiglia Hemingway nel frattempo era aumentata e i figli erano diventati 6. Non tutti poterono partecipare al viaggio in auto, solo Ernst e Leister, il fratello più piccolo, nato solo 2 anni prima. Ernst aveva già 18 anni. Le 4 sorelle andarono in nave, come avevano sempre fatto. Il viaggio in auto durò 5 giorni. Si fermavano dove capitava, montavano una tenda, pescavano, cucinavano, poi ripartivano. Le deviazioni erano continue, le strade cambiavano direzione, sparivano a volte. Percorsero quasi 100 miglia in più a causa dei frequenti cambiamenti di percorso. Il dottor Clarence Hemingway, al suo arrivo, condivise le avventure di quel viaggio in una serie di articoli per il giornale cittadino di Petoskey. Oltre alla professione medica, era anche un appassionato narratore. Aveva il gusto del racconto. Ogni estate fino al 1921, Ernst trovò sempre il modo di esplorare i boschi e le acque di quella regione piena di laghi. La famiglia non poteva immaginare quanto quei luoghi si sarebbero rivelati determinanti per la sua vita e la sua carriera di scrittore. Era qui, sul lago Walloon e nelle aree limitrofe come Horton's Bay, Horton's Creek e Pigeon River, che Ernst imparò a cacciare, pescare, nuotare, andare in barca, scrivere e innamorarsi. Non era solo, con lui c'erano gli amici di Horton Bay, Bill Smith e la sorella Kate, che venivano da Chicago. Con loro passava giorni e notti, nuotando, pescando, andando in barca. Era anche il posto dove poteva sfuggire alla compagnia del fratello e delle sorelle piccole, sempre più desideroso di essere indipendente. Ben presto il cottage divenne troppo stretto per lui, che amava stare all'aria aperta. Allora andava a dormire in una piccola tenda che teneva giusto accanto al bosco. Il Michigan, quel Michigan delle terre del nord, era selvaggio, era una frontiera. E poi c'erano i nativi americani, i boscaioli, era un posto avventuroso. Walloon Lake si estendeva sulle terre ancestrali degli Anishinaabeg, di cui facevano parte le tribù degli Odawa, Ojibway, Potawatomi, tutti della famiglia degli Algonchini. Quando gli Hemingway costruirono Windermere nel 1899, il campo indiano era ancora lì, a poca distanza dal cottage, raggiungibile a piedi attraverso i boschi.
2: A questo si giungeva lungo un sentiero che dal cottage portava alla fattoria attraverso il bosco e lungo una strada che tagliava la zona disboscata fino al campo. Egli provava ancora tutte le sensazioni di quel sentiero percorso a piedi nudi. Prima c'era l'argilla cosparsa di aghi di pino nel bosco dietro al cottage. Si passava il ruscello sopra un tronco, si scavalcava uno steccato uscendo dal bosco e il sentiero era faticoso attraverso il campo assolato.

0: I Chippewa non erano un ricordo, erano vicini di lago. Chippewa, tra l'altro, era una pronuncia inglese errata di Ojibwe, e Hemingway ha sempre usato il nome indiano sia nei racconti sia nelle conversazioni. Gli Ojibwe lavoravano nella segheria oppure raccoglievano la corteccia dell'albero della cicuta per la concia del cuoio. Durante l'estate raccoglievano lamponi e more e li vendevano ai villeggianti. Vivevano nelle vecchie baracche rimaste dopo che se n'erano andati i boscaioli. Parlavano ancora la loro lingua tra di loro, conoscevano ogni sentiero e ogni corso d'acqua di quella regione. Tutto questo patrimonio di ricordi e conoscenze entrerà anni dopo nei racconti di In Our Time, nel nostro tempo. In uno di questi Hemingway descrive la segheria che aveva conosciuto ai primi del Novecento.
1: Una volta Orton Bay era un paese di taglialegna. Chiunque vi abitasse non poteva non sentire il rumore delle grandi seghe nella segheria sulla riva del lago. Poi un anno non ci furono più tronchi da segare. Le golette da carico entrarono nella baia e furono riempite con le tavole ammucchiate nel deposito della segheria. Tutte le cataste di legname furono portate via. Si tolsero dal grande edificio della segheria tutti i macchinari che si potevano asportare e li si caricarono a bordo di una delle golette con l'aiuto degli uomini che avevano lavorato nella segheria. La goletta uscì dalla baia verso il lago aperto, trasportando le due grandi seghe, il carrello tenditore che spingeva i tronchi contro le lame delle seghe circolari e tutti i rulli, le ruote, le cinghie e le catene ammucchiate sul carico di legna che riempiva la carena. Col materiale contenuto nella stiva coperto di tela e ben legato, le vele della goletta si gonfiarono e il battello uscì nel lago aperto, portandosi dietro tutto quello che aveva fatto della segheria una segheria e di Orton Bay quasi una cittadina.
0: Il protagonista è l'alter ego del narratore, Nick Adams. Letti in successione, alcuni di questi racconti, Campo indiano, Il dottore e la moglie del dottore, Grande fiume dai due cuori, Dieci indiani, padri e figli, sono quasi un romanzo di formazione, ma non è così che vanno letti. Non c'è un ordine cronologico. Nick è bambino quando i ricordi che affiorano sono quelli dell'infanzia, e adulto in altri. È sempre la memoria a determinare il tempo. Campo indiano è quello in cui compare la vita degli Ojibwe. Il padre del protagonista, Nick, è un medico come il padre di Hemingway e porta Nick al campo, dove una notte va ad assistere una donna indiana che sta per partorire. Mentre con il linguaggio professionale il medico spiega al figlio ciò che sta per fare, in sottofondo scivolano i rumori della vita nel campo indiano, le voci, le persone, l'acqua del lago su cui si muovono le barche che portano il medico al campo.
1: Le due barche partirono nel buio. Nick udiva davanti a loro, nella nebbia, gli scalmi dell'altra barca. Gli indiani remavano con colpi veloci e taglienti. Nick stava appoggiato indietro e suo padre gli teneva intorno un braccio. Faceva freddo sull'acqua. L'indiano che li portava remava sodo, ma l'altra barca li precedeva sempre nella nebbia.

Da questi incontri sembra nascere anche un modo di scrivere. Il paesaggio da tempo sembra diventato letteratura, perché per Hemingway letteratura non è scrivere ciò che è vero, ma far diventare vero ciò che si scrive dopo averlo vissuto. In Festa mobile, l'ultimo libro uscito postumo nel 1964, che racconta dei primi anni parigini dopo il 1921, lo scrittore chiarisce perfettamente la situazione. Stavo scrivendo di lassù nel Michigan e siccome era una giornata selvaggia, fredda, ventosa, tale e quale risultò la giornata nel racconto. La mappa del Michigan stava appesa al muro della stanza in cui scriveva, ma la carta topografica era chiara nella memoria.

Parlare delle cose era sempre male. Scrivere delle cose vere era male. Le ammazzava. L'unico modo di scrivere che valesse qualcosa era quello che uno si costruiva, quello che uno immaginava. Questo faceva diventare tutto vero. Tutto quello che lui aveva scritto di buono l'aveva inventato. Niente di quello che aveva scritto di buono era successo mai. Altre cose erano successe, magari migliori. Era questo che la famiglia non riusciva a capire. Credevano che fossero tutte esperienze.

0: La natura innanzitutto, una natura con cui il protagonista ha sempre un rapporto speciale. Ma la natura di Hemingway, prima di diventare scrittura, passa attraverso lo sguardo del pittore. Il pittore è Cézanne. Anche Cézanne aveva usato dei trucchi come molti scrittori fanno, ma poi aveva demolito i trucchi e costruì la cosa vera.
1: Lui voleva scrivere come Cézanne dipingeva. Non era un culto il suo. Era che Nick voleva scrivere della campagna per riuscire ad essere quello che Cézanne era stato in pittura. Bisognava farlo dall'interno di se stessi. Non c'erano trucchi. Nessuno aveva mai scritto così della campagna. Nick continuava a vedere come Cézanne avrebbe dipinto la distesa del fiume e la palude. Si alzò in piedi e fece qualche passo in acqua. L'acqua era fredda e autentica. Nick guardò il corso d'acqua. Muovendosi nel quadro di Cézanne, si inginocchiò sulla riva e frugò nella sacca delle trote.

0: Hemingway arrivò a Parigi come corrispondente del Toronto Star Weekly con la moglie Hedley Richardson, che aveva sposato qualche mese prima negli Stati Uniti. Erano molto innamorati, coraggiosi, e anche se il lunario riuscivano a sbarcarlo con difficoltà, non si sentivano affatto poveri. Hemingway lavora molto, è in piena bohème. L'appartamentino di affitto in Rue Cardinal Le Moine d'inverno è molto freddo e la legna costa cara, ma ha 20 anni, è forte, non teme i disagi. Frequenta la Parigi della Rotonde, di Place de la Contrescarpe, di Rue Mouffetard, stipata dalle bancarelle del mercato, del Café des Amateurs. Talvolta, se ha abbastanza soldi per permettersi un buon pranzo, si spinge fino alla Brasserie Lip.
1: Monsieur Cassès, quando è stato aperto il suo locale?
2: Nel 1920. Sono 44 anni, o meglio lo saranno fra circa 2 mesi.
1: Lei ha conosciuto Ernest Hemingway negli anni fra il 22 e il 25. Veniva spesso qui nella Brasserie?
2: Sì.
1: Qual è il più vecchio ricordo che ha di lui?
2: Dunque, il più vecchio ricordo che ho di Hemingway risale, mi pare, al 25, al 24-25, cioè all'epoca in cui egli era molto celebre a Parigi. Si può dire che quasi tutti i libri scritti in quel periodo siano nati nella Brasserie, perché gli diceva che soltanto qui riusciva a scrivere ciò che bisognava scrivere.
3: In Festa mobile ritroviamo lo scrittore a Parigi.
2: 5 al 24-25, cioè all'epoca in cui egli era molto celebre a Parigi. Si può dire che quasi tutti i libri scritti in quel periodo siano nati nella Brasserie, perché gli diceva che soltanto qui riusciva a scrivere ciò che bisognava scrivere.
3: In Festa mobile ritroviamo lo scrittore a

Gertrude Stein. Dalla pittura di Cézanne, scrive, stavo imparando qualcosa che rendeva lo scrivere frasi semplici e vere del tutto insufficiente a far sì che i miei racconti avessero le dimensioni che cercavo di dargli. Ma prima di tutto questo c'era stata la guerra. I giovani americani, quando arrivò la guerra, furono attratti dall'idea di arruolarsi e Hemingway come loro. Non potendo entrare nel servizio attivo a causa dei suoi difetti di vista, Ernst, come altri scrittori e artisti, entrò come volontario della Croce Rossa. Era nel cottage di Walloon Lake quando ricevette il telegramma che lo fece partire per l'Italia, racconta Fernanda Pivano. Era andato a pescare con l'amico Theodore Brumbeck, un giornalista dello Star di Kansas City, reduce dal fronte francese. Hemingway partì a precipizio per New York senza neppure cambiarsi l'abito da pesca e si imbarcò per l'Italia, diretto a Milano. Eravamo orgogliosi di entrare in azione prima che tutto andasse a carte 48, scrisse Dos Passos. Un altro celebre volontario, Cole Porter, anni dopo dirà: era il desiderio di aiutare nella guerra contro la Germania? No, non era affatto così nobile, era eccitante. La guerra di Hemingway durò 6 giorni. Dopo un periodo trascorso al campo di Schio, in una situazione talmente poco bellica che il campo era stato definito il Country Club, Ernst fu mandato a Fossalta, accanto alla linea del fronte, e ogni giorno saliva in bicicletta alle trincee per consegnare i ristori ai soldati, sigarette, cioccolata, cartoline. La notte dell'8 luglio, mentre distribuiva cioccolata ai soldati, fu colpito dai frammenti di un mortaio. Aveva poco meno di 20 anni e non si diede per vinto. Andò a cercare soccorsi portandosi un ferito sulle spalle, ma una mitragliatrice lo ferì di nuovo e questa volta non riuscì a percorrere che pochi metri. Dovettero passare 15 giorni prima che riuscisse ad arrivare in ospedale a Milano. In quei 6 giorni aveva vissuto tutta l'esperienza che poi fluirà nella scrittura di Addio alle armi e in una parte dei racconti di In Our Time. L'anno successivo, il 1919, Ernst, durante l'estate, tornò a Windermere per riprendersi dalla ferita fisica, mentale ed emotiva, mentre in città sfoggiava la sua divisa militare e accettava un invito a tenere una conferenza sulla sua esperienza in guerra.

Cacciando la quaglia in quella regione, come suo padre gli aveva insegnato, Nicholas Adams cominciò a pensare al padre. Non poteva ancora scrivere di lui, benché più tardi si riservasse di farlo. Egli gli era grato per due cose, caccia e pesca. Suo padre era dotato in queste due cose. Nick era contento che le cose fossero andate così. Poiché qualcuno deve pur esserci a mettervi in mano il vostro primo fucile e a darvi con questo l'opportunità di imbracciarlo e di usarlo. E inoltre voi dovete vivere dove c'è il pesce o la selvaggina se vi preme di imparare a conoscerle. Ed egli, ora a 38 anni, amava la pesca e la caccia esattamente come quando, per la prima volta, v'era andato con suo padre. Era una passione quella che non s'era mai spenta ed egli era molto grato a suo padre che gliel'aveva fatta conoscere.

Il 3 settembre del 1921 Ernest Hemingway sposò Hadley Richardson. La conosceva da quell'estate al lago. Si sposarono nella chiesa metodista di Horton's Bay e trascorsero la luna di miele a Windermere. Quello fu il primo e unico soggiorno di Hadley al cottage e l'ultimo per Ernest. Pochi mesi dopo partirono per Parigi, dove cominciò un'altra vita. Ernest voleva diventare un grande scrittore, era assolutamente sicuro di arrivarci. Portava con sé tutto quello che aveva imparato e tutto sarebbe tornato nei racconti. Non esattamente com'era, perché, come dirà lui stesso, uno scrittore

0: Può togliere molte cose, eppure quello che conta resta, come la parte nascosta di un iceberg. Forse per questo scrivere era la cosa più divertente di tutte, e questo lo dice Nick. Era per questo che si faceva. Lui non lo aveva mai capito prima. Non c'entrava la coscienza, era soltanto il più grosso dei piaceri. C'era più gusto in quello che in qualsiasi altra cosa. Ma era anche maledettamente difficile scrivere bene.
1: Talvolta ti sembrava che non avresti potuto scrivere mai più, ma poi si riusciva a capire che prima o dopo era ancora possibile scrivere un buon racconto. Era questa la cosa più divertente di tutte. Era per questo che si faceva. Lui non lo aveva mai capito prima. Non c'entrava la coscienza. Era soltanto il più grosso dei piaceri. C'era più gusto in quello che in qualsiasi altra cosa. Ed era anche maledettamente difficile scrivere bene.

0: Anna Rastelli ha raccontato il cottage della famiglia di Ernest Hemingway a Walloon Lake, nel nord del Michigan.
1: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
0: Realizzazione di Marzia Coronati.
1: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
2: Rai, Radio 3.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
5: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista. Come sempre apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Di là dal vetro vedo Francesco Napoleoni in console, Pino Zingarelli in regia, Luca Marchese che si occupa dei social e naturalmente mi rimanda anche i messaggi che mandate durante la diretta al 335-5634-296. Oggi ci occupiamo di 5 inediti dal capolavoro degli Everything But The Girl, Eden. Quando uscì quell'album, nel 1984, molti gridarono al miracolo e in effetti il tempo non ha, come dire, scalfito quella sensazione. Il duo formato da Tracy Thorn e Ben Watt aveva scolpito un suono inconfondibile, firmato melodie indimenticabili, regalato agli astanti arrangiamenti impeccabili. Il lavoro per Eden, per la registrazione di quell'album, durò appena 9 giorni, ma quell'album di debutto segnò il suono degli anni 80, che allora si chiamava No Cool, e anticipò il New Acoustic Movement del terzo millennio. Al proposito, magari segnalateci qualche altro nome del cosiddetto New Cool, qualche gruppo o qualche musicista che vi piaceva particolarmente. Tornando a Eden, erano 12 canzoni per poco più di mezz'ora di musica nel disco originale, che però adesso esce in versione speciale, ed è per questo che gli abbiamo dedicato una puntata, in un cofanetto con 26 tracce che comprendono B-sides, home demo e brani rimasterizzati. Tracy Thorn e Ben Watt, ossia appunto gli Everything But The Girl, un nome mutuato dal motto di un negozio di Hull, città della regione Yorkshire and Humber, ad una quarantina di chilometri dalle coste del Mare del Nord. Dicevo, il nome Everything But The Girl era quello di un negozio di questa città, interpretabile come vendiamo tutto tranne la commessa. I due in realtà non erano dei veri e propri esordienti nel music business, quando in realtà nel 1982 decisero di unirsi professionalmente e sentimentalmente. Lei aveva militato nelle Marine Girls e si era esibita insieme, tra gli altri, ai Go-Betweens. Dopo un album solista si mise al lavoro con Ben Watt, che allora aveva un contratto con l'etichetta indipendente Cherry Red Records. Watt era figlio di un musicista jazz, sembrava più grande della sua età effettiva e aveva gusti musicali che si completavano con quelli di colei che sarebbe diventata di lì a poco sua partner di lavoro e di vita. Se lei manteneva ancora un'attitudine punk, ma al tempo stesso indugiava volentieri nell'ascolto di Astrud Gilberto, lui era un fan dei Joy Division, ma ascoltava anche Captain Beefheart, Robert Wyatt, Bill Evans e i dischi jazz della collezione di suo padre. In cabina di regia del disco c'è Robin Miller, che contemporaneamente lavorò con loro a Shadade in Damo in Life, negli stessi studi di registrazione, e poi anche Nico e la band post-punk Weekend, e di lì lo stesso Miller avrebbe prodotto anche i Working Week, con i quali peraltro la stessa Thorn insieme a Robert Wyatt incise Venceremos. Dunque noi andiamo al disco. Each and Every One, con il suo andamento a metà tra una samba lenta e una bossa, raggiunse il 28esimo posto in classifica nel Regno Unito. Noi l'ascoltiamo nella versione home demo, ancora più attutita e flessuosa della traccia che finì sul disco originale.

Beh, verrebbe da dire davvero tanto con poco, perché qui era tutto scarnificato rispetto alla versione che finì su disco, ma bastava a se stessa, veramente questa versione funziona anche così. Dunque ci scrivono al 335-56-34296 a proposito di quella scena, la scena del New Cool. Diego cita Lloyd Cole and the Commotions e un ascoltatore che non si firma chiede: c'è abbastanza Style Council o viceversa? Sì, c'è moltissimo Style Council nella musica degli Everything But the Girl e viceversa, e tra l'altro ora spieghiamo subito e dimostriamo perché. Amavo il suono caldo dei dischi di Joao e Astro Gilberto, ha spiegato Ben Watt anni fa sul suo sito web. Quello stile che sembra catturare la malinconia e la bellezza allo stesso tempo. Ebbene, malinconia e bellezza sono anche gli ingredienti principali di Eden, in cui le voci, le chitarre e le tastiere dei due coprotagonisti si circondano di comprimari di grande valore. Grazie peraltro al ritrovamento del nastro master avvenuto solo di recente, quest'ultima versione in cofanetto include la versione del 1983 del duo di English Rose di Paul Weller, leader tra gli altri degli Style Council. Originariamente una canzone registrata per la cassetta Racket Packet legata al magazine New Musical Express. È una chicca che ora ascoltiamo.

Arrivano segnalazioni dai nostri ascoltatori, innanzitutto Matt Bianco per quanto riguarda il New Cool e poi Rodolfo che ricorda con piacere anche i Carmel e i Working Week. Dunque, negli anni '80 gli Everything But The Girl divennero sinonimo di musica new cool, appunto termine coniato in quel periodo per progetti come Sade, Working Week e Carmel. Una musica pop ma sofisticata che flirtava volentieri con il jazz e il caleidoscopio brasiliano, da Jobim a Astro Gilberto, ma nel caso di Eden... registrata questa musica e affrontato questa temperie sonora con delle regole autoimposte piuttosto rigide. Lo racconta la stessa Tracy Thorn nella sua autobiografia. La regola numero uno prevedeva la totale assenza di rullanti, un elemento della batteria troppo associabile al rock e evidentemente anche al pop di quegli anni, soprattutto con certi effetti. La regola numero 2, niente basso elettrico. La regola numero 3, vietato l'uso di chitarre acustiche, ricordano troppo la musica folk, al massimo qualche concessione a quelle semi-acustiche. Qui anche c'è da discutere perché stiamo ascoltando dei demo che hanno sicuramente la chitarra acustica. Quarta regola, niente pianoforte, che avrebbe riportato alla mente le sdolcinate ballad degli anni 70. E infine, la quinta regola, niente cori, che avrebbero solo appesantito il risultato finale. Dunque, l'album però si attornia con una band selezionata con cura, tra cui Simon Booth, che appunto lavorava anche coi Working Week, alla chitarra aggiuntiva il contrabbassista colombiano Chucho Merchan, il percussionista brasiliano Bosco de Oliveira, il sassofonista, un veterano con un sax contralto, Peter King, e poi Charles Hayward, batterista dei This Hat, gruppo sperimentale londinese. In questa edizione ricchissima che stiamo presentando oggi c'è anche una versione molto intima e soffusa in duo, voce e chitarra elettrica, di un brano che poi farà un po' la spola tra le produzioni, finendo nel lato B di un singolo e nella bonus track del secondo album del duo Love Not Money. Qui la quinta regola salta perché la voce di Tracy viene sovraincisa e armonizzata in alcuni passaggi, a mo' di coro, insomma. Quel brano è Easy As Sin. Che dire di lei, recita il testo? Beh, mi irrita i pensieri. L'odio si insinua, gongolare è brutto quanto immergersi in un'ondata di rimorso.

Dunque facciamo un po' il resumé di quello che stiamo appunto affrontando quest'oggi con questi 5 inediti dal capolavoro degli Everything But The Girl, pubblicato per la prima volta nel 1984 ed è appunto l'acclamatissimo album di debutto degli Everything But The Girl, un duo inglese formatosi nel 1982. L'album, dicevamo, arriva dunque ora in una nuova edizione extra lusso con 26 tracce arricchita da molte B-side, brani extra, registrazioni casalinghe. La voce soul e sobria di Tracy Thorn, la chitarra jazz folk e gli arrangiamenti dalle sonorità latine di Ben Watts sono i protagonisti assoluti, ma il sound è arricchito anche da testi che offrono sia critiche pungenti che una sorta di intimità agrodolce e piuttosto disarmante. Alcuni lati B dell'album furono registrati poco dopo le sessioni all'Eden Gardens. Brani successivi dello stesso anno anticipano il sound pop un pochino più compatto che il duo avrebbe poi sviluppato sia dal vivo che nell'album successivo. E dunque poi si aggiungono informazione alla band, alla batteria June Miles Kingston dei Fanboy 3 e Phil Moxham degli Young Marble Giant al basso elettrico. Molte dei singoli anche, oltre che degli sforzi promozionali legati all'album, furono piuttosto blandi. In più c'era il look adottato da Tracy Thorn che strideva volutamente con la musica proposta fino a quel punto, capelli alla Terry Hall, stivali e magliette dei Sex Pistols, una cosa che appunto non combaciava con quello che era lo stile del New Cool. E forse anche questo fece sì che appena 4 settimane dopo l'uscita di Eden arrivò nei negozi il secondo singolo Mine, non incluso peraltro nell'album, che però dovette accontentarsi di un modesto 58esimo posto nella classifica delle vendite in Inghilterra. Con ancora meno entusiasmo venne accolto dal pubblico Native Land, singolo numero 3. Johnny Marr degli Smiths partecipa come ospite all'armonica e questa è già una notizia succulenta, è comunque un bel pezzo e ora noi l'ascoltiamo.

Dunque arrivano molti messaggi molto appropriati al 3355634296. Un ascoltatore che non si firma dice: non dimentichiamoci degli Animal Nightlife di The Kane Gang e del fatto che Tracy Thorn canta The Perry Match in Café Bleu, l'album d'esordio degli Style Council. Poi qualcun altro cita uno splendido disco solista di Ben Watt, ovvero North Marine Drive, e i The Questions invece. E infine un ascoltatore, Giovanni da Reggio Emilia, si chiede se i Lotus Eaters e Tanita Tikaram possono iscriversi al New Cool. Direi di no, così come no anche i Beirut, che sono poi molto successivi ed erano fuori da quella temperie. Bene, noi chiudiamo con Bittersweet, secondo brano della tracklist originale da Eden, un tempo medio con un'atmosfera agrodolce, come peraltro suggerisce il titolo, movimentato sostanzialmente da un fluido e corposo intreccio di chitarre, che noi però in questo caso recuperiamo in una versione alternativa dal cofanetto deluxe del 2026 in versione home demo. Praticamente di nuovo solo voci e chitarra, il duo insomma nella versione più scarna, con le canzoni e le voci e le corde che in qualche modo parlano da sole. C'è anche un testo, visto che ce lo chiede, ce lo reclama Mario, un nostro ascoltatore di 80 anni che vorrebbe sapere anche qualcosa dei testi. Bene, del prossimo gliene leggiamo uno stralcio. Non parlarmi in quel modo familiare quando le chiavi sono nelle mie mani. Non dire che tutto è destinato a restare e io devo cercare di capire. Quando cerco di non guardarti negli occhi e cerco di non ascoltare le tue bugie.

0: Sandro ci scrive che sono pezzi questi che riportano agli anni del liceo, quando andare nel nostro negozio di dischi era sempre una festa. In effetti sono più di 42 anni che approfittiamo del palinsesto meraviglioso di questo Eden degli Everything But The Girl. Ne abbiamo ascoltate 5 versioni, anche qualche raro inedito naturalmente, compresa quest'ultima versione di Bittersweet, che ancora una volta credo inficiasse la regola autoimposta del no niente cori, perché qualche coretto qui c'era. Bene, è stata una bella settimana, ma ci ritroviamo anche la settimana prossima. In questa abbiamo avuto a che fare con Terry Callier, un ricordo, anche qui c'era un anniversario, poi naturalmente il grande Miles Davis martedì, le ospitate dei Calexico per quanto riguarda mercoledì, Questlove ieri e oggi gli Everything But The Girl. Adesso la linea va a Fahrenheit.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti, sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Alessandro Amendolara e io vi ricordo, come ogni giorno, i contatti per scriverci al 3355634296, potete mandarci degli sms o dei whatsapp. Invece, se volete scriverci una mail, potete farlo a fare con l'accalcentro@rai.it. Piccolo sommario, cominciamo con l'intervista allo scrittore statunitense Richard Ford sul suo ultimo libro e poi il saggio Non c'è tempo da perdere, si tratta di una raccolta di scritti di Ursula Le Guin e poi il libro del giorno Sandro Campani, La casa del dormiveglia, pubblicato da Einaudi. Do il benvenuto a Richard Ford, buon pomeriggio.
5: Good afternoon, I'm glad to get to talk to you.
6: Buon pomeriggio, sono felice di parlare con voi.
4: A tradurre per noi c'è Sonia Folin, ne avete già sentito la voce. Allora, noi parleremo del suo ultimo libro, pubblicato da Feltrinelli e dal titolo Con parole semplici. Ricordi, letture, ma anche storia della sua vita, della scrittura, dell'amore per le parole. Un saggio molto intimo, questo di Richard Ford, molto narrativo, in cui racconta i suoi incontri, come si è avvicinato alla letteratura, i testi, i pensieri che l'hanno ispirato, a partire dal suo esordio. E ci racconta della giovanile diffidenza verso la politica, intesa anche forse come schieramento manicheo, fino ad arrivare a riconoscere che ogni narrazione, anche la più privata, può avere e ha la sua dimensione politica. Nella nota iniziale, Richard Ford, lei dice che i suoi lettori spesso le hanno chiesto se è uno scrittore politico. Ecco, secondo lei lo è? E in che senso si considera uno scrittore politico?
5: In what sense would you consider yourself a political writer?
7: Well, I think in this sense that novels are always looking, novelists themselves are always looking for the widest audience that they have and can find. And politics, it seems to me, in its most fundamental character, widens the reference of private life.
6: Beh, io credo che i romanzieri siano sempre alla ricerca di un pubblico sempre più vasto, mentre la politica, mi sembra perlomeno nelle sue caratteristiche fondamentali, cerca di ampliare lo spettro della vita privata.
7: My view about this is that, as with reading Aristotle, you can believe that what goes on in private lives, what goes on in the kitchen of people's lives, what goes on in villages where people live, are the kinds of dramas and the kinds of human interactions that radiate out into the wider public sphere.
6: Il mio punto di vista è, come dice Statter, che la vita privata della gente, le loro cucine, quello che succede nei paesini, nei villaggi, costituisce di fatto la drammaturgia dell'interazione umana e che allarga la sfera pubblica.
7: I mean, if you think that everything that you do is entirely contained inside your kitchen, and that nothing that you do has a consequence no wider than between you and your wife or you and your children. If you think to yourself that what I am doing here in my life actually mimics what goes on in the larger sphere of life, it will make you look at your life more, I think, more distinctly, more clearly.
6: Insomma, se pensi che tutto quello che fai, che ti riguarda, accade nella tua cucina e che non ci siano conseguenze delle tue azioni che vadano oltre al rapporto che hai con tua moglie o con i tuoi figli e con la tua famiglia, insomma, se ti rendi conto che tutto quello che fai nella tua vita in qualche modo è un'imitazione della sfera pubblica, ti permetterà di guardare alla tua vita con più attenzione, in modo più chiaro.
4: Bene, Richard Ford, questa metafora di guardare come nella cucina è molto, molto interessante. E come e perché, le chiederei, la narrativa può quindi aprirsi alla dimensione pubblica e come la dimensione politica può rendere forse migliore un romanzo?
7: Does the political dimension make a novel a better novel? No. It doesn't. And if you read Stendhal, one of the things Stendhal says is that politics in a novel is like a gun going off in a theater, which means that most of the time in novels, the intrusion of politics gets in the way of the human affairs.
4: Sonia Folin.
6: Dunque, se la domanda è se la politica, la dimensione politica possa rendere un romanzo migliore, la risposta è assolutamente no. Se leggiamo Stendhal, vediamo che Stendhal dice che la politica all'interno di un romanzo fa l'effetto di un colpo di pistola in un teatro. La maggior parte delle volte all'interno di un romanzo la politica di fatto si intromette, costituisce un ostacolo alle cose umane, alle cose, appunto, alle azioni, alle cose umane.
7: I mean, for the most part, if you impose politics onto a novel of human life, it doesn't fit, it intrudes, it has no place. But if you can say, as a novelist, that the goings on in your book, in which people interact as people do, loving and not loving and being constant and not being constant, if politics can be seen to be a dimension of those private lives, well, then I think it has the possibility of enlarging the novel's frame of reference.
6: Insomma, credo che la maggior parte delle volte, se si impone la politica all'interno di un romanzo, c'è qualcosa che non funziona, non è calzante, come se non fosse al suo posto. Invece, se si riesce a dire che all'interno di un romanzo accade quello che accade, cioè che si ama oppure non si ama, si è costanti o non si è costanti, come appunto succede nelle cose umane, insomma, se si riesce a vedere la politica come un ampliamento della dimensione privata, allora invece credo che possa funzionare.
4: Senta, Richard Ford, lei nel suo libro, con parole semplici, un po' lo racconta. Lei è nato a Jackson, Mississippi, giusto? E cosa è significato per lei diventare scrittore in un ambiente conservatore e pieno di contrasti morali?
7: Well, I would much rather live in an environment full of moral conflicts than an environment without moral conflicts, frankly. It kind of makes life a little more interesting, even though it doesn't make it easier.
6: Beh, devo dire che in realtà è una cosa che preferisco, vivere in un ambiente pieno di conflitti morali rispetto invece a essere in un ambiente molto meno, forse più difficile, ma meno interessante.
7: And I certainly would have hated to have grown up in a household of no moral conflicts.
6: Avrei detestato crescere in una casa dove il conflitto morale fosse stato completamente assente.
7: Because if you live long enough, you're going to be in an environment of moral conflicts no matter what you do.
6: Perché se vivi abbastanza a lungo ti ritroverai necessariamente in un ambiente carico di conflitti morali, qualunque cosa tu faccia.
7: So you might as well learn from the beginning.
6: E quindi tanto vale imparare da subito.
4: Sempre in questo libro lei cita molti altri libri e molti autori, cita 1984 di Orwell, ma anche La certosa di Parma, prima ce n'è anche fatto un esempio appunto di Stendhal, oppure Sotto il vulcano di Lori, L'Ulisse di Joyce. Quali sono stati i suoi maestri e qual è la sua formazione come scrittore?
7: I'm going to let that question go because I don't want to answer it.
6: Questa domanda la lascerei cadere, preferisco non rispondere.
4: Va bene. In quanto le leggo qualche riga di pagina di questo libro in cui lei parla di una lettera a Monica Jones e dice che il poeta inglese Philip Larkin scrive: non sai quanto mi piacerebbe scrivere un tipo di poesia completamente diverso. E poco dopo lei dice: le abitudini consolidate diventano stantie. Ecco, a partire da questa frase da cui parte da Philip Larkin, Ford, è davvero possibile cambiare, e se sì come?
7: Well, I don't know the answer to that in general. I mean, Larkin longed to write another kind of poem from the sort of poem that he did write, and I don't know if he ever thought he did or not, but all of us have in our internal lives many different voices. It's the voice we speak to our priest with, it's the voice we speak to our spouse with, it's the voice we speak to our children with. And with all of those many different voices, there become different vocabularies, there become different emphases, there become different gestures for trying to become plausible. And so, yes, I think it's possible to change if you just don't think that the human nature is one thing. If one's personality only has one strain in it, and if you believe that, as I do, that you have many strains in your personality, you can choose another one of those to write another novel, and it will be different.
6: Ma io non so dire in generale. Sicuramente Larkin voleva appunto scrivere una tipologia di poesie diverse, non so dire se ci sia poi riuscito, però la verità è che tutti noi abbiamo una vita interiore e abbiamo voci diverse che corrispondono a tutte le sfaccettature di questa vita interiore. Sono le voci che usiamo per parlare o con il prete o con il nostro compagno o compagna, con i nostri figli, e tutte queste diverse voci hanno un vocabolario diverso, hanno un'enfasi diversa, hanno gesti diversi che le accompagnano per renderle plausibili. E quindi sì, io credo che sia possibile cambiare, ma non se ritieni che la natura umana sia una cosa sola. Se sei consapevole di avere tante identità, tante voci, allora è possibile cambiare ed è possibile anche scrivere romanzi o scritti diversi.
4: E, Richard Ford, in questo libro, con parole semplici, lei ci racconta, ne parlava con sua moglie nell'episodio che racconta, di come ha capito che stava scrivendo di personaggi infelici e di come troppo spesso si confonda l'essere serio con l'essere cupo, con l'essere cupi. Ecco, le volevo chiedere appunto come si confonde essere seri con l'essere cupi e che valore dà alla leggerezza, anche e soprattutto ovviamente in letteratura.
7: Well, my wife told me. So that's where all the great truths come from in my life. My wife takes me aside and says to me, you know, you've been writing all these novels in your life and they're about unhappy characters. Why don't you try to write about somebody who's happy for a change?
6: Beh, me l'ha detto mia moglie, che è la fonte di tutte le grandi verità della mia vita. Mi ha preso da parte e mi ha detto: sai, è da un po' che scrivi questi romanzi con personaggi infelici, perché non ti metti a descrivere un personaggio felice per una volta?
7: But I really, truthfully, I wasn't smart enough when I was young to realize that there was a difference between being dark and gloomy and being important. I thought those two actually meant the same thing.
6: Ma devo dire anche che all'epoca non ero abbastanza intelligente per rendermi conto che ci fosse una differenza fra l'essere cupo e l'essere importante.
7: And then I had a friend who was a book reviewer for Newsweek magazine, and he took me aside after my second book was published, and he said to me, he said, you know, Ford, he said, you have a great sense of humor. He said, why don't you put a little more of that in your books? And so I thought, well, okay, that's something I haven't done enough. And I do have a sense of humor, but I thought it was just reserved for my, you know, my social life, for my life with my friends. It never occurred to me that it was useful in the book.
6: E poi è successo che un mio amico che scriveva recensioni per una testata mi ha detto un giorno: senti Forda, hai un ottimo senso dell'umorismo, perché non lo usi di più all'interno dei tuoi libri? E io ho pensato, beh, in effetti potrei farlo, una cosa che fin qui non ho fatto, ho un buon senso dell'umorismo e per ora ho sempre solo pensato che fosse destinato alla mia vita sociale, alla vita con i miei amici, non pensavo che potesse avere un utilizzo nei miei libri.
7: And then later on in life, I read a wonderful line from Henry James in which he said that light and dark, the things that help, the things that hurt, are actually connected, that they are part of the same human experience. And I thought to myself, I can't write any books anymore which are only dark because I'm not giving the full sway to the human experience.
6: E poi, più tardi, ho letto in Henry James che la luce e il buio e quelle cose che ti aiutano e le cose che ti feriscono sono cose estremamente interconnesse e che sono entrambe parte dell'esperienza umana. E così ho capito che non avrei più potuto scrivere un libro che fosse soltanto cupo, soltanto buio, perché cupo, perché non avrei potuto raccontare dell'esperienza umana nel suo complesso.
7: And I'm also much happier doing that because sometimes I make myself laugh.
6: E mi fa anche più piacere perché qualche volta mi faccio ridere da solo.
7: But I also make myself cry, so that's good. If you can make yourself cry in your books and make yourself laugh in your books, you're probably doing something right.
6: Qualche volta mi faccio anche piangere da solo, ma insomma, se riesci a fare entrambe le cose, significa che forse stai facendo una cosa giusta.
4: Beh, indubbiamente. Richard Ford, un'ultima domanda. In quanto scrittore attento a una dimensione politica, come ha detto con parole semplici, ci darebbe una sua opinione sulla situazione attuale degli Stati Uniti?
7: Oh, we're in a mess. We're in a mess. But we've been in messes a lot in the history of the United States. This one just happens to be coming near the end of my life, and so it seems to be more dire and more serious. I worry about what generations of American children think and generations of Americans who are 30 and 40 years old. I worry about what they think. I have a little bit of historical perspective because I've read a lot of history, so I tend to take these things a little bit more in my stride, but it feels terrible. It feels terrible to be an American these days.
6: Siamo in un grande pasticcio, cosa che è capitata spesso nella storia degli Stati Uniti. Questa situazione, se dal caso si manifesti alla fine della mia vita, e quindi forse mi sembra ancora più tetra e preoccupante, ma soprattutto mi preoccupo per le nuove generazioni e per chi oggi ha 30 o 40 anni. Io posso contare su una prospettiva storica, perché poi ho letto e studiato tanto la storia, quindi posso forse tollerarla di più, però è davvero terribile quello che ci sta succedendo negli Stati Uniti.
7: I mean, the Constitution of the United States has always encouraged citizens to color outside of the lines. And that's what's happening now. Trump is coloring outside of the lines entirely for money and for power for his friends. But that's happened before. Maybe it hasn't happened in everybody else's generation, but I can read about it and know. So I think it's still constitutional as far as I can tell. And as long as it's still constitutional, I think another election will come along and something will change. Doesn't make it any better.
6: Nella Costituzione degli Stati Uniti siamo sempre stati incoraggiati a colorare fuori dai bordi ed è di fatto una cosa che Trump sta facendo con grande insistenza, lo fa per i soldi, lo fa per il potere. È successo già in passato, forse non è successo a tutte le generazioni, ma comunque ne so perché appunto ne ho letto. Ma finché si resta all'interno della Costituzione, per me va bene, significa che presto arriverà un'altra elezione e le cose potranno cambiare. Questo non migliora il quadro della situazione, ma è così.
4: Grazie, grazie Richard Ford per essere stato con noi.
7: Thank you very much. It's a pleasure.
6: Grazie mille, è stato un piacere.
4: Grazie anche a Sonia Folin che ha tradotto per noi le sue parole. Io ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Con parole semplici, pubblicato da Feltrinelli e di Richard Ford. E noi cominciamo il nostro viaggio musicale, il percorso musicale del pomeriggio di Fahrenheit è con Bob Skaggs. L'album che ascolteremo insieme è The Tour del 2025 e cominciamo con un pezzo scritto nel 1961, che è poi anche il brano d'apertura di questo album, dal titolo It's Raining.

E questo brano It's Raining fu scritto sotto lo pseudonimo di Naomi Neville e portato al successo dalla cantante Irma Thomas. Poche note introduttive di pianoforte, da subito compare la calda voce di Skaggs, che viene seguita anche poi da un contrabbasso essenziale, e queste sono alcune note così di ascolto che ci accompagnano a It's Raining. E adesso arriviamo al momento della nostra caccia al libro.

0: 06 36 86 56 66, è il numero della caccia al libro se state cercando dei libri e non li trovate da nessuna parte, oppure se per caso volete donarli. Vi ricordo che tutto l'elenco dei libri che stiamo cacciando e che state cacciando li trovate su RaiPlay Sound. Tra poco ve ne dirò alcuni. E intanto do il benvenuto a Daniela da Tito?
1: Sì, no. Buonasera.
0: Salve, buonasera. Pensavo di aver letto male. Benvenuta, lei sta cercando questo libro, La ragazza del mare, di Glenn Stutt, edito da Rizzoli nel 2018. Come mai sta cercando questo libro? Di cosa parla?
1: Allora, qualche mese fa ho visto un film su Rai 1 che parlava proprio, era tratto da questo romanzo, e parla di una nuotatrice degli anni 20 che, insomma, era una campionessa di nuoto, è stata la prima donna ad attraversare il canale della Manica, e mi interessava perché era, insomma, questa donna era stata una donna molto determinata nel raggiungere il suo obiettivo, e lo cercavo per Natale dopo aver visto il film da regalare a mia figlia che ha 12 anni.
0: Ecco.
1: E non sono riuscita a trovarlo perché, insomma, mi pareva un buon esempio per simulare questa idea di essere determinati, di perseguire con determinazione appunto i propri obiettivi.
0: Allora le auguriamo di trovarlo, ma in biblioteca ha provato così intanto per
1: Ho controllato, Tito è una piccola cittadina vicino Potenza, ho provato in tutte le librerie di Potenza, anche in librerie non le ho trovate, tutti mi hanno detto che non era stata ristampata, infatti l'unica edizione che riuscivo a trovare era sui Kindle. Però io non preferisco avere il libro cartaceo, soprattutto per, insomma, da farlo fruire ai ragazzi.
0: Ebbene,
1: che stanno tanto tempo con
0: certo.
1: Il cellulare, insomma.
0: Allora, Daniela, le auguriamo di trovare questa ragazza del mare di Glenn Stutt, o Stout, edito da Rizzoli nel 2018. Magari lo riuscite a leggere. E adesso vi faccio qualche vi elenco qualche libro che stiamo cercando, tra cui il primo è di Thomas Wolfe, Il fiume e il tempo, edito da Mondadori con Lana Medusa nel 1958, e vi vorrei ricordare che proprio lunedì ho aperto la settimana con me libro del giorno, proprio con un libro meraviglioso di Thomas Wolfe dal titolo Angelo guarda il passato. Abbiamo parlato col traduttore Nicola Manuppelli, se volete potete recuperare l'intervista perché così si capisce anche bene chi era Wolfe e qual è il suo tipo di scrittura. E quindi comunque qualcuno o qualcuna di voi sta cercando anche Il fiume e il tempo di questo scrittore. E poi Peter Brook, I figli del tempo, Feltrinelli 2001, Hans Gadamer, L'enigma del tempo, Zanichelli 1996 e Marcello Cesa Bianchi, Sempre in anticipo sul mio futuro, edizioni Guida 2012. E infine, sempre a tema tempo, Le sciamane del tempo di sogno, Katie Parker e Joanna Lambert, Amrita 1996. E noi continuiamo il nostro percorso musicale ascoltando Angel Eyes.

0: E questo Angel Eyes è una canzone in realtà del 1946 di Mack Dennis e Earl Brent, che nel tempo è stata incisa tra i molti anche da Frank Sinatra, Ray Charles e la Fitzgerald. E questo suono, insomma, in cui Skaggs un po' vocalizza la Tom Waits e ci lascia questo assolo di pianoforte molto molto blues. Do il benvenuto a Serena Daniele. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questa chiacchierata.
0: Serena Daniele è editor di NN Edizioni e traduttrice della raccolta di cui stiamo per parlare. Do il benvenuto anche a Licia Troisi. Buon pomeriggio. Licia Troisi? Non è collegata. Allora io proseguo con Serena Daniele, che è appunto editor della casa editrice NN, e perché stiamo parlando di un libro che avete pubblicato voi dal titolo Non c'è tempo da perdere di Ursula Le Guin. E questo è un saggio, ma in realtà è molto molto di più. Allora, in attesa di ricollegare Licia Troisi, che ha firmato la prefazione di questo libro, diciamo brevemente chi fu Ursula Le Guin. È stata una delle più importanti autrici di fantascienza e fantasy del XX secolo, una grandissima produzione letteraria con romanzi, racconti, saggi, poesie. Ha raggiunto il successo già nel 69 e ha vinto vari premi, anche un National Book Award. E ci viene presentata con questo Non c'è tempo da perdere come una raccolta, non dico di saggi, ma una raccolta di scritti che vengono da un blog. Allora, Serena Daniele, comincio con lei. Ci racconta chi è stata questa autrice e cosa ha rappresentato nella letteratura di fantascienza e fantasy?
1: Sì, assolutamente doveroso, anche se in realtà noi siamo partiti un po' dall'idea che Ursula Le Guin sia conosciuta praticamente universalmente, non solo per l'influenza che ha avuto sulla narrativa contemporanea e quella che è venuta anche dopo di lei, ma anche proprio un po' per la statura delle sue riflessioni, dei cambiamenti, delle trasformazioni che ha introdotto nella scrittura del genere. E vabbè, rapidamente, Ursula Le Guin nasce in California nel 1929 e vive praticamente sin da giovanissima in un ambiente molto culturalmente sensibile, molto molto interessante nella sua famiglia. Infatti si favoriscono comunque le letture a vasto raggio, vengono incitati tutti i fratelli, Ursula e i suoi fratelli, a leggere e a documentarsi, ricevono un'ottima istruzione dai propri genitori, e in particolare si avvicina Ursula anche ai temi che riguardano le popolazioni native e in generale i temi, ecco, diciamo, della diversità. Un altro ospite di spicco di casa sua è stato anche Robert J. Oppenheimer, che è stato tra l'altro modello per uno dei suoi protagonisti. Se non mi sbaglio, proprio il protagonista del celebre romanzo, quello in cui ci sono i due pianeti Urras e Anarres, e in cui appunto si sviluppa praticamente una visione del mondo che è molto simile a quella degli anni 60, in cui si sviluppa la Guerra Fredda, per esempio. E nelle sue nella sua scelta letteraria, Ursula Le Guin non più che rifiutare decisamente gli archetipi del fantasy, quello eroico per esempio, o diciamo la fantascienza, quella diciamo più tecnica e che dà una maggiore enfasi alla ricerca, diciamo fredda, ecco, inanimata, si rivolge piuttosto a un concetto che lei trae molto volentieri dal taoismo, quindi una sorta di equilibrio tra bene e male, tra vita e morte, tra coscienza appunto e responsabilità. E di questa considerazione profonda, quindi anche diciamo della prima differenza, la differenza di genere, riempie un po' le sue pagine dando una luce un po' diversa a narrativa speculativa, la manta di avventura e di riflessione che non ha niente a che fare, diciamo, con un facile eroismo, che è il motivo per cui i suoi romanzi e i suoi saggi vanno al di là della considerazione, diciamo, di consumo più semplice e si avvicinano ad altri grandissimi protagonisti della letteratura di quel periodo. Per esempio, non so, Kurt Vonnegut, anche Philip K. Dick,
0: Certo.
1: non che non sia parente, ecco, per tanti versi anche dell'autore Signore degli Anelli di Tolkien o di Lewis, però tutto questo è come se passasse attraverso un filtro ulteriore, che è non solo il filtro della sua formazione, ma della sua visione profondamente politica della letteratura. Lei ha un approccio che è estremamente è affascinante. La sua scrittura non solo è molto precisa nei saggi, è tagliente, anche tenera a volte, come effettivamente succede in questa raccolta che esce proprio oggi, ma è in particolare concentrata sul significato delle cose. È come se ci fosse in lei il desiderio di andare oltre la considerazione generale, cioè il senso comune, il buon senso, cioè il superare il buon senso nell'approccio alle cose attraverso la letteratura. Lei lo dice esplicitamente, è una forgiatrice di parole, le parole sono il suo pane, il suo cibo, lei legge il mondo attraverso le parole, ma quelle parole hanno un senso che non è mai univoco e la ricerca di questo senso spiega il mondo, anche a distanza di
0: Serena
1: decenni,
0: Daniele,
1: motivo per cui
0: sì, nel frattempo diamo il benvenuto a Licia Troisi perché l'abbiamo ricollegata. Eccoci, buon pomeriggio, benvenuta.
2: buon pomeriggio, grazie.
0: Autrice fantasy italiana, grazie al successo delle sue saghe del mondo emerso, è la scrittrice fantasy italiana più venduta nel mondo, ha studiato astrofisica, è stata anche voce di Radiotrescienza e ha scritto la prefazione a Non c'è tempo da perdere di Ursula Le Guin. Allora, ho detto, diciamo così, in apertura che questo saggio, questa raccolta di scritti sono una raccolta di testi che la scrittrice aveva fatto per un blog. Prima dei social network Licia Troisi c'erano i blog, in sostanza dei diari online, però all'inizio degli anni 10 questo fenomeno in realtà era andato piano piano scemando, ma nel 2011, quando in realtà i blog stavano quasi tramontando, Ursula Le Guin decide di aprirne uno e ha 81 anni. Perché lo apre e che cosa, che quadro ci può dare di questi testi?
2: Sì, lei in pratica era rimasta affascinata leggendo il blog di Saramago e quindi sostanzialmente pensa di provare a fare anche lei questa cosa. Io, anche rispetto a quello che è stato appena detto, trovo molto significativo che lei decida di entrare in questa avventura quando i blog oramai si stavano anche un po' spegnendo, se vogliamo, e contemporaneamente di farlo anche nella forma che era quella che poi stava andando a morire, cioè la riflessione varia, diciamo, no? I testi che sono presenti all'interno del libro, che erano presenti all'interno del blog, non erano specializzati su un singolo argomento, non trattavano solo di letteratura, ma di tutto quello che Le Guin pensava e viveva, mentre attualmente i blog, insomma, che sono sopravvissuti sono quelli più specialistici, diciamo, che fanno o parlano di un argomento specifico, fanno un lavoro specifico. E secondo me questa cosa è molto rappresentativa di questa cosa dello sguardo laterale di Le Guin che è già stata detta. Il fatto che lei abbia sempre un modo particolare di avvicinarsi ai vari argomenti che tratta. E si parla veramente di tantissime cose. Quella che mi ha colpito di più probabilmente è il fatto che lei rivendica la vecchiaia come qualcosa di importante, che non deve essere sminuito dicendo, facendo i discorsi, ma l'età è quella che uno si sente. No, quest'idea che la vecchiaia sia una parte importante della vita, che va riconosciuta nei suoi limiti, ma anche nelle sue possibilità, è una tematica che torna spesso. Poi parla ad esempio anche del suo gatto, insomma, ma poi parla anche ovviamente di letteratura, del rapporto col pubblico, di politica. Insomma, è proprio un po' po' una finestra, se vogliamo, nella mente di Le Guin.
0: E senta, infatti lei parlava della vecchiaia, lei dice: compirò 81 anni la prossima settimana, non ho tempo da perdere, che poi è il titolo che è stato scelto per questa raccolta. Ecco, proprio su questa cosa, non c'è tempo da perdere, lei smonta i cliché sull'eterna giovinezza, rifiuta l'idea che invecchiare significhi perdere, che la vecchiaia vada camuffata da adolescenza infinita. Ecco, su questo Licia Troisi ci può approfondire, insomma, un po' il pensiero di Le Guin?
2: Sì, innanzitutto trovo che sia una cosa molto attuale, se vogliamo, perché la nostra è sicuramente una società che nega in qualche modo l'esistenza della morte, o addirittura proprio la vuole sconfiggere, come nei deliri, insomma, delle persone che attualmente si occupano delle big tech, eccetera, eccetera, con questa ossessione della scomparsa della morte, e quindi ovviamente anche la vecchiaia viene considerata qualcosa da nascondere, mentre invece Le Guin, proprio nelle prime pagine, dice immediatamente: io sono vecchia e mi sento vecchia. Non ho voglia di dire che mi sento come ero a 40 anni, so quali sono i limiti del mio corpo, so quello che ho fatto, quello che posso ancora fare, ma c'è anche un valore all'interno di questa cosa. Diciamo che anche quando parla ad esempio di bambini, a un certo punto c'è una riflessione che riguarda il bambino interiore, eccetera, eccetera, Le Guin dà un valore a ogni singola età dell'esistenza, senza cercare di elevarla a qualcosa di assoluto, migliore delle altre cose. Il bambino ha sempre ragione perché è giovane, innocente, ha in sé tutte le possibilità, e il vecchio invece molte di queste possibilità le ha perdute, quindi necessariamente non ha sempre ragione. No, non è così, la vita è un continuo divenire, nessuno di noi può essere cristallizzato né in una forma definitiva né in un'età definitiva, e questa cosa è estremamente presente nel modo in cui Le Guin parla dei propri 80 anni.
0: Senta, Serena Daniele, lei prima parlava della visione politica della letteratura di Le Guin. Ora vi leggo anche a chi ci ascolta da casa, un inizio di capitolo a proposito di rabbia. Nei giorni della presa di coscienza nella seconda ondata del femminismo abbiamo dato grande importanza alla rabbia, la rabbia delle donne. L'abbiamo elogiata, coltivata come una virtù. Abbiamo imparato a vantarcene, a ostentare la nostra ira e a interpretare il ruolo delle furie. Ecco, Serena Daniele, qual è lo sguardo politico di Le Guin anche dal punto di vista, diciamo, da questo sguardo sul femminismo, la rabbia e l'indignazione?
1: È un molto importante il suo sguardo nel momento in cui l'affermazione del femminismo nella società ha dato alla rivendicazione, alla rabbia, un valore politico, per l'appunto, cioè il fatto di opporsi tutta la potenza anche delle proprie risorse, le risorse individuali, le risorse intellettuali, che prevedono anche l'uso del sentimento forte, servivano per risvegliare una coscienza che era comunque anestetizzata da elementi socialmente condivisi, cioè il fatto che ad esempio il capitalismo fosse di fatto il controllore del tempo, della produzione, delle coscienze, che dovesse in qualche modo lavorare insieme ai dettami della società per costruire dei ruoli ben precisi. Quindi la rivendicazione della rabbia qui era la prima cosa da fare, perché l'azione diretta verso l'ingiustizia passa assolutamente dal sentimento, e questa cosa chiaramente ha avuto un momento di estrema chiarezza rivoluzionaria per il pensiero del tempo. Non è un caso infatti che poi nella sua vita lei torni spesso su queste posizioni, non certo per sconfessarle, ma per dire che la rabbia è uno strumento, e quindi, come tutti gli strumenti, ha un tempo di esecuzione e un tempo di valutazione. C'è un'altra riflessione appunto molto bella che è alla fine del saggio di cui abbiamo sentito l'inizio, che è quello proprio di dire: ma allora a questo punto cosa può funzionare di più per affermare l'idea della diversità e soprattutto i principi del femminismo in questa società in cui c'è un potere che grida più forte sostanzialmente? Quanto può servire ancora la rabbia invece, diciamo, del ragionamento? Ecco, questa cosa è veramente molto attuale, perché indaga la necessità di altri strumenti, e come per esempio, non so, c'è un altro saggio molto interessante sull'uso della parola crescita per definire sostanzialmente la distruzione del pianeta. Ecco, le parole sono strumenti e come tali devono corrispondere a una modifica, a una trasformazione a seconda del momento storico in cui vengono usate e in cui vengono anche a volte svuotate. E trovo che questo sia profondamente utile ancora adesso per nel rileggere i saggi e nel leggere attraverso i saggi la nostra condizione.
0: Licia Troisi, lei prima parlava, abbiamo parlato di tempo, tempo che passa su di noi e quindi le varie età della vita, ma un'altra riflessione che mi è sembrata molto interessante in questa raccolta di saggi, di testi, come vogliamo chiamarla, è il tempo libero. Perché il tempo libero ci sembra sempre tempo sprecato, si chiede e ci chiede Ursula Le Guin?
2: Sì, anche questo diciamo ha una forte valenza politica, cioè l'idea che il tempo sostanzialmente debba servire a qualcosa e quindi il tempo libero in qualche modo è il tempo che ti avanza rispetto a tutte quante le altre cose che fai, mentre invece il tempo libero sostanzialmente è il tempo della vita reale, il momento in cui fai le cose che effettivamente ti piacciono. E quindi Le Guin si interroga appunto anche intorno a questo concetto in un'ottica sostanzialmente anche anticapitalista, diremmo poi oggi a una quindicina d'anni di distanza anche un po' contro l'idea della performance, no? Il fatto che tutto quanto il tempo deve essere necessariamente riempito con qualcosa che sia utile, che sia necessario alla produzione, all'avanzamento della società, quando invece l'esistenza è anche il tempo dell'attesa e il tempo non necessariamente finalizzato a produrre qualcosa di materiale.
0: Serena Daniele, c'è un, insomma, un capitolo, la fine di un capitolo di questo libro in cui Le Guin scrive: chi vuole il grande romanzo americano dopo tutto? Gli uffici stampa, quelli che credono che i best seller sono migliori degli altri libri perché vendono meglio e che il libro premiato è il migliore perché ha vinto il premio. L'arte non è una corsa di cavalli, la letteratura non è olimpiadi e al diavolo il grande romanzo americano. Abbiamo tutti i grandi romanzi che ci servono in questo momento. Proprio ora qualche uomo o donna ne sta scrivendo uno nuovo di cui non sapremo di aver bisogno finché non lo leggeremo. Ecco, Serena Daniele, che idea di letteratura aveva?
1: La letteratura di Ursula Le Guin è una letteratura del dialogo, nel senso che il confronto e il dialogo va oltre qualunque tipo, appunto, come diceva giustamente Licia Troisi, di performance, cioè l'arte non è rappresentante, non è possibile rappresentare l'arte per Ursula Le Guin come una performance, ma come uno scavo negli elementi più fondativi dell'animo umano, perché è da lì che comincia appunto la riflessione sul presente. È una donna che infatti nella sua scrittura non pone l'accento in particolare su un'analisi del passato, su un'analisi del futuro come funzionali al presente, ma come una sorta di continuità in cui bisogna scavare continuamente, necessariamente, per tornare a noi, quindi per riconnetterci con noi stessi esattamente nel tempo in cui siamo. È una dimensione di scrittura che cerca i legami e che, per esempio, una delle cose bellissime che lei di fatto dice nella sua prima trilogia, quella di Terra Mare, è conoscere i nomi delle cose vuol dire comprenderli. Conoscere i nomi delle cose sappiamo da sempre che è un po' come possederle, ma in realtà noi non possediamo le cose, le capiamo, e quindi le cose intese come tutto quello che ci circonda e tutte le dinamiche in cui noi viviamo. Questa dimensione, che appunto è fortemente politica perché è fortemente anticapitalista nella sua riflessione generale, serve alla scrittura come costante avanguardia. Ogni scrittura di Le Guin è promossa da un pensiero ed è quindi legata non soltanto al contesto in cui si muove, ma anche a contesti futuri, cioè ogni pagina e ogni parola che le scrive effettivamente serve a sollecitare qualcun altro, qualcun'altra, a scrivere allo stesso modo, a portare fuori temi e valutazioni che sono necessari per tutti. Quando effettivamente parla di competizioni letterarie, è quello che sconfessa, cioè l'arte non è competizione e di conseguenza noi non sappiamo di che cosa abbiamo bisogno finché non lo troviamo e troviamo in esso delle ragioni per proseguire un dialogo, un dibattito e certo perché no anche una lotta intellettuale verso quello che più opprime la personalità artistica e il valore che ne porta.
0: Licia Troisi, tra i vari temi che, come insomma, chi ci ascolta sta capendo, tra i vari temi che vengono trattati in Non c'è tempo da perdere c'è quello della natura. Che visione della natura aveva? Catastrofica oppure di attenzione? Ce la può raccontare?
2: Sì, tendenzialmente più che altro di attenzione, racconta vari episodi sia nel suo rapporto anche soltanto con gli animali domestici, nel rispetto che anche nei confronti di quelli che sono gli atteggiamenti degli animali domestici che devono essere ridotti ovviamente all'umano ma sono altro da noi, così come anche insomma i momenti in cui si trova all'interno della natura. C'è un racconto a un certo punto di un serpente con il quale lei e suo marito devono avere a che fare, quindi c'è indubbiamente non viene mai percepita né viene ridotta a qualcosa diciamo di antropomorfo e quindi più facile da comprendere per l'essere umano perché ricondotta appunto a delle categorie umane che poi probabilmente è un po' l'errore che abbiamo sempre fatto nei nostri rapporti nei confronti della natura, ma neppure appunto come qualcosa di necessariamente maligno, catastrofico o che insomma ci è solo inteso a farci del male sostanzialmente. È una visione estremamente oggettiva, se vogliamo, ed equilibrata di quello che deve essere il nostro rapporto con la natura.
0: Allora, Serena Daniele, ci è arrivato un messaggio di Giorgio da Milano che dice: il romanzo della Le Guin che preferisco è probabilmente I reietti dell'altro pianeta. Allora, le chiederei qual è il suo romanzo, oppure se magari invece questo saggio o un altro testo, qual è il suo libro di Le Guin preferito?
1: Intanto ringrazio Giorgio perché mi ha ricordato il titolo che mi sfuggiva prima, sì,
0: I reietti dell'altro pianeta.
1: Sì. Allora, io ho amato perdutamente non soltanto il ciclo di Terramare perché era un fantasy totalmente nuovo per me. Ero molto giovane e ammiravo profondamente un certo tipo di letteratura speculativa, ma che veniva oggettivamente incarnata in miti forti, maschili, anche molto speculativi, appunto molto pensati, ma comunque maschili, mentre invece nella saga di Terramare la qualità principale di Jed l'Arcimago è una sorta di riflessione di postura verso la conoscenza che è più fallibile, è più umana, è più vicina a qualunque altra cosa percepissi io dentro me stessa. Ecco, non l'inadeguatezza come viene spesso etichettata oggi, non quel senso di impotenza, ma quel senso di costante ricerca, quel tentativo estremo ogni volta di adattarsi a un pensiero per poi assorbirlo e restituirlo migliore, più alto, più adatto a una crescita personale. Quindi senz'altro i primi tre libri della saga di Terramare sono quelli che mi hanno affascinato di più, però c'ho anche il mio personale amore che è La mano sinistra delle tenebre, così si chiamava quando l'ho letto la prima volta e che adesso è stato ripubblicato come La mano sinistra del buio, perché lì c'è un'affermazione straordinaria della non necessità del genere che io ho trovato veramente straordinaria, anche perché essendo una vecchissima femminista ormai io ho sempre concepito di fatto il genere come la prima differenza, mentre in realtà questa visione andava oltre e andava ed era legata alla necessità produttiva del genere. E quindi una volta che mettiamo in discussione la produttività dentro i nostri rapporti umani, qual era, come dire, il pensiero più alto se non quello di andare oltre il genere. Ecco, questo sicuramente per me è stato una grande luce, un grande faro.
0: Grazie. Licia Troisi, a lei la stessa domanda. Lei è scrittrice di fantasy, Ursula Le Guin, la regina di questo tipo di romanzi. Qual è il suo preferito e perché?
2: Allora, probabilmente ne dico due. Allora,
0: Sì.
2: uno è Le tombe di Atuan, che è il secondo della saga di Terramare, perché ha questo personaggio femminile veramente straordinario, di sacerdotessa che è un po' isolata e improvvisamente incontra il protagonista, e quindi tra loro si crea questa dialettica incredibile. Un libro in cui tutto sommato non succede granché dal punto di vista dei fatti, ma c'è un'indagine psicologica dei due caratteri principali e anche un'atmosfera meravigliosa. Ricordo che rimasi veramente affascinata e rapita proprio quando l'ho letto la prima volta. E poi c'è un libro che è stato ripubblicato o pubblicato forse addirittura in Italia per la prima volta di recente, che si chiama Gifts, che invece è un po' più per ragazzi, se vogliamo, ed è un libro in cui invece c'è una fortissima riflessione sul senso del potere. Quindi ci sono questi poteri sovrannaturali che varie famiglie si tramandano, che sono contemporaneamente un po' una benedizione ma anche una maledizione. E uno di questi ragazzi sembra non aver ereditato questo potere, e questa cosa ovviamente mette in crisi tutto quanto il sistema, ed è una riflessione affatto banale, veramente molto profonda e molto interessante su che cosa è il potere, come ci cambia, su come ci dobbiamo confrontare, porre nei confronti del potere.
0: Grazie. Allora io vi saluto. Siccome è stato citato il gatto, queste cose sui gatti e soprattutto le cronache del gatto di Pardo e il suo gatto, io volevo salutare le nostre ospiti, Licia Troisi e Serena Daniele, per averci raccontato questo saggio Non c'è tempo da perdere di Ursula Le Guin, con questi temi molto forti, ma c'è qui una filastrocca che ho trovato davvero davvero meravigliosa. Filastrocca per il mio gatto, zampe bianche, orecchie nere. Se non c'è, mi manca da morire. Forti le fusa, morbido il pelo, la coda dritta come uno stelo, passo lieve, sguardo intenso, veste in tiro a ogni evento. Unghie aguzze, naso rosa, la sua mente mai si riposa. Di nome Pard, razza di strada, senza di lui la vita sarebbe sbagliata. Volevo salutare con questa nota leggera, perché questo libro davvero contiene tante, tante, tanti argomenti, ma anche leggerezza e ironia. Grazie, Serena Daniele, grazie Licia Troisi.
1: Grazie a
2: Grazie, grazie.
1: voi.
0: E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Bots Scuggs.

0: La casa appare d'inverno e nascosta d'estate se arrivi su per la strada asfaltata. A marzo appena iniziato, il bosco è ancora aperto e non fa schermo. Toschi, guidando, ha potuto indicarla a sua moglie e al bambino, perché nello sbrilluccicare tra le foglie giovani lui sapeva già dove guardare, col gusto di chi ritrova una bestia perché ha imparato il punto esatto dove passa. E infatti ecco un pezzo della facciata bianca e il barbaglio del sole sui vetri del piano di sopra. Questo è l'incipit della casa del dormiveglia, il libro del giorno di Fahrenheit di oggi, di Sandro Campani. Buon pomeriggio, benvenuto Campani.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, libro pubblicato da Einaudi e, come avete potuto sentire, già conosciamo il nome del protagonista, Toschi, che chiama appunto per cognome, in realtà si chiama Massimiliano Toschi, è proprietario di un'azienda di ceramiche che sta tra l'Emilia e la Toscana. Inizia questo romanzo nel 1997, arriva ai giorni nostri, e Massimiliano a questa moglie e figlio, la moglie si chiama Federico, il figlio Giulio, e vanno a vedere, come ci siamo appena accorti, vanno a vedere un villino in un paese di montagna. Questa casa verrà acquistata non troppo distante dal paese in cui è cresciuto e lui vorrebbe trasferirsi lì con Federica e Giulio. Toschi è benestante perché è proprietario appunto di questa azienda di ceramiche che sta in una valle dell'Appennino, e soprattutto il lavoro gli riempie la vita, anche se ha l'obiettivo di trasferirsi lì. Però per una serie di affari familiari, il bambino va a scuola, la moglie ha impegni di lavoro, non riuscirà a fare questa cosa. Ma mentre tutto ciò avviene, la sua vita personale comincia, diciamo così, a incrinarsi, a sgretolarsi piano piano. Allora, Sandro Campani, questo romanzo, cominciamo dai luoghi, questo romanzo attraversa territori a lei cari e di cui ha già parlato nei precedenti libri. L'Appennino tosco-emiliano sono proprio i suoi luoghi. Come ha scelto di raccontarli in questa storia?
1: Dunque, come lei dice bene, io faccio una narrativa che parte dai luoghi ed è indissolubile dai luoghi in cui sono cresciuto e che allo stesso tempo rimpiango pur in qualche modo abitandoli. Rispetto alle storie che ho scritto in passato, forse questa volta c'è, in accordo con l'elemento misterioso del romanzo, con l'elemento duale del romanzo e della storia, c'è un guardare a questi luoghi attraverso la lente del lavoro e attraverso la lente quindi del continuo spostamento, del continuo attraversare un passaggio che è quello tra la terra così come la si immagina passata e così come la si vorrebbe vivere secondo un idillio turistico, e la terra così com'è per chi ci lavora e per chi ci ha impiantato le fabbriche. Quindi in sostanza Toschi, il mio personaggio, vive questa doppiezza. Ha un anelito per il quale sua moglie gli dice: non ti ridurrai altro che a essere turista di te stesso. E ha in realtà un rapporto con la terra molto concreto che lo sovrasta e che lui non capisce del tutto, e che lo porta ad affrontare a volte anche un elemento che potremmo dire anche ultraterreno, cioè il momento in cui la terra, le cose, le piante scintillano di una luce talmente intensa da diventare altro da quello che siamo abituati a toccare.
0: Senta, Sandro Campani, lei ha toccato l'altro tema centrale, quello del lavoro, un lavoro pratico da padrone, diciamo così, però legato molto alle mani, una cosa pratica, tiene rapporti con i fornitori, i clienti, sorveglia la produzione, il forno che ha le piastrelle fatte appunto di quell'argilla che è sempre collegata alla natura. Toschi è un uomo apparentemente pratico, però certo quest'anelito di cui lei ha parlato poi ci torneremo, però è un uomo devoto alla religione del lavoro che a un certo punto diventa una sorta di ossessione, ma anche una forma di identità. Perché ha scelto di indagarlo con questa inquietudine? È un sentimento contemporaneo quello di sentirsi forse identificati con i propri lavori?
1: Sì, senz'altro, se lei ci pensa, una delle prime domande che si fanno a qualcuno quando lo si conosce, lo si incontra per la prima volta, è che lavoro fai? E noi, peraltro, in una terra come la nostra, ma direi in tutta la pianura padana, siamo abituati a giustificare la nostra esistenza attraverso il lavoro. Pensi quante volte si dice di qualcuno che fa tantissimi straordinari, che non stacca mai, che lavora il sabato, la domenica, che è sempre disponibile, lavora fino alle 10 di sera. Quanto lo si definisce una persona in gamba, uno che ci sa fare, che è disponibile, senza mai pensare che questa etica del lavoro spesso alla fine finisce per trasformarsi in una specie di schiavitù autoimposta di sacrificio umano. Ecco, io ho parlato molto del lavoro perché questa storia è nata dal luogo, come lei anticipava, da questa casa in Appennino, e essendo una casa che per metà è abitata e per l'altra metà è disabitata, ho immaginato questa casa come un passaggio tra ciò che conosciamo e ciò che non conosciamo, tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E ho capito fin dall'inizio che avrei avuto un personaggio maschile che era ottuso rispetto ad alcune cose, ad alcuni simboli che gli sarebbero presentati davanti, e quindi si trovava a fare un percorso che sfociava sempre di più, non dico nel delirio, ma comunque in un rapporto con il fantastico. E quindi mi sono detto, cosa c'è? Volendo mantenere appunto un ancoraggio nella realtà, non volendo sfociare nel racconto gotico, nel racconto del mistero, che cosa c'è qui oggi nella nostra vita che è in grado di divorarci l'esistenza, portarci su un piano di inconsapevolezza costante, quotidiana, fino a farci dimenticare persino come ci chiamiamo? È il lavoro, è questo rapporto col lavoro. E quindi ho indagato il progressivo slittamento identitario di quest'uomo fino alle estreme conseguenze.
0: Ecco, il progressivo slittamento, ma anche il progressivo sgretolamento. Uno sgretolamento che in qualche modo coinvolge, si attacca anche ai legami familiari. Infatti non anticipiamo ovviamente troppo della trama del romanzo, però insomma il rapporto con sua moglie, con suo figlio, insomma l'inconoscibilità e la difficoltà dei rapporti è sempre maggiore, sembrano a un certo punto quasi estranei. Il romanzo è attraversato anche da un malessere continuo di questo protagonista che diventa sempre più inquieto e che ha difficoltà a riconoscersi nei legami familiari. Ecco, in che modo ha scelto di raccontarli e in che modo, diciamo, contribuiscono allo sgretolamento del protagonista?
1: Sgretolamento è una parola che mi piace molto perché secondo me descrive molto bene il periodo che stiamo vivendo e i tempi che ci è dato affrontare. Toschi in realtà, come tanti uomini strettamente legati appunto a questa religione del lavoro che assegnano al fare e alle cose mosse con le mani e all'esempio, e non al ragionamento e alle parole, tanto dei loro rapporti, si trova sempre più spiazzato quando deve in qualche modo mettersi in gioco e mettere in discussione le cose attraverso il dialogo. Quindi più che influenzare lui attraverso i rapporti con gli altri personaggi, in special modo la famiglia, ma anche appunto i colleghi di lavoro, il factotum che lavora in azienda, è come se i rapporti con gli altri determinassero e facessero vedere che cosa succede a lui. Lui è una persona fondamentalmente che crede in una semplicità stolida delle cose e viene puntualmente smentito, non ha i mezzi per far fronte allo sgretolamento appunto che gli succede intorno. E, però Perciò i rapporti familiari sono in qualche modo una conseguenza, perché la moglie e ancor di più il figlio, che appartiene a un cambio generazionale dove anche il lavoro si va sgretolando e non è più fatto di prodotto e di conseguenze economiche di quel che si produce, ma diventa liquido, diventa incomprensibile, imprevedibile, sia la moglie che il figlio non possono aiutarlo in questo, possono soltanto tirarsi fuori dal crollo prima che coinvolga anche loro.
0: Senta, stiamo parlando di questa inquietudine anche, e lei diceva no, non è un romanzo appunto horror gotico, no, non lo è, però quest'inquietudine passa tramite le sue parole. Io vi leggo qualche riga, magari faccio qualche taglio. E torniamo alla casa. Tira vento, dal letto Toschi sente due scuri cigolare, agganciati ma non fino in fondo. Alza la testa dal cuscino, nel buio identifica la provenienza del rumore. Si sveglia un'altra volta, il vento non c'è più, ma c'è un nuovo rumore nei muri, come un respiro insistente, un mormorio rauco di cui non capisce le parole. I calabroni? Dove stanno facendo il nido? C'è un po' di luna che viene dalla vetrata, ci vede abbastanza per non inciampare nelle bottiglie che ha appena messo in terra. Va a appoggiare gli scaffali sul tappeto e torna lì, rimette la testa nella nicchia nel muro e non sente più niente, però pensa, la vogliono di là. Allora, questa casa, questa specie di soglia di passaggio in cui Toschi sta cercando un po' se stesso, ed è forse questo il dormiveglia di questa casa. Cosa rappresenta la casa e perché l'ha legata a questo dormiveglia, a queste notti difficili e a questa casa con i rumori, diciamo?
1: Il dormiveglia è appunto una condizione liminare, no? È anche una parola composita. È proprio il punto in cui siamo ancora consapevoli in qualche modo di poter dirigere le nostre immagini, le nostre parole dentro la testa mentre ci stiamo per abbandonare, e nello stesso tempo non riusciamo più a governarle del tutto, stiamo per abbandonarci al sonno, e Toschi peraltro dorme molto male. Quindi il dormiveglia è proprio quel passaggio in cui gli oggetti concreti si trasformano e sono ancora concreti, ma cominciano a trasformarsi, non sono il sogno. E quando io ho avuto come prima scintilla della storia questa idea della casa divisa in due, perfettamente speculare, e ho pensato immediatamente che ci fosse una simbologia in questo. Poi, per il mio modo di lavorare, la simbologia non è mai esposta e non diventa mai il tema del romanzo, ma è semmai un'atmosfera che passa sotto traccia. Quindi ho cercato di lavorare al mistero di questa casa, sempre tenendo un piede sulle cose concrete. E quindi Toschi vive tutta una serie di eventi apparentemente inspiegabili, che però possono sempre avere una spiegazione reale, semplicemente anche dovuta al suo stress, alla sua mancanza di sonno. E per questo dico che per me non è un racconto horror e non è un racconto gotico, è un racconto molto ancorato alla vita e alla concretezza della vita, ai rapporti, alle relazioni, al lavoro, alla malinconia, al rimpianto, al senso del tempo, che però ha un rapporto con l'oltre, con l'aldilà, si potrebbe dire, con la parte vuota della casa che ci aspetta. E in questo senso l'uso del mistero che faccio è più per me vicino a quello che trovo in qualcuno che per me è un modello massimo a livello estetico e di costruzione delle storie, che è David Lynch. E peraltro c'è anche un altro aspetto nel libro che ho esplorato molto di più del solito, oltre a quello del mistero, che è quello del comico, del grottesco, sempre applicato a situazioni inquietanti. Anche in questo penso che aver avuto il modello di David Lynch fin da quando ero adolescente mi abbia un po' guidato nella costruzione di questo duplice livello della storia.
0: Senta, a proposito del grottesco, penso anche un po' al linguaggio. Mi dice come ha scelto di utilizzare il dialetto? A me è sembrato anche che il dialetto venisse utilizzato un po' nel creare il legame, il passaggio tra padre e figlio.
1: Sì. C'è un passaggio dove Toschi lamenta proprio il fatto che una certa generazione, di quelli nati negli anni Ottanta, per intenderci, abbiano quasi dovuto vergognarsi di usare il dialetto e quindi si è spezzato questo legame generazionale, per cui è una cosa che è successa anche a me questa. Mio padre era molto giovane quando mi ha avuto e io sono cresciuto in un momento in cui insegnare il dialetto ai bambini era un segno di arretratezza, quasi li avrebbe costretti li avrebbe sottoposti alle prese in giro. Mio fratello più piccolo, che ha 16 anni in meno di me, non ha dovuto porsi questo problema. Lui il dialetto lo sa molto meglio di me e lo ha recuperato, perché adesso c'è un recupero del dialetto. Il modo in cui lo uso in tutto quel che scrivo ha delle motivazioni che sono sicuramente fonetiche, ritmiche, di suono, ma sono anche delle motivazioni pratiche di ancoraggio alla terra che racconto e quindi di ancoraggio ai personaggi che racconto, perché i personaggi spero il più possibile che diventino universali ogni volta, perché i problemi umani sono quelli. Però è anche vero che i miei personaggi parlano come la terra da cui vengono, e quindi è inscindibile questa lingua dal modo in cui loro sono, non solo dal modo in cui parlano. Per contro cerco sempre di stare attento a non utilizzare il dialetto in funzione cosmetica o come un maquillage esotico da spalmare per rendere più saporito il piatto. Ecco, bisogna avere molto molto rispetto della misura con cui lo si utilizza.
0: Senta, noi insomma abbiamo parlato molto di questa casa, ma anche della natura. Abbiamo detto sì, insomma la sua ispirazione linciana, l'inquietudine, ma che tipo di natura vuole raccontare? Ecco, c'è un legame con la terra, l'Appennino tosco-emiliano, che si vede, che è molto forte, i luoghi come incidono sulle vite delle persone, ma anche i luoghi, sia i luoghi diciamo umanizzati, cioè quelli poi in cui c'è la costruzione dell'uomo, e sia quelli, sempre ripeto la parola, liminari, quelli appunto al limite con il bosco. Che tipo di natura ha pensato di raccontare?
1: Quella che dice lei, mi ritrovo molto nella sua descrizione. È una natura che non pretende di essere uno scenario o un fondale per le nostre emozioni, ma in qualche maniera le determina e le soverchia. È una natura che è antropizzata, non cerca di espungere dall'inquadratura il rottame o la piastrella rotta o il piazzale di un deposito per poter inquadrare bene la cartolina. È una natura che contiene questo, perché è quel rapporto del paesaggio antropizzato, quei pezzi di paesaggio scartato che sono un po' terzo paesaggio quando sono abbandonati, viene detto, ma anche quel paesaggio utilizzato quasi con inconsapevole, contiene questo, perché è quel rapporto del paesaggio antropizzato, quei pezzi di paesaggio scartato che sono un po' terzo paesaggio quando sono abbandonati, viene detto, ma anche quel paesaggio utilizzato quasi con inconsapevolezza, i piazzali che confinano col bosco di castagni dove magari si va a funghi,

0: quell'odore dei fiori di castagno sostanzialmente si assomigliano in una maniera quasi, quasi inquietante, quasi magica. È quel paesaggio che ha in questa sua sgangheratezza, mi verrebbe da dire in dialetto, nel suo essere scrostato, rovinato, senza fare estetica del degrado assolutamente, la sua forza, perché non è prevedibile, perlomeno questo è il mio intento, e questo spesso ai miei occhi è l'interesse che riveste il paesaggio. Mi accorgo anche quando vado in giro a fare foto che spesso mi fisso su quel tipo di rapporto tra gli elementi che sono rimasti o che hanno a che fare con una provvisorietà umana e gli elementi incessanti nel tempo che si rigenerano continuamente, che sono quelli naturali.
1: Grazie, grazie Sandro Campani. Grazie
0: Grazie a lei.
1: per essere stato con noi. Io vi ricordo il titolo del libro del giorno di Fahrenheit, La casa del dormiveglia di Sandro Campani, pubblicato da Einaudi. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Bob Skaggs e ascoltiamo I'll Be Long Gone.

0: E questa era I'll Be Long Gone, una traccia originale scritta dallo stesso Scats per questo suo album, e non è forse tra gli standard presentati, e questa rivisitazione del brano senza organo, fiati e soul però regge bene il confronto con tutte le altre grazie a una ritmica incisiva e soprattutto a questo splendido pianoforte, vero padrone del brano. E adesso è arrivato il momento dello scaffale di Fahrenheit. La sigla non c'è, e allora siamo con l'ospite Domenico, libraio della libreria del museo Must 23. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Florinda e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Domenico Cuneo, benvenuto. Allora, noi parliamo della libreria del Must 23, Museo Stazione 23 Maggio Capaci, e voi avete nella vostra libreria uno scaffale particolare. Ci dice qual è?
1: Assolutamente, il nostro scaffale sui generis è lo scaffale antimafia, no? Lo scaffale che dedichiamo a dei libri in particolare che appunto parlano del nostro territorio, della storia del nostro territorio e di storie importanti, di uomini e donne coraggiose che hanno dato il loro servizio sino alla loro vita, a volte per appunto il bene della nostra Repubblica.
0: E senta, quali titoli fanno parte di questo scaffale?
1: Allora, i titoli sono 5, sono Umaxi, Pietro Grasso, uscito proprio quest'anno in occasione del 40° anniversario del Maxi Processo, uno dei pezzi di storia giudiziaria più importanti del nostro paese. Il secondo è Cosa Nostra di John Dichi. Il terzo è Francesca di Felice Cavallaro. Questo per noi è un libro importante perché teniamo a ricordare sempre, soprattutto ai centinaia di ragazzi che accogliamo al museo ogni giorno, che i magistrati ad essere stati uccisi qui a Capaci sono stati due, la dottoressa Francesco Morvillo e il dottor Falcone. Poi il quarto libro di cui oggi parliamo è Negli occhi di Giovanni, un libro scritto da Antonio Vassallo e Fabrizio Silei, un nostro concittadino.
0: Esatto, la interrompo. Questo libro è bellissimo, sì, perché ne abbiamo parlato al Salone del Libro di Torino, l'ho proprio intervistato io Vassallo, e davvero, a parte lui, insomma, ha raccontato in maniera davvero travolgente, insomma, perché lo dico brevemente a chi ci ascolta: Vassallo è stato da giovane, ha sentito il boato, è stato tra i primi ad arrivare sulla scena e ha fatto delle foto, ma questo rullino che lui aveva scattato gli fu preso, gli fu sequestrato e si è perso, insomma, non è mai stato ritrovato. Non è mai stato ritrovato, e quindi lui chissà che, come dice lui, chissà chi o cosa aveva fotografato. Ma lui racconta, questo è un libro anche per ragazzi, anche per i più giovani, e racconta davvero anche il suo lavoro nelle scuole proprio per parlare di legalità, quindi bellissimo questo libro. Prego, continui Domenico Cuneo, lo volevo dire perché l'ho letto da poco. Prego.
1: Sì, sì, mi permetto di aggiungere, anch'io ero al Salone del Libro, ho ascoltato l'intervista e per noi, per me di Capaci, ascoltare queste parole è sempre importante, soprattutto per chi è più giovane e non ha vissuto quella stagione. Scoprire una Capaci prima di essere Capaci, prima di essere il luogo della strage, e scoprire che anche allora, quando di mafia molti non ne parlavano, si diceva appunto che la mafia a Capaci in Sicilia non esisteva affatto, ecco, è stato davvero un esercizio importante, lo consiglio davvero, davvero a tutti. Il quinto libro è Siamo tutti capaci, di Rosario Esposito La Rossa. Anche qui appunto il libro parla di un professore che viene nei luoghi della memoria qui in Sicilia e spiega perché è importante esercitare la memoria, memoria attiva. Una memoria che richiede sforzo a volte per appunto parlare e dialogare con i ragazzi, soprattutto che meritano e devono scoprire e conoscere storie così rilevanti. Ecco.
0: Senta Domenico Cuneo, le chiedo, questi titoli che adesso sono presenti sullo scaffale sono sempre gli stessi, li modificate? Le persone come reagiscono, quanto li guardano, li sfogliano ed eventualmente li comprano?
1: Allora, la nostra libreria appunto è un po' sui generis perché è una libreria marchiata Feltrinelli, ha deciso proprio di intervenire in un territorio particolare, un territorio che non aveva una libreria da 30 anni qui appunto a Capaci, e aprirla proprio qui ha un significato ulteriore, no? Vuol dire che necessitava ed era importante avere un presidio culturale. Gli scaffali a volte vengono appunto rimodulati e il nostro tema principale è proprio l'antimafia e la mafia. Quindi attualmente in questo scaffale per il mese appunto di maggio sono stati questi i libri che abbiamo voluto inserire.
0: Ho capito. Senta, e adesso parliamo invece del progetto Must 23. Quando e come è nato?
1: Allora, il progetto nasce da qualche anno, nel senso che in cantiere era da diverso tempo appunto che si voleva costruire qualcosa a Capaci. È nata dalla spinta di una cooperativa Addio Pizzo Travel che faceva questo lavoro da decenni, no? Portare studenti da tutta Italia e non solo qui a Palermo, in Sicilia, per raccontare queste storie. E la maggior parte appunto è forse la tappa quella più sentita, quella più emozionante. Era proprio Capaci, no? Andare al giardino della memoria, appunto, sotto la stele che si vede, appunto, passando all'autostrada e alla casina No Mafia, no? Il nostro biglietto da visita. Chiunque atterra a Palermo e deve andare, appunto, in città, vede a destra quel murales. Che appunto è il nostro biglietto da visita. L'idea è stata appunto di cercare di far entrare dentro il paese questi ragazzi, no? Grazie all'ausilio soprattutto delle nuove tecnologie che sappiamo che possono essere di grande impatto per raccontare queste storie e renderle più prossime a chi non era nato. No? Il ragazzo più grande che incontriamo a 18 anni, quindi spesso e volentieri nemmeno i genitori erano nati in quel 92, io stesso non ero nato. Però raccontare attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie, quindi realtà virtuale, proiettarli in quella che è stata la devastazione che Cosa Nostra ha portato alla nostra terra, pensiamo possa essere un esercizio ulteriore importante per raccontare, uno strumento narrativo eccezionale da questo punto di vista.
0: Senta, quindi va bene, museo interattivo e multimediale. E chi sono i principali fruitori di queste vostre attività?
1: La maggior parte degli studenti che incontriamo sono appunto gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi scuole medie e scuole superiori, a cui appunto spesso e volentieri accompagniamo delle esperienze virtuali che sappiamo che possano incentivarli a costruire anche una coscienza collettiva.
0: Ho capito. Senta, la comunità di Capaci, di cui lei parlava prima, come ha accolto questa iniziativa?
1: Fortunatamente la comunità di Capaci ci è sempre stata vicina, ecco. Cerchiamo soprattutto di spiegare a chi viene qui, quando varcano il cancello del museo, di come Capaci da 34 anni a questa parte vive di uno stigma, di un marchio, il luogo della strage, ma che Capaci è innanzitutto una comunità, una bella comunità di 12.000 persone che da quel 23 maggio 92 hanno saputo reagire e sappiamo che soprattutto per i giovani, poter parlare nel proprio territorio di mafia è un privilegio che spesso e volentieri i nostri genitori non avevano, non si poteva parlare di mafia anche a casa, quando qualcuno appunto pronunciava la parola mafia, veniva subito chiesto di abbassare il tono e abbassare la voce. Per questo è particolarmente importante, secondo noi, raccontare queste storie e raccontarle qui.
0: Senta, un'ultima domanda, Domenico Cuneo, si può sostenere il vostro progetto in qualche modo?
1: Assolutamente, tra l'altro anche attraverso i nostri canali social abbiamo iniziato una campagna importante che è quella del 5 per 1000, ma il miglior modo per sostenerci, è quello di venirci a trovare, no? Venirci a trovare per cercare di scoprire delle storie che spesso e volentieri, legate alla strage, alla nostra comunità, che spesso e volentieri nemmeno i nostri compaesani conoscono. Quindi speriamo di poter ospitare qualche ascoltatore che magari appunto attraverso questa trasmissione possa venire a conoscenza della nostra attività e della nostra realtà.
0: Grazie, grazie mille Domenico Cuneo per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie.
0: Allora,
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: ricordiamo lo scaffale antimafia della libreria del MUST 23, il Museo Stazione 23 Maggio, Capaci. E prima di salutarci, prima di lasciare la linea al GR3, volevo ricordarvi da Capaci, dalla Sicilia, andiamo più al nord, Rovigo racconta dal 29 al 31 maggio, quindi da oggi si aprirà alle 18:30 in piazza Vittorio Emanuele II, il Festival, così chiamano, il festival più arancione della primavera. Rovigo racconta quest'anno ha come tema Respira, questo il tema scelto da Sara Bacchiega e Mattia Signorini, che sono gli ideatori del festival. Un invito a ritrovare lo spazio dentro di noi in un tempo frammentato. Un laboratorio di idee, questo Rovigo racconta, un'opportunità per confrontarsi. Allora, gli ospiti sono tantissimi, io alcuni ve li leggo: Stefania Auci, Franco Barrino, Dario Bressanini, Concita De Gregorio, Michela Marzano, Andrea Pennacchi, Luca Bianchini, Beatrice Mautino, Antonella Lattanzi, Simone Tempia, Vasco Brondi, Francesco Vidotto e molti altri. Ci sono anche dei luoghi, diciamo così, che si possono seguire. Per esempio, c'è il Giardino della Spiritualità. All'interno di questo festival letterario c'è un'intera area anche dedicata alla ricerca interiore e alla spiritualità. E poi ci sono 300 gruppi di lettura in Veneto che per la prima volta insieme vengono, diciamo, si incontrano a Rovigo racconta. Quindi si incontreranno per coinvolgere il pubblico del festival in un grande gruppo di lettura dal vivo. Gli appuntamenti sono moltissimi. L'apertura, appunto, è alle 18:30 con La Volta Giusta e Lorenza Gentile, e continuano anche delle passeggiate culturali. Insomma, Rovigo racconta, per chi è lì in zona, è da oggi e fino al 31 maggio, apertura in piazza Vittorio Emanuele II. E noi, come vi avevo anticipato, lasciamo la linea al GR3 e poi torniamo con la poesia, ad alta voce, il tuffo, e torniamo qui in diretta da Via Asiago. A tra poco.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Dura condanna da parte della NATO per la caduta di un drone in Romania durante un attacco russo su Odessa. L'alleanza trasferirà nel paese i mezzi di difesa aerea. Condanna anche dai vertici dell'Unione. A rischio la sicurezza europea, dice la Premier Meloni, mentre Mosca minaccia ritorsioni dopo la chiusura del consolato a Costanza.
4: La Romania espelle il console generale russo a Costanza sul Mar Nero e chiude la rappresentanza. Lo annuncia il presidente rumeno Dan in un video. Fa anche sapere che quello caduto questa mattina a Galați, in Romania, era parte di uno sciame di 43 droni lanciati dalla Russia. Mosca aveva attaccato la confinante regione di Odessa e il porto ucraino di Izmail sul Danubio. Il drone caduto su un palazzo di 10 piani a Galați ha ferito in modo lieve una donna e il figlio. Unanime la condanna europea. Per von der Leyen la guerra di Mosca ha superato un altro limite e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Per Merz, Mosca vuole inasprire la situazione. Starmer denuncia grave violazione dello spazio aereo della NATO. Il segretario generale dell'alleanza, Rutte, dà l'ok all'invio di sistemi di difesa aerea in Romania. Unica voce dissonante è quella del premier slovacco Fico. Senza dialogo tra Europa e Russia, qualsiasi drone vagante può portare a un'escalation che potremmo non essere in grado di gestire. Per Mosca le accuse sono prive di fondamento e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev si rivolge ai cittadini dei paesi dell'UE. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi. Prendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Trattative Stati Uniti-Iran, attesa la risposta di Trump alla bozza d'intesa. Il nostro obiettivo è un accordo vantaggioso, dice il capo della Casa Bianca. È nostro il controllo dello stretto, consolidato a livello internazionale, fanno sapere intanto da Teheran. I tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Non otteniamo risultati col dialogo, ma con i missili, scrive su X il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Crisi internazionali, giovani e intelligenza artificiale sono i temi al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Panetta.
5: Un rischio per la crescita futura, rincari che già oggi famiglie e imprese scontano. Il governatore della Banca d'Italia lancia l'allarme su un'inflazione che nello scenario peggiore potrebbe arrivare al 6% causa crisi nel Golfo Persico. Attenzione però a sacrificare risorse per tamponare il caro energia. Fabio Panetta.
6: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
5: L'Italia perde slancio, afferma il governatore di Banca Italia nelle sue considerazioni finali. Per questo bisogna puntare sui giovani, la formazione e soprattutto l'intelligenza artificiale. Ancora Panetta.
6: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
5: Con Federico Foroni, Amalia Carosi, GR3.
3: Da Bruxelles intanto arrivano giudizi positivi sul lavoro dell'Italia per mantenere la qualità delle finanze pubbliche e ridurre l'evasione fiscale mantenendo la sostenibilità di bilancio. L'Italia, sottolinea la Commissione, ha introdotto misure contro l'evasione anche grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi miglioramenti nella riscossione nel medio termine, sottolineano da Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario e livelli record del mercato del lavoro. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Uno scuolabus si è scontrato con un'auto, 13 feriti, tra i quali 8 bambini, 2 sono gravi, 2 docenti e 2 assistenti comunali che viaggiavano sul mezzo scolastico, ferito anche il conducente dell'autovettura. A Roma, lo Stadio Olimpico, la conferenza di presentazione della Coppa del Mondo FIFA 2026, Canada, Messico e Stati Uniti d'America, in onda sui canali TV e radio della RAI dall'11 giugno al 19 luglio.
7: È uno degli appuntamenti sportivi più attesi, la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio, ricca di novità. Sarà infatti la prima con 48 squadre, 3 i paesi ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti. La RAI trasmetterà in chiaro i principali incontri della manifestazione. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
8: Ringraziamo RAI per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la la nostra giovinezza, il piacere di vedere il mondiale che sarà ancora una volta spettacolare.
7: Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
9: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto modellandolo intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Da là i nostri giornalisti daranno la linea agli inviati che racconteranno le partite. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale, complessivamente 56 partite su un totale di 104. Non ci resta che darvi appuntamento su Radio 1 e buon mondiale americano a tutti.
7: Dallo Stadio Olimpico, Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: Prossimo GR3, 18:45. Buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 53 secondi. Diverse le criticità al momento sulle reti autostradali. Sulla 10 Genova-Savona in Liguria tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al chilometro 34.600 nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'auto all'interno della galleria pecorile. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. In A7 Milano-Genova, sempre in Liguria, tra Vignole e Borbere, Ronco scrive in direzione di Genova, 4 km di code per lavori. In A4 Brescia-Padova, tra Sirmione e Brescia Est, in direzione di Milano, 7 km di code a causa di un incidente, mentre in direzione opposta verso Padova sono 8 km di coda a causa dei materiali dispersi tra Montecchio e l'allacciamento A31 della Valdastico. In A21 Torino-Brescia, criticità tra Asti Est e Felizzano in direzione di Brescia, 6 km di code. In A11 Firenze-Pisa, 2 km di code per un incidente tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze. Chiudiamo in A14, code a causa di un veicolo in fiamme per 3 km tra Macerata e Loreto in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Meteoradio.
13: Il tempo in Europa. La massa d'aria calda che ha dominato l'Europa occidentale accenna a sgonfiarsi per l'azione di correnti più fresche settentrionali, pur garantendo ancora ampi spazi soleggiati, stabilità atmosferica e un clima diffusamente estivo su gran parte del territorio continentale. Fanno eccezione locali addensamenti associati a una moderata variabilità pomeridiana, capaci di innescare isolati temporali di calore sulle aree interne centro-orientali e del bacino del Mediterraneo. Per Lisbona avremo una splendida giornata di sole con cieli tersi e temperature massime elevate, seppur in lieve e graduale flessione, comprese tra 15 e 26 gradi. Giornata nuvolosa con piogge intermittenti per Dublino in Irlanda, con cielo quasi sempre coperto e temperatura tra 14 e 21 gradi. Su Amsterdam, nei Paesi Bassi, si mantengono condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, con temperatura tra 17 e 25 gradi. A Monaco di Baviera, cielo sereno al mattino, poi poche nubi nelle ore calde e successivamente nuove schiarite, con temperatura tra 17 e 27 gradi. Per Budapest in Ungheria invece è contesto variabile per il transito di nubi irregolari associate a venti occidentali con colonnina di mercurio che segnala tra 17 e 25 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, dove il tempo sarà mite e soleggiato e le temperature avranno valori compresi tra 14 e 25 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
15: Torna la Sinfonia in Do maggiore, la grande di Franz Schubert. Stasera restiamo nella capitale, ma andiamo al Parco della Musica con Antonio Pappano e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alle prese con il capolavoro del compositore viennese. In programma anche il concerto numero 2 per violino e orchestra di Karol Szymanowski, solista Leonidas Kavakos. Alle 20 in diretta a Radio 3 Suite.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ci sono cose dette per sempre, ombre, che nell'acqua svoltano veloci, facce, viste una volta sola per tutte, come quando si pensa a una cosa lasciata a sfinire. E lo si sapeva che era tutta lì, la verità.
1: E questa era la voce di Stefano Raimondi, il poeta della settimana di Fahrenheit. Questa poesia si intitola Ci sono cose dette di notte ed è tratta dalla raccolta Si cominciano così le preghiere, edito da Valigie Rosse. Molti messaggi che ci sono arrivati con le vostre riflessioni sul tempo. C'è Max che ci scrive: personalmente sono da decenni ossessionato dall'ansia di sfruttare il mio tempo libero per dedicarmi a ciò che davvero mi preme e mi interessa. L'ossessione nasce dall'esiguità del tempo residuo, credo, dal lavoro, ovvero dall'eccessivo consumo di tempo impostomi dalla produzione capitalista e da altre incombenze, fra cui anche gli eccessi di burocrazia e la necessaria attenzione per gli aspetti economici e amministrativi. E propone: introdurrei il concetto di tempo consumato come parametro di misura della pressione che i modelli capitalista, amministrativo e altri impongono agli individui. Questo parametro dovrebbe avere soglie da non oltrepassare e misurerebbe il grado di civiltà della società in cui si vive. E poi ancora, invece, sempre via WhatsApp, un messaggio non firmato: ripensando a quanto raccontato dalle due ospiti di prima, quelle Licia Troisi e la traduttrice di Ursula Le Guin, sul senso del tempo e del suo impiego, sentendo questo protagonista, invece i fili si intrecciano, sentendo questo protagonista che si identifica invece nel lavoro, mi domando cosa sia la felicità e quale sia il senso con cui attanaglia e ingabbia la vita delle persone. Quindi tramite i messaggi siete riusciti un po' a intrecciare il filo rosso della puntata, che forse sì, potrebbe essere proprio il tempo. E noi adesso ascoltiamo la voce di Vinicio Capossela e di tutti i suoi ospiti e le sue ospiti, di Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, letto ad alta voce.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Adattamento di Vinicio Capossela da un'idea di Renato Striglia. Prodotto dalla Cupa con Radio 3.
1: Il fattore Peppe Campagnolo, su alla fattoria del mare salato, impreca mentre spinge la sua mandria dalla collina per andare alla mungitura.
2: Al diavolo le vacche e tutte le fattorie della terra!
1: Una mucca lo lecca sul muso.
2: Shh, barone, prendilo a morsi!
1: Urla al suo cane bianco e sordo che intanto gli lecca le mani.
2: Allora crepalo tu, Margherita, siediti sopra e calpestalo!
3: Grida alla mucca. Quella mugisce parole mentre il fattore impreca e danza e si avvia muggendo verso la stalla. La fine del giorno di primavera va riflettendosi nel lago dei suoi vasti occhi bovini. Rita Testa Grossa saluta le vacche una a una con i nomi che le ha dato quando erano piccole.
4: Margherita! Rossana! Dai, su!
3: Le mucche inarcano la testa annuendo.
1: Cercate di Rita Testa Grossa nel libro bianco di Laregub che il reverendo compila ogni giorno e troverete pochi stralci sparuti.
5: Rita Testa Grossa, concepita nel bosco di latte, nata in una stalla, deposta in un cartone, abbandonata sul gradino di un portone. Testa grossa e voce di basso. Cresciuta nell'oscurità, fino a che Vito Dovetto, morto da tempo, la baciò, mentre non se l'aspettava, perché era spacciato.
1: Ora, uscita alla luce, lavora, canta, munge, dà alle vacche dolci nomi e dorme fino a che la notte le succhia l'anima e la sputa al cielo. Nella sua lunga e bassamente luminosa vita, Rita munge santamente le mucche dagli occhi simili a laghi nel crepuscolo che cade sulla stalla, il mare e la città.

0: Ora la città è avvolta dal crepuscolo. Ogni sentiero, ogni transito. L'Aregub è la capitale dell'ombra. Il mondo precipita nella polvere e nell'oscurità. La signora Neri Bianchi, alla prima goccia dell'acquazzone di ombre, ha abbassato le persiane della vetrata con vista belvedere. Si è accomodata sulla sua sedia igienizzata e a schiena eretta si appresta a dormire il suo sonno rapido e freddo. Ad un tratto, anzi a due tratti, il signor Neri e il signor Bianchi entrano nella casa specchiata in punta di piedi.
1: Prima lei, signor Bianchi.
2: No, prima lei, signor Neri. È lei per primo che l'ha resa vedova.
3: Mariti miei, dice nel sonno. C'è una venatura di acido amore nella sua voce che li terrorizza e ognuno dei due spera che non sia per lui.
4: Io vi amo tutti e due.
2: Oh, signora Bianchi.
1: Oh, signora Neri.
4: Presto sarà l'ora di andare a letto. Ditemi con ordine cosa dovete fare.
5: Prendere il pigiama dal cassetto dove c'è scritto pigiama.
4: E poi dovrete levarvelo.
0: Mentre la città va scomparendo nel buio, Maria dei Pascoli, sdraiata sul trifoglio con le sue capre, si scopre il petto e traccia col rossetto un cerchio attorno ai capezzoli.
6: Sono leggera, sono una poco di buono. Dio mi manderà un accidente. Ho 17 anni, andrò all'inferno. Aspettate e vedrete. Peccherò fino a scoppiare.
3: Poi si stende e sprofonda, aspettando che il peggio accada. Le capre intanto masticano e sembrano ridere coi loro occhi a rettangolo, più vecchie del mondo.
0: Il reverendo recita al Colle Calvo la sua poesia del tramonto.
7: Ogni mattino che mi alzo, Signore, levo al cielo una piccola preghiera. Volgiti, prego, il tuo occhio a noi, povere creature nate per morire. Ed ogni sera al calar del sole chiedo per noi una benedizione, perché che passi la notte o no, è sempre un gioco che dura poco. Non siamo del tutto cattivi o buoni, noi che viviamo nel bosco di latte, e tu, Signore, vedrai per primo il lato buono di quello cattivo. Concedi ancora un nuovo giorno e per stanotte conservaci il sonno, e per il sole che ci tiene sani diciamoci addio fino a domani.

0: Ora che il regno della notte è tornato, Jack il Nero e il Ciabattino si infila i pantaloni di castità e si attrezza a uscire per combattere Satana nel bosco, armato di torce e di Bibbia. Digrigna i denti e si avvia a passo di lupo, immergendosi nella notte peccaminosa al grido di
1: «Gomorra o morte!»
2: E il signor Ciliegia, sobrio della domenica, come ogni giorno della settimana, se ne va felice a ubriacarsi, come fosse sabato, secondo la sua usanza di ogni notte.
3: «Mi dico sempre che mia moglie ha due mariti»,
0: dice tra sé il signor Ciliegia.
3: «Uno sobrio e uno ubriaco».
2: E la signora Ciliegia semplicemente...
4: «Ma io non sono fortunata. Sono fortunata perché ne ho due. Uno ubriaco e uno sobrio. Li amo tutti e due».
0: Il crepuscolo si è preso tutto fino a domani. Si è fatta notte in un tratto ora. La città è un colle di finestre. Le luci delle lampade dietro ai vetri richiamano le onde e i morti fuggiti verso il mare. Per tutta la tenebra che li avvolge, bambini e vecchi vengono adescati e cullati perché si addormentino.
2: Le ragazze da marito, davanti ai loro specchi, provano facce altezzose e invitanti, si incipriano e arricciano i capelli per la danza del mondo.

0: beoni al pub del marinaio bevono al fallimento della danza.
1: Abbasso i valzer, i quattro salti e pure il batticulo.
2: Ballare è contro natura,
0: sentenzia il signor Ciliegia, che ha già ingollato 17 pinte di birra.
3: Valdo nel suo angolo di bancone canta.

0: Che forza, Bambi!
1: Capitan Gatto, cieco, sale nella sua cuccetta. Vede nel buio, come i gatti. È lui stesso un gatto. Un gatto confuso nel nero. Un gatto blues. Nel riflesso delle lacrime, fa vela nel buio e va incontro ai suoi morti.
2: William, bailarino, Giona, balena, Giurlo, Alfredo, Tom, Ros.
3: Rosy è con Dio. Si è dimenticata di essere morta.
1: I morti escono con i vestiti della domenica.
4: Ascoltate come si solleva la notte.
1: Organ Morgan va a suonare l'organo in chiesa e vede Bach disteso su una pietra tombale.
5: Johann Sebastian!
6: Sebastian chi?
5: Johann Sebastian, il potente Bach.
6: Ma vare mengo ti e anche Bach, per Bacco.
1: Beatamente lo apostrofa il signor Ciliegia che si è appoggiato alla pietra di una lapide mentre barcolla verso casa. Il signor Edward Micio Paglietta e la signorina Elvezia, felicemente separati, eternamente fidanzati, uno in cima al colle, l'altra giù al mare dall'altra parte della città, si scrivono la consueta lettera notturna d'amore e di desiderio inesaudito che si guarderanno bene dall'intaccare per prolungarlo in eterno.
7: Oh, mio impagliatore, tuo per sempre.
1: E con lo sguardo abbraccia compiaciuta la stanza e il letto dove Edward Micio Paglietta non metterà mai piede.
8: Vieni tra le mie braccia, Elvezia, bruciano per te.
4: E si stringe al cuore il borsellino ricamato. Evaldo Bosco, l'ubriaco, carpisce nell'oscurità tentacolare del bosco di latte il corpo discinto di Polly Giarrettiera, che lo accoglie capiente come un armadio. Ma non è il suo nome che sgrana come un rosario mentre sdraiata sotto una quercia ricambia il suo amore. Quel nome canta nella fredda terra a 2 metri di profondità.
9: Ma io ripenso al mio solo amore, il solo che sul mio cuor si pose. Ora è nato il mio solo amato, il tuo.

esile notte si oscura. Una brezza dall'acqua increspata spira tra le strade prossime al bosco di latte, che si risveglia. Il bosco, dove ogni piede di albero è triforcuto per i cacciatori di amanti clandestini, ma che è un giardino costruito dal cielo per Marianna Marinara, che sa che il paradiso in terra esiste. E il popolo eletto pure, ed è sotto il colle calvo di Laregub, e dove i contadini alla fiera allestiscono cappelle di letti da sposa sfrenati e ignari. Il bosco, che per il reverendo Jenkins è un sermone di foglie verdi all'innocenza dell'umanità. Il bosco viene risvegliato da un improvviso fremito di vento per la seconda oscurità di questo giorno di primavera.

0: Abbiamo trasmesso Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, realizzato da Vinicio Capossela con una combricola di amici e con l'assenza straordinaria di Renato Striglia.
1: Sotto il bosco di latte. Prima voce, Vinicio Capossela. Seconda voce, Paolo Rossi. Capitan Gatto, Melingo. Gatto Blues, Vincenzo Costantino Cinaschi. Polly Giarrettiera, Nada. Signora Ciliegia, Ornella Vanoni. Signor Ciliegia, Sir Oliver Scardi. Elvezia Buonprezzo, Patti Pravo. Edward Paglietta, Mauro Ermanno Giovanardi. Signora Bianchi Neri, Geppi Cucciari. Signor Neri, Marco Stefanini. Signor Bianchi, Alberto Nerazzini. Signora Uff, Luciana Littizzetto. Signor Uff, Alessandro Bergonzoni. Signora Organ Morgan, Ermanna Montanari. Organ Morgan, Stefano Bollani. Signora Carnazza, Marisa Laurito. Signor Carnazza, Johnson Righeira. Lucio Pagnotta, Bobo Rondelli. Signora Pagnotta 1, Cristina Lubiani. Signora Pagnotta 2, Valentina Fiammetta Milan. Peppe Campagnolo, Concetto Campagna. Signora Campagnolo, Antonietta Badia. Signor Baldo Boscolo, Sandro Mizzi. Moglie di Baldo, Lu Colombo. Madre di Baldo, Elvira Furnasieri. Signor Posta per te, Stefano Impaglia. Signora Posta per te, Elisanna Panero. Reverendo Jenkins, Enzo Bianchi. Efisio La Morte, Ermanno Cavazzoni. Jack il Nero, Roy Paci. Giancato Marinaio, Gianluca Cato Senatore. Maria dei Pascoli, Daniela Pes. Gossamara Carnazza, Magalì Berardo. Piccola Lilli, Irene Sciacobelli. Rita Testona, Nadia Addis. Guida turistica, Giancarlo Cara. Le vicine, Mariangela Capossela, Monia Spallanzani, Liviana Davì, Azzurra Quartararo. Primo annegato, Lorenzo Ricca. Secondo annegato, Paolo Savarese. Terzo annegato, Marco Ceretto. Quarto annegato, Andrea Nadalin. Quinto annegato, Guglielmo Capurro. Pane perso, Giuseppe Manghella. Rosy Probert, Rosanna Perricone. Sir Spaccalancetta, Federico Sirianni. Marianna Marinara, Elisa Sereno. Bambini, Tazio Sebastiani, Bruno Battisti, Milo Di Mauro, Giovanni Nosei, Pietro Nosei, Federico Stefana. Bambine, Ada Stefana, Amelia Verzeletti, Lea Volpi. Marinaio, Donatello Racina. Vecchio, Vincenzo Basi. Beoni, Marco Cervetti, Franco Bassi, Tony Benzina. Sonorizzazione e montaggio, Alberto De Grandis e Alessandro Asso Stefana. Musiche e canzoni, introduzione al testo di Vinicio Capossela. Adattamento da Under Milk Wood di Dylan Thomas. A cura di Renato Striglia e Vinicio Capossela. Direzione musicale e arrangiamenti, Raffaele Tiseo. Produzione esecutiva, La Cupa SRL. Hanno suonato Raffaele Tiseo, Michele Vignali, Achille Succi, Andrea Lamacchia, Luca Grazioli, Luciano Tobaldi, Arturo Garra, Mirko Mariani, John Convertino, Riccardo Loda, Vincenzo Basi, Coro Mysterium Vocis, Rosario Totaro, Raffaele Pe, Nada, Melingo, Pierpaolo Capovilla, Paolo Rossi, Irene Sciacobelli. Canzoni, Ricordati di Rosy, Canzone di Polly, Lilli allo specchio, Spazza il mio camino.

0: Eccoci di nuovo.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
0: Eccoci in diretta da Via Asiago, dallo studio K1 di Roma. Sono Florinda Fiamma, siamo a Farnet, abbiamo ascoltato l'ultimo episodio di Sotto il Bosco di Latte di Vinicio Capossela e molte altre voci, e vi ricordo che il 3 giugno alle 20:30, se volete, potete ascoltarlo, riascoltarlo per intero, perché andrà in onda tutto insieme. E adesso, prima di ascoltare la storia del tuffo, sentiamo. Sono Florinda Fiamma, siamo a Farnet, abbiamo ascoltato l'ultimo episodio di Sotto il Bosco di Latte di Vinicio Capossela e molte altre voci, e vi ricordo che il 3 giugno alle 20:30, se volete, potete ascoltarlo, riascoltarlo per intero, perché andrà in onda tutto insieme. E adesso, prima di ascoltare la storia del tuffo, sentiamo l'ultimo brano del percorso musicale di oggi. Allora, vi ricordo che abbiamo ascoltato dei

Carlos Jobim, che creò questa canzone nel 1960. Questo brano poi però fu portato al successo nel 61 da João Gilberto e anche da Elis Regina. Sulle note pizzicate della chitarra di Miller, attorno a cui piano e contrabbasso lavorano con eleganza, si consuma un interessante matrimonio tra bossa nova e jazz, come è stato del resto nella grande tradizione statunitense degli anni 60. E allora ascoltiamo insieme Once I Loved.

0: E adesso è il momento di ascoltare la seconda parte del racconto sulle cure pediatriche palliative al tuffo. E oggi ascolteremo le voci di Francesca e Marco.
1: Dal punto di vista della sensibilizzazione, o comunque insomma della capacità nostra di far capire cosa sono le cure palliative pediatriche, da diversi anni, con un'intuizione e il supporto forte di Fondazione Maruzza, viene organizzato il Giro d'Italia delle cure palliative.

elettive pediatriche che di solito viene organizzato attorno a maggio-giugno. In ogni regione d'Italia ci sono delle tappe. Ecco, questo forse sta un po' aiutando a chiarire cosa sono, di cosa si occupano e quali sono gli obiettivi e il core delle cure palliative pediatriche.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo e questa è la seconda parte di un racconto che è iniziato nella scorsa puntata e che ci aveva lasciati idealmente ai piedi di una mongolfiera.
2: Come hai reagito quando Francesca ti ha detto che voleva portare la famiglia mongolfiera?
3: Ma insomma è stato non sorprendente. Francesca e Andrea, lo dico spesso, sono professori in cure palliative pediatriche e come molte altre famiglie, molti altri genitori ci insegnano molto, per cui per noi è un continuo, come dire, incrementare le nostre possibilità e capacità proprio in questo continuo scambio, condivisione di quelle che sono poi le cose vere, no? che migliorano la qualità di vita, come diceva prima Francesca. È su quello che lavoriamo. Non possiamo cambiare la storia, non possiamo guarire dalla malattia, ma abbiamo e dobbiamo impegnare tutte le nostre energie, le nostre forze per ogni giorno trovare nuovi campi e nuovi tempi e nuove motivazioni di cura.
4: Tutto quello che mi serve adesso è ritrovarmi con me stesso, anche se spesso con me stesso ritrovarmi non mi va.
1: Le voci che abbiamo appena sentito sono quelle di Sonia Kurzel e di Marco Bolognani. Sonia è andata in Trentino qualche settimana fa per capire meglio cosa fa il team che all'ospedale di Trento si occupa delle cure palliative pediatriche. Grazie alla Fondazione Hospice e alle persone con le quali ci ha messo in contatto, abbiamo scoperto, abbiamo visto nel concreto cosa significa prendersi cura di un bambino che ha una malattia che è inguaribile, ma che non è mai incurabile. Marco Bolognani è il responsabile della struttura che si occupa di tutto questo.
4: Che il mondo possa crescere se non parto da me.
3: Io nasco come pediatra in cure, in terapia intensiva pediatrica. Per cui il nostro obiettivo era sempre la guarigione, nel senso arriva un bambino molto critico e noi cerchiamo di guarirlo. Poi nel tempo mi sono reso conto che molte di queste patologie non sono guaribili, ma tutte hanno spazio di cura. E dunque insomma, nella maturazione professionale sono arrivato alle cure palliative pediatriche proprio perché è compito principale, sì, è importante guarire, ma è compito principale della medicina in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue professioni, la cura, il curare.
1: Da circa 6 anni Marco e il suo gruppo di lavoro si prendono cura di Maddalena e della sua famiglia. Maddalena ha 14 anni ed è affetta dalla sindrome di Ohtahara, che nel suo caso si traduce fra le altre cose in un ritardo neuromotorio. A Trento Sonia ha incontrato Marco e Francesca. Francesca è la mamma di Maddalena e nella scorsa puntata ci ha raccontato tutto quello che, grazie al supporto della struttura delle cure palliative pediatriche, riesce a fare insieme alla sua famiglia. Insieme a suo marito Andrea, a Maddalena e ai suoi fratelli Mattia, che ha 13 anni, e Margherita, che di anni ne ha 9. Insieme partono con il camper, viaggiano per l'Italia e anche all'estero, vanno a cavallo e un giorno vorrebbero salire tutti e 5 e tutti insieme sulla mongolfiera.
5: Io so di poter chiedere, cosa che prima... Noi abbiamo una pediatra molto brava che ci segue molto bene, con cui non ho mai avuto problemi. Però da quando ci sono loro so di poter chiedere tutto, cioè anche cose che non avrei magari chiesto a un medico. È un'attenzione proprio al nostro benessere e questo per noi è stata la svolta, appunto, perché sappiamo di poter contare su qualcuno e che quindi nel nostro benessere quotidiano vuol dire: se posso non ti faccio venire per 10 volte a Trento per fare una volta i raggi, una volta controllare i denti, una volta... Noi, per dire, abbiamo di solito questo pacchetto di 3 giorni che facciamo quando Maddalena sta bene, in un periodo in cui non ci sono influenze o cose particolari, in cui noi controlliamo tutto. Logicamente, se poi ci sono cose extra, ci si muove, però altrimenti noi prendiamo quel pacchettino di 3 giorni e sappiamo che quei 3 giorni sono dedicati a lei, ma poi non dobbiamo più fare grandi altri movimenti. E insomma, comunque per il nostro benessere familiare, saper di non essere sempre in balia dell'attesa dell'appuntamento, del non sapere quando, chi ci chiamerà, ecco, ma di avere qualcuno che tiene tutto sotto controllo al posto nostro, comunque è un sollievo.
3: Per noi sono storie, e sono storie, sono percorsi, e ci sono tantissime. Questa è una delle caratteristiche principali delle cure palliative pediatriche. I percorsi sono di estrema complessità e dunque servono tanti e diversi professionisti, dal fisioterapista, al logopedista, dallo psicologo, al medico, dalle infermiere, al maestro, all'insegnante di ginnastica che si inventa attività splendide per coinvolgere, mettere al centro Maddalena e coinvolgere tutti i compagni, l'assistente sociale piuttosto che lo specialista per la parte respiratoria o il dietista, insomma. C'è chi ha contato, no? Il numero di specialisti o comunque di professionisti che ruotano attorno a questi percorsi e che variano poi anche nel tempo. Questa è l'altra grande caratteristica che differenzia le cure palliative pediatriche da quelle dell'adulto. C'è una progressione, c'è un'evoluzione. Spesso iniziamo il percorso con bambini che magari sono neonati o lattanti o di qualche anno e portiamo avanti il percorso per diversi anni. E in questo il bambino evolve, la patologia cambia e dunque noi dobbiamo continuamente rivalutare insieme ai genitori, ai fratelli, alla famiglia anche allargata, perché il supporto di nonni, zii, insomma, è sempre fondamentale, rivalutare le nuove cornici di vita, di percorso che ci troviamo davanti.
1: Mentre Marco spiega e Sonia registra, dall'altra parte del tavolo, nella stanza in cui si sono messi a parlare, Francesca annuisce. È diventata mamma per la prima volta a 25 anni e quando sono nati gli altri due figli è stato subito chiaro, sia per lei che per suo marito Andrea, che ognuno sarebbe stato chiamato a fare la sua parte, anche Mattia e Margherita.
5: Il mio secondo figlio, Mattia, è nato 15 mesi dopo Maddalena ed è nato quando noi quindi non avevamo neanche ancora la diagnosi, quindi abbiamo scelto di avere Mattia, scegliendo di accoglierlo e accettarlo in qualsiasi caso. E lui quindi è cresciuto praticamente con Maddalena. All'inizio avevano uno sviluppo tra virgolette molto simile, perché erano tutti e due piccolini, neonatini, poi è iniziato ad esserci il divario e l'altra sorellina è arrivata 3 anni dopo. Però noi non abbiamo mai identificato Maddalena con la sua malattia, cioè io penso che i miei figli, gli altri due, non sappiano dire che malattia ha Maddalena, nel senso che sanno che ha delle crisi epilettiche, sanno gestirla paradossalmente molto bene, se io ho bisogno vado un attimo, dai un'occhiata, ma non identificano Maddalena con una malattia. Maddalena è così ed è la nostra normalità ed è sempre stato così. Mattia, che appunto ha solo un anno meno di lei, se c'è bisogno aspira Maddalena. Maddalena utilizza un aspiratore per quando ha troppe secrezioni, ha troppa salivazione e lui mi dice: mamma, Maddalena è da aspirare, e se io sono anche solo sto cucinando, ho le mani sporche, e lui l'aspira tranquillamente. Inizia anche la sorellina, però la sorellina è meno sanitaria. Il fratello è proprio più attento a queste cose e ci tiene alla cura, ecco, della sorella.
1: Francesca, continua a raccontare, è un'insegnante, lavora in una scuola primaria e insegna italiano. Suo marito Andrea lavorava come operaio, era dipendente per una piccola ditta e poi, per potersi permettere di avere più autonomia rispetto alle esigenze dei suoi figli, è diventato un lavoratore autonomo. Tutto si è ricomposto intorno a Maddalena, niente si è rotto.
5: Sicuramente io e mio marito siamo molto complementari. Lui è quello che opera, mettiamola così. Quando c'è qualcosa da fare di sanitario, io se posso mi tiro indietro. Lui se può interviene invece. E quindi su questo ci compensiamo molto. Poi certo, non è sempre facile avere la stessa idea, non è sempre facile pensarla allo stesso modo, ma semplicemente perché la vita di tua figlia è una cosa talmente importante che arrivi magari a sbrogliarla, a cercare di andare in profondità. E quindi nella vita tra marito e moglie comunque ti mette anche a volte a doverti confrontare su temi grossi, importanti, e quindi non è facile per questo. Sulla parte della vita quotidiana io sono quella che si agita, lui è quello che si agita e non lo dice.

0: spesso quando ci dicono le cure palliative pediatriche, oddio, fine vita, poverini, sì, va bene, ma non è questo. Il nostro compito è quello di coltivare la speranza, che può essere speranza di guarigione in alcune fasi, sì, può essere speranza di tempo di vita buono, assolutamente, può essere la speranza di un miracolo, beh, perché non dobbiamo stare insieme in questo percorso, e l'importante è che la speranza del miracolo non cambi l'attenzione alla qualità, che non cambi l'attenzione al qui ed ora. E poi c'è il grande tema della speranza, e qui rientra anche l'approccio globale che dobbiamo tenere. Francesca un po' l'aveva accennato, non è solo un approccio alla patologia, ma è un approccio, sì, ai problemi, ai sintomi, ai problemi legati alla ventilazione piuttosto che al movimento, ma anche ai problemi, ai bisogni psicologici, ai problemi, ai bisogni sociali, socio-economici, chiamiamoli, ma anche a quelli spirituali, intesi come speranza di un senso in quello che sta succedendo, speranza di un senso in quello che può succedere adesso, domani, ma anche nel momento del fine vita e anche dopo.
1: Ti chiedo qual è magari l'elemento...
0: Troppo prete?
1: Questo non lo so, dici.
0: Mi accusano a volte di essere troppo prete, vero? E spirituale non vuol dire religioso, non l'ho detto.
1: Su questo elemento vuoi aggiungere qualcosa? Prima mi era venuto. Se ti torna dimmelo pure.

0: Quando in redazione abbiamo discusso della possibilità di raccontare le cure palliative pediatriche, non abbiamo avuto molti dubbi. Volevamo farlo e volevamo farlo per raccontare sia lo sforzo di chi si prende cura, di chi rischierebbe di rimanere indietro, e sia il sollievo di una madre, il sollievo in questo caso di Francesca. Sono più di 30.000 in Italia i bambini che avrebbero bisogno di questo tipo di cure, lo dicevamo anche nella scorsa puntata. I servizi non sono disponibili in tutte le regioni, vogliamo pensare che non lo siano ancora, ma lo saranno. Volevamo parlare di questa esperienza molto concreta alla radio proprio per offrire uno spaccato su una condizione che esiste e soprattutto è replicabile. Ovviamente ci siamo chieste quale fosse il tono giusto per parlare di questo tema, un dubbio che Sonia a Trento, prima di andare via, ha condiviso con Marco e con Francesca.
1: È vero, è ancora uno stigma importante non solo fra i laici, diciamo, le persone comuni, ma anche fra il personale sanitario, che insomma dovrebbe essere un po' più attento. Probabilmente è anche colpa nostra che non riusciamo a dare un taglio sempre più incisivo sul fatto che anche il termine palliativo è un termine bellissimo, viene, no, dal latino, il mantello, questo mantello che avvolge, protegge, riscalda. E dunque non è il nome che deve incutere timore o, come dire, anche per qualcuno forse avversione, non lo so. Probabilmente ci sono delle paure che ognuno di noi porta anche verso la morte in sé. C'è molta non conoscenza, perché il tema delle cure palliative pediatriche è bambino oncologico, fine vita. Invece dal punto di vista proprio dei grandi numeri, 5-10% sono bambini con diagnosi oncologica, tutti gli altri sono bambini con diverse tipologie di diagnosi, che vanno dal feto con malformazioni al trauma che ha dato lesioni permanenti, all'oncologico, alle malattie neuromuscolari, eccetera eccetera. Se poi alziamo ancora lo sguardo e dall'Italia o dall'Europa andiamo nel resto del mondo, ci rendiamo conto che nei paesi a sviluppo ridotto, o comunque insomma in cui i problemi sono anche di tipo economico, la maggior parte dei bambini elegibili alle cure palliative pediatriche sono bambini con HIV, con infezione, con malnutrizione, e la maggior parte dei paesi in cui forte è il bisogno di cure palliative pediatriche hanno poco o nulla dal punto di vista organizzativo, mentre nei paesi occidentali, dove sì c'è bisogno però forse un po' meno, lo sviluppo è molto più forte. L'altro dato importante è che il fabbisogno è in crescita, perché sempre di più i colleghi di terapia intensiva neonatale pediatrica, i colleghi che si occupano di terapia enzimatica, i colleghi che si occupano di malattie metaboliche eccetera, diventano bravi a migliorare l'aspettativa di vita, che però è una vita legata comunque a dei bisogni assistenziali, a dei bisogni che vanno attentamente valutati e supportati.
2: Sono d'accordo sul fatto che appunto questo timore verso le cure palliative pediatriche sia legato a una non conoscenza di quello che fanno le cure palliative pediatriche, e in realtà sì, anche di un forte timore verso la morte, nel senso che comunque la morte legata comunque ad un bambino, ad un ragazzo, rimane comunque un tabù. Io ogni tanto, quando dico che ho chiesto che non ci sia un accanimento terapeutico nei confronti di Maddalena, e che quindi a un certo punto, quando lei desidererà lasciarci, potrà farlo, perché ha il suo diritto di essere stanca, di vivere in un corpo che comunque non risponde a quello che lei vorrebbe fare, di dover comunque essere assistita sempre, di dover sempre essere sottoposta a delle manovre, quindi quando sarà il momento e lei si spegnerà, noi lo accetteremo. E non è una cosa accettata, invece è un tabù, è una cosa di cui non si può assolutamente parlare. Quindi da una parte non si conosce che le cure palliative fanno anche altro, e dall'altra però non ci si può permettere di dire che si può arrivare ad un fine vita accompagnati con serenità e con una scelta di profonda, ecco.
1: Ci sono ancora fatiche per le famiglie, che sono fatiche legate all'organizzazione per lo più, fatiche al fatto che in diverse regioni d'Italia non ci sono ancora le cure palliative pediatriche, fatiche anche dell'equipe di cure palliative pediatriche a cercare di mediare, di comunicare, di oliare il percorso, perché poi è questo il nostro lavoro, no? Cercare di agevolare la strada che sta percorrendo la famiglia, oliare, togliere macigni, togliere anche sassolini un po' più piccoli, per permettere una buona qualità di vita di quel percorso, che può essere di un'ora, di un giorno, di una settimana, di mesi o anni, a seconda della patologia e a seconda delle cose che succedono.
2: A me, proprio da Marco, tempo fa, quando dovevo riprendere a lavorare, mi è stato detto, avevo detto che insomma volevo provare a rientrare al lavoro chiedendo un part time, e mi è stato risposto: se non ti danno il part time, chiamami che vengo io a parlare col dirigente.
3: E alla fine?
2: Alla fine me l'hanno dato senza il suo intervento. È andata bene.
0: Grazie a Marco Bolognani e grazie a Francesca per essersi messi a disposizione. Abbiamo ascoltato le loro voci nel corso di due puntate, puntate che vorremmo chiudere con una riflessione. Allora abbiamo chiesto a Ilaria Gaspari, che spesso è qui con noi in studio, di ascoltare le loro voci. Ciao Ilaria.
4: Ciao Sara, buon pomeriggio. È stato molto interessante ascoltare queste voci, molto emozionante anche, e credo che questo tema della cura palliativa ci offra tantissimi spunti di riflessione anche su quello che significa cura, quello che significa prendersi cura di qualcuno che non può guarire.
0: È una parola che usiamo molto spesso, cura, ultimamente.
4: È una parola che usiamo molto spesso, talvolta anche in maniera un po' retorica, un po' a sproposito, ma appunto nell'espressione cura palliativa, cure palliative, c'è qualcosa di molto interessante. Si tratta di un'espressione che viene coniata in realtà in inglese da un medico canadese, Balfour Mount, nella prima metà degli anni 70. Qualche anno prima una infermiera britannica, Cicely Saunders, aveva fondato il primo hospice, che era appunto un luogo dedicato alla cura di chi non può guarire. Ecco, l'espressione in realtà viene coniata in inglese, ma con una radice latina, perché in latino il pallium è un mantello. È un mantello molto ampio, è un mantello che avvolge. E infatti
0: lo ricordava anche Marco.
4: Esatto, lo ricordava anche Marco, ed è secondo me molto interessante questa immagine, no? Perché è una metafora che diventa correlato oggettivo di quello che questo tipo di cura può fare per la persona che non si spera guarisca, perché è esclusa dall'evidenza scientifica la possibilità della guarigione, e però che merita comunque, ha comunque diritto di essere avvolta da una forma di cura. Cura è una parola appunto che viene anche questa dal latino, e che indica una forma anche di sollecitudine e di preoccupazione, no? La cura è anche la preoccupazione, la cura è anche un modo di rendersi solleciti verso l'altro, ma ha anche una radice che in realtà riguarda appunto nella suo corrispondente greco, nella epimeleia, che appunto è il corrispettivo greco di quello che è la cura latina, riguarda una postura che è anche di per sé un esercizio filosofico. Non per caso questa parola viene utilizzata per la prima volta nella storia della filosofia da Platone, che l'attribuisce a Socrate come una prescrizione che lui dà al giovane Alcibiade. Cioè il prendersi cura, in quel caso il prendersi cura di sé come forma anche di autoconoscenza, è il presupposto necessario per qualsiasi successivo esercizio del pensiero filosofico. Ecco, quindi secondo me dentro questa parola appunto cura palliativa, che non va confusa con la cura dall'effetto placebo, con quindi una illusione di benessere che nasce per suggestione psicologica, ma che ha a che fare con l'avvolgere la persona che vive la debolezza della malattia e che però ha bisogno di essere protetta, perché anche quella, come è stato detto nella puntata, mi ha colpito molto, no? Anche quella è vita anche quella che non è perfetta. Ecco, presenta una possibilità anche per l'esercizio di uno sguardo di sollecitudine, di sorveglianza, di vicinanza, di partecipazione e di protezione anche da quello che non può essere del tutto scongiurato, malato, ma che giorno per giorno viene tenuto lontano nei suoi aspetti più terribili. E c'è una pratica filosofica che viene portata avanti nella cura, è la pratica anche del distinguere quello che non possiamo cambiare, quello che non possiamo risolvere alla radice, da quello su cui possiamo agire invece, perché appunto agire sul benessere di chi non guarirà ma comunque sta vivendo è sicuramente qualcosa di fondamentale, no? Soprattutto nelle condizioni di chi ha una prospettiva di vita che è confinata, diciamo, alle restrizioni della malattia. Quindi credo che questa storia sia molto istruttiva anche al di là di quello che ci racconta direttamente, che pure è tantissimo, perché ci fa riflettere su cosa significhi prenderci cura.
0: E anche Ilaria, che cosa significa, ci insegna questa storia, che cosa significa prendersi cura collettivamente di storie che potrebbero rimanere individuali e che invece nel momento in cui vengono prese in carico da una collettività, in questo caso di professionisti, ma anche abbiamo ascoltato nella scorsa puntata di insegnanti, di educatori, di compagni di classe, diventano storie che mostrano come si possa alleggerire le vite di ognuno per renderli più partecipi all'interno della società. Grazie ancora dunque a Marco Bolognani e a Francesca, grazie a Ilaria Gaspari e a Sonia Curzi e a tutte le persone che hanno reso possibile questo racconto. Se avete avuto o avete esperienze simili a quella di Francesca, scriveteci a mano, come stanno facendo in molti in queste ultime settimane. Mandate le vostre lettere all'indirizzo via Asiago 3 00195 Roma, oppure mandateci, mi verrebbe da dire più tradizionalmente, ma in realtà sarebbe il contrario, oppure mandate le vostre mail a iltuffo@rai.it.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Eccoci tornati in diretta dallo studio K1 di Via Asiago. Sono Florinda Fiamma, si sta per concludere la puntata di Fahrenheit con il consiglio di lettura legato alla storia del tuffo. Abbiamo ascoltato le voci di Francesca e Marco, questa storia anche molto dolce, molto commovente, di cure pediatriche e palliative. Allora, come consiglio di lettura abbiamo pensato di suggerirvi questo libro dal titolo La figlia unica di Guadalupe Nettel, una scrittrice messicana pubblicata in Italia dalla Nuova Frontiera. Vi leggo qualche riga di questo romanzo. Ho pensato che l'amore si rivela spesso illogico, incomprensibile. Molti di noi fanno così quando si innamorano di una persona molto malata, di una persona che vive lontano, di una persona impegnata in una storia precedente nella quale non c'è posto per noi. Chi non si è tuffato in un amore abissale pur sapendo che non avrebbe avuto futuro, aggrappato a una speranza fragile come un filo d'erba? E a questo amore si lega la mamma, una delle protagoniste di questa storia, che è appunto una figlia con una malattia cronica. Un libro che scardina i luoghi comuni sui rapporti familiari, parla di amore, accudimento e di svolte inaspettate. Laura e Alina sono due amiche, sono tornate in Messico e Alina è rimasta incinta. Sembra tutto andare per il meglio, ma un'ecografia rivela che la bambina ha una malformazione e forse non sopravviverà al parto. Questo non accade, perché invece la bambina sopravvive, e Alina e suo marito cominciano un doloroso e inatteso processo di accettazione, ma in qualche modo anche di gioia. E Laura, la protagonista, a narrarci dilemmi di questa coppia, e lei anche riflette sulle incomprensibili logiche dell'amore e le strategie che inventiamo per superare le delusioni e forse anche i dolori. Fahrenheit finisce qui. Io sto per dare la linea a Paola De Angelis e a Sei Gradi. La settimana prossima, lunedì, torna Fahrenheit sempre alle 15 con Graziano Graziani. Io per ora vi saluto, vi auguro buon fine settimana con tutti i membri della redazione: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio sono stati Alessandro Amendolara e Gianluca D'Ascenzi. Un saluto da me, Florinda Fiamma, a prestissimo, ciao!

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sei gradi.
2: E dopo Fahrenheit e il tuffo continuano i programmi in diretta di Radio 3. Buonasera a tutti da Paola De Angelis. Con me ci sono Luigi Iavarone in regia, Marco Azzori alla parte tecnica e la cura di Sei Gradi di Nicola Catalano. Oggi è venerdì, l'ultimo appuntamento della settimana, che coincide anche con l'ultimo appuntamento del mese, quindi comunque il venerdì la musica la scelgono gli ascoltatori di Sei Gradi. E oggi in particolare la sceglie Sergio Verzaro da Milano, che di sé dice baby boomer, e poi aggiunge qualche altro particolare. Si interessa alla musica grazie a Sanremo. I primi ricordi musicali sono A Chi di Fausto Leali e A Wider Shade of Pale dei Procolarum. Si procura quindi il primo impianto stereo, giradischi, amplificatore, casse, con le consegne natalizie, poi approda ben presto al progressive, a Frank Zappa, e attraverso Zappa arriva la musica contemporanea e d'avanguardia, quindi Varese e Cage. A questo punto comincia a interessarsi anche del passato e approda alla musica rinascimentale, che adora, escludendo invece poi Beethoven, perché il romanticismo lo lascia del tutto indifferente. La selezione di Sergio Verzaro stasera ci porta da Pink Anderson ai Rapsodia Trio.

0: ain't coming back no more.
1: Magnifica apertura scelta dal nostro ascoltatore Sergio Verzaro, Pink Anderson, I'm going to walk through the streets of the city. Pink Anderson, musicista blues, come avete sentito, era nato nel 1900. Avete presente gli imbonitori nei film western, quelli che vendono le pozioni buone per tutti i mali? Ecco, lui inizia a lavorare per uno di questi dottori nel 1914 per intrattenere il pubblico, mentre il presunto dottore vendeva questa mistura che andava bene un po' per tutto. Medicine Show è anche il titolo dell'album registrato nel 1961, quindi un folk intriso però di blues tradizionale, per raccontare delle storie semplici, quelle delle classi più umili, delle persone che vivevano negli stati del sud degli Stati Uniti. E quindi già all'epoca lui rievocava un tempo che era antico, molto prima delle sue registrazioni. Era nato nella Carolina del Sud e fin da piccolo cantava per strada in cambio di qualche spicciolo, come chitarrista era autodidatta, e quindi per una trentina d'anni, dal 1915 fino a ben oltre gli anni 40, girò tutto il sud-est con questi vari Medicine Show, accettando qualsiasi lavoro gli capitasse, quindi non solo come musicista e cantante, ma anche come ballerino e comico. Registra alcune canzoni nel 1928, poi c'è una lunghissima pausa fino al 1950, quando ne registra altre per la Riverside. Nel frattempo continua a esibirsi a feste, fiere di strada, spettacoli itineranti fino a tutta la metà degli anni 50, e poi di nuovo torna in studio nel 61, tra l'altro, per questo disco. Primo grado, chissà se nel frattempo vi è venuta qualche idea, da lui, Pink Anderson, e da Floyd Council, un altro musicista blues, Syd Barrett ricava il nome del suo gruppo.

0: Possiamo essere d'accordo almeno su questo, che è la prima canzone space rock della storia, perché già qui si stanno aprendo delle diatribe al 335-5634-296. Intanto questi erano i Pink Floyd a 6 gradi a Radio 3, Astronomy Domine, da The Piper at the Gates of Dawn 1967. Siamo praticamente nell'estate dell'amore, in questo periodo di grande ottimismo, pop e psichedelia, però questa canzone porta in un luogo molto più oscuro della galassia rispetto a quelle visioni flower power caleidoscopiche. È scritta tra il 66 e il 67. I Beatles, tra l'altro, erano proprio al lavoro su Sgt. Pepper, avevano già fatto un grosso salto l'anno prima con Revolver, ma altri gruppi nuovi come Pink Floyd stavano emergendo, conquistando la loro fetta di pubblico e di successo. Qualcuno scrive: sì, va bene Roger Waters, bravo David Gilmour, ma Syd Barrett, altra categoria, che pezzo formidabile. E in effetti questo era proprio il suo breve periodo d'oro come cantautore. E oltre ad essere un pezzo space rock, probabilmente anche qualcosa di più, cioè uno di quei bellissimi momenti di illuminazione dati, bisogna dirlo, dall'acido lisergico di cui i Beatles, in particolare John Lennon e George Harrison, avevano già sperimentato abbondantemente. Quindi momenti in cui la natura, la vita, Dio, i misteri dello spazio si connettono e acquistano un senso molto profondo. Secondo grado della selezione di Sergio Verzaro, le Peel Sessions, i mini concerti radiofonici di John Peel alla BBC, a cui hanno partecipato i Pink Floyd e anche PJ Harvey.
1: Ci ho raccolto!

Dollar Dollar, una delle tracce da The Hope Six Demolition Project di PJ Harvey, disco del 2016 che traeva ispirazione dai viaggi che lei aveva fatto insieme al fotoreporter Seamus Murphy in Kosovo, Afghanistan e Washington DC nell'arco di diversi anni. E il titolo del disco prende spunto dal progetto Hope Six negli Stati Uniti, in cui alcuni alloggi popolari fatiscenti in zone ad alto tasso di criminalità furono demoliti per far posto ad abitazioni migliori, ma molti ex residenti non potevano più permettersi poi di vivere lì, quindi questo progetto venne accusato di essere in realtà una pulizia sociale. Un disco, questo Hope Six Demolition Project, che PJ Harvey registrò con questa residenza alla Somerset House di Londra, in cui lei, i musicisti, i produttori Flood e John Parrish erano in questa sala, separati dal pubblico da un vetro, quindi soltanto il pubblico li poteva vedere, ovviamente doveva anche pagare per assistere alle prove e alla nascita di questo disco. Mentre intanto ci commentate i Pink Floyd come ancora bellissima, inossidabile dopo 60 anni, scrive qualcun altro ha alzato il volume al massimo. Passiamo al terzo grado, che è la Island Records, che pubblica PJ Harvey, e più di 40 anni prima il secondo disco di Grace Jones, in cui oltre a varie cover di musicisti come Bill Withers, Iggy Pop, Astor Piazzolla, cantava anche dei pezzi originali scritti anche da lei, e quindi da Night Clubbing Art Groupie.

E questa era Art Groupie da Nightclubbing di Grace Jones, un disco di rock, di funk, di post-punk, di pop, di reggae, un disco che ha cambiato il pop dell'epoca e che ha avuto una grandissima influenza nei decenni successivi. Pensate a musiciste come Lady Gaga, Rihanna, Nicki Minaj, come FKA Twigs, oppure anche Roisin Murphy, come Janelle Monáe. Tra l'altro confluiva nel personaggio di Grace Jones, nell'artista Grace Jones, anche l'esperienza fatta presso il Dipartimento di Teatro all'Università di Syracuse, l'esperienza come modella per i grandi nomi degli anni 70, e quindi nei suoi concerti, nei suoi spettacoli innescava delle riflessioni sulla razza, sul genere, sull'identità afroamericana, la sua estetica androgina. Pensate anche a un personaggio come Annie Lennox, no? Venuto dopo. Quindi non cantante o diva, ma opera d'arte. Intanto c'è chi si riconosce nel percorso musicale di Sergio Verzaro, che oggi sceglie la musica a 6 gradi qui a Radio 3, ce lo scrive Gilberto. È un percorso tipico degli ultra sessantenni, anche se poi non condivide l'opinione su Beethoven e consiglia la lezione fatta da Bosso sulla Quinta Sinfonia alla RAI, eccetera eccetera. Ma insomma, non mi soffermerei su queste polemiche o divergenze di gusto. E andrei al quarto grado, che è la partecipazione a Sanremo, perché Grace Jones partecipò nel 91. Lucio Dalla, 5 partecipazioni in totale, complessive, a cominciare da Puff Boom, l'esordio nel 66. 10 anni dopo, di Lucio Dalla usciva un concept sul tema dell'automobile, scritto insieme a Roberto Roversi, un disco che nasceva da uno spettacolo intitolato Il futuro dell'automobile e altre storie. E questa è Nuvolari.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende su.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

E questo era Lucio Dalla con il suo classico dedicato a Nuvolari. Siete all'ascolto di Radio 3, questo è 6 gradi e stiamo ascoltando la musica scelta oggi pomeriggio da Sergio Verzaro, nostro ascoltatore, che ha scritto a 6gradi@rai.it l'indirizzo email per partecipare all'ultima puntata della settimana, appunto quella del venerdì. Dalla come cantore di piloti, di gare, di automobili, della velocità, questo era appunto l'album Automobili del 76, scritto insieme a Roberto Roversi, nasceva da uno spettacolo teatrale, lo abbiamo raccontato prima. 20 anni dopo Dalla dedicherà anche un omaggio, un ricordo molto commovente ad Ayrton Senna, che morì in questo incidente a Imola nel 94. Nel frattempo qui è la rivincita dei baby boomer, perché Germana scrive: anch'io sono una baby boomer, mi ritrovo molto e capisco questa scaletta. Poi ci sono vari ringraziamenti, c'è Lidia che dice che il documentario di PJ Harvey, basato sulla genesi e produzione di questo disco che oggi abbiamo sentito, documentario intitolato A Dog Called Money, è fenomenale, quindi ne consiglia la visione. E poi Sergio che dice: beh, senza voler offendere nessuno, ma anzi no, è Michele, sono confusa, senza voler offendere nessuno, le playlist degli ascoltatori saranno anche sprovviste delle dotte citazioni della redazione di 6 gradi, ma a volte sono davvero godibili. Ma per carità, Michele, sono tipo 16 anni che ce lo dite tutti i venerdì. Prossimo grado è molto dritto tra Lucio Dalla e Antonio Vivaldi, perché erano entrambi nati il 4 marzo. Uno nel 1943, l'altro giusto qualche anno prima, nel 1678. Di Vivaldi il nostro ascoltatore Sergio ha scelto Nisi Dominus, salmo in sol minore per contralto

Viola d'amore, archi e basso continuo, un lavoro collegato all'attività di Vivaldi presso l'ospedale della Pietà, che era uno degli orfanotrofi veneziani per ragazze, per fanciulle. E ascoltiamo il quarto brano, che è Cum Dederit, Marie-Nicole Lemieux, Philippe Jaroussky e l'ensemble Matthäus, diretto da Jean-Christophe Spinozzi.

Splendida questa siciliana di Vivaldi cum dederit Danisi Dominus, il Salmo 127 dei Vespri, trasposto in un mottetto solista per mezzosoprano e archi. E come tutte le esecuzioni pubbliche alla Pietà, l'ospedale della Pietà a Venezia veniva eseguito da dietro una grata ornamentale che stava nella tribuna dell'organo sopra l'altare. Sono arrivati vari messaggi. Lucio Dalla, il nostro angelo custode, scrive Antonio, e poi Alberto che dice: ascoltarvi, ascoltare le playlist degli ascoltatori è qualcosa che ti fa stare lì e da nessun'altra parte. È un saluto molto affettuoso, e quindi insomma complimenti a Sergio Verzaro che oggi ha scelto le musiche qui a 6 gradi a Radio 3. Siamo al sesto e ultimo di questi passaggi. Il cuculo, tratto dall'Estate di Vivaldi, viene rielaborato in un disco del Rapsodia Trio che si intitola Poetical Röntgen Cabinet. Rapsodia Trio sono Maurizio Deò, violino, violoncello, corno, Luigi Maglione, varie chitarre e oud, Gianpietro Marazza, fisarmonica. Ora, Wilhelm Röntgen è stato un fisico tedesco che ha scoperto i raggi X e quindi ha preso il premio Nobel per questa sua scoperta, mentre il Rapsodia Trio vede questi tre musicisti di provenienze diverse, chi ha suonato con Moni Ovadia negli anni 70 e ha studiato violino alla scuola gitana di Budapest e poi anche in India, chi è autodidatta, chi invece è diplomato in clavicembalo e in chitarra al conservatorio. Quindi il nostro ascoltatore Sergio Verzaro, da questo disco del Rapsodia Trio, ha scelto Czar.

0: Eh sì, c'è anche un finale commovente, anche se forse non era stato previsto dal nostro ascoltatore Sergio Verzaro, perché Maurizio De O, grande violinista klezmer, se n'è andato un paio di mesi fa. Era questa la conclusione della selezione di Sergio Verzaro. Mentre qualcuno ci scrive: beh, potremmo dire che quando gli allievi qualche volta superano i maestri, lode ai maestri. Andiamoci molto, molto piano, caro Guido, da cui aspettiamo una scaletta entro la metà del prossimo mese, così almeno mettiamo un po' i puntini sulle i. Io vi ringrazio per i messaggi, per l'ascolto, e ringrazio anche Luigi Iavarone in regia, Marco Azzori alla parte tecnica, e vi saluto per un po', perché da lunedì troverete in conduzione Luca Damiani, quindi poi insomma l'estate, ci sono le repliche e così via. Ci sentiamo in autunno, tra poco c'è il giornale radio, a seguire Hollywood Party. Buon proseguimento su Radio 3, a presto da Paola De Angelis.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Prove tecniche di accordo. Trump: revochiamo il blocco navale Hormuz e in collaborazione con l'Iran e l'agenzia atomica distruggeremo l'uranio arricchito. Giochi di guerra. Drone russo cade in Romania e causa due feriti. La NATO pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza. La premier Meloni: fatto gravissimo. Putin è disponibile a un'indagine obiettiva se verranno restituiti i resti. Scenari economici. Istat: salgono occupazione ad aprile e il PIL del primo trimestre, in crescita l'inflazione, più 3,2% su base annua. La Commissione europea promuove l'Italia sulla lotta all'evasione. Undicenne tenta di accoltellare il professore in una scuola media di San Vito Lo Capo, riprende la scena con il cellulare e posta il video su un gruppo Telegram. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Sembra essere entrata nella fase finale la difficile trattativa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Trump, durante una riunione nella Situation Room, poco fa ha annunciato che prenderà una decisione a breve, ma intanto si dice disposto a revocare da subito il blocco di Hormuz. Ci aggiorna la corrispondente.
3: Il presidente Donald Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione finale sull'accordo con l'Iran. Lo ha annunciato con un lungo post sul suo social Truth, in cui ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, scrive Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump fa sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e verranno distrutte. Non ci sarà alcuno scambio di denaro fino a nuovo avviso, aggiunge Trump, un probabile riferimento ad aiuti finanziari o a scongelamento dei fondi dell'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Lo stretto di Hormuz continua ad essere il nodo delle trattative. Oggi sono però passate 24 anni, fanno sapere i Pasdaran, il corrispondente da Istanbul.
4: L'Iran prova a ridimensionare subito gli annunci di Trump. L'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, quindi all'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, cita fonti informate e dichiara che l'accordo è sì nella sua fase finale, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. I commenti del presidente degli Stati Uniti vengono definiti come un misto di verità e falsità e un tentativo di vendere una sua vittoria che non esiste. Il memorandum d'intesa, si specifica, includerebbe il cessate il fuoco anche in Libano e lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. L'eventuale distruzione delle scorte di uranio arricchito sarebbe ancora da discutere, ma se gli Stati Uniti levassero davvero il blocco navale, allora l'Iran riaprirebbe Hormuz, senza rinunciare però a un'opera di monitoraggio. Gli americani evitino richieste eccessive, esorta il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha ridiscusso con l'Oman la gestione dei transiti navali nello stretto. Ma c'è anche chi non ha alcuna fiducia negli Stati Uniti. È il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che ha detto: non otteniamo concessioni con il dialogo, ma soltanto con i missili. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Indignazione e allarme dell'Europa e della NATO dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo sulla città di Galasi, Romania. L'ordigno ha colpito un condominio di 10 piani, ferendo lievemente due persone. Sale la tensione diplomatica mentre a Bruxelles si lavora al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
5: Non ci sono prove che il drone caduto in Romania sia russo, rilancia la posizione di Mosca il presidente Putin dal Kazakhstan, ma siamo pronti a un'indagine obiettiva, concede, se ci verranno consegnati i resti, avverte poi. Come prassi al Cremlino, Putin rovescia la responsabilità sull'Ucraina, potrebbe essere un drone di Kiev, deviato dalle difese elettroniche o da una carenza di dati. Che la Russia stia preparando una guerra con l'Europa è una bugia, si indigna Putin, la Russia non è una minaccia per l'Europa. In Ucraina stiamo avanzando ogni giorno, assicura il leader del Cremlino. Era un drone Geran 2 ed era di fabbricazione russa, la conferma del Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sull'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che ha annunciato l'espulsione del console generale russo. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Mosca, Medvedev, sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio rivolgendosi ai cittadini europei. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania. Difenderemo ogni centimetro dell'alleanza, la promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR3.
2: Un episodio questo condannato anche dalla Premier Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della Premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la Premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato. Un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica. La sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR3.
2: E vediamo allora i dati diffusi oggi dall'Istat, di cui abbiamo appunto sentito nel servizio che ci ha preceduto. Crescono PIL, disoccupazione ai minimi dal 2004, ma l'inflazione rialza la testa.
6: Ad aprile gli occupati sono cresciuti di 123.000 unità sul mese e di 269.000 unità sull'anno. L'Istat sottolinea che il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, mentre il tasso di disoccupazione al 5,1% è ai minimi sempre dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede poi al rialzo le stime sul PIL del primo trimestre, in aumento dello 0,3% sui tre mesi precedenti e dello 0,8% sul primo trimestre 2025. Allo stesso tempo però torna a salire l'inflazione, che a maggio sfonda il muro del 3% al 3,2 su base annua dal 2,7 del mese precedente. L'accelerazione risente prevalentemente di quella dei prezzi energetici e dei trasporti, stabile il cosiddetto carrello della spesa a più 2,3%. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Questa mattina la relazione del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. Tra i temi affrontati, la sfida dell'intelligenza artificiale, che può servire per aumentare la produttività e gestire anche il calo demografico, ma deve essere governata anche con un intervento pubblico, dice. Sentiamo.
7: Intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la domanda di competenze. Restare ai margini di questa trasformazione significherebbe accettare un arretramento della capacità di crescere, proprio mentre l'invecchiamento della popolazione rende indispensabile aumentare il contributo di ogni lavoratore e di ogni impresa.
2: Siamo alla cronaca italiana. Altro grave episodio in una scuola, questa volta di Mazara del Vallo, dove uno studente delle medie di appena 11 anni ha tentato di accoltellare il professore.
8: Ha persino indossato un casco per non farsi riconoscere. Poi ha tirato fuori un coltellino, pare ne avesse anche un altro, e ha tentato di colpire il professore di tecnologia. Tutto è avvenuto stamani in una scuola media di San Vito Lo Capo, nota località marittima nel Trapanese. L'insegnante ha reagito e ha disarmato lo studente. Per il professore solo un taglio superficiale su una mano. A rendere la vicenda ancora più inquietante è la circostanza che l'undicenne impugnava con l'altra mano un cellulare e avrebbe fatto partire una diretta in un gruppo Telegram durante l'aggressione. Ancora tutti da capire i motivi di quanto accaduto. Non ci sarebbe stata alcuna tensione tra i due, e il fatto che il ragazzino fosse in possesso di due coltellini fa pensare a un gesto premeditato. Sul caso, seguito dalla procura per i minorenni di Palermo, indagano i carabinieri. Vista la giovanissima età, lo studente non è comunque imputabile. Fausto Bertuccioli, GR3.
2: E restiamo in Sicilia, dove 8 bambini sono rimasti feriti in seguito ad uno scontro tra una scuolabus e un'auto. Sentiamo la sede di Palermo.
9: Senza assicurazione non si sarebbe fermato allo stop passando oltre i 30 km orari consentiti. Sembra essere questa la dinamica che ha provocato un incidente a Mazara del Vallo, nel Trapanese, in cui sono rimasti feriti alunni e insegnanti a bordo di uno scuolabus. In totale 19 le persone ferite, 5 adulti tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. Due di loro sono stati trasferiti nell'isoccorso all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo. Un bimbo ha una frattura a un polso e un altro un trauma addominale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 all'incrocio tra via Salemi e via Ballatore. Lo scuolabus, ribaltatosi per il forte impatto, trasportava gli alunni dell'Istituto Santa Gemma Boscarino Pirandello ed era diretto verso la borgata costiera quando è stato travolto da una Nissan Qashqai. L'uomo alla guida dell'auto è un 51enne. A bordo con lui sembra fossero presenti la moglie incinta e 5 bimbi, oltre il numero consentito dunque. Ricoverato in ospedale, sono in corso gli accertamenti tossicologici e alcolemici per valutare se avesse assunto sostanze prima di mettersi alla guida. Sotto shock anche l'autista dell'autobus, Giuseppe Di Stefano. All'ospedale si è recato anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinto. Da Mazara del Vallo, Valerio Penna per il GR3.
2: Oltre 2 milioni di visite ed esami diagnostici sono in ritardo, sono i dati del 2026 diffusi dall'Agenas, dove emerge un miglioramento dei primi 4 mesi dell'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Criticità soprattutto al centro-sud. Per 15 milioni di euro acquistato dal Ministero della Cultura un capolavoro assoluto della pittura etrusca, il ciclo di affreschi provenienti dalla tomba chiamata François dal nome dello scopritore a Vulci. Di proprietà delle famiglie Torlonia, Sforza, Cesarini e Gaetani, i pannelli con le pitture staccate dalla tomba dell'Ottocento erano visibili al pubblico solo in speciali occasioni. Dal 25 giugno saranno invece esposte al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e i dipinti risalgono al III secolo a.C. Il prossimo 7 dicembre sarà all'Otello di Verdi per la regia di Damiano Micheletti ad aprire la stagione operistica della Scala di Milano, una stagione presentata questa mattina dal sovrintendente Ortombina, che ha anche presentato il nuovo direttore musicale Hun Chung, il servizio di Antonio Sgobba dalla TGR di Milano.
10: Forse si può dire è un po' tardi.
11: Hun Chung commenta così una nomina arrivata a 73 anni, a 37 dal suo debutto alla Scala, di cui ora è il direttore musicale alla presentazione della sua prima stagione.
12: Sono ancora un uomo libero, detto ai musicisti. Comincia le prove per Otello in ottobre. Sono schiavo dell'orchestra, schiavo del teatro.
11: Su 13 titoli d'opera tra il 2026 e il 27, 3 non sono mai stati eseguiti a Milano, 4 i debutti assoluti tra i direttori e tra i registi. Ci sarà la ripresa di allestimenti storici di Don Giovanni, Bohème e Barbiere di Siviglia, ritorni attesi come i Pescatori di Pelle di Bizet, che mancava da quasi 80 anni, i Puritani di Bellini, rappresentato per l'ultima volta nel 71, e Anna Bolena di Donizetti, che mancava dal 2017. Tornerà il direttore musicale uscente Chailly per dirigere la carriera di un libertino di Stravinsky e ci sarà anche un'opera contemporanea, Nixon in China, dell'americano John Adams, e una prima assoluta per il Pier Marini, Don Chisciotte di Massenet. Ma il 7 dicembre il protagonista sarà Otello.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Francesco Paradisi. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 minuti sulla 7, la Milano-Genova. È chiuso il tratto tra Tortona e l'allacciamento con la A21 in direzione di Milano per un grave incidente avvenuto da poco. Code per 16 chilometri tra la A26 e l'Alvisola. Sulla 10 la Genova 20 miglia in direzione della Francia. sulla A22 code per 2 km per un altro incidente avvenuto tra Rovereto Nord e Trento Sud, ed è davvero una giornata nera sulle strade del nostro paese, tantissimi gli incidenti, 6 km di coda proprio per un incidente tra la 13 e la 1 sulla A14 la Bologna-Ancona. Poi ci sono code tra Rimini Nord e Rimini Sud e code per 9 km per un altro incidente avvenuto tra la Ulla e la A12 sulla 15, la Parma La Spezia. Infine sulla 3 ci sono code per un altro incidente avvenuto tra San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, in questo caso siamo in Campania. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
2: Hollywood Party, l'avventura del cinema. Oggi Erika Favaro, andiamo sulle tracce del burattino più famoso, più manipolato, più travisato, più trascritto, più riscritto della storia del cinema, sì, della letteratura e non solo.
5: Ciao Giancarlo Mancini, partiamo proprio da C'era una volta un re, dicevano tutti, e invece no, c'era una volta un pezzo di legno, così più o meno iniziava il romanzo di Collodi, che all'inizio era un racconto a episodi per il giornale dei bambini. Ci immergeremo in questo universo che è veramente fatto di mille forme, mille materiali, mille voci.
2: Avremo tanti ospiti, persone che ne sanno molto, che ci hanno lavorato, che l'hanno immaginato, reimmaginato, ma prima dobbiamo dare qualche notizia, no?
5: Esatto, visto che parliamo di Pinocchio e siamo a Radio 3, possiamo ricordare che su Rai Play Sound è disponibile la lettura ad alta voce che ha fatto Paolo Poli del romanzo di Collodi, e siamo ancora in tempo per ricordare che qualche giorno fa
2: c'è
5: qui nella sala
2: speciale.
5: C'è stata una serata speciale dedicata a Paolo Poli, che ci fa piacere riascoltare, anche perché è veramente un divertimento riascoltare le sue mille voci. Divertimento sì, anche se sappiamo che è una favola dalle tinte cupe, ed è anche bello pensare che siamo partiti questa settimana dal Mago di Oz.
2: Sì.
5: E arriviamo a Pinocchio, insomma un po' una cosa che...
2: Un circumnavigare, che insomma, la morfologia, esatto, della fiaba, come diceva il titolo di un libro memorabile di Vladimir Propp.
5: Ah, come siamo colti.
2: No. E adesso diamo il benvenuto a Roberto Vezzani, bibliotecario della Fondazione
6: Buonasera.
2: Carlo Collodi, segretario e tesoriere delle edizioni nazionali delle opere di Carlo Lorenzini, appunto Collodi. E buonasera Vezzani.
5: Buonasera.
6: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, noi abbiamo tra le mani questo libro prezioso, Pinocchio al cinema, da Antamoro ai giorni nostri. Spiegaci un po' da cosa nasce e l'impianto che avete pensato per realizzarlo. È un libro a più voci, ci sono tanti contributi. Che cosa vi ha guidato? Qual è stato l'intento che vi ha guidato in questo libro Pinocchio al cinema, pubblicato dall'editore Fuori Asse?
6: Negli ultimi anni ci sono state molte nuove trasposizioni poi cinematografiche di Pinocchio, c'è stata quella, come tutti sappiamo, di Garrone, poi quella di Zemeckis per la Disney, di Guillermo del Toro, e questo ha ravvivato ancora di più l'interesse sul rapporto tra Pinocchio e il cinema, questo è stato anche uno stimolo, diciamo, per poi realizzare questo volume. La Fondazione Collodi da sempre compie studi sul rapporto tra Pinocchio e le altre arti, si era già occupata del rapporto tra Pinocchio e il cinema, e la Fondazione Collodi è nata grazie al Parco di Pinocchio, che è un museo a cielo aperto, quindi diciamo proprio la storia anche di questo ente, insomma, è legata a questo luogo meraviglioso che è sempre fantastico visitare a Collodi, quindi diciamo per sua natura, insomma, si occupa a più riprese sempre del rapporto tra Pinocchio e le altre arti, quindi ci sembrava giusto, ecco, che fosse il momento, ecco, di rifare il punto della situazione, viste anche le molteplici trasposizioni sull'argomento.
5: Ed è il momento, anche perché ricordiamo che il 24 novembre di quest'anno sarà il bicentenario di Carlo Collodi, e probabilmente la Fondazione Collodi ha in mente diverse iniziative di cui ci puoi anticipare qualcosa, Roberto Vezzani.
6: Sì, grazie per averlo ricordato. Infatti questo è certamente un anno speciale per occuparsi non solo di Pinocchio, ma naturalmente anche del suo grande autore Carlo Lorenzini Collodi, appunto perché è l'anno in cui si celebra il bicentenario della sua nascita. Il Ministero della Cultura ha istituito un comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, proprio su richiesta della Fondazione Collodi, e sia per quest'anno che per il prossimo anno, perché le celebrazioni continueranno anche il prossimo anno, questo comitato Stato insomma svilupperà numerose attività, una mostra in cui circoleranno dei volumi appunto della biblioteca qui della Fondazione Collodi, un convegno il prossimo novembre su Collodi e la pedagogia dell'Ottocento, dei seminari, dei tirocini e anche un concorso per le scuole. Quindi ci sono varie iniziative che sono in preparazione, diciamo, appunto per la celebrazione di questo importante anniversario.
2: E adesso ricordiamo il numero di telefono al quale potete intervenire e segnalateci anche la vostra versione cinematografica preferita, quella che, a cui siete più affezionati, di Pinocchio, al 335 56 34 296. E adesso ascoltiamo un po' di musica.

0: Sto in piedi.
1: Io non so.
2: Adesso lo salutiamo.
3: Renditi sempre più ridicolo, imparerai a non ascoltare la coscienza. Di salame, non potessi stare attento, guarda che mi hai combinato dopo. Come bellino, tanto grazioso lui.

0: il comme si comme ça, il savoir faire aïe de la la. Et mes filles, entre nous, l'Italie est un peu beau.
1: Io non ho figli eppur sto in piedi. Questo era il Pinocchio di Disney, la voce era di Franco Pastorino e poi c'era Rosetta Calavetta che faceva le voci delle marionette. Possiamo dare il benvenuto a un altro ospite che ci ha raggiunto per parlare dei vari Pinocchio al cinema, e con noi anche Roberto Chiesi. Buonasera, bentornato a Hollywood Party.
2: Buonasera, grazie, bentrovati.
1: Allora, Roberto Chiesi partecipa anche lui a questo volume Pinocchio al cinema che stiamo presentando anche insieme al curatore Roberto Vezzani, e ci aiuta nel primo capitolo a fare una scansione dei vari adattamenti che dal 1911 in poi, tra cinema, TV e teatro, hanno trovato spazio nel nostro immaginario, che poi si è veramente moltiplicato in mille forme. Roberto Chiesi, possiamo chiederti di farci delle piccole tappe di un percorso così lungo e variegato?
2: Sì, certo, è una specie di continente, perché sì, naturalmente si comincia col cinema muto e si arriva al film di Matteo Garrone, poi ancora ai film d'animazione di Straffi, quindi Sono oltre 100 anni di cinema. Ma ecco, in generale, ecco, un dato anzitutto curioso è il fatto che il cinema ci abbia messo tanto, il cinema italiano in particolare, che uno si attende che subito invece producesse film a ripetizione ispirati a romanzo di Collodi, e invece c'è stato questo tentativo appunto di Giulio Antamoro con Guyon, che poi diventerà Polidor, e che in realtà è un film molto, molto infedele, che si prende molte libertà, è praticamente una pinocchiata.
3: E siamo, cioè, nel 1911, apocrifa, no?
2: E siamo nel 1911, sì, infatti. E poi, ecco, sicuramente un punto culminante è poi il Pinocchio di Comencini, che ha un respiro anche particolare, perché sono tante ore, 5 ore e di più per la televisione, poi una versione più ridotta per le sale. Ma ecco, sicuramente è un fenomeno strano che per molti anni, praticamente, ecco, quando c'è il sonoro, poi in sostanza il Pinocchio più famoso fossero quei 3 minuti in cui lo interpreta Totò, in Totò a colori, ne fa una sua versione molto personale, mentre i film, molti progetti rimangono incompiuti, non realizzati, oppure c'è il caso di un film curioso diretto dal figlio di Ermete Zacconi, no? Gianetto Guardone, dove però rimane un tentativo poco riuscito, che ha, ecco, sicuramente ha come punto di forza un'apparizione di Vittorio Gassman, giovanissimo, 25enne, nel ruolo del pescatore verde, però sì, ecco, in realtà si deve aspettare addirittura gli anni 70 per vedere in Italia un grande film ispirato a Pinocchio. Questo è strano, certo.
3: È il 1972 quando Luigi Comencini realizza per la televisione Le avventure di Pinocchio. Adesso vorrei chiedere a Roberto Vezzani, nel salutarlo, se voleva indicare anche ai nostri ascoltatori qualche appuntamento in programma da qui ai prossimi mesi, organizzato proprio in vista del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini in arte con Lodi.
4: Sì, grazie. Ne approfitto anche però per ricordare, se mi permettete, gli altri autori poi del volume, perché naturalmente oltre a Roberto Chiesi che abbiamo qui appunto con noi, gli altri autori del volume sono appunto Luca Mazzei, Elisabetta Randaccio, Marco Vanelli e Giovanni Ricci, che appunto da vari punti di vista, insomma, hanno affrontato lo studio, insomma, del Pinocchio cinematografico con dei saggi che sono nella prima parte del volume, e poi con le schede invece che dedicate poi ai singoli film che compongono la seconda parte del volume, così come ringrazio, ci tengo, insomma, i miei colleghi e gli organi, insomma, della Fondazione Collodi che hanno sostenuto questo progetto. Per quanto riguarda poi la domanda che mi faceva, appunto, ci sono sicuramente molte iniziative in programma. Per esempio ci sarà un convegno sempre in ambito, appunto, sulla multimedialità di Pinocchio il prossimo 11 luglio su Pinocchio a fumetti, quindi in questo caso affronteremo il rapporto tra Pinocchio e i fumetti in un convegno che terremo a luglio. Un altro invece che ho già citato prima, che ci sarà a novembre, sarà su Collodi, la pedagogia dell'Ottocento, e poi ci sarà, appunto, una mostra che circolerà con volumi, libri della Fondazione Collodi che riguarderanno non solo Pinocchio, che però naturalmente sarà evidentemente parte importante di questa mostra, sia nelle sue edizioni italiane che nelle tantissime.
1: E allora noi ci saremo sicuramente, come Hollywood Party seguiremo. Grazie mille Roberto Vezzani. Posso coinvolgere anche voi nel fatto che stiamo ricevendo tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori. Sta uscendo tutto l'affetto che le persone provano per il Pinocchio di Comencini. Ci dicono, Renato dice, era insuperabile, poi ricorda le splendide musiche di Fiorenzo Carpi. Germana ci dice, il Pinocchio al quale sono più affezionato è quello di Comencini. E poi c'è chi ricorda anche la versione di Enzo Dalò con i disegni di Lorenzo Mattotti. Adesso, visto che abbiamo citato il Pinocchio di Guardone del 1947, ascoltiamone una clip.
0: Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la, ti ci ho preso.
5: Accanto il mio Pinocchio. Oh, ma ti sembra questo il modo? Oh, benedetto figlio. Vada che smetto la fabbricazione, cara. Non ti faccio le gambe, capito? Ah, così va bene. È proprio un bel nasino, Poi ti farò un vestitino tutto di carta fiorita. E un cappellino di midolla di pane. Vedrai, vedrai come starai bene. E poi andrai subito a scuola

0: naso.
1: Questo naso.
0: Lungo
1: mi
0: naso.
1: Sembrava leggermente
0: lungo.
1: Più piccolo.
0: Piano,
1: Altro che nasino. Ma questo è un peperone.
2: Questa era appunto Le avventure di Pinocchio di Giannetto Guardone, che in realtà era uno pseudonimo perché si chiamava Giuseppe Zacconi, il cognome noto ai, sicuramente agli ascoltatori di Hollywood Party, perché era il figlio di Ermete Zacconi, uno dei grandi attori del teatro italiano del Novecento. Adesso diamo il benvenuto a un altro ospite molto gradito che ringraziamo per la disponibilità.
3: Bentornato a Matteo Garrone, grazie per essere con noi.
4: Ciao, ciao,
3: ciao, ciao Matteo, il tuo Pinocchio è del 2019, l'hai scritto insieme a Massimo Ceccherini. Possiamo chiederti per iniziare il tuo rapporto con Pinocchio inizia con la lettura o con la visione?
4: Ma con il disegno,
3: con
4: nel
3: il
4: senso
3: disegno.
4: Che io ho fatto uno storyboard di Pinocchio che avevo 6 anni. E quindi, diciamo, prima di tutto l'ho disegnato e me l'aveva raccontato mia madre, e quindi non l'avevo ancora letto e probabilmente non avevo neanche visto il film ancora della Disney, mi sa. Quindi ricordo di averlo disegnato come prima cosa. Poi il ricordo successivo è quello del Pinocchio di Comencini, del capolavoro di Comencini che ho amato molto da giovane,
2: e che è un passaggio sicuramente cruciale, come abbiamo già detto con Roberto Chiesi,
4: sì.
2: del Pinocchio al cinema. Possiamo dire,
4: sì,
2: Matteo Garrone, che il tuo è stato anche in definitiva un tentativo di riagganciarsi un po' all'origine di Pinocchio, cioè quest'Italia poverissima, quest'Italia ancestrale in qualche modo, questi burattini più veri del vero, forse anche un pochino conturbanti. È possibile dire questo o non sei d'accordo?
4: No, assolutamente. Io quando poi ho cercato di, diciamo, deciso di avventurarmi in questo così percorso, tutti mi sconsigliavano perché sai, poi dietro a Pinocchio ci sono tutte leggende che dicono che, insomma, chi prova a avvicinarsi poi si sfracella, eccetera. E io però mi ero reso conto che c'era un modo di fare qualcosa di diverso dagli altri, con tutto che io rimango dell'idea che appunto che Comencini abbia fatto un capolavoro, però c'era secondo me c'erano delle possibilità di poter essere comunque, di poter avere una visione diversa, e fondamentalmente cercando di ritornare proprio alla matrice originale. Quindi io sono partito dai disegni di Mazzanti,
3: sì, perché...
4: che è stato il primo illustratore che disegnava accanto a Collodi.
3: Esatto.
4: E quindi guardando quei disegni meravigliosi ho scoperto che c'erano tutta una serie di immagini che secondo me erano inedite. E poi c'è anche da dire che Comencini, quando ha fatto Pinocchio negli anni 70, si confrontava con una situazione diversa rispetto a oggi, rispetto alla tecnologia. Quindi allora, non so se l'avete già detto in trasmissione, comunque lui provò a far fare Pinocchio a Rambaldi, e Rambaldi fece dei test che tra l'altro stavano andando molto bene, ma probabilmente non ti so dire cosa sia successo di preciso, perché comunque Pinocchio di Comencini era per la televisione, probabilmente non avevano abbastanza budget per poter portare avanti il lavoro che stava facendo Rambaldi. Quindi
2: Rambaldi è il padre di E.T., lo diciamo, per
4: sì, un genio assoluto,
2: esatto,
4: insomma,
2: esatto.
4: Dello squalo, da capolavori, e quindi diciamo che c'è un grande tradimento, perché sappiamo tutti che Pinocchio è un burattino che sogna di diventare bambino, e quindi nel momento in cui loro poi si sono trovati ad avere dei problemi a fare il burattino perché costava troppo, e quindi ha avuto l'idea di farlo diventare bambino sin dall'inizio. Funzionava benissimo per me che ero piccolo, però mi sembrava che ci fosse la possibilità questa volta di fare un burattino dall'inizio e poi alla fine si trasforma in bambino come nel capolavoro di Collodi. Quindi diciamo che poi anche l'idea della Fatina, che è una bambina morta, non l'avevo vista da altre parti, ed è quella anche una parte che secondo me è importante da raccontare. Quindi diciamo che per me per essere originali mi sembrava che il modo migliore fosse quello di riandare all'origine, ecco, di essere fedeli al testo originale di Collodi e ai disegni di Mazzanti.
3: Ascoltiamo adesso un estratto dal Pinocchio di Matteo Garrone.
0: Ti aiutiamo noi a trovare il babbo.
5: Ti aiutiamo noi?
0: Hai detto 5 zecchini? Sono veramente 5 zecchini d'oro. Sono 5 zecchini.
5: 5 zecchini?
0: D'oro.
5: D'oro.
0: E che cosa ci vuoi fare con questi 5 zecchini?
5: Cosa ci vuoi fare?
6: Vorrei comprare una casacca nuova per il mio babbo. E l'abbecedario per me per studiare.
0: La casacca nuova per il tuo babbo è una bella idea.
5: La casacca per il babbo è bella.
0: L'abbecedario per studiare.
5: L'abbecedario per studiare.
0: L'abbecedario per studiare.
5: L'abbecedario per studiare.
0: Posso dirti una cosa? Io, per lo studiare, ho quasi perso una gamba.
5: Quasi perso una gamba?
0: Lui, per lo studiare, è quasi diventato cieco.
5: Cieco.
0: Invece, se dai retta a me...
5: Se dai retta
0: ti do un consiglio.
5: Ti do un consiglio.
0: È una cosa che ti dico proprio perché sei bello.
5: Perché sei bello.
0: Innanzitutto mi presento, io sono la Volpe.
6: Pinocchio.
0: Bellissimo nome.
5: Io sono il gatto.
6: Pinocchio.
5: Bellissimo nome.
0: Ad ogni modo, ti interesserebbe, visto che devi comprare una casacca per il tuo babbo, far diventare questi 5 zecchini? 50.
5: 50.
0: 100.
5: 500.
6: 500. 500.
0: 1000.
5: 1000.
0: 2000.
5: 2000.
0: Ti interesserebbe?
5: Ti interesserebbe.
3: Ed ecco che sono entrati in scena anche il gatto e la volpe, due personaggi che nella puntata di stasera non potevano mancare. Qui Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. Chiediamo a Matteo Garrone adesso come hai deciso di trovare un equilibrio tra umorismo e cupezza, anche perché prima dicevamo del tuo rapporto stretto con il testo di Collodi, che ricordiamo era uno scrittore umoristico, e poi che oltre a Ceccherini e Papaleo ci sono Roberto Benigni, c'è Luigi Proietti, e quindi persone Benigni, abituate a far ridere.
4: Ho avuto la fortuna di lavorare appunto con tanti grandissimi attori, partendo anche proprio da Roberto Benigni, che ha accettato di lavorare su questo progetto e mi ha aiutato tanto. Poi lui viene proprio da quel mondo e quindi era proprio un Geppetto ideale, ecco. E poi sì, Massimo anche è stato preziosissimo, perché mi ha aiutato molto anche nella sceneggiatura. Massimo Ceccherini, anche lui. Ma, di fondo noi abbiamo cercato di non tradire l'anima del testo e ci siamo presi qua e là qualche licenza, però sempre cercando di non tradire l'anima del testo. Quindi effettivamente è un testo, è un capolavoro labirintico che ha dei lati neri, come anche le fiabe hanno, come tutte le fiabe hanno i lati neri, però di fondo è un romanzo di formazione che serve anche di monito, così diceva Collodi, quelle parti nere servono di monito ai bambini che leggono per metterli in guardia dai pericoli a cui vanno incontro se disubbidiscono ai loro genitori. E quindi in qualche modo è un testo straordinario, e che io senza accorgermi ho ritrovato molte cose di questo testo nel film successivo che ho fatto poi dopo Pinocchio, che era Io Capitano. Cioè, Io Capitano, spesso mentre lo giravo avevo la sensazione di rigirare delle scene che avevo girato nel film precedente con Pinocchio. Ecco, cioè, il protagonista anche lì aveva una specie di lucignolo accanto che lo convinceva ad andare a partire per andare nel paese dei balocchi. C'erano tanti omini di burro, gatti e volpi, eccetera, e anche lì erano due ragazzi che partivano di nascosto dalla famiglia, andando incontro a una realtà estremamente violenta senza saperlo, quindi con quell'incoscienza. E quindi anche quello era un romanzo di formazione, ecco, per dire che poi mi sono ritrovato senza accorgermene, hanno tanti omini di burro, gatti e volpi, eccetera. E anche lì erano due ragazzi che partivano di nascosto dalla famiglia, andando incontro a una realtà estremamente violenta, e senza saperlo, quindi con quell'incoscienza. E quindi anche quello era un romanzo di formazione, ecco, per dire che poi mi sono ritrovato senza accorgermene.

0: come ha ideato proprio, come ha ideato, direi, la fisionomia proprio del protagonista di Pinocchio, come l'ha pensata, oltre che in riferimento al primo illustratore di Collodi, sì. Come proprio è stata concepita?
1: Sì, abbiamo fatto un grosso lavoro di prostetici con Marc Houllier, che è un 3 volte premio Oscar inglese, che ha cercato di ideare, però poi alla fine ci siamo accorti che tutti i concept di tutti i personaggi che provava a fare lui in Inghilterra erano troppo lontani dalla nostra cultura, quindi alla fine chi in realtà ha ideato i concept e poi li ha fatti fare in Inghilterra è Pietro Scola, il nipote di Ettore Scola, che è un ragazzo giovane di grandissimo talento, che mi ha sempre aiutato anche in film precedenti, che ha creato i concept, quindi ha creato anche il concept di Pinocchio, cioè l'ha disegnato, e ha disegnato anche il concept della lumaca e di tanti altri personaggi. Quindi in realtà mi sono reso conto che da un punto di vista figurativo Pinocchio è proprio un lo possiamo fare, cioè, in un certo modo, per essere fedeli al testo, è molto italiano, ecco. È universale ma anche molto italiano, perché mi accorgevo che loro mi facevano delle proposte che erano così lontane, insomma, da quello che erano i disegni di Mazzanti, eccetera. E quindi diciamo che è stato nell'ideazione del personaggio, Pietro Scola è stato importantissimo, ecco, per me. E poi, sai, Pinocchio è anche un racconto di povertà. E come riferimento visivo, figurativo, avevo i macchiaioli, quindi cercavo di raccontare questa storia in una maniera anche con colori, pochi colori, e in maniera anche essenziale, visivamente, figurativamente. E quindi i miei riferimenti visivi erano questi, i macchiaioli e poi, vabbè, anche altri pittori che mi accompagnano di solito nei miei viaggi, partendo sicuramente da Goya per i Capricci.
2: Matteo Garrone, noi ti ringraziamo veramente tanto per questa bella chiacchierata attorno a Pinocchio.
1: Grazie a voi per aver parlato di Pinocchio e per aver scelto anche di parlare del film che abbiamo fatto.
2: E grazie, ti salutiamo con un altro brano musicale.

Pinocchio, la cantavano il quartetto Cetra. Qua c'è un piccolo aneddoto che possiamo raccontare ai nostri ascoltatori, perché era il 1959, la prima edizione dello Zecchino d'Oro era tema collodiano, e tra le canzoni in gara c'era anche questa di Piccolo Pinocchio, che poi era stata ripresa anche da Johnny Dorelli. E questo lo diciamo perché nel libro Pinocchio al cinema si racconta come Pinocchio poi si è

0: entrato nell'immaginario, ma anche proprio nelle case degli italiani e delle italiane, in mille modi, attraverso i giocattoli, attraverso i dischi. C'è qualcuno che ha ricordato anche una delle registrazioni che si potevano acquistare negli anni 60, e attraverso i mille modi in cui poi abbiamo ritrovato Pinocchio. È con noi sempre Roberto Chiesi, sì. Giancarlo Mancini,
1: adesso
0: la
1: sì.
0: Parola.
1: Appunto, attorno a questa malleabilità della novella collodiana, no? Che ha assunto Roberto Chiesi tante anche incarnazioni, tante declinazioni, è stata un po' anche manipolata in tanti modi. C'è stato perfino un Pinocchio fascista che durante gli anni appunto della guerra chiedeva di arruolarsi nell'esercito della Repubblica Sociale, mentre Lucignolo rispondeva all'appello di Graziani. È stato tante cose Pinocchio. Da che cosa deriva questa malleabilità di questa novella, questa morbidezza, questa possibilità di essere attraversato da tanti significati diversi?
2: Ma forse dal fatto che veramente la ricchezza delle avventure, delle storie, delle situazioni, dei personaggi ideate da Collodi sono anche ricche di contraddizioni, in realtà, perché il personaggio stesso è il personaggio di un bambino contraddittorio, che compie dei gesti anche crudeli, anche impulsivi. Ecco, quindi si presta a infinite variazioni, perché può essere raccontato da angolazioni completamente differenti, perché poi anche i registri delle avventure sono diverse, perché c'è tenerezza, sentimento nel rapporto fra padre e figlio, però c'è anche appunto il male, c'è la malvagità, la crudeltà, ci sono anche degli atti di violenza, per esempio, che in alcune versioni vengono completamente edulcorati. Ecco, credo che sia tutta questa varietà di registri e tutta questa ricchezza di prospettive, di sfumature, che alla fine ha ispirato ogni possibile variazione. Infatti troviamo veramente un caleidoscopio infinito di manipolazioni che sono intervenute su Pinocchio. Poi è da ricordare anche che molte delle versioni cinematografiche o televisive dopo quella di Comencini hanno invece assunto alcune delle invenzioni che erano di Luigi Comencini e della sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, prendendo spunto da quelle che però erano diverse dalle invenzioni di Collodi. Quindi è come se Comencini e la Suso Cecchi D'Amico avessero creato un altro archetipo. Anche questo è un fatto affascinante, credo.
0: Come è stato affascinante per molti, credo, ritrovare nel film di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole, i suoi ricordi di quando è stata bambina.
2: Sì,
0: sul
2: bellissimo.
0: Set, vero? C'è il riferimento anche al primo Pinocchio, a quello di Antamoro del 1911, perché come sappiamo Luigi Comencini era stato il fondatore della Cineteca di Milano, con cui aveva recuperato questo film muto, e poi c'è tutto il legame di Francesca con Comencini con il padre, e anche lo sguardo di Comencini sui bambini. Comencini condivideva questo probabilmente con Monicelli. Adorava Pinocchio perché gli piaceva questo lato anarchico del bambino che vuole essere bambino, che vuole correre. C'è anche chi dice che si smette di essere bambini quando si smette di andare da una parte all'altra correndo senza motivo.
1: Ha citato Monicelli, esatto. E adesso un'incursione nella reinvenzione del toscanaccio Monicelli, che prende, fa quello che oggi si direbbe uno spin-off in qualche modo, prende il personaggio di Mangiafoco e con la complicità determinante di Giorgio Manganelli, l'inventore delle interviste impossibili, manda Manganelli stesso a intervistare niente proprio di meno che Mangiafoco, interpretato da Vittorio Gassman, e noi ne ascoltiamo un brano.
3: Vede, io sono un orco fallito. O peggio, sono un orco che, pur avendo tutte le qualità di orco, dalla barba agli occhi, al gusto per i cibi grevi, a una certa vocazione di mago, io i bambini burattini li faccio vivi. Un orco fallito resta sempre un orco, così come un tiranno che non ama la propria tirannia resta pur sempre un tiranno. Certo, saranno un orco e un tiranno infelici. Io sono un orco infelice. Vede, io per esempio non ho famiglia, ma ci sono molti orchi che hanno problemi appunto con una consorte orchessa, con bambini orchetti, e non sanno mai come risolvere i loro problemi. Può un orco essere padre decente e marito esemplare? Lei non ha idea di quanti orchi finiscono dallo psicanalista. Naturalmente ci vuole uno psicanalista orco e non sono facili da trovare.
4: Insomma, mi tolga d'affanno. Lei dice che è un orco fallito. Che cosa vuol dire?
3: Ma suppongo che dipenda da un'infanzia felice. Bisogna aver avuto un'infanzia infelice per essere orco decoroso. Suppongo lei non crederà che io abbia avuto un'infanzia. Infatti forse non ho avuto infanzia. E forse proprio non avere infanzia vuol dire avere un'infanzia felice. Ad ogni modo io, come orco, sono il disonore delle favole.
4: Ma non dica questo. Lei non sa che prestigio gode in quel mondo meraviglioso.
0: Rieccoci in studio e dopo aver sentito questo mangiafoco interpretato da Vittorio Gassman, facciamo un passo ulteriore. Ci aiuta anche un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice su WhatsApp: senza Pinocchio non si può capire il cinema di Kubrick, e quindi ci aiuta ad arrivare a un passaggio, a quello che lega Kubrick e Spielberg, che nel 2001 dirige AI, Intelligenza Artificiale. Roberto Chiesi, cosa possiamo dire di questa versione fantascientifica, di questo bimbo, questo cyborg che vorrebbe essere un bambino vero e vuole essere amato come un bambino vero?
2: Sì, ci rimarrà sempre il rimpianto che Kubrick non abbia potuto realizzare questo progetto a cui teneva tanto, su cui aveva lavorato tanto, anche se bisogna dire che il film di Spielberg è sicuramente un buon film, però certo questo progetto di Kubrick era speciale, perché poi portava a compimento tutta una serie di visioni, di fantasmi, di suggestioni che poi già erano in nuce nei suoi film precedenti, in alcuni film come Arancia Meccanica, per esempio, perché anche Kubrick era un artista ossessionato da Pinocchio, nonostante appartenesse a una cultura lontanissima da quella italiana. Questa è un'altra conferma dell'universalità di questo personaggio e della sua mitologia. Sì, del film, insomma, ci sono tutti questi disegni, questi materiali che poi sono stati anche pubblicati, e però certo, anche se il film di Spielberg è decisamente buono, insomma, è riuscito come fiaba triste, distopica, sì, credo che rimarrà sempre il grande rimpianto che non l'abbia fatto Kubrick, ecco.
1: Roberto Chiesi, c'è una versione, una rielaborazione, una reinvenzione di Pinocchio di cui non possiamo non parlare, ed è quella che vede coinvolti anche Andrea Camilleri e Gregoretti. Ascoltiamone un brano e poi magari la commentiamo insieme.
5: Sono il professor Ugo Gatto.
6: Sono il dottor Andrea Volpe. Siamo due educatori di rango che, pur essendo senza colpe, siamo stati coperti di fango. Del nostro duo Volpe-Gatto Collodi non ha fatto un bel ritratto. Ci ha dipinto come emeriti imbroglioni, ladri di passo e grandi mascalzoni.
5: Ma adesso noi siamo qua per dire a tutti qual è la verità. Un giorno ci giunse all'orecchio che un burattino tale Pinocchio fosse un incorreggibile monello. Decidemmo su più bello di sottoporlo a una lezione che gli insegnasse la buona educazione.
6: Gli dicemmo che il suo denaro seminato si sarebbe per magia moltiplicato. E quando lui in un momento mise in atto il suggerimento, noi quel denaro lo riscavammo e in tutta fretta ce l'intascammo. Quel nostro gesto venne equivocato e dal Collodi male giudicato. E così siamo stati immortalati come due farabutti patentati.
0: Andrea Camilleri e Gregoretti nel panni del Gatto e la Volpe. Purtroppo non riusciamo a commentarla, però si può dire che questo spettacolo si trova su RaiPlay, si può vedere gratuitamente.
1: Ringraziamo Roberto Chiesi, grazie tante per la disponibilità, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi davvero.
1: La sigla di questa sera è una canzone
0: finocchiesca. Poteva mancare. La facciamo partire?
1: Eh sì.
0: Vai.
7: Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento.
1: E c'è tempo. C'è tempo solo per i saluti finali, Erika.
0: Esatto,
1: la nostra settimana è arrivata al termine con l'avventura del cinema dedicata a Pinocchio. Vogliamo ringraziare e salutare tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questa trasmissione.
0: Eccoci qua. Allora ringraziamo Gianluca D'Ascenzi per la parte tecnica, Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Alessandro Boschi in regia, e poi per Pinocchio al cinema sono stati con noi Roberto Vezzani, Roberto Chiesi, Matteo Garrone e Giancarlo Mancini.
1: E Erika Favaro, bravissima, preparatissima.
0: Grazie. Grazie per tutto e diciamo buon weekend di cinema.
1: Buon weekend di cinema e restate in ascolto di Radio 3.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: RAI, Radio 3.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: I fisici che hanno dimostrato sono fatti molto forti. Questa è una tecnologia che
5: ci ha dato. Mi ha dato un'occhiata.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Beh, adesso sarà un po' più difficile sostenere che questa guerra non è anche la nostra guerra, nel senso nostra di noi cittadini dell'Unione Europea, perché un drone russo ha colpito un appartamento, un condominio in una città della Romania, Galati, che è una città molto vicina al confine sia con l'Ucraina che con la Moldova. È importante per molte ragioni. È la prima volta che si vede un'immagine di distruzione così chiara di un edificio civile causata proprio da un drone russo. È un attacco a un paese NATO. Poi la Russia, come sempre, dice non ci sono prove che fosse intenzionale, non è un attacco formale, insomma, non succede mai che le guerre ormai si scatenino con una dichiarazione formale, con una rivendicazione, anche se uno dei personaggi più scatenati nel sostenere la linea aggressiva nei confronti dell'Occidente, cioè l'ex premier russo Dmitry Medvedev, ha pubblicato sul social media X un commento abbastanza esplicito: cittadini dei paesi europei, dovete rendervi conto che le vostre autorità, i vostri rappresentanti sono entrati in guerra unilateralmente con la Russia, quindi state attenti e non sorprendetevi di nulla. Il vostro sonno pacifico è finito, ma non chiedetevi poi perché. Ora, Dmitry Medvedev ha usato questi toni molte volte negli ultimi anni, si è posizionato come un ultra di Putin, anche se ai tempi in cui è stato per un breve periodo presidente, mentre Putin faceva il primo ministro, per rispettare un limite costituzionale. All'epoca Medvedev era considerato uno dei moderati, ma poi si è riposizionato. Comunque, dicevo, fa abbastanza impressione vedere un'azione di guerra con le conseguenze della guerra, le esplosioni, i danni ai civili, a edifici civili, per fortuna non a persone, in un paese membro della NATO, quale è la Romania. C'è poi un aspetto molto importante, che l'esercito della Romania, ribadisco che è un paese della NATO, ha subito fatto alzare in volo due F-16, quindi due caccia, per intercettare questo drone quando era entrato nello spazio aereo rumeno. Quei caccia poi sono anche tornati a terra senza sparare un colpo, senza colpirlo, perché, l'ha spiegato il presidente Dan, il presidente della Repubblica, non c'era modo di colpire i droni senza rischiare di creare incidenti peggiori. C'è stato un episodio simile, lo ricorderete, in Polonia tra il 9 e il 10 settembre, quando furono proprio le reazioni antidroni russi a creare i danni maggiori. Ma questo non riduce la gravità della quello che possiamo considerare un attacco da parte della Russia, perché uno degli scopi che gli analisti militari attribuiscono a questo tipo di violazione degli spazi aerei è esattamente dimostrare che l'Europa e quindi la NATO non hanno difese antidrone efficaci ed efficienti, cioè non siamo in grado di abbattere droni russi senza causare danni peggiori di quelli che lo stesso drone potrebbe causare. Ma questa è una ben magra consolazione, il fatto che potesse andare peggio dimostra che siamo semplicemente sguarniti, perché l'Ucraina negli anni ha imparato a sviluppare una capacità antidrone notevole, si parla di una capacità di intercettare droni russi nell'ordine del 95%, ma quel 5% poi fa molti danni. Noi non abbiamo quel tipo di capacità antidrone, così come non ce l'avevano gli Emirati Arabi Uniti quando sono stati attaccati nelle infrastrutture energetiche e negli edifici civili di Dubai da parte dell'Iran, dopo che Israele e Stati Uniti avevano iniziato a lanciare missili su Teheran. La Romania ha subito chiesto l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, che non è l'articolo 5. L'articolo 4 è sostanzialmente un modo per dire all'Alleanza Atlantica: questo è un problema che riguarda tutti, quindi avviamo delle consultazioni. L'articolo 5, invece, quello della difesa collettiva, è quello che può attivare un paese che sente di essere stato vittima di un attacco e che dice agli altri: dovete aiutarci, dovete fare delle azioni militari concrete, bisogna costruire una coalizione di sostegno. È l'articolo più importante del trattato alla base della NATO ed è quello che regge un po' tutto il sistema e soprattutto che garantisce la deterrenza dell'alleanza militare che è al centro degli Stati Uniti nei confronti dei suoi potenziali nemici, cioè in particolare la Russia. Uno dei problemi di questa fase è che praticamente nessuno crede più all'efficacia della deterrenza, perché è chiarissimo che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, non è disposto a minacciare, neppure figurarsi a entrare in una guerra aperta contro un nemico dell'Europa soltanto perché appunto magari viola uno spazio aereo o commette qualche azione di chiaramente tono belligerante, ma che non sia un'invasione esplicita di un paese membro. Insomma, gli Stati Uniti non sono disposti a fare la guerra per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e neanche probabilmente per la Romania. E questo rimane vero nonostante le dichiarazioni un po' bellicose del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che dice: io affermo che la NATO è pronta a difendere ogni pollice, ogni centimetro dei territori degli alleati, cosa che è vera, ma è vera soltanto se gli Stati Uniti sono d'accordo in questo. Quindi tutto il potenziale deterrente della NATO in questo momento è un po' spuntato, è un po' indebolito. Resta la questione che è sempre più chiaro che la distinzione tra essere in guerra o non esserci è una questione di sfumatura, una zona grigia, e non è un bianco nero come noi siamo abituati a pensare, reduci da molti decenni in cui ci siamo sentiti senza alcun dubbio in pace. Se prendiamo tutto quello che è successo negli ultimi mesi, ma negli ultimi 3-4 mesi, vediamo che non si può più parlare di situazioni episodiche, di un drone sfuggito, di un problema al sistema di controllo. Prendiamo questa lista di episodi citata da Reuters: 25 marzo, Estonia, Lettonia, Lituania. Droni militari ucraini entrano via Russia in Estonia e Lettonia, uno colpisce una centrale, un altro precipita in Lettonia, e lì il sospetto è che fossero droni disturbati dalle attività della Russia. Poi la Finlandia ha segnalato sospette violazioni del suo spazio aereo, si sono alzati anche lì caccia per fortuna senza sparare. A marzo di nuovo Estonia e Lettonia rilevano attività di droni ai confini con la Russia. Il 1 aprile è l'Estonia a lamentarsi, il 7 maggio di nuovo Lettonia e Lituania chiedono alla NATO di rafforzare le difese aeree dopo il passaggio di due presunti droni fuori rotta provenienti dalla Russia, uno esploso in un deposito petrolifero della regione lettone di Rēzekne. Poi di nuovo la Lettonia, 10 maggio, 14 maggio addirittura cade il governo in Lettonia per come ha gestito un incidente con un drone anche lì ucraino, quasi certamente dirottato dai russi verso la Lettonia. E poi la Finlandia avverte tutte le persone nell'area di Helsinki di restare al chiuso per sospetta attività dei droni. 17-18 maggio, di nuovo in Lituania, vengono trovati esplosivi vicino al confine con la Bielorussia e probabilmente erano stati portati da un drone non rilevato. 19 maggio, Estonia, un caccia della NATO abbatte sopra l'Estonia un presunto drone ucraino entrato nello spazio aereo estone dalla Russia. Poi 20-21 maggio, la Lituania emette allerta aerea e invita i cittadini di Vilnius a cercare riparo. 21 maggio, le forze armate lettone affermano che almeno un drone vola nello spazio aereo del paese, e così via. Sta succedendo quello che molti avevano preconizzato, spesso un po' derisi, come se volessero attribuire a Putin velleità che non aveva. Sta succedendo che Putin ha bisogno che ci sia sempre una guerra, ha bisogno di un nemico. Non è intenzionato in alcun modo a raggiungere un cessate il fuoco, e quindi, poiché non riesce a sfondare la resistenza degli ucraini, poiché i rapporti di forza sul terreno in questa fase sono un po' più favorevoli a Kiev, allora Putin cambia la narrazione. La guerra non è più contro l'Ucraina, la guerra è contro l'Occidente, in particolare contro l'Europa, in particolare contro gli stati baltici, che sono quelli dove si misura la reale solidità dell'impegno americano, e gli Stati Uniti stanno spostando truppe e stanno relativamente abbandonando l'Europa, stanno disimpegnandosi dall'Europa, in particolare le hanno spostate proprio dalla Romania, guarda caso, dove c'è stato questo attacco di un drone. Insomma, la guerra ucraina non è più una guerra soltanto ucraina, è una guerra europea che gli ucraini combattono per conto degli europei, come hanno peraltro sempre sostenuto loro. Da questo non deriva niente di immediato, non è che deriva il fatto che noi siamo in guerra, deriva il fatto che però non possiamo sentirci davvero più in pace come prima.
0: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme.

0: La grande di Schubert ritorna da Mariotti a Pappano. La nuova stagione del teatro alla Scala di Milano, presentata questa mattina insieme a Gaia Varon, la Biennale Teatro di Venezia, un focus insieme a Katia Ippaso, infine il flauto giovane ma non certo acerbo di Luna Vigni. Questi sono i quattro lati della cornice dentro la quale si svolge Radio 3 Suite questa sera. Iniziamo alle 19:56 minuti, una trentina di secondi. Saluti e omaggi vi vengono da Giorgio Spolverini, che è in regia, Marco Azzori alla console in questo momento, Guido Barbieri qui al microfono. Tutti noi vi invitiamo a usare con dovizia il 335-56-34296. Non mi diffondo ulteriormente nei dettagli della nostra serata perché urge il collegamento in diretta col Parco della Musica in Roma, ma prima una brevissima sosta.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Eccoci, allora abbiamo pochi minuti, tre non di più, per presentarvi insieme ad Andrea Penna il concerto di questa sera della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Buonasera Andrea e ritorniamo sui lunghi passi della grande di Schubert, ma non soltanto.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, buonasera, buonasera a Guido, e in verità la sala si sta ancora riempiendo, l'orchestra ancora non c'è, strumentista, adesso rientreranno, forse abbiamo qualche allaggio di un minuto, no, fai bene perché vedo uno dei percussionisti, qualche violoncello, ma insomma ci stiamo preparando ad ascoltare in realtà il secondo concerto di Karol Szymanowski per violino e orchestra opera 61, che è la prima parte di un programma che comprende la sinfonia grande di Franz Schubert, la sinfonia numero 9 in do maggiore, che è stata scelta da Pappano, che non è più direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma non l'ha diretta quando era la guida questa orchestra, nella diretta Myung-Woon Chung, di cui parlerete credo diffusamente avanti, nella diretta Daniele Gatti, quando è l'unico direttore musicale, l'ultimo che l'aveva diretta era Giuseppe Sinopoli, che penso che strana che strano caso, diretta altri direttori, segnatamente per esempio Savallic, e durante la pandemia, forse ve lo ricordate perché è un concerto molto commovente, emozionante, anche doloroso, Kiri Petrenko. Dunque, il concerto numero 2 di Szymanowski segue il concerto numero 1, la palesianamente, ma vedi il caso, però beh, non è sempre detto, però l'aspetto interessante è che tutti e due questi due concerti, che sono piuttosto diversi uno dall'altro, perché il primo ha una forma più consona a quello della formula ottocentesca di un concerto tripartito, con le sue specifiche caratteristiche, sono legati al nome di Paul Kochanski, un grandissimo virtuoso del violino, cosa che non era Szymanowski, che invece era un eccellente pianista e ha scritto musica meravigliosa per il pianoforte, oltre ad aver scritto una sinfonia in cui il pianoforte è parte integrante ed è una sorta di concerto per pianoforte. Il grande musicista polacco, che ha avuto la parte più ricca e fiorente della sua attività fra inizio 1900 e gli anni 20, quando poi arriva fino a scrivere il Ruggero, che qui invece Antonio Pappano ha diretto, ma ne parleremo nell'intervallo anche, ha scritto questo concerto a una certa distanza dal primo, ma sempre con l'appoggio, appunto, la fertile rapporto di amicizia che aveva con Kochanski, al punto che quando poi lo pubblicò, Kochanski morì subito dopo, quasi subito dopo averlo eseguito, perché era molto malato all'epoca. Fu un grande dolore per Szymanowski, e dedicò alla memoria di Kochanski il lavoro, e scrisse che la parte violinistica era in collaborazione con, quindi in qualche modo resuscitiamo anche ogni volta che lo ascoltiamo le caratteristiche dal punto di vista della scrittura, soprattutto perché questo concerto è strutturato come un blocco, diciamo un arco unico, blocco sbagliato, un arco unico al centro del quale chiunque, anche se non ha mai sentito questo concerto, si accorge che c'è proprio un passaggio obbligato, la grande cadenza centrale. Quella è scritta da Kochanski, è stata pensata da Kochanski. Szymanowski era un ottimo orchestratore e in questo caso mette insieme alcune caratteristiche del suo stile, che soprattutto si possono trovare in alcuni pezzi pianistici e si possono ritrovare qui nel rapporto con la musica del folklore, il rapporto che tutte le scuole nazionali fra fine 800 e inizio 900, soprattutto nell'est dell'Europa, hanno utilizzato in modi molto differenti a seconda delle caratteristiche dell'estro dei vari compositori, da Kodály a Bartók, ma lo stesso Dvořák, Smetana ancora prima di lui e tanti altri, ma che con grande intelligenza Szymanowski utilizza con un gusto poetico, nostalgico, per intessere tutto ciò che germina intorno a una lunga linea melodica che si sviluppa nella prima parte, si apre con un moderato molto tranquillo che poi diventa un andante sostenuto e poco più mosso, ma proprio sentirete lo snodarsi di questa lunga, infinita melodia, un po' tipica anche della scrittura musicale del mondo mitteleuropeo. Pensiamo a Zemlinsky, a questi compositori di non proprio epigoni di Strauss, ma di che hanno frequentato molto quel mondo, e che per esempio si ascolta in alcune pagine all'interno del Re Ruggero, per esempio. Dopo la cadenza, ancora questo, la scelta di alcune danze, per esempio il folklore, quello dei Monti Tatra, che conosceva molto bene Szymanowski, che veniva da una famiglia di possidenti terrieri della Polonia, molto ricca e benestante, ma che dal mondo polacco aveva cercato anche in parte di staccarsi, aveva fatto questi viaggi formidabili. Il Re Ruggero viene proprio dal rapporto con l'Italia, con il viaggio in Sicilia, stanno entrando i vari musicisti, l'orchestra è quasi tutta schierata. Non ho detto che è il nostro solista questa sera, è Leonidas Kavakos, quindi scopriremo che è anche un po' il responsabile della presenza di questo concerto, ma non vi anticipo quello che ci racconterà Sir Antonio Pappano, perché lo ascolteremo nell'intervallo. È interessante appunto come qui il folklore viene riutilizzato con un passo più danzante per dare un brio, una caratteristica più movimentata, anche più ritmata e strutturata alla seconda parte, la parte conclusiva di questo arco, che è costruito su circa 20 minuti, la durata del concerto di Szymanowski numero 2. Andrea Obiso, il primo violino per questa sera della compagine di Santa Cecilia, una pagina che in modo diverso, ma sicuramente chiede all'orchestra un notevole impegno per la scrittura estremamente raffinata di Szymanowski, anche molto, molto personale. Un compositore che tutto sommato è una gloria per la Polonia, e compare di tanto in tanto, compare forse Guido molto nei programmi pianistici, quando si ascoltano le metope, alcune pagine veramente bellissime, ogni volta che le si ascolta ci si domanda come mai. E peraltro va detto che anche in questo concerto è presente il pianoforte, perché se lo portava sempre con sé, molto spesso all'interno delle altre forme, no? Della forma sinfonica, all'interno di un concerto per violino, anche se ha sicuramente una primazia importante. Qui il violino è veramente integrato nel suo canto e nella sua presenza solistica nell'orchestra, nel rapporto con l'orchestra. Del resto accade lo stesso appunto in quella sinfonia che è metà concerto del pianoforte, la quarta, e metà vera e propria pagina sinfonica. Entra Leonidas Kavakos con il suo magnifico violino, e con lui Antonio Pappano per l'esecuzione del secondo concerto di Karol Szymanowski, in diretta dal Parco della Musica. Buon ascolto.

un abbraccio fra Antonio Pappano e Leonidas Kavakos, in una condizione, quella del podio per Antonio Pappano, diciamo, la presenza sul palcoscenico che gli rendeva alti uguale, perché come sapete Kavakos è altissimo, e che ha suonato il secondo concerto di Karol Szymanowski per violino e orchestra, l'opera 61 fra Antonio Pappano e Leonidas Kavakos, in una condizione, quella del podio per Antonio Pappano, diciamo, la presenza sul palcoscenico che gli rendeva alti uguale, perché come sapete Kavakos è altissimo, e che ha suonato il secondo concerto di Karol Szymanowski per violino e orchestra, l'opera 61 del compositore polacco, scritto nel 1933 e dato in

cadenza centrale del concerto, e che qui ha eseguito Cavacos con il suo Stradivari Wilmot del 1734. Una pagina, io avete sentito, di grande impegno, anche non solo per il solista ma anche per l'orchestra, con questo costante avvilupparsi di elementi che germinano, anche se poi rimane coerente la costruzione, almeno nei due pannelli, se vogliamo, che sono divisi dalla grande cadenza. Prima questa lunga meditazione notturna aperta proprio dal pianoforte, le note del pianoforte, e poi invece questa parte più danzante, brillante, in cui però il germe del primo elemento tematico ritorna fino alla fine, questi accordi accesi finali. Saluta alcune prime parti, saluta Luigi Piovano, stringe la mano Leonidas Cavacos, che qui è venuto tante volte. Sapete chi è uno dei violinisti, dei pochi che l'ha eseguito qui? Carlo Felice Cillario, che poi è diventato un direttore d'orchestra di fedele sostegno delle grandissime prime donne, Montserrat Caballé prima di tutte, come direttore cileno, se non mi sbaglio. L'aveva eseguito qui insieme all'altro invece grande violinista, Schering, che è stato un po' il detentore di questo concerto, l'ha anche inciso, è uno dei riferimenti per l'esecuzione di questo lavoro di Szymanowski, che credo si possa essere anche abbastanza d'accordo, forse meriterebbe una presenza più frequente nel repertorio, un pezzo di musica di grande fascino. Rientra Leonidas Cavacos, forse adesso, visto che gli applausi non cessano, ci potremmo anche aspettare un bis. Mi pare che è quello che sta per accadere.

0: riuscito a ottenere il silenzio assoluto di una sala che al massimo della sua capienza porta oltre 2.900 persone, che questa sera è piena abbastanza, in abbondanza, in The Scavacos, nell'esecuzione della Bourré, dalla partita numero 1 di Johann Sebastian Bach. L'andante, scusate, dalla numero 2, scusate, e è riuscito a prendere, a creare proprio il silenzio assoluto con una esecuzione che, come sempre, bisogna guardare i volti degli altri violinisti per cogliere lo sguardo, l'intensità di un'esecuzione. Guardavo sia il primo violino che le file dei secondi violini, che tenevano gli occhi fissi sul Scavacos mentre suonava Bach, ed era incredibile l'intensità degli sguardi, come seguivano l'esecuzione i colleghi, naturalmente, di questo eccelso violinista, che in molte occasioni qui si è presentato anche come direttore d'orchestra. La pausa ci dà la possibilità di ascoltare, se vuoi, Guido, se non hai delle indicazioni che vengono dai nostri ascoltatori.
1: I nostri ascoltatori sono abbastanza silenti. Quando sono silenti vuol dire che sono contenti.
0: Che sono contenti, esatto. Sì. Anche perché mettersi a commentare la settima di Beethoven è un po' più facile che parlare,
1: no?
0: Del secondo concerto di Szymanowski.
1: Però qualcuno l'ha trovato interessante, piacevole. Io piacevole, magari forse non è un aggettivo che accosterei proprio immediatamente.
0: C'erano
1: al secondo
0: altre
1: concerto.
0: Sì, chiediamo poi agli strumentisti dell'Accademia, se è stato piacevole da suonare, perché è abbastanza difficile dal punto di vista ritmico,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Dei piani che si intersecano, gli scarti all'interno anche del rapporto fra il solista e la compagine orchestrale, ma anche di questo abbiamo parlato con Antonio Pappano, che ha incontrato un po' la stampa nei giorni scorsi, ci ha dedicato una buona mezz'ora. Alcune domande le ho potute fare anche io, abbiamo messo insieme alcune delle risposte che ci ha dato. Naturalmente la prima è un po' ovvia, un po' normale, anche perché qui Antonio Pappano è amatissimo e soprattutto è stato il direttore musicale che per 18 anni ha davvero coinvolto in pieno il pubblico dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il ritorno a casa, come si sente? Si sente ancora un po' di casa? Si sente anche ospite? Qual è la sensazione?
2: Beh, oggi ho avuto un'accoglienza estremamente commovente da parte dell'orchestra. C'è un calore, un senso, un gran senso di umore. Qui sono in famiglia e c'è niente da fare, però il lavoro è serio. Stiamo facendo una sinfonia enorme, bella, che ci coinvolge tutti, e dobbiamo essere veramente al nostro meglio, perché vuol dire tutto questo che se riusciamo a fare le prove con grande amore, e l'ho sentito oggi, con grande rispetto, possiamo attingere a un risultato che vale il prezzo del biglietto, diciamo così. Allora io sono felice. L'orchestra è in gran forma, ho sentito che hanno fatto un concerto con Bychkov, con la Sinfonia Alpina, che sono stati meravigliosi, e questo mi rende molto felice, anche se non faccio parte dell'ente, però di sapere che hanno resistito a fare una cosa così faticosa e difficile vuol dire qualcosa.
0: Anche perché l'aveva diretta lui, credo, l'ultima volta la Sinfonia delle Alpi, sono una delle ultime volte con l'Accademia di Santa Cecilia, lo stesso Antonio Pappano. Il concerto con Bychkov è stato in realtà in effetti meraviglioso. E allora gli ho chiesto a proposito del programma del concerto, perché io ero convinto, come anche altri, che la scelta di Szymanowski venisse dalla passione di Szymanowski di Antonio Pappano per la musica di Szymanowski. Sentite.
2: Per me è molto importante, quando esco da Londra, di avere l'opportunità il più possibile, diciamo, di fare brani che sono pezzi classici. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a Londra sto facendo un repertorio, stiamo facendo un grande progetto sulla musica inglese, sulla musica americana, anche sulla musica italiana anche. Vuol dire che, per esempio, Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven mi mancano un po'. Non è che non le faccio e la prossima stagione a Londra farò le quattro sinfonie di Brahms, però di fare Schubert, specialmente con un'orchestra come questa che ha una grande, hanno la capacità di suonare in un modo molto molto elegante, questo è dato alla scuola italiana che è legata a quella francese. Secondo me per Schubert ci sta molto molto bene, non è troppo pesante, non è neanche troppo femminile, diciamo, e questo per me era molto importante. Allora il pezzo di Szymanowski, che è in completo contrasto, una melodia infinita, un mondo molto sensuale, doveva essere il primo concerto di Shostakovich e Cavacos ha voluto cambiare. Io mi sono detto, beh, di passare a un concerto di 40 minuti a un concerto di solo 20 minuti, ero molto felice, visto che la sinfonia è talmente lunga. È una scoperta per me, però quel mondo lo conosco molto bene, avendo fatto il concerto per violino più volte e l'opera Re Ruggero che abbiamo fatto anche qui. Quel mondo profumo, misterioso, narcotico, lo conosco molto bene.
0: E l'altro aspetto di questo concerto è l'esecuzione di una sinfonia così importante, ma di qualunque altro brano, in una sala che conosce molto bene, perché Guido, l'abbiamo detto proprio in occasione del concerto di Lang Lang, suonare in una sala così grande, a seconda dei casi, significa suonare per quasi 3.000 persone, per un pubblico, uno spazio molto grande. Ecco, come si sente a lavorare in sale così grandi? Perché questo è un po' il destino anche per Antonio Pappano, che lavora in effetti più al Barbican, ma poi si dovrà muovere perché il Barbican verrà chiuso con London Symphony Orchestra a Londra. Peraltro c'è la Royal Festival Hall, che è la sala più grande poi che c'è, dove peraltro sono stati dati in prima esecuzione i Phidias e Lieder che abbiamo ascoltato ieri, 1950. Ecco, a proposito di queste caratteristiche, del dominio dell'esecuzione orchestrale in sale così grandi.
2: Un'orchestra e il direttore si devono adattare alla situazione del presente, però questo si fa ogni volta che andiamo in tournée, siamo in una sala, ogni sera in una sala diversa e dobbiamo proprio con grande velocità e con grande cura adattarci. A volte è veramente molto difficile di far suonare una sala, ma è possibile quando non c'è un'acustica, proprio una sala sorda. L'orchestra, con la musicalità e con come finiscono le frasi, come fraseggiano, come possono dare la sensazione che la sala funziona. Però naturalmente se il suono ha spazio per sbocciare, diciamo c'è un po' di risonanza, è molto meglio. Però siamo in un costante stato di adattamento e c'è niente da fare. Questo mantiene la sensibilità con la realtà e noi che non abbiamo il Musikverein o il Concertgebouw dobbiamo cercare di sedurre qualsiasi teatro, qualsiasi sala da concerto, fa parte dell'ogni giorno di un'orchestra, purtroppo, però è così. A volte devi cambiare radicalmente il modo in cui suoni, mica in una sala che risuona tanto, una cattedrale, diciamo, puoi suonare i tempi spediti come fai in una sala molto meno reverberante. Uno deve essere realista, la situazione cambia.
0: Mi ricordo molto bene, l'aveva raccontato credo anche per la radio come un incubo, benché fosse un onore assoluto per un cittadino inglese l'aver diretto le musiche per l'incoronazione di Re Carlo III proprio nella cattedrale di Westminster, perché erano anche dei pezzi nuovi, perché c'era appunto questo riverbero, a proposito di quello che ci diceva Antonio Pappano. Antonio Pappano qui, ma anche a Londra, e soprattutto a Londra significa opera. Allora è stato chiesto quanto l'opera gli mancasse o quanto riesce ancora a dedicarsi all'opera.
2: due settimane fa o una settimana e mezzo fa ero a Copenaghen a fare in forma di concerto il Macbeth di Verdi. La voleva debuttare la Lise Davidson, che fa l'inaugurazione del Metropolitan a settembre. Allora per lei sono andato, ma hanno messo insieme un cast strepitoso, e allora io molto felice, una delle mie opere preferite. Ho fatto, perché l'orchestra e il coro sono molto bravi, non è che ho avuto tante prove, però se la siamo cavata in qualche maniera, però abbiamo fatto due concerti. Ho fatto Siegfried un mese e mezzo fa, quella è tanta opera, no? Farò, fra 3-4 settimane farò Tristano in forma di concerto a Londra, e a gennaio faccio Il Crepuscolo e la Gioconda, Tristano con la London Symphony in forma di concerto, però Il Crepuscolo e la Gioconda faccio a Covent Garden in forma scenica. Non sono direttore musicale, però opera la faccio. Il problema è di decidere dove fare l'opera. Io sono ovviamente molto a mio agio a Covent Garden, perché ho fatto 22 anni lì.
0: La voce ancora di Antonio Pappano. Siamo tornati poi sul programma di questa sera, come è successo ieri, e anche è interessante in maniera diversa da come è successo ieri. La grande può assumere forma, sicuramente una sinfonia molto grande, ma può diventare grandissima, amplissima, se si eseguono, per esempio, si decide di eseguire tutti i ritornelli, cosa molto improbabile di solito, ma può avere anche una fisionomia differente a seconda di come il direttore decide di non eseguire o eseguire alcuni ritornelli. Ecco, sentiamo cosa ha deciso di fare Antonio Pappano.
2: L'ultima volta che l'ho fatta qui non ho fatto il ritornello del primo movimento, questa volta lo faccio, però quelli dello scherzo ci sono due che non faccio perché non c'è bisogno. E Schumann diceva le lunghezze angeliche in qualche maniera di Schubert, vuol dire che le sinfonie sono lunghe e questa in particolare. Però ho detto questa all'orchestra oggi, siamo musicisti, ma in questo caso la nostra artigianalità deve essere indirizzata verso l'architettura, cioè siamo architetti, perché il pezzo è un pezzo d'architettura, non è solo musica. A volte ci sono punti dove, anche se è veloce o è movimentato, è punto di contemplazione. Dove mi indirizzo adesso? Sto parlando di Schubert stesso. Dove mi indirizzo? Il motore sta andando, vado a sinistra o a destra? E quei punti dove uno deve aspettare, devi non essere impaziente, devi aspettare per dopo. E quando fa queste scelte di andare in una zona, sto parlando di tonalità ovviamente, ci sono delle sorprese incredibili, però devi essere paziente. Perciò dico, uno deve avere una strategia e non solo abbandonarsi al feeling o all'espressione. Non è un pezzo fatto per questo, per niente. E questa è la sfida di questo pezzo, di saper tenerla e di farla galleggiare dall'inizio fino in fondo. Non è mica facile.
0: Come parla bene di musica, in maniera semplice, essere capace di sintetizzare in modo semplice alcuni concetti anche molto complessi e alcune anche caratteristiche della sua attività direttoriale, non è male. Senti, io non credo, perché sono molto precisi, sì, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, qui non c'è Antonio Pappano nell'esecuzione. O lui l'ha eseguita da un'altra parte, cosa ecco, tutto sommato possibile, eccetera. Però intanto ci ha detto che l'ultima volta ha cambiato idea, diciamo, ristudiandosela, e ha deciso di aprire il primo dei ritornelli, mentre noi ricordiamo che ieri Michele Mariotti ha aperto i ritornelli nello scherzo, solo nello scherzo. Sì, avevo sbagliato, io ho detto non mi ricordavo se no, nel primo movimento non l'aveva aperto nello scherzo, quindi sarà obiettivamente una sinfonia diversa rispetto a quello che ascoltavo.
1: Ah, bello, sarà sotto tutti i punti di vista,
0: fisionomia. No, ma proprio dal punto di vista proprio della
1: dei materiali tematici,
0: esatto, della ricomposizione scomparsa di alcuni materiali tematici, di alcuni passaggi. E sicuramente è interessante un secondo ascolto. È stato Daniel Harding, ed è stata data da poco, ma credo che l'abbia data anche voi, no? La notizia che è stato nominato per la prossima stagione direttore musicale
1: Della
0: Los Angeles.
1: L'abbiamo registrato
0: tutti,
1: sì, sì,
0: e anche perché abbiamo sottolineato tutti, pensando un po' scherzosamente alla attività parallela di cui ha parlato molto più volte anche sui giornali, anche a volte con me, come pilota in linea, che è certo adesso si può divertire non poco, perché volare tra Los Angeles e Roma, cioè tutto l'intercontinentale del mondo da fare. Ma scherzi a parte, Harding mi ha detto recentemente, il fatto di fare tre programmi è un lusso che si possono concedere, che si concedono pochissime compagini orchestrali nei concerti di abbonamento oggi. E Pappano più volte ci ha ricordato che a Londra si fa sempre uno, massimo due concerti, perché è una città piena di orchestre, piena di programmi, e quasi mai si eseguono due volte, tre mai. Ma questo aiuta un'orchestra a naturalmente far decantare, a depositare, a alzare la qualità, perché suonare tre volte la Sinfonia delle Alpi con Beechcroft, oltre alle prove, è naturalmente qualcosa che nutre, no? L'orchestra. E così accade con questa terza sinfonia. Siamo alla seconda delle tre, lo ricordo per chi non sapesse che i concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia si svolgono il giovedì, il venerdì e il sabato. L'anno prossimo probabilmente cambierà qualcosa nell'orario, ma insomma lo scopriremo con la prossima stagione.
1: Ma che grande ti aspetti, Andrea, rispetto a quella di ieri, conoscendo Pappano e conoscendo anche Mariotti?
0: Ecco, però qualcosa ci ha detto sulla pazienza, e quindi lavorare, ricordiamo intanto per chi ci ascoltasse ora e non ha seguito questa sera, lo può fare perché per 10 giorni sono disponibili sul sito al riascolto, che è costruito nell'andante Allegro ma non troppo, che già è una novità in sé come è costruito, l'andante con moto, lo scherzo Allegro vivace e trio e il finale Allegro vivace. Peraltro ieri non ho ricordato che nella grande passione che era nata per questa sinfonia grazie all'intervento di Schumann, che l'ha ritrovata fra le carte custodite dal fratello di Schubert, e l'esecuzione nel 1839 da parte di Mendelssohn al Gewandhaus di Lipsia, sia Mendelssohn che poi Schumann utilizzano in apertura gli ottoni nelle proprie sinfonie, e nella Lobgesang Mendelssohn, nella Primavera Schumann, e questo fascinazione proseguirà molto oltre. Non solo la presenza di Beethoven, che naturalmente era il problema, nonché nemmeno era un problema, era un dato di fatto per i compositori di quell'epoca, c'è nella citazione la comparsa nello scherzo di una citazione dell'Inno alla Gioia, che peraltro compare in molte altre sinfonie dell'epoca, ancora una volta nella seconda di Schumann e anche nella prima di Brahms. L'aspetto formidabile, uno degli aspetti formidabili di questa sinfonia è da una parte l'uso di un materiale tematico che già sviluppa una sorta di forma ciclica, dall'altra queste continue germinazioni, questi accostamenti, queste sorprese, come ci ha detto Antonio Pappano, che pure mantengono un'organicità in una struttura musicale enorme, di dimensioni grandiose, che all'epoca sconcertò completamente i musicisti. Prima che arrivi Antonio Pappano a dirigere la grande Schubert, vi ricordo che nella prima esecuzione viennese, dopo che Mendelssohn aveva appunto portato l'attenzione del mondo a questa sinfonia, furono eseguiti solo i primi due movimenti, con poi un'aria della Lucia di Lammermoor. Vi dico solo questo. Non accadrà così questa sera. Antonio Pappano sta arrivando sul podio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per eseguire la sinfonia numero 9 in Do maggiore, la grande. Buon ascolto di questa esecuzione schubertiana.

0: sorride e porta una mano sul cuore ringraziando l'orchestra di cui è oggi direttore emerito. Stringe la mano a Andrea Obiso, il primo violino, Antonio Pappano, che allarga le braccia verso il pubblico dopo l'esecuzione della sinfonia in Do maggiore, La Grande di Franz Schubert, qui dalla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica, per il secondo dei tre concerti in abbonamento di questa tornata della stagione 2025-2026, che volge verso gli ultimi concerti. Si rivolge al pubblico intero perché se non è stato venduto il serie di stalli del fondo, dietro il quale normalmente c'è il coro, dove viene posto il coro nelle occasioni delle grandissime esecuzioni, sono quelli laterali, sono abbastanza pieni, e ha salutato tutto il pubblico che ha raccolto in quelle due ali Antonio Pappano, che ora esce nuovamente. Pappano dirige oramai da tanti anni con questa sorta di camicia molto larga, scura, ecco, sta facendo alzare le parti dei fiati e degli ottoni, naturalmente, e vanno sicuramente ricordati da Lobo di Fabien Tuand, il clarinetto di Stefano Novelli, Adriana Ferrera al flauto. Ci sono delle parti ospiti questa sera, suppongo, so pensare, della London Symphony, Matthias Stier il fagotto, il corno era quello invece di Guglielmo Pellarin, che adesso viene ringraziato insieme a Andrea Lucchi alla tromba e al trombone Andrea Conti, i temi dei tromboni, diciamo il suggerimento in pianissimo l'ultimo movimento in cui, non nello scherzo come ho detto io per carità, prima per errore compare quell'inciso della dell'inno alla gioia che è così evidentemente riconoscibile, traversa l'orchestra, adesso si porta davanti e proprio l'orchestra fa proprio un gesto come contenerla tutta senza essere più sul podio ma solo in mezzo agli altri. Antonio Pappano porta le mani sul cuore, volta ancora una volta lo sguardo intorno e diciamo lancia le braccia verso il pubblico prima di uscire nuovamente. Questa che sicuramente era un'esecuzione che si distingueva per un grande uso del chiaroscuro e anche una gestione della gogica particolarmente felice, ricca, con pause, con appunto sorprese, con piccoli scarti, con quel senso anche, aveva detto un po' tradendo il fatto che oramai sta più a Londra che qui, quel senso dell'umore, aveva detto all'inizio della sua conversazione che abbiamo trasmesso all'intervallo, braccia spiegate, proprio aperte verso il suo caro pubblico, come l'ha sempre chiamato quando ci parlava qui, porta di nuovo la mano sul cuore e manda dei baci addirittura probabilmente a qualcuno che riconosce nel pubblico che lo sta festeggiando ancora più degli altri. Quando ho detto ancora in quella conversazione di famiglia, voltatevi, ha detto l'orchestra verso appunto le due ali che sono cariche di pubblico qui nella sala disegnata da Renzo Piano e che prende il nome naturalmente dalla santa eponima dell'Accademia, l'istituzione musicale più antica che abbiamo qui a Roma, le sue origini naturalmente corali. Si risiede nuovamente l'orchestra d'Imperio quasi a volere, sentite il battito dei piedi, e esce di gran corsa adesso Antonio Pappano, però rimane a mezzo palco, come per dire siete voi i protagonisti, applaudono tutti insieme, sono emozionati i professoressi e i professori dell'orchestra dell'Accademia, sono particolarmente felici. Io prima ho colto uno sguardo d'intesa fra Andrea Obiso e il primo dei secondi violini, Davide Romano, che abbiamo avuto anche tante volte ospite per le attività didattiche anche che fa con i vari progetti qui a Roma, passa anche Luigi Piovano, e stanno uscendo tutti insieme. Io non so se questa esecuzione credo che durasse qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo ascoltato ieri, mi sembrava sì, un pochino
1: sì,
0: più
1: insomma, poco sensibile. Io mi aspettavo un'esecuzione un po' più estesa invece, in realtà, no? Con un qualche
0: però
1: respiro,
0: un ritornello
1: in più
0: solo
1: invece.
0: Che è più corto, quello
1: quello conta, quello conta.
0: Sì, insomma, per gli altri non ce n'era neanche uno, però un passo che è stato proprio chiaroscurato, dosato con una grande fantasia. È l'unica cosa che mi posso permettere di dire, l'aver ricordato fra ieri e oggi l'importanza della presenza di Mendelssohn per aver risuscitato questa sinfonia. Ecco, questa sera si sentiva particolarmente viva, perché ci sono stati dei momenti in cui spirava quell'aria di Ebridi, quell'aria di quel mondo fatato, che è un mondo della natura che Schubert ci ha raccontato dalle minime pagine dei Lieder, che durano magari un minuto e mezzo, a una pagina di estensione semplicemente che lasciava attoniti, se non sgomenti, spaventati. A Parigi prima avevo ricordato quella esecuzione viennese assurda con l'aria della Lucia di Lammermoor dopo il secondo movimento, perché l'ultimo lo considerava noioso, troppo difficile per i violini naturalmente, a Vienna, e invece a Parigi con Habeneck non andarono oltre il primo movimento, bastava e avanzava, fine, certo, della prima esecuzione,
1: certo,
0: parigina,
1: certo. Sai, comunque evidentemente, visto che gli dei della programmazione ci hanno regalato due esecuzioni vicinissime della grande, gli ascoltatori non si sono lasciati sfuggire l'occasione dei confronti,
0: di fare confronti,
1: caro Andrea, invece. Questo è del resto, gliel'abbiamo suggerito noi, insomma, quasi. Beh, anche senza
0: ci voleva
1: volerlo,
0: molto.
1: Certo. E più o meno, insomma, le opinioni sono varie e diverse come sempre, però ce n'è una che sintetizza un po' le cose, secondo me. C'è un dibattito a distanza tra Giovanni e Gabriele, senza che loro lo sappiano, si intende, ma Gabriele per
0: un
1: esempio,
0: evangelista e un arcangelo,
1: esatto, hanno responsabilità varie. Mariotti dice: Gabriele, questa è una sintesi, portava avanti la grande verso il romanticismo più maturo, Pappano mi sembra ancorato al classicismo viennese, e dice: però non saprei a chi dare la preferenza, dice onestamente.
0: Lì c'era molto
1: Gabriele.
0: Fervore, secondo me, qui c'era sentimento.
1: Sì, anche questa è un'altra antinomia. C'è però appunto Giovanni, che invece ha un'idea critica, diciamo, completamente rovesciata, perché dice che Pappano ha in mente più Beethoven che Schubert, indulge nella forzatura della dinamica, immagino, insomma, piano molto piano, i forti molto forti, marcata assertività, accentuazione, lettura che privilegia l'elemento ritmico. Non mi pare che sia illuminata questa esecuzione dalla calma e terza luce del Do maggiore, dice appunto il nostro ascoltatore.
0: No, vi assicuro che in sala, diciamo, questi estremi, più i piano, erano molto percettibili, anche con un certo virtuosismo della compagine orchestrale, che non dei forti che esplodessero.
1: Sì,
0: anche che fare esplodere forti
1: diverse.
0: Sa bene come farlo Antonio, certo, Pappano, in questa sala che conosceva, cioè, ma non l'ho fatto
1: il suo strumento.
0: No.
1: Poi per concludere c'è Dani da Pavia, ci sono anche altri messaggi, ma insomma li sintetizza, si intende. Mariotti è sempre simpaticissimo, il suo Tancredi è splendido, e lo abbiamo confermato anche noi qualche sera fa.
0: Stasera,
1: ma purtroppo
0: recita.
1: Stasera, ecco, troppo tardi. Purtroppo, dice, è quasi dispiaciuta di doverlo dire, non c'è paragone con lo Schubert di oggi, che è fluido, coerente, con questo fraseggio così armonioso. Vabbè, mentre evidentemente
0: Che diciamo, in fondo è un esercizio non troppo, diciamo, in questo caso utile fino a un certo punto, perché, diciamo, abbiamo comparato una compagine operistica con
1: certo.
0: Che è una delle migliori orchestre oggi, non solo in Italia ma anche fuori, insomma, ampiamente riconosciuto, e il merito è tanto di questo direttore è merito, che avete sentito quanto è stato festeggiato. Come?
1: Comunque è bello che abbiamo comunque sì. Dato l'occasione ai nostri ascoltatori di esercitarci critico, no? In fondo.
0: Spero anche per l'amore per Schubert, che quello deve rimanere invariato. Ah, una cosa però era uguale, te la dico prima di salutarci.
1: Sì, sì.
0: Pappano ha cantato tutta la sinfonia, ecco. Pa-pa-pa, esattamente tale quale. Sono dei pa-pa-pa un po' diversi, con la, diciamo, le gote che si gonfiano un po' di più, ma guarda, ti assicuro proprio la stessa cosa. In questa c'è un'italianità, forse, non so, un'abitudine a ritmare, insomma,
1: e anche una conoscenza profonda,
0: no? Sì, della partitura.
1: Il canto.
0: Entrambi dirigevano con la partitura di fronte, ma soltanto come coperta di Linus, naturalmente. Consulente musicale, bene. Gennaro Soldi, dicevo, questo il pubblico non l'ha applaudito, non lo sa, ma qui chi ci ascolta la radio riceve questa musica grazie ai buoni uffici, esattamente, Gennaro Soldi, di Francesco Lanza, il nostro tecnico, e della specializzata di ripresa con una bellissima camicetta tutta sbrilluccicante, nera e brillantini, che è Valentina Bartolomei, che mi sta aspettando qui e a cui ora restituisco tutti gli ordigni belli però del nostro lavoro, e vi ringrazio moltissimo.
1: Grazie, grazie a te Andrea. Andrea Penna, alla prossima occasione, grazie infinite. Allora, 22, un minuto e una trentina di secondi qui in Via Asiago e forse anche in altri siti, e quindi noi ce ne andiamo rapidamente nella seconda metà di Radio 3 Suite.

0: Allora, questa nella giornata di oggi non c'è stato soltanto l'appuntamento con Antonio Pappano e con questo concerto all'Accademia di Santa Cecilia, ma un altro avvenimento di quelli che accadono una volta l'anno e che bene o male sono sempre attesi, perché questa mattina è stata presentata in gran pompa la nuova stagione operistica del Teatro alla Scala di Milano, la stagione 2026-2027, e a chi chiedere se non a Gaia Varon di raccontarci come è andata questa mattina. Buonasera Gaia.
1: Buonasera. Eccoti. A te Guido, buonasera a tutte le persone in ascolto.
0: Sì, questo sì. È uno dei riti milanesi, no? Più o meno seguiti anche da lontano, anche poi insomma le novità si sanno anche prima, quindi insomma le rivelazioni sono abbastanza appunto relative, però è sempre un momento in cui la comunità si riunisce intorno al suo teatro e aspetta che cosa accadrà dal 7 dicembre in poi.
1: Certo, anche perché in realtà si tratta di una presentazione doppia. La mattina c'è quella rivolta alla stampa e poi nel pomeriggio, di solito proprio dentro la sala teatrale, c'è quella rivolta agli abbonati, quindi al pubblico vero e proprio. Quindi è vero che è proprio una sorta di piccolo rito ormai, in cui però si mettono in fila anche tutte quelle informazioni che, come giustamente dicevi tu Guido, no? Sono magari già trapelate, alcune in maniera più certa, alcune in maniera più così, appunto sotto forma quasi di pettegolezzo, ma molti dettagli magari non si sapevano, e quindi è comunque interessante. Credo che sia anche l'occasione, se vogliamo possiamo anche così compiacerci un pochino a noi Guido, perché il
0: noi
1: titolo
0: radio,
1: e si sa noi Rai, volevo essere generosa con l'intera azienda.
0: Sì.
1: Perché il titolo che aprirà la stagione, questa è una delle notizie che già si sapeva, è l'Otello di Verdi, che sarà diretto da Chung, Myung-Woon Chung, che con quell'inizio di questa nuova stagione assume propriamente la carica di nuovo direttore stabile dell'orchestra della Scala, cioè dell'orchestra del teatro, di direttore musicale del Teatro alla Scala, subentrando a Riccardo Chailly. Quindi sarà sul podio ovviamente per l'opera inaugurale Otello il 7 dicembre con la regia di Damiano Micheletto. Queste erano notizie che già si sapevano, ma come ha ricordato anche il direttore di Rai Cultura stamattina durante la conferenza stampa, questo cade a 50 anni dal celeberrimo Otello, che fu diretto allora da Carlos Kleiber con la regia di Franco Zeffirelli, e che anche stamattina è stato salutato e ricordato come il grande esordio del rapporto fra opera e televisione in Italia, anche se detto fra noi le cose non stanno proprio veramente così. Ecco, la prima diretta d'opera dalla Scala, figurati, fu nel 55 con Maria Callas, quindi no. Però è vero che si trattò di un'operazione molto importante, con una progettualità, ecco, che fino a quel momento non c'era stata. Poi c'era la televisione a colori, poi era caduto il monopolio, quindi il servizio pubblico aveva interesse a valorizzare il proprio specifico, per cui insomma questa produzione anche televisiva dell'Otello ha lasciato traccia e si può effettivamente considerare il capostipite di un rapporto importante che appunto arriva fino ad oggi con il Teatro alla Scala, per cui anche questo Otello del 7 dicembre sarà in diretta, naturalmente ripreso dalle nostre telecamere. Bene. E soprattutto ripreso da noi per la parte musicale. Le telecamere
0: come
1: fanno capo
0: tradizione.
1: Alla televisione, ma come da tradizione siamo noi.
0: Del resto in quel 76 anche la regia televisiva, no? Fu di Franco Zeffirelli, che si mosse sui due piani, no? Della regia teatrale e di quella televisiva.
1: Sì, detto fra noi è bruttino quell'Otello, ecco, dal punto di vista della regia televisiva, non lo spettacolo, non mi permetterei mai, però era ancora naturalmente rudimentale, era ancora un linguaggio da sperimentare, da capire, si vede poco, però è una cosa così per fanatici, noi fissati, maniaci, un po' nerd di queste cose come sono io, naturalmente è un oggetto un po' feticcio, anche con tutti i suoi limiti e difetti. E poi c'è Kleiber, va detto.
0: Che è la vera gemma di quell'Otello, naturalmente. Va bene, ma oltre
1: a parte
0: Otello, che cosa troviamo?
1: A parte questo, forse una delle cose interessanti sono i pescatori di perle, sì, le Pêcheurs de Perles, solo perché è un'opera che in effetti in Italia si vede poco e sarà il primo titolo del 2027, con una nuova produzione in questo caso, un nuovo direttore che è Henrique Nanasié e il regista che è Arnaud Bernard. Quindi questo è sicuramente uno degli elementi di interesse. Molte
0: pescatori
1: altre
0: che mancano dal 48, leggevo, dalla Scala.
1: Sì, dal 48, infatti. E comunque non si vedono tanto in scena in generale, no?
0: Certo.
1: Quindi è molto interessante. Poi arriva alla Scala, adesso ve li dico un po' in ordine sparso,
0: sì, sì,
1: John Adams con Nixon in China, che per carità è stato salutato come la Scala finalmente lascia spazio a John Adams, e ci fa molto piacere, infatti, con una produzione che però non è nuova, nel senso non è originale, è firmata da Valentina Carrasco ed è uno spettacolo nato a Parigi, però sarà interessante vederlo in Italia, vederlo alla Scala, e ci sarà Nagano sul podio. E ancora, personalmente, una delle nuove produzioni che io trovo più interessanti, ma fa parte un po' anche dei miei gusti, no? È una nuova produzione del Didone d'Enea di Purcell, sì, che avrà la guida musicale di Gianluca Capuano, che ci dà grande sicurezza naturalmente, e la regia di un coreografo, Marcos Morau. E quindi sarà interessante, anche perché ovviamente darà un taglio molto specifico a quest'opera, alla produzione registica di quest'opera. E
0: forse
1: poi ci sono
0: estrarrà
1: cose,
0: gli umori legati al Musk, no? Che pure, immagino, non lo so, se è un coreografo, no? Che aderendo a quel genere tipicamente inglese, che poi insomma non viene tanto estratto dalle nostre parti.
1: Infatti credo che questo, infatti anch'io sono incuriosita in questo senso, perché mi sembra che possa essere uno spettacolo che estrae il Musk, ma il fantastico più generale, no? E il trasgressivo,
0: sì,
1: insomma ciò che in genere invece appunto non ne fa un'operazione sentimentale, come rischia poi di diventare Didone, che ovviamente è uno dei soggetti più praticati dal teatro d'opera, che dir si voglia. Un altro titolo interessante è il Don Quixote di Massenet. Anche questo in una coproduzione con Parigi. Ci saranno i Puritani, quindi anche questo naturalmente è stato presentato. Fortunato Antormina, sovrintendente della Scala, ha speso molte parole sulla scelta dei cantanti, che in effetti è un punto importante, l'ha messo in maniera, devo dire, significativa in relazione con la scelta dell'intero gruppo di una produzione, no? Quindi regia, direzione musicale e anche i cantanti, ma evidenziando, ecco, forse uno degli elementi interessanti che poteva emergere in una conferenza stampa, una strategia, almeno una tattica, diciamo così, di scegliere sempre o per lo più una seconda compagnia, calibrando la propria in maniera tale che lo si consideri una sorta di spazio di crescita per i cantanti, ecco, di costruire un momento, un luogo, un'occasione perché il teatro aiuti la costruzione di una carriera. E quindi questo in effetti è forse anche un po' un dovere, no? di un teatro, di una fondazione, di un ente lirico, come ancora li chiamo io, anche se
0: lo so, non si dovrebbe fare più. Questo denuncia la nostra età, pazienza.
1: Pazienza. Poi che ti possiamo dire? Chung dirige due titoli e l'altro, sì, è ancora un titolo di Verdi, e arriverà quindi a Milano lo spettacolo molto interessante di Barry Kosky, Macbeth, che ha debuttato però a Berlino, uno spettacolo che nasce a Berlino, ma che sarà molto interessante quindi vedere anche dalle nostre parti, a Zurigo, volevo dire, non a Berlino. E che altro ancora?
0: Torna anche Chailly comunque, no? Mi pare di aver visto.
1: Torna anche Chailly, bravissimo, torna Chailly, e questa è un'altra fra le poche nuove produzioni produzioni, perché è una carriera del libertino, un Rex Progress di Stravinsky, che avrà appunto la direzione di Riccardo Chailly e anche Casper Holten come regista, quindi un nuovo allestimento. Anche questo si promette, io credo, molto interessante. Poi c'è un certo numero di recuperi, di riprese dalla Bohème di Zeffirelli. Ortombino ha promesso che sarà l'ultima volta e che poi la Scala avrà il coraggio.
0: La mettiamo in soffitta a proposito.
1: Esatto, di pensare a un nuovo allestimento. Torna però anche il Don Giovanni di Carsen, che un po' alla Scala è diventato un piccolo classico, una piccola tradizione. Ci sarà Vasilisa Berzhanskaya, che verrà in veste di Anna Bolena, e questo per chi segue la carriera appunto di questa cantante, che è molto interessante, sarà una buona occasione, anche sarà un momento per melomani, diciamo,
0: non
1: così,
0: dubbio,
1: per affezionati delle voci.
0: Se non sbaglio, di Francesco Ivan Ciampa, no? Il debutto alla Scala, forse, no? O il debutto nell'opera, adesso non ho ben capito.
1: Il debutto nell'opera. Nell'opera, ecco, sì, sicuramente. E quindi, voilà. È
0: Abbiamo
1: interessante
0: detto
1: anche la stagione di balletto, mi permetto di dire, certo, molto interessante, che ha diverse riprese, soprattutto di questi balletti che sono l'occasione per mettere in luce le capacità del corpo di ballo intero, ma anche quattro novità interessanti. Quindi arriveranno coreografi giovani, il nome forse più conosciuto è quello di Akram Khan. Ci sono molte proposte anche concertistiche, sono stati reintrodotti proprio come ciclo i concerti di canto che con le arie d'opera. Ci sono molti progetti con bambini, iniziative naturalmente per attrarre pubblico, nuovo pubblico, vecchio pubblico, pubblico giovane, pubblico in età, insomma tutte le cose che si dicono naturalmente
0: nel
1: corso
0: di una... per il pubblico.
1: E poi si sono un po' festeggiati, insomma, erano 80 anni quest'anno dalla ricostruzione della Scala.
0: L'abbiamo ricordato anche noi, certo.
1: L'anno prossimo saranno gli 80 del Piccolo Teatro, e quindi anche questa è l'occasione per delle collaborazioni fra le due istituzioni. E così, diciamo, una carrellata l'abbiamo fatta.
0: Sì, tanto insomma, noi ci saremo, Radio 3 c'è sempre, il Teatro alla Scala immagino che continuerà ad esserci. Approfitto ancora un minuto della tua presenza, perché come osservatrice, cronista, spettatrice di tanti anni di stagioni scalisere, stamattina c'è qualcosa che ti ha sorpreso positivamente, qualche cosa che invece ti ha deluso, così come tuo proprio atteggiamento personale, se possiamo uscire per una volta dall'oggettività della cronista?
1: Guarda, mettiamola così, te lo do double face. Da un lato sono contenta che qualche novità cominci a farsi strada anche in Italia, dall'altro, diciamo, da quello che dovrebbe essere il più grande teatro italiano, si potrebbe forse desiderare anche un atteggiamento ancor più aperto, ancora più aperto sull'Europa, sulle novità, su quello che sta accadendo. Tutto sommato è una stagione con alcuni elementi di interesse, ma di quelli, diciamo, in cui si viaggia sul sicuro, ecco, i rischi sono pochi anche
0: brividi
1: rispetto ad altri teatri italiani, senza bisogno di spingerci nei teatri del nord. Quindi da questo punto di vista, ma forse ormai perché appunto sono blasé, ho troppe aspettative.
0: Non è così, anzi grazie per questo giudizio così limpido e trasparente. Allora, noi sai con cosa ci congediamo, perché siamo così originali? Proprio con un frammento dell'Otello televisivo, diciamo così, anche se in realtà questa è la registrazione in teatro e non dalla televisione, di quell'Otello, per l'appunto diretto da Kleiber del 1976, che almeno, insomma, diciamo, nella Vox Populi inaugura, anche se proprio non è così, il rapporto tra il teatro, la Scala e la televisione. Grazie Gaia, ci sentiremo molto molto presto qui a Radio 3.
1: Grazie a te, buon
0: buona
1: proseguimento
0: serata,
1: di serata.
0: Buona serata.

No.

0: Il canonico fuoco di gioia dall'Otello di Giuseppe Verdi in questa edizione che dal punto di vista sonoro, l'avete sentito, non è proprio perfetta, anzi è piena di buchi e di limiti, ma quel che conta è il gesto di Carlos Kleiber innanzitutto, che nel 1976 inaugurò la stagione, quindi di 50 anni fa, del Teatro alla Scala, e contemporaneamente inaugurò anche, almeno in maniera sistematica, il rapporto tra la RAI e il Teatro Milanese, perché fu quella, diciamo così, la prima importante diretta che venne fatta dal Teatro alla Scala con la regia televisiva di Franco Zeffirelli. 22:19 minuti, con qualche minuto di ritardo saluto l'arrivo qui accanto a me di Katia Ipaso. Buonasera, bentornata. Non ci siamo visti lunedì scorso,
1: sì,
0: per via dello sciopero che c'era in corso in quella giornata, quindi recuperiamo un po' rapidamente le cose che volevi proporci, e dopo la Scala ci fermiamo su un'altra grande istituzione culturale italiana, la Biennale di Venezia, e il focus è sulla stagione teatrale della Biennale.
1: Sì, grazie Guido, e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Questa puntata di Teatri in Prova, curata da Lorenzo Popolini e Monica D'Onofrio, verte, appunto, Guido lo accennava prima, sarà un focus sulla Biennale Teatro, in particolare su due spettacoli italiani, perché stiamo parlando comunque di un festival internazionale che è giunto alla 54esima edizione, che porterà a Venezia oltre 200 artisti, 55 appuntamenti, 11 tra produzioni e coproduzioni, 10 prime assolute, 2 europee e 4 italiane. Il direttore artistico è per il secondo anno consecutivo un attore a noi molto che noi amiamo molto, che William Dafoe, che per appunto la seconda stagione dirige la Biennale Teatro. Il tema di questa edizione è si chiude in due parole che sarebbero un'unica parola ma vengono scorporate: alternative, che diventano alternative. Dice William Dafoe: non esiste un significato preciso, poiché l'etimologia può essere vaga o evocativa. L'idea è quella di pensare ad alter come a un cambiamento e a native come alla propria natura, oppure alter come altro e native come la cultura di provenienza. Insomma, ci sono diverse combinazioni, l'immaginario degli artisti si scatenerà, poi naturalmente anche degli spettatori e dei tanti operatori che sono chiamati ogni anno ad attraversare le calle e le strade appunto di questa magnifica città galleggiante. Noi iniziamo questa puntata ascoltando quello che ha da raccontarci Davide Iodice. Buonasera Davide.
2: Buonasera, buonasera, grazie.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Davide Iodice torna per il secondo anno consecutivo alla Biennale Teatro, perché l'anno scorso aveva incantato con i suoi Pinocchi straordinari, che è appunto una corposa e polimorfa compagnia che è formata appunto dai suoi attori della scuola con cui appunto che ha creato nel 2013 a Napoli. Poi accompagnati in questo caso dai genitori, dai loro parenti, dai loro cugini. Insomma, era stata veramente un'esperienza molto toccante, e da lì William Dafoe decise appunto di richiamare ancora una volta Davide Iodice, questa volta per un progetto site specifiche. Ecco, quindi di che cosa ci dobbiamo immaginare, che cosa si sta preparando per questo promemoria che nascerà e si svilupperà in un luogo non canonico dal punto di vista teatrale, perché stiamo parlando di un RSA per anziani che sono, diciamo, che vivono un momento della vita in cui vanno progressivamente, diciamo, perdendo la memoria. Forse la perdita della memoria è il tema che caratterizza questo nuovo lavoro. Ecco, questa avventura a che punto è e che cosa si configura, Davide Iodice?
2: Sì, siamo proprio nel pieno della creazione, il momento conclusivo di un laboratorio, di un teatro di prossimità e di presenza che è partito 7 mesi fa circa. L'idea era proprio quella non solo di una produzione, ma di un processo che generasse sul territorio uno spostamento di visione rispetto a delle realtà che non consideriamo, che non tocchiamo, a delle istanze che spesso restano silenti. Questo è un po' quello che cerco di fare sempre nei miei lavori, quando esco fuori dal teatro, e sempre di più esco fuori dal teatro per interessarmi a delle questioni che appunto restano anche nel dibattito nazionale, insomma, delle questioni non totalmente approfondite, evidenziate. Qua il tema è quello della memoria, della dissolvenza della memoria. Si chiama sindrome del tramonto, quella che arriva a un certo punto della vecchiaia, ma è anche il tema è il diritto all'espressione, no? Il diritto di cittadinanza di cittadine e cittadini in uno stato di fragilità. Il laboratorio è una creazione così, cerca proprio di sancire il diritto all'espressione di qualsiasi cittadino e di partecipazione attiva alla vita di un territorio e di un paese. Io cerco di comporre sempre delle compagnie con cui in un dato momento condividiamo un pensiero, esprimiamo un pensiero, un punto di vista sull'esistenza.
1: Ecco, diceva che il viaggio comincia appunto un po' di mesi fa, comincia a novembre addirittura dell'anno scorso, quindi e che mi raccontava appunto qualche tempo fa in una nostra precedente conversazione che queste donne, questi uomini che abitano il centro di San Giobbe, che è abitato appunto da, come lei li chiama, gli specialisti della realtà, che è un termine molto giusto appunto, quindi da affiancare agli specialisti della scena, inizialmente forse erano anche un po' perplessi, sprovveduti, no? Rispetto al cammino da fare, e quindi è stato un cammino naturalmente molto delicato per conquistare la loro fiducia. Fra l'altro appunto loro, come lei mi raccontava, la riconoscevano soprattutto dalle mani, perché era inverno, le sue mani erano fredde, le loro erano calde, quindi lei è rimasto nel tempo quello dalle mani fredde, così.
2: Sì.
1: Davide,
2: allora,
1: queste donne e questi uomini hanno come questi lacerti, questi brandelli di memoria che affiorano appunto così, non si sa come, non possono essere pilotati. Ecco, come vanno convergendo poi nella partitura finale, e assieme a quali materiali letterari o poetici poi alla fine risuonano?
2: Beh, una chiave di azione, proprio di modalità di regia me l'ha offerta Gabriel García Márquez. All'inizio il prologo con cui accogliamo questa sorta di visita dei parenti allargata alla cittadinanza, a chi verrà a trovarci e ad ascoltare queste storie, questa biblioteca umana, direbbe qualcuno, e proprio nel terzo capitolo di Cent'anni di solitudine viene posta la questione dell'oblio. Nel paese di Macondo c'è una epidemia, c'è visita dei parenti allargata alla cittadinanza, a chi verrà a trovarci e ad ascoltare queste storie, questa biblioteca umana, direbbe qualcuno, e proprio nel terzo capitolo di Cent'anni di solitudine viene posta la questione dell'oblio. Nel paese di Macondo c'è una

0: e comincia a scrivere dei bigliettini vicino alle cose per ricordarsi cosa sono e poi il loro uso. Ecco, questi piccoli post-it promemoria sono la tecnica che abbiamo usato e che usiamo insieme ai nove performer che mi accompagnano per una sorta di conduzione, regia live di quello che è un flusso, un concertato di folgorazioni, proprio i lacerti di memoria, come dice lei, arrivano proprio per folgorazione, poi svaniscono e si ricompongono, si compongono appunto in una memoria più corale, più collettiva. In questi frammenti di mosaico si intravede il paese, il nostro paese, la nostra storia.
1: Ecco, questi frammenti di mosaico vengono abitati da corpi, da voci, da memorie appunto intermittenti e cerchiamo quindi di entrare un po' nella temperatura di questo lavoro così delicato, così in filigrana, che è basato appunto su persone che sono in uno stato di fragilità ma anche di straordinaria bellezza, facendo ascoltare un frammento che dà proprio il senso anche di questo limbo, di questo viaggio che siamo chiamati a fare.
2: La mia vita è stata meravigliosa perché ho avuto ho una storia che se inizio andiamo domani all'altro di notte, perché la mia vita ormai è tutto uno.
3: È lunga la mia storia, è molto molto lunga. Se inizio da inizio, non so quando vado a finire. Mi è successo tante tante cose.
4: Non mi ricordo più tante cose e mi sfugge, mi sfugge.
5: Della mia vita sono lunghe le robe della mia vita perché sì, ho veramente lavorato.
6: La mia vita è stata molto semplice.
7: Gli anni più belli sarei che simpatico, ma non saprei dove legarmi. Erano dei 15, diciamo dei 15 ai 20, guarda.
8: La mia vita è andata avanti così per un po' di anni. Dopo portavo gli occhiali e ho messo le lenti a contatto. La mia vita è stata diversa con le lenti a contatto. Si rischiarava tutto e li ho portati.
9: Insomma, si inondavano da tutti questi lampadari che a Murano cominciavano a fare. Noi in officina facevamo il fusto, e mentre a Murano facevano il vetro colorato, una roba speciale. E con tutti questi vetri Venezia si è espansa.
1: Ecco, erano alcune delle voci che sono state captate, registrate durante il diario delle prove di promemoria, che è il non spettacolo, diciamo, questa avventura lirica, poetica, interiore che prenderà vita negli spazi di un luogo particolarissimo che è un RSA chiamata il Centro San Giobbe nel cuore di Venezia, dal 9 al 14 giugno. Quindi nel pieno del Festival Internazionale della Biennale Teatro. Ne stiamo parlando con il regista Davide Iodice. Ecco, abbiamo ascoltato alcune frammenti appunto di queste voci. Noi che cosa dobbiamo immaginare? Cioè, come saranno messe in spazio? Abbiamo capito che ci sono diverse stanze, ci sarà la palestra, il
0: Sì,
1: tinello, lo spazio calmo, proprio il mosaico. Ecco, e questa.
0: beh, è un lavoro.
1: Sì.
0: Eh sì, è un lavoro, diciamo, noi abbiamo scelto poi questo luogo in particolare perché c'era già il teatro, cioè c'è un'attività delle educatrici, degli operatori, un'attività protesica, cioè un allestimento delle stanze.

0: appunto il Tinello e altre stanze, c'è già un lavoro quotidiano che usa delle tecniche, è un modo di abilitare la fantasia anche come motore attivante della memoria, che io ho trovato già come un soggetto drammaturgico. Quindi noi entriamo proprio nella vita di questo palazzo e lo attraversiamo accompagnati dai performer che fanno proprio da medium, da mediatori espressivi delle signore, dei signori residenti. Quindi sì, dall'ingresso al bellissimo chiostro pieno di fiori che durante tutto l'anno viene accudito. Ci sono proprio in questi giorni c'è un lavoro di anche con i familiari che sono molto attivi in struttura, che piantano appunto l'orto con i residenti. C'è un lavoro, c'è una sorta di assolo coreografico nella palestra di fisioterapia. Anche lì ho molto mutuato da ciò che quotidianamente fanno i fisioterapisti. Poi si entra appunto in una stanza che ricorda la casa, nella sala delle attività dove si dipinge. E infine quello che abbiamo sentito è un estratto da questa partitura corale di suoni, voci e di azioni in cui i residenti e gli attori insieme mettono in campo un affresco, un mosaico appunto che deriva dall'unione di vari frammenti di vissuti. Ecco, questo ci aspetta.
1: È stato molto complicato conquistarne la fiducia. Ci sono stati momenti di crisi, momenti di abbandono, momenti di oblio, immagino, ma poi insomma, in cui magari bisognava anche ricominciare da capo. Ma ecco, in questi lunghi anni di esperienza al fianco di persone più fragili, persone con disabilità di vario tipo, con persone appunto come lei le chiama, appunto gli specialisti della realtà e creature straordinarie, intanto che cosa ha imparato da loro? Qual è la grande, diciamo, eredità che le consegnano dopo tutti questi anni a fianco, no? Nel camminamento, così anche a volte silenzioso, immagino, perché non sarà sempre l'atto di parola a prevalere, ma e poi quali sono invece i momenti di criticità?
0: Beh, la criticità sta, appunto, come diciamo anche in Pinocchio, sta sempre nel dopo, cioè sta nel momento in cui l'esperienza termina. Io, ecco, questi processi, devo assolutamente ringraziare la Biennale, insomma, che produce questo, che non è solo uno spettacolo, appunto, è proprio un'esperienza esistenziale oltre che scenica, appunto. È raro avere dei momenti così lunghi, no? Di creazione, e lo sappiamo bene con Interno 5, che anche appunto con Pinocchio, con la Scuola Elementare del Teatro, cerca di affermare nella produzione teatrale un tempo più dilatato. Quindi, diciamo, la criticità è proprio, sarà quando finiremo il 15, già comincia a sentirsi una malinconia, perché poi c'è appunto, si creano dei legami. Paradossalmente, qui in questo luogo dove ogni giorno devi essere nuovo, questa è una grande lezione, questo sicuramente hai imparato. No, questo giorno appunto lei citava questa cosa delle manifende, no? appunto dimentico chi sei, dimentico come ti chiami, ma ho impresse delle sensazioni, no? Delle sensazioni fisiche, emotive, che poi alla fine è quello che rimane della memoria anche quando si cancella, no? Tutte le cose che abbiamo raccolto nel nostro promemoria riguardano la sfera affettiva, emotiva, se hai amato, se sei stato amato, hai avuto un'idea, ti sei infiammato per qualcosa. E quello che imparo, che sto imparando, è proprio questa necessità del farsi nuovo ogni giorno. Cioè io ogni giorno, noi ogni giorno ricominciamo da capo. È un da capo però non bloccato, non fissato, non scontato. Devi presentarti a un appuntamento come una persona nuova, attivare un interesse, attivare un'attenzione, una comunicazione. Questa come teatrante per me, noi che lavoriamo sulla ripetizione, è proprio un insegnamento assoluto, assoluto. È uno dei tanti, insomma, delle tante lezioni qui, ma anche nei percorsi fatti in passato. La lezione principale è un attaccamento alla vita, a viverla appunto profondamente, anche e con gioia, anche nelle condizioni più disabilitanti, più gravanti,
1: Devo dire che
0: trovare un.
1: poi, sì, prego, prego.
0: No, no, dicevo, ecco questo, spostare lo sguardo, cioè trovare una possibilità, un orizzonte positivo, ecco, anche in una condizione, di estrema difficoltà.
1: Allora, noi ci prepariamo ovviamente ad esserci, a vedere, ad assistere, a partecipare a questa magnifica esperienza. Nel frattempo, avendo tra le mani il copione, devo dire che siete riusciti anche in un'impresa veramente unica, perché non riuscirei a distinguere bene quelli che sono i tracciati delle voci trascritte appunto dagli abitanti di questo luogo liminale, i versi dei poeti, le vostre stesse considerazioni, quindi ne esce fuori una partitura che poi
0: Un
1: spero.
0: lavoro di sedimentazione, un lavoro di registrazione che ha fatto Aida Tagliente in tutti questi 7 mesi, raccogliendo appunto le testimonianze dei residenti, delle residenti e degli operatori che vivono a San Giobbe.
1: Bene, allora noi ringraziamo Davide Iodice per essere stato con noi,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: Davide, rimandiamo appunto a questo appuntamento con Promemoria dal 9 al 14 giugno al Biennale Teatro, e ci salutiamo con un secondo momento dallo spettacolo.
2: Vendevo, avevo una bancarea e vendevo ciabatte, tutto scacciabatte, zoccoletti, tutte robe così. Avevo proprio vicino al Ponte delle Guglie.
3: Nel tempo di guerra, perché io sono del 33, no? Sì, che proprio eravamo, quando mia mamma è morta, io sono nata a Milano. E dopo sono andata dalla zia a Marghera, ma poi Marghera abbiamo dovuto scappare perché era presa di mirano a Marghera, perché c'era ancora le munizioni, e allora venivano a bombardare continuamente a Marghera, è stata distrutta.
4: Avevo una camera in soppalco in alto, che avevo un balconcino. Questo balconcino vedevo e bombe che cascava sulla Marghera. Mi ricordo sempre. Andavo a vedere, perché eravamo vicini a Marghera noi. Abitavamo a Marghera. Sentivamo i rimbombi quando cascavano le bombe. Eh sì, avevo paura. Più che altro c'era un po' giovane, non capivo, ma c'era mamma che aveva paura, perché aveva 10 fiori.
5: Piacere di vedere chiaro, no? Lo scudo. E naturalmente adesso Poi io sono nato perché è un tempo di guerra, che dopo bisogna lasciare oscuro anche se c'era il sole fuori, perché mia mamma chiudi, chiudi che passano gli apparecchi. E allora una volta a Venezia con tutti i sentivi rumori di un apparecchio, tutti chiudevano perché hanno che bombardato Venezia, e qualche scoppio abbiamo sentito anche noi altri, insomma.
1: Ecco, erano alcune voci, alcuni ricordi che affioravano dalla partitura di Promemoria, il non spettacolo, diciamo l'evento comunitario, poetico, lirico, firmato da Davide Iodice come regista e agito, interpretato dai residenti del Centro Anziani di San Giobbe di Venezia, che sarà uno degli eventi della Biennale Teatro diretta da Willem Dafoe. E passiamo a un secondo spettacolo italiano. Abbiamo raggiunto al telefono con noi Alberto Colombo Sormani. Buonasera Alberto.
6: Buonasera, grazie mille per l'invito.
1: Allora, passiamo a tutt'altro genere, perché Alberto Colombo Sormani è un giovane regista che ha vinto la Biennale College, che è appunto una delle ramificazioni della Biennale, quella rivolta appunto alle giovani generazioni, e presenta all'interno di questa 54esima edizione del Festival Internazionale di Teatro un suo lavoro molto originale che si intitola Imago Vocis, Space Time in Between, che intreccia la sua vocazione per il teatro con lo studio dell'astrofisica, perché Alberto Colombo Sormani non è soltanto un regista, ma è anche un ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Università La Sapienza di Roma. E intanto, Alberto, naturalmente siamo molto incuriositi da questa sua doppia anima. Ecco, come ha tenuto finora aperti questi due canali e come vanno a risuonare insieme in questo lavoro che debutterà il 10 giugno alla Biennale Teatro.
6: Beh, teatro e fisica sembrano solo all'apparenza due discipline così diverse e inconciliabili. In realtà sono accomunate dalla passione per il mistero del mondo, il mistero della nostra esistenza, il mistero dell'universo, sia questo l'universo dentro di noi o l'universo fuori di noi. E sono anche due discipline che mettono in crisi il modo in cui noi pensiamo il mondo. Mi stupirà sapere quanti fisici sono appassionati di teatro e quanti teatranti in realtà sono appassionati di fisica. Quindi il progetto nasce proprio nel tentativo di aprire delle domande di natura fisica, scientifica, e di permetterne l'esplorazione però nello spazio teatrale.
1: Ecco, già nella sua dichiarazione di intenti vedo una profonda risonanza con quello che appunto il programma voluto da Willem Dafoe, che nelle sue note, in cui appunto annuncia la natura un po' anfibia, particolare, ma anche se vogliamo proprio alternativa nel pieno senso del termine di questa biennale, dice che gli manca lo spirito amatoriale, non come mancanza di abilità, bensì come terreno fertile in cui il rischio, l'imperfezione e l'originalità possono respirare. È nelle crepe che risiede l'arte realmente unica, non nella levigatezza. Volevo scoprire lavori che nascono da un approccio umanistico comunitario piuttosto che da uno carrieristico commerciale. Naturalmente è una dichiarazione poetica molto precisa, nel suo caso mi sembra che c'è poco di amatoriale, perché siamo comunque nel campo della di due precise specializzazioni, sia come ricercatore astrofisico che come regista, ma c'è sicuramente un atteggiamento, da quello che possiamo capire, non chiuso, cioè c'è un tentativo di andare verso l'inesplorato, verso la ricerca, verso l'ignoto.
6: Esatto, e anche riprendendo proprio le parole del direttore artistico, comunitario, anche la parola crepa risuona nel nostro modo di lavorare, perché il progetto è fortemente interdisciplinare, o se vogliamo transdisciplinare, proprio perché cerca di rompere i confini delle discipline. E credo che proprio questo processo sia prezioso, proprio perché permette di entrare nelle domande dell'altro. Entrando nelle domande dell'altro, al di fuori della mia disciplina, mi posso spostare da me stesso ed entrare in territori inesplorati della mia esistenza, e così trovare nuovi modi di vedere e percepire il mondo che ci circonda. Quindi sì, ci troviamo assolutamente in linea con la descrizione e la visione di Willem Dafoe.
1: A questo punto farei ascoltare un frammento da Imago Vocis, Space Time in Between.

ciò che ci rende umani, vivi in un certo senso, diversi certamente dagli altri animali. Con le parole possiamo definire, determinare spazio e tempo, conoscere le cause e gli effetti, le ragioni, la

0: pudor retine. Non senti come vuole uscire? A volte non possiamo trattenere quello che il corpo vuole espellere. Io sono qua con te. Non trattenere la voce. Basterà soltanto una parola.
1: Ecco, e ci siamo immersi anche solo per pochi secondi in questo spazio nel mezzo, Imago Vocis, Space Time in Between, che in prima assoluta debutterà il 10 giugno all'Arsenale, all'interno della Biennale Teatro. È una prima assoluta. Ne stiamo parlando con Alberto Colombo Sormani, che ne è l'ideatore e il regista. I testi sono di Greta Milani e di Alberto Colombo Sormani, con Greta Milani e Greta Tommesani. Visual design Giulia Nespoli e il sound design Daniele Carcassi. Allora, abbiamo avuto appunto così una percezione sonora, possiamo immaginare qualsiasi cosa, che spazio si apre proprio fisicamente negli spazi dell'Arsenale? Che cosa avete immaginato proprio come luogo fisico visivo?
2: L'ispirazione principale del lavoro è la meccanica quantistica, in particolare una sua interpretazione, quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda non è tanto composto da oggetti, da cose separate, indipendenti, ma è composto da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui le cose e noi stessi possiamo manifestarci. E nel lavoro possiamo vedere due figure femminili in scena, in un rapporto che all'inizio è all'apparenza terapeutico. Una delle due sta insegnando all'altra a parlare, come avete sentito in questo piccolo estratto, ma nel corso del lavoro assistiamo a continue riconfigurazioni del loro rapporto, fino alla decostruzione anche dei loro connotati identitari e umani. Questi due personaggi si trovano in uno spazio sospeso in cui le loro immagini vengono riprese live da una telecamera, la loro immagine è poi proiettata e manipolata in presa diretta da Giulia Nespoli, la visual designer. Stessa cosa succede al sound, aprendo quindi la possibilità di percepire una realtà all'apparenza non visibile. Un testo poi proiettato parla direttamente allo spettatore, invitandolo a guardare la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica, proprio con l'obiettivo di poter percepire questo mondo così strano, assurdo, rarefatto ma incredibile, che è il mondo descritto dalla meccanica quantistica.
1: Ecco, lei tra gli autori di riferimento cita anche Carlo Rovelli e le sue teorie del tempo. Quanto le indagini, i pensieri, i testi di Carlo Rovelli hanno ispirato il suo lavoro, Sormani?
2: I lavori di Carlo Rovelli hanno ispirato non soltanto il mio lavoro artistico, ma anche il mio lavoro scientifico. Da tempo ormai i suoi libri erano stati per me fonte di grande ispirazione, anche un forte stimolo a continuare lo studio della fisica. E mi ha molto stupito come poi siano ritornati, però si siano riconfigurati per essere anche un'ispirazione di matrice artistica. La sua visione, il suo lavoro, la sua poetica proprio è stata di grande ispirazione per me per l'ideazione del progetto. Non posso che essere riconoscente a Carlo Rovelli, sebbene non abbia mai avuto l'onore di conoscerlo dal vivo.
1: Allora, Kilonova Art, un collettivo di ricerca transdisciplinare, che è il collettivo che lei ha fondato appunto assieme a Greta Milani, Giulia Nespoli e Valeria Torresan. Quale segreto è nascosto in questo nome?
2: Abbiamo parlato prima di comunità e di crepe. Questo è proprio l'obiettivo del gruppo, cercare di esplorare i confini tra arte e scienza attraverso l'arte performativa e le nuove tecnologie. Il nome si ispira proprio a un processo fisico che è la kilonova, l'esplosione che segue la fusione di due stelle di neutroni. Pensate che è l'unico evento del nostro universo in grado di generare l'oro. È per noi quindi un fenomeno di forte ispirazione, in quanto siamo interessati alla collisione tra le discipline nel tentativo di cercare cosa ci può essere di nuovo e di prezioso in questi scontri o incontri.
1: Bene, io direi che ci ha incuriosito sufficientemente, non solo rispetto all'avventura teatrale che si prepara a far debuttare alla Biennale Teatro ed è in ottima compagnia, abbiamo prima ascoltato Davide Odice, ma insomma è una biennale in cui verrà dato il Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, quindi insomma è una biennale molto importante per gli artisti italiani. E come si sente in questo contesto? Salutandoci le chiederei, Sormani.
2: Assolutamente un outsider, ma un outsider molto grato. Non posso fare altro che ringraziare tantissimo il direttore artistico per aver selezionato questo progetto e Biennale Teatro per averlo sostenuto, accettando questa sfida di portare un astrofisico a teatro.
1: Bene, la salutiamo ascoltando un secondo frammento da Space Time in Between.
0: Faccio sempre questo sogno. Sono in una stanza tutta vuota, con una luce bianca, molto forte. Sono sola, non c'è nessuno intorno a me e sono piccola così. Mi muovo, cammino, ho i vestiti tutti bagnati. Non la tengo, non la tengo, sussurro. Quando ad un certo punto, boh, uno sparo. Inizio a correre. Lo spazio intorno a me sembra infinito e corro, corro, corro, finché, stremata, mi butto a terra. Apro gli occhi e ci sei tu. La tua faccia, capovolta. Mi guardi, alzi il braccio, hai una pistola, piccola così, e mi spari, puntando alla gola. Parla, mi dici, e io con un filo di voce ti chiedo, sono viva o sono morta? Le pareti della stanza si disfano, si fanno rarefatte, le attraverso. Stai con me, non lasciarmi, grido, ma la voce va via, scompare. Tu mi guardi, tendi la mano e io sprofondo nel pavimento.
1: Ecco, era un frammento da Imago Bocic, Space Time in Between, che è un spettacolo che debutterà in prima assoluta il 10 giugno alla Biennale Teatro. È lo spettacolo vincitore del bando regia 2025-26, lo firma Alberto Colombo Sormani. Ci avviamo, Guido, verso la chiusura di questo spazio. Grazie per lo spazio che abbiamo dedicato, un piccolo affondo, un piccolo focus sulla Biennale Teatro attraverso le voci, le visioni di due artisti di due diverse generazioni, Davide Iodice e Colombo Sormani. Stiamo parlando però naturalmente di una edizione che sarà ricchissima, che partirà il 7 giugno per concludersi il 21 giugno. Avrà spettacoli da tutto il mondo, dalla Grecia, dall'Indonesia, dal Ruanda, dal Giappone. Arriverà il famoso artista samoano Lemmy Ponifà, Fasio, ma assieme a nomi noti ci sono nomi meno noti, che questa è un po' la caratteristica appunto di questa edizione voluta da Willem Dafoe, e avremo appunto la nostra Emma Dante che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, e che presenterà anche un suo inedito, I Fantasmi del Basile, che è la prosecuzione di una trilogia che appunto Emma Dante aveva già dedicata al grande autore seicentesco.
3: Quindi dal teatro d'opera torna, l'abbiamo seguita, no? Nelle scorse settimane, torna al suo teatro. Tu andrai alla Biennale Teatro, ovviamente.
1: Sì, la seguirò,
3: sì,
1: interamente.
3: Puntualmente, interamente,
1: sì.
3: E quindi possiamo aspettarci i tuoi racconti.
1: Lo spero,
3: immagino,
1: proprio.
3: Molto, molto presto. E grazie anzi per questa incursione in due spettacoli, in due figure del teatro, diversissime tra di loro, no? È evidente anche dal loro lessico, dal loro linguaggio, dalla postura. Un autore, insomma, abituato a lavorare appunto in territori liminari del teatro.
1: Esatto.
3: Molto interessante come è riuscito a fare parlare anche queste voci che ci hai fatto ascoltare, ti arrivano proprio dentro in maniera così molto,
1: davvero,
3: molto forte. E poi invece la raffinatezza anche del disegno, anche concettuale, no? Che ci ha regalato Alberto Colombo Solmani, che non conosco, insomma, ma incuriosisce vedere queste loro prove. Insomma, ce le racconterai sicuramente.
1: Grazie
3: a Cata e Paso, i suoi teatri in prova, letteralmente, questi sono veramente teatri in prova. E noi adesso invece ci avviciniamo a delle carriere musicali in prova, diciamo così, anche se prove allo stato molto molto avanzato, perché stiamo per entrare nella rubrica consueta del venerdì a quest'ora della notte, dalle 23 alle 24, perché ci dedichiamo alle nostre next gen, alle generazioni future, generazioni di interpreti musicali in particolare, che stanno trovando la loro identità, o forse l'hanno già trovata, perché la si ritrova sempre più presto. Ma insomma, intanto apriamo la porta di next gen con questo suono, e l'Allegro assai dalla sonata in Mi maggiore BFV 1035 di Johann Sebastian Bach. Non vi dico ancora nulla, ve la faccio ascoltare e poi riveleremo il nome degli interpreti.

0: il flauto di Andrea Oliva, il pianoforte di Angela Hewitt in questo allegro assai, l'ultimo movimento della sonata in Mi maggiore BFV 1035 di Johann Sebastian Bach. Perché questa è la porta d'ingresso di Next Gen questa sera? Perché Andrea Oliva è tra i molti maestri, devo dire, guardando un po' l'itinerario di formazione, della nostra ospite di questa sera. Ve la presento subito perché ha il telefono con noi. Buona serata a Luna Vigni. Buonasera a lei, benvenuta.
1: Buonasera a
0: eccoci.
1: Tutti.
0: Beh, è una bella introduzione questa, Luna?
1: Bellissima.
0: Ci porta
1: sì.
0: direttamente al suo mondo, al suo universo, all'universo dei suoi maestri, delle sue passioni, inevitabilmente. Luna Vigna, Vigni è ovviamente una flautista, giovanissima, diciamo che non è ancora arrivata alla linea d'ombra, quella dei 30 anni, ecco, la supererà tra qualche tempo, insomma.
1: Sì.
0: Si è diplomata al Conservatorio di Siena, giovanissima, a 17 anni, questo lo possiamo davvero dire, e ha appunto attraversato tante diverse stagioni ormai della musica, la musica da camera, la musica in orchestra, la musica solista, e appunto ad un certo stadio della sua formazione ha incontrato anche appunto Andrea Oliva, che da molti anni è il primo flauto solista dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Proprio questa sera, Luna Vigni, abbiamo ascoltato Antonio Pappano no? nel concerto, e immagino che Andrea Oliva fosse lì, non lo so, non ne sono sicuro, ma comunque è come se fosse, probabilmente era lì appunto, quindi lo rievochiamo. Adesso arriviamo anche ai suoi maestri, Luna, però a me piacerebbe sapere, come chiediamo un po' a tutti gli ospiti no? di questa rubrica del venerdì, quando si è acceso il fuoco, e cioè l'istante, se esiste un istante o una serie di istanti in cui questo strumento, insomma, le ha fatto brillare gli occhi, le ha fatto non so, rendere più acuto il senso dell'udito, o insomma quando è nata la passione per il flauto, in sostanza.
1: Certo, ricordo soltanto attraverso i racconti dei miei genitori, perché ero molto molto piccola e ho sempre avuto una passione per la musica in generale, ho sempre cantato nel coro della mia città e ho provato l'approccio a diversi strumenti e sono arrivata al flauto sentendolo da un artista di strada nella mia città, nella via principale, che suonava le canzoni dei miei cartoni animati preferiti. E mi sono girata verso mia madre e ho detto: io voglio suonare quello. E questo è stato
0: anni 3, 4,
1: 4 chissà, 5 più
0: 5,
1: o meno.
0: Sì, sì, la sua città sì. è Siena, parliamo di Siena.
1: Siena,
0: di città.
1: Siena
0: ecco,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Sì, esatto, davanti alla Chigiana.
0: Ah, proprio, ecco,
1: davanti alla Catena
0: evidentemente
1: Chigiana,
0: non sì. casuale il luogo.
1: Esatto,
0: il
1: esatto, sì. E da lì niente, i miei genitori non sono musicisti, ma hanno sempre, diciamo, soprattutto mia mamma ha secondato un po' questa indole, ha cercato un insegnante e ho iniziato privatamente con l'ottavino, in realtà, perché al tempo non esistevano ancora i flauti adattabili ai
0: bambini
1: molto piccoli. Mm-hmm. Esatto, e quindi ho iniziato con l'ottavino. E niente, piano piano sono passata al flauto e non ho più smesso, ecco. Questo è.
0: Questo non ho più smesso. Quante ore dedica al giorno a questa creatura che ha tra le mani?
1: Beh, diciamo adesso appunto, avendo anche insomma un lavoro fisso in orchestra, più di prima, nel senso che a parte il lavoro c'è anche lo studio extra, quindi insomma sì, diverse ore, ecco.
0: diverse ore
1: sì. Sì.
0: Senta Luna, noi adesso abbiamo in programma, come con tutti gli ospiti di Next Gen, una serie di ascolti che invece la vedono protagonista, e il
1: sì.
0: primo che vedo qui, che lei ci ha suggerito, rimaniamo ancora nella famiglia Bach, con Carl Philipp Emanuel Bach, in particolare però con questo concerto in re minore per flauto e archi, Carl Philipp Emanuel Bach è forse il figlio più ingegnoso, più estroso, più così imprevedibile anche, no? Spesso di, tra gli altri figli di Bach come Johann Christian o Wilhelm Friedman, la lega qualcosa di particolare alla fantasia, all'immaginazione sonora di C.P.E. Bach, come viene chiamato abitualmente, che forse si rileva più si rivela più nelle sue musiche per tastiera, per esempio, no? Nel flauto invece che musicista è questo geniale figlio di Bach?
1: È esattamente così, è geniale. E, ho sempre, insomma, la musica di Carl Philipp mi ha sempre appassionato moltissimo e ha sicuramente un quid ancora più speciale rispetto al padre nei miei riguardi. Ho sempre, dalle sonate per flauto solo al concerto, ci sono anche duetti per flauto, ho sempre amato suonare il repertorio e ho scelto anche infatti di finire, diciamo, il mio percorso di studio ufficiale suonando questo concerto con l'Orchestra da Camera di Basilea, dove ho finito i miei studi 2 anni fa. E è stato, diciamo, un cerchio che si è chiuso, perché durante, insomma, il mio percorso di studi mi ha sempre accompagnato, mi ha fatto sempre un po' da diciamo sbarra classica nello studio dello strumento, ecco.
0: Lei è interessata anche all'organologia, diciamo così, antica, per quanto si possa, insomma, ritenere tale quella legata a un compositore del tardo Settecento. Le interessa l'indagine timbrica sul flauto prima del flauto, diciamo così, dal punto di vista strettamente?
1: Certo, sicuramente. Sì, entrambi, diciamo, i miei maestri principali, anche appunto il maestro Oliva e il maestro Felix Rengli, sono diciamo esperti di questa musica, quindi mi hanno sempre avvicinato alla ricerca del suono barocco, semplicemente di capire al meglio quello che, insomma, veniva composto a quel tempo. Quindi ho suonato molto Bach, i figli, Wilhelm Friedemann Bach, ho esplorato il più possibile, ecco.
0: Con il flauto traverso moderno, insomma, diciamo.
1: Moderno e anche da un paio d'anni, ho studiato traversiere per molto poco tempo, però ho acquisito un flauto di legno, Bulgheroni, quindi stupendo. Un flauto made in Italy, esatto. E dove, tra l'altro, con il quale appunto suono anche del repertorio in orchestra, perché, insomma, amo il suono del legno, il suono barocco e sicuramente rende ancora più speciale un certo tipo, certo, di repertorio. Ecco.
0: Questo concerto in re minore per flauto e archi lo esegue col traversiere o col traverso?
1: Con il flauto di legno Bulgheroni.
0: Col flauto di legno, perfetto.
1: Sì. E con gli archi... È un flauto moderno, ma appunto in ebano.
0: Certo, e con gli archi di Basilea, dunque.
1: Esatto, sì.
0: Benissimo. E allora lo ascoltiamo per intero, anzi no, credo il terzo movimento,
1: terzo
0: se
1: movimento.
0: Non sbaglio, sì, ecco, che dura circa 7 minuti, allora con Luna Vigni al flauto in ebano.

0: Se davanti al cognome Bach ci fosse scritto Johann Sebastian e non Carl Philipp Emanuel, quello sarebbe un esempio perfetto di quello che si chiamava stilus fantasticus, cioè quello stile libero, immaginativo, visionario, anti-accademico, no? Che molte volte sì. Papà Bach utilizzava, ma nel quale sì. Anche il figlio di Bach, appunto,
1: eccelleva,
0: non è affatto da meno. Bene, abbiamo ascoltato questo emozionante, devo dire, travolgente ultimo movimento del concerto in re minore per flauto e archi di Carl Philipp Emanuel Bach con Luna Vigni al flauto d'ebano e l'orchestra d'archi di Basilea. Luna, lei è brava, bravissima, ma non è tanto questa, no? Questa è una constatazione banale e ovvia, ma non è questo che volevo dire. In che misura lei ha coscienza della propria bravura, nel senso, una domanda che cerco di fare spesso ai musicisti, perché sì, il talento, no? Il talento è esplicito, è sorgivo, è naturale, esce fuori con grande. I musicisti di solito non sono così coscienti del proprio fare, del proprio saper fare, no? Ecco, lei ascoltandosi adesso, proprio in questi 7 minuti circa, no? Sì, che cosa si è detta?
1: Ma è una domanda non facile a cui rispondere, assolutamente. Anche qualcosa a cui non si pensa spesso, no? Di dirsi, lo so fare, sono brava, no? Sicuramente la cosa, la mia misura del fatto di essere brava in questo, nel suonare con la musica, il fatto che mi diverto tantissimo, ecco. E riascoltarmi anche mi fa piacere, perché sento e ricordo la gioia in quello che ho fatto, ecco. E sicuramente, come ha detto lei, la natura, la musicalità, il talento sono alla base sicuramente della la base anche che diciamo regge la passione, no? Certo, soprattutto certo. Per la musica, per lo studio, eccetera. Sicuramente anche il fatto di trovare lungo la mia strada persone che mi hanno dato valore è stato molto importante.
0: Valore, sicurezza, coscienza dei propri mezzi, insomma.
1: Esatto, non significa dire brava basta,
0: certo,
1: ma sicuramente
0: il contrario a volte.
1: Esatto, la maggior parte delle volte, quindi insomma, persone che mi hanno fatto capire che potevo fare della musica il mio mestiere, che mi hanno supportato in questo, e questo è stato fondamentale, ecco, perché è bellissimo avere questa passione, ma è anche molto
0: beh, un carico,
1: diciamo,
0: no? È un carico di responsabilità,
1: esatto.
0: Nei confronti di se stessi e nei confronti appunto di queste persone che credono. E a proposito di queste persone, io vedo qui, insomma, l'elenco dei suoi maestri, ovviamente a livelli magari diversi, di frequentazione, costanza, eccetera, però i nomi come James Galway, Emmanuel Pahu, Sylvia Careddu, Andrea Oliva, di cui abbiamo appena parlato, Peter Lucas Graff, Patrick Galois, insomma, fanno venire un po' i brividi, no? Per chiunque segua le vicende, no? Della scena musicale europea e non soltanto. Ecco, adesso non le posso chiedere, non le voglio chiedere che cosa ha preso da ciascuno di loro, ma al contrario, invece, forse un'altra domanda, lei dirà: ma perché ho incontrato questo signore io stasera che mi fa tutte queste domande strane? No, quando ci si libera dei maestri, se ci si libera a un certo punto, cioè si prende coscienza del fatto che, ok, benissimo, ho imparato un sacco di cose da questi mostri sacri, no? I nomi di Patrick Galois, Galway, Peter Lucas Graff sono in cima, no? A tutte le nostre classifiche di gradimento. Però a un certo punto si dice, ok, benissimo, ho imparato, però adesso faccio anche un po' da me, o no?
1: Sì, assolutamente, c'è un momento di snodo, diciamo, non so esattamente dire quando, ma probabilmente quando ci si avvicina sempre di più al fatto di essere musicisti, nel senso che le tante esperienze fatte ovviamente ti portano a essere un ottimo strumentista, ma per essere un musicista uno ci deve mettere del suo, ecco, e quindi non può copiare da nessuno, assolutamente. Quindi tutte le lezioni prese, le esperienze fatte, gli stili diversi e le conoscenze di maestri diversi portano a un certo punto anche di pari passo con la crescita personale, insomma le esperienze di vita ti portano a dire ok, sono pronto, provo a andare da solo, ecco, e non so se c'è un momento esatto, succede.
0: E ci si incammina su quella corda tesa tra un edificio e l'altro e si cammina da soli, no?
1: Esatto,
0: sperando
1: si prova
0: di rimanere in equilibrio, ecco.
1: Esatto, sì.
0: Senta, rimaniamo, poi affronteremo anche altri temi, insomma, per il tempo che abbiamo, insomma, abbiamo ancora mezz'oretta abbondante, per esempio il lavoro d'orchestra, ma insomma non voglio arrivare ancora a quello, perché vorrei che ci fermassimo un po' intorno al repertorio, perché adesso è a quello che lei predilige naturalmente dal punto di vista del repertorio, come solista intendo dire, poi in orchestra capita quello che capita, ovviamente, no? Perché lei ci propone l'ascolto di Histoire du Tango di Astor Piazzolla, no? Che è una composizione ormai, insomma, c'è un bel po' di anni sulle spalle, dell'86, se non sbaglio, è fatta di quattro brani per flauto e chitarra, no? Originariamente,
1: esatto.
0: Che poi sono stati arrangiati, insomma, per tante altre combinazioni strumentali. Quindi, che posto ha Astor Piazzolla nella sua formazione e nei suoi gusti musicali?
1: Questo brano l'ho suonato in diverse formazioni, ho iniziato appunto flauto e chitarra nella composizione classica, ho suonato anche una versione con pianoforte. E da un paio d'anni, insomma, ho iniziato un duo con un arpista olandese e abbiamo detto perché no. Lui è un arpista molto virtuoso e insomma il pezzo si prestava benissimo. E diciamo è un pezzo che noi flautisti dobbiamo avere in repertorio e è molto divertente e niente, ecco, ti dà anche la possibilità di sperimentare nuovi suoni, ritmi nuovi anche, appunto non è un pezzo esatto che predilige il suono pulitissimo, è più un pezzo di effetto, di atmosfera, quindi insomma, dà modo di sbizzarrirsi abbastanza.
0: Bene,
1: quindi...
0: allora cerchiamo di divertirci anche noi. L'arpista è Joost Willems, come si pronuncia?
1: Esatto.
0: Non lo so, non ho idea, più o meno così.
1: Giustissimo.
0: Va bene, insieme a Luna Vigni, allora ascoltiamo una dei quattro brani per flauto e questa volta arpa di Astor Piazzolla da Histoire du Tango.

0: È bellissima l'idea di Astor Piazzolla di ricostruire un po' la storia del tango, no? Argentino dai primi del Novecento a oggi, o comunque fino agli anni Ottanta. Il primo brano dell'Histoire du Tango si intitola Bordel 1900, Café 1930, Nightclub 1960, che è quella che abbiamo appena ascoltato, e Concert d'aujourd'hui. E abbiamo ascoltato appunto Nightclub dal flauto di Luna Vigni e dall'arpa di Jost Willems. E a proposito dei suoni, no? Luna Vigni, sì. Evidentemente la scrittura di Piazzolla, come lei diceva prima, obbliga a uscire un po', no? Dalla zona confortevole del suono bello, del suono pulito, no? Obbliga anche a una ricerca sonora diversa, no? Inevitabile agli, sì, sforzandi, eccetera. Lei sa bene, anche se è molto giovane, che negli anni 50, 60, 70 il flauto è stato uno dei mezzi prediletti dei compositori, diciamo, di quelle che una volta si chiamavano avanguardie, no? Nell'inventare, certo, suoni nuovi. Se pensiamo a Density di Varese, addirittura risaliamo agli anni 30, se proprio vogliamo. Ecco, certo, lei è interessata a questo mondo, cioè al mondo, diciamo così, della costruzione di un suono nuovo dal flauto, che è avvenuta pur con alterne riuscite, si intende, nell'immediato dopoguerra. Certo.
1: No, assolutamente, diciamo il flauto può essere veramente uno strumento del futuro in questo senso, perché è uno degli strumenti più moderni, quindi, sì, di pari passo con la costruzione tecnica e meccanica dello strumento ovviamente va anche la ricerca del suono sempre di più, quindi è fondamentale conoscere le nuove tecniche, nuovi tipi di suono che possono uscire dallo strumento, e veramente si riescono a trovare delle atmosfere magiche, ecco, e viene adottato sempre di più il flauto, sia per pezzi solistici, contemporanei, musica da camera e anche in orchestra tantissimo, quindi è sicuramente fondamentale conoscere gli effetti contemporanei e diciamo sapere approcciarli, ecco.
0: Le piacerebbe prima o poi suonare, se già non l'ha fatto, la sequenza di Luciano Berio per flauto, quella scritta per Gazzelloni?
1: Sì, assolutamente, ecco. L'ho studiata
0: già, ecco. Bellissimo
1: brano,
0: obbliga proprio a uno studio, no?
1: Sì.
0: Molto sottile, sì, molto fine sul, sì, suono. Ora, accanto appunto all'attività cameristica e solistica, lei ha praticato molto e sta praticando anche, no, la vita d'orchestra, si è avvicinata, sì, attraverso i canonici strumenti, no? Cioè i concorsi, le audizioni, naturalmente.
1: Esatto.
0: Alcune orchestre anche molto importanti. 6 anni fa ha vinto l'audizione come flauto solista alla Gürzenich Orchestra di Colonia, e poi, sì, ha collaborato con la Fenice di Venezia, con altri ensemble in Italia e all'estero. Nel 21, credo che sia un anno di svolta in un certo senso per lei, ha vinto l'audizione come accademista, si dice, no, presso la Royal, sì, Concertgebouw di Amsterdam. E poi in questo stesso anno, no, nel 25 invece, se non sbaglio, ha vinto l'audizione,
1: sì,
0: come secondo flauto al Radio Philharmonische Orchestra, no? E nel 26, giusto, la posizione di primo flauto. Allora è una marcia in ascesa, no? Mi pare di capire, sia come posizione sia come importanza, no? Dell'orchestra. Attualmente il suo ruolo in orchestra qual è, Luna?
1: Attualmente ho finito il mio periodo di prova come secondo flauto presso la Radio Philharmonische Orchestra, e dal agosto prossimo inizierò il mio ruolo come primo flauto nella stessa orchestra.
0: Mm-hmm. Quindi questo,
1: sperando che
0: Amsterdam,
1: appunto, periodo di prova, sì, mm-hmm, vada bene, però.
0: Certo.
1: Sì, inizierò con il nuovo ruolo da primo flauto.
0: Da primo flauto. E quindi, sì, la Concertgebouw l'ha lasciata, evidentemente.
1: Sì, il Concertgebouw è stato, diciamo, l'anno da accademista, appunto, sì, è un anno di contratto.
0: Di prova, diciamo, sì,
1: con l'orchestra, esatto, e è un contratto a tempo determinato, mm-hmm, e quindi si può soltanto, purtroppo, suonare una stagione con l'orchestra.
0: Ah, ho capito.
1: Sì.
0: È stata una bella esperienza, sì, con questa immensa orchestra.
1: Incredibile, l'anno più bello della mia vita, musicalmente è stato veramente incredibile.
0: Anche perché avrei incontrato direttori e solisti di grandissimo profilo, no?
1: Assolutamente, assolutamente, veramente magico, e insomma,
0: ha un ricordo,
1: consiglierei a tutti di provare.
0: Beh, consigli, sì, ma ci vuole anche assai talento per farlo, altrimenti si rimane dietro la tenda, se c'è la tenda alle audizioni, non lo so.
1: Sì,
0: cioè, no,
1: è incredibile, come ha detto lei, appunto un anno di svolta, di magia pura.
0: Bene, bene. Allora, andiamo però ancora un po' con ordine e poi toccheremo anche alcuni altri argomenti, se ce la facciamo, mancano 20 minuti, sì. Perché ci propone, lei stessa ha scelto, tornando appunto al repertorio cameristico, una pagina abbastanza insolita tutto sommato, e cioè le tre romanze, opera 94 di Robert Schumann, che se non sbaglio sono state scritte per oboe. Originariamente,
1: esatto, sì.
0: No? In un anno strano per Schumann, il 1849, insomma, pochi anni prima in fondo di morire nel 56, però un anno stranamente felice anche nel rapporto con Clara. Questa è una trascrizione sua, vostra, d'autore, d'epoca?
1: No, è una trascrizione ormai, diciamo, integrata nel repertorio.
0: E che cosa?
1: Sono sempre più suonate.
0: Sì, certo. Ma
1: dai,
0: che cosa trova in particolare di avvincente nella scrittura flautistica di un compositore che al flauto non ha riservato poi grandissime attenzioni?
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. Purtroppo è il nostro destino, questo. Noi rubiamo un po' da tutti, è così.
0: No, ma c'è una letteratura immensa per il flauto.
1: Sì.
0: Non si
1: deve
0: lamentare.
1: È un pezzo incredibile, assolutamente una dedica d'amore incredibile, e con il flauto in realtà suona veramente molto bene, a mio parere. E
0: sì,
1: quindi
0: guardi, adesso non lo voglio dire perché c'è lei, ma suona meglio col flauto che con l'oboe, ma comunque questo adesso mi
1: non volevo dirlo io, però,
0: l'ho detto io va
1: sì.
0: Bene, allora
1: esatto,
0: sì, no, la
1: è un pezzo a cui
0: pezzo...
1: la mia pianista è molto legata, appunto,
0: ecco.
1: Marianna Tungiorgi, con cui suono questo pezzo, e quindi abbiamo deciso di inciderlo
0: e di proporlo. Benissimo.
1: E di proporlo,
0: è un pezzo che è abbastanza lungo, dura 11 minuti e 30 secondi, quindi sì, però ce la facciamo, poi vedremo come concludere. È diviso in tre, naturalmente, sono tre romanze: Nicht schnell in La minore, Einfach innig in La maggiore, e Nicht schnell nuovamente in La minore, al flauto Luna Vigni e al pianoforte Marianna Tungiorgi.

0: non veloce e poi semplice, intimo e nuovamente non veloce. Queste sono le indicazioni dinamico-agogiche che Schumann ha dato a queste tre romanze, opera 94, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Luna Vigni al flauto e di Mariana Tongiorgi al pianoforte, che hanno scrupolosamente, devo dire, osservato questi tre momenti diversi di romanze, quindi di pagine in fondo rapsodiche, no? Che non hanno, che non rientrano in schemi formali troppo rigidi, e voi vi siete veramente abbandonate al flusso del suono intimo, raccolto, oppure invece più denso, no? E quasi eroico in certi passaggi. Cara Luna Vigni, noi siamo quasi alla fine della nostra conversazione e, come lei sa, come Attilio Fortunato le ha chiesto, noi cerchiamo di concludere queste conversazioni con un ascolto che non ha a che fare né coi maestri né con la propria competenza strumentale, ma quello che noi chiamiamo brano caro, brano del cuore. Non riusciamo ad ascoltarlo perché è troppo lungo ormai, ci siamo un po' persi in chiacchiere, diciamo, però lei ha scelto il Langsam dalla Sinfonia numero 3 in re minore di Gustav Mahler. Che cosa la lega allora a questa pagina?
1: Cosa mi lega a Gustav Mahler in generale, il mio compositore preferito in assoluto. E particolarmente questa sinfonia è la prima sinfonia di Mahler che ho suonato in un'orchestra sinfonica con la Gustav Mahler Jugend Orchestra.
0: Perché ha avuto anche quell'esperienza lì, certo.
1: Esatto, ho iniziato da quell'esperienza e l'abbiamo suonata 12 volte in giro per l'Europa e ogni concerto è stato veramente un'emozione incredibile.
0: Con quale direttore? Chi era il direttore?
1: Con
0: allora?
1: Jonathan Knott.
0: Ah, Knott, certamente.
1: Sì. Ho condiviso con tanti ragazzi, insomma, delle emozioni molto forti, anche lacrime sul palco e questo movimento è semplicemente mi ha sempre accompagnato nei momenti belli, più duri e quindi, insomma, certo, mi faceva piacere condividerlo.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Lo condividiamo in assenza, insomma, però lo immaginiamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ne immaginiamo il suono, è abbastanza noto e conosciuto. Un'ultima cosa ancora prima di congedarci. Lei non vive più in Italia, immagino, no? Stabilmente.
1: Vivo ad Amsterdam.
0: Vive ad Amsterdam. Si meriterebbe un posto in una delle nostre rubriche migliori e più belle, secondo me, che si chiama Expat, quando noi andiamo in cerca di storie, no? Che riguardino persone che svolgono le attività più diverse, che hanno deciso o che comunque hanno dovuto scegliere, insomma, di allontanarsi dal proprio paese. Lei come vive attualmente la sua condizione di expat?
1: Attualmente serenamente, ma è stato un lungo percorso. E sono partita dalla Svizzera italiana, poi in Germania, Svizzera tedesca e poi sono approdata ad Amsterdam. E sicuramente ovviamente sono molto felice del mio lavoro, anche la mia vita privata qui, quindi sono molto felice di essere qui, ma non sempre è stato facile, ecco.
0: Certo, lo immagino.
1: Anche per noi italiani credo siamo molto legati al nostro paese, alle nostre radici, però quello che mi dà la musica qui, diciamo, mi riempie e sono molto felice e sono serena.
0: Ha una maggiore centralità la musica, no?
1: Nell'ambito
0: della società rispetto alle nostre abitudini patrie, diciamo così, e quindi capisco che si possa trovare assai bene. Bene, Luna Vigni, sono le 23:58, tra poco sentiremo la sigla che ci accompagna verso la mezzanotte e quindi io spero che lei, insomma, che il ritratto che abbiamo disegnato sia stato moderatamente completo, anche se non lo può essere. Mi piacerebbe chiedere, ma non faccio più in tempo, se lei si sente nel futuro più una musicista d'orchestra o più una solista, ma la lasciamo lì questa domanda, perché se mi risponde andiamo oltre la mezzanotte, però sappia che gliel'ho fatta, ecco.
1: Entrambe,
0: ecco, bravissima, perfetta la risposta, grazie mille.
1: Grazie
0: buonanotte
1: mille
0: allora,
1: a voi,
0: Luna Vigni,
1: buona
0: a presto,
1: serata,
0: grazie.
1: Buonanotte,
0: a lei,
1: grazie.
0: A lei. Allora, noi ci avviciniamo davvero verso la mezzanotte. Domani ascolteremo Roberto Devereux alle ore 20 dal Teatro Comunale di Bologna. Ci sarà Renata Scognamiglio qui al microfono. Da lunedì Luisa Santa Cesaria invece prenderà il mio posto. Io ritornerò tra qualche mese a chiacchierare con voi. E allora vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofri, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio ha seguito la regia di questa lunga giornata, e poi c'è Marco Azzori in questo momento al console. Giorgio Spolverini, non è che l'ho chiamato Giorgio così tanto per, per amicizia. L'amicizia c'è, ma c'è anche il programma. A tutti e a tutte una notte serena.

Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati nella notte di Radio 3, Abbattiti, un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili, le Natural Vibe di Foreign Dubbers e la voce di Sole vi hanno accolto questa notte con il singolo che si intitola proprio Natural Vibe, è pubblicato da Culture Dub Records. Foreign Dubbers è il duo di produttori bresciani, Joe Zampiceni alla batteria e Gibo Butchers alle tastiere. Qui hanno suonato e registrato dal vivo il rhythm sul quale si snoda il bel groove vocale della cantante reggae Sole. Una notte questa di Battiti che nasce proprio sotto il segno del dub, perché con grande piacere ospitiamo un mixtape curato da Andrea Mazzini, che occuperà buona parte dei nostri battiti notturni. Andrea Mazzini è il fondatore dell'etichetta Real Rock Records, specializzata in roots reggae e dub, label attiva dal 2013 e spesso qui a Battiti abbiamo rovistato nel loro catalogo di 7 pollici e vinili tra musiche originali e curatissime ristampe. Andrea Mazzini è anche il selezionatore musicale del Real Rock Hi-Fi Sound System, che dal 2009 imperversa con groove dub reggae. Il nostro ospite ha preparato un mixtape omaggio alla figura centrale del dub originario, quel King Tubby che ha dato vita nei primi anni 70 ad una vera e propria rivoluzione sonora i cui effetti arrivano sino ai giorni nostri. E lo stesso Andrea Mazzini presenta così la sua selezione. King Tubby è stata una delle figure chiave dello sviluppo musicale del Novecento, nato a Kingston in Giamaica, ha contribuito alla nascita del dub grazie alla sua intuizione nel rielaborare la sezione strumentale delle produzioni reggae. Tubby aveva il suo sound system, King Tubby's Hometown Hi-Fi, ed era anche costruttore e riparatore di amplificatori per gli altri sound system dell'isola, e questa conoscenza approfondita della parte elettronica dell'epoca, a cui la sua abilità di elaborare il suono in una maniera unica, il tutto, cioè l'evoluzione della musica dub, la rivoluzione anche del ruolo di ingegnere del suono, partì da una piccola stanza nel quartiere di Waterhouse, dove King Tubby iniziò a lavorare sia sulle parti vocali sia sugli strumenti solisti, con quest'uso magistrale di delay e riverbero, con l'enfasi percussiva di basso e batteria. I mix di King Tubby iniziarono a circolare e così la maggior parte dei produttori reggae a lui si rivolgevano per avere questo particolare trattamento sonoro, tanto che nel suo studio transitarono Bunny Lee, Lee Scratch Perry, Vivian Jackson, Nine The Observer, Keith Hudson e tanti tanti altri. Per la selezione di questa notte Andrea Mazzini, che ringraziamo calorosamente, si è basato su registrazioni rigorosamente in vinile e si è concentrato sui mix di King Tubby realizzati tra il 1973 e il 1976, anni fondamentali nei quali c'era proprio lui, King Tubby, dietro al banco del mixer. E allora è tutto pronto, vi ricordo che per riascoltare in streaming la puntata la trovate su Rai Play Sound seguendo la pagina di Battiti, e che la scaletta dettagliata la trovate anche sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Ora buon ascolto con King Tubby of the Controls, 1973-1976, il mixtape curato per noi da Andrea Mazzini di Real Rock Records.

super cool, il 12 pollici firmato Bong Herman and King Tubby, chiude così il mixtape curato da Andrea Mazzini di Real Rock Records. E come vi anticipavo, una selezione rigorosamente in vinile di brani lavorati e mixati da King Tubby nel periodo d'oro compreso tra il 1973 e il 1976, omaggio ad uno dei principali responsabili della nascita, dell'evoluzione del dub e della musica giamaicana. Poi nel 1989, a febbraio, la sua tragica scomparsa, King Tubby ucciso davanti casa, di ritorno proprio da una session registrata nel suo studio di Waterhouse. E allora Battiti finisce qui, grazie ancora al curatore di questa notte, il fondatore di Real Rock Records, Andrea Mazzini. Grazie a voi per l'ascolto, vi ricordo di saccheggiare Rai Play Sound e la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 per riascoltare la puntata e trovare tutte le informazioni dei brani suonati questa notte. Per i saluti invece torniamo ai giorni nostri, torniamo ai 7 pollici targati Culture Dub Records e ai Rhythm, creati questa volta dal giovane produttore francese originario di Strasburgo, Flowbees. Underground Kingdom Mix Dub 2 con Battiti, che torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Giacomo Gorzanis, Duca vi voglio dir, basciami con sa bocca. Ensemble La Lira, Pino De Vittorio, voce, Bor Zulian, chitarra rinascimentale, Domen Marincic, viola da gamba. Fabio Accurso, tamburello, Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato Duca vi voglio dir, Basciami con sa bocca, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Bor Zulian, chitarra rinascimentale, Fabio Accurso, tamburello, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Gioachino Rossini, Otello, Sinfonia dall'Opera. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Neville Mariner, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Gioachino Rossini Otello, Sinfonia dall'Opera, Orchestra Academy of St. Martin in the Fields, Neville Mariner, direttore.
1: Giovanni Gabrieli, sonata tredicesima a 8 voci, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Giovanni Gabrieli abbiamo ascoltato Sonata tredicesima a 8 voci, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini.
1: Jacques Offenbach, La vie parisienne, ouverture, Filarmonia Orchestra diretta da Neville Mariner.

0: Di Jacques Offenbach avete ascoltato La Vie Parisienne, Ouverture, Filarmonia Orchestra diretta da Neville Marriner.
1: Pablo de Sarasate, romanza andalusa, opera 22. Violinista Isaac Perlman, pianista Samuel Sanders.

0: Di Pablo de Sarasate avete ascoltato Romanza andalusa, opera 22. Violinista Isaac Perlman, pianista Samuel Sanders.
1: Robert Schumann, Gesänge der Frühe, opera 113. Maurizio Baglini, pianoforte.